migliore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: 2.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uff, ho avuto il mal di pancia.

0: senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliata, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro dio perdente non credere mai.

serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai.

siamo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrai mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn, capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.

6. Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Potete dirgli alla ragazza del segnale orario che lo so che sono le 6?
1: No, allora porta rispetto alla signora dell'orario, perché non è tua sorella, abbi pazienza.
2: Ha una voce così carina,
1: esatto,
2: suave.
1: Esatto.
0: Sembra se che ce lo ricordi così.
1: Sì, se sei venuto qui a lamentarti te ne vai.

0: fatelo con me. Quando la sigla dice ci siamo tutti,
1: sì,
0: sì, noi siamo tutti qui.
1: Qui,
0: capito? Sì. E qui.
1: Allora, oggi è stata una bella puntata, bisogna ringraziare tutti. Ci sentiamo domani alle 6 e ci. Dai, facciamo che torniamo a letto. Dai, facciamo questo gioco nuovo.
2: Immagini.
0: Va bene, buongiorno a tutti, good morning Radio 2, la mattina inizia sempre col 2.
1: 2.
0: E noi sappiamo il perché, perché la prima sveglia. Non la sente nessuno.
1: Sì, che noi la mettiamo alle due per prepararci per fare riunione di redazione.
0: La seconda invece non la puoi ignorare.
1: No, non puoi posporla.
0: La terza inizia la trattativa.
2: Io sveglio sempre prima, sempre prima.
1: No, io zero. Io ultimamente faccio veramente fatica. Però non posso lamentarmi, ci sono quelli che si alzano da 100 anni.
2: Tipo certo. Quelli che corrono. Oggi ne ho visto un altro.
1: Ci sono.
2: Era di rosa vestito, corricchiava.
1: Corricchiava, che bello.
0: Buongiorno Michel, come stai?
3: Buongiorno, bene, pure io ho fatto una corsetta questa mattina alle 3:30, certo,
1: wow.
3: Mi tengo in forma.
1: Si vede dal fisico, si vede.
2: Non ci
1: vede.
2: Crediamo Michel, non cosa ci crediamo.
0: Com'è l'umore delle notizie stamattina?
3: Ragazzi, oggi tutti parlano di Trump e c'è il riformista che dice pallone gonfiato. Avete visto, ha messo le mani anche sui mondiali, c'è poco da fare.
1: Vabbè, sì.
2: Ma non è bastato?
1: A casa, bello!
0: Dai, va bene. Iniziamo con la bella musica di Radio 2. Due canzoni senza interruzione.

0: Can't Stop the Feeling. Abbiamo deciso di partire così con Justin Timberlake. Prima invece avete ascoltato Elisa. Allora, quattro chiacchiere sul mondiale va fatto, quindi sì, diamo subito i risultati. Ovviamente la Spagna ha battuto il Portogallo. Le lacrime di CR7 hanno fatto il giro del mondo sui social. Mentre non è bastata la nuova direttiva di Trump per portare gli USA ai quarti di finale, perché il Belgio comunque ha vinto 4-1.
1: Che Garcia tra l'altro ha rilasciato ieri proprio in conferenza stampa una piccola definizione rispetto a questa presa di posizione scomoda di Trump. Ha detto: ah, ma non sei, ma europei pesce d'aprile? Ma davvero Trump...
0: Comunque, alla fine non è bastato. Non basta più il VAR, non basta più il TAR, ci pensa Trump. Se hai un problema chiama la Casa Bianca.
2: No, anche perché mettiamo un punto su questa storia, tra l'altro parecchio imbarazzante. Sembra che Trump abbia chiamato Infantino e gli abbia detto: se voi non mi togliete il rosso, io metto i dazi sugli arbitri, e poi sono dazi vostri, sono dazi amari, io ve lo dico.
3: Quello chiude tutto, chiude i mondiali. Quello, secondo me, dice: non potete giocare alla finale in America, andate in Messico, andate in Canada.
2: È possibilissimo,
3: sì, io me lo aspetto.
0: Infatti, breaking news, come dice il nostro direttore Dario Spalmaburro, la FIFA ha annunciato che in caso di sfida tra Norvegia e USA, ma non poteva avvenire, no, non potrà più avvenire, Haaland sarà espulso a prescindere.
2: Eh sì.
0: Cioè, il cartellino rosso lo spostano dal calciatore americano a quello norvegese.
2: Lo dicono dopo con calma, quando ormai quell'altro è già fuori. Comunque Trump,
0: dai, fa il fischietto.
2: Fischietto,
0: perché gli ascoltatori non vedono. Tu fai un fischietto e un gestaccio, no?
2: Esatto, così.

0: 6:15, Radio 2, good morning, Radio 2. Buongiorno a tutti, ascoltatori del mattino. Salutiamo i mattinisti, gli sveglioni e anche gli eroi del dritto che intorno alle 6:15 dovrebbero essere arrivati a casa.
1: Sì, dopo aver fatto colazione in giro, magari un bel panino con la salamella.
2: Io ho visto due ragazze bellissime, minigonne, stivali alti che camminavano. Ho detto, ma ragazze,
1: a che ora?
2: Andate subito a casa, perché io 20 anni fa ero uguale. Che cosa mi lamento? Erano le 5:30.
1: Vabbè, sì, certo.
0: Che bella, bella che gioventù.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì,
0: che
1: sì. Vi ricordate quando lo facevamo anche noi? Cioè, che si andava a ballare, ma si usciva tipo. Attenzione, perché vi sto per sconvolgere.
2: Sì.
1: Si usciva di casa verso le 11:30,
2: no,
1: mezzanotte di
2: esatto,
1: sera.
2: Mezzanotte.
0: Sì. Poi luglio era.
2: Arrivava la telefonata, no, io non esco, pigiama. Arrivava la chiamata, che fai? Ci vediamo all'Alcatraz. Vrum.
1: Bella, sì, andiamo.
0: Ricordo qualche bella estate passata a Ibiza con Luca.
1: Sì.
0: E lì sì, che si faceva tardi.
1: Sì, non ricordo molto bene. Cioè, mi ricordo,
2: non ti ricordi il finale?
1: No, mi ricordo che siamo atterrati e poi non ricordo molto. Però vabbè, ma sono problemi di età.
2: Dettagli.
0: Andiamo avanti a parlare di mondiali. Innanzitutto sarà. È il primo mondiale senza una fra Brasile, Italia e Germania agli ottavi.
2: Esatto.
0: Comunque.
1: Sì, un po' dispiace.
0: E poi confermato l'uso della pillola blu per aiutare i calciatori ad affrontare le partite in alta quota. La sapete la notizia?
3: Sì, no. Sì, no, quella blu, blu blu? Cioè
0: sì,
3: quella pillola?
0: Sì,
3: quella
0: lì. Il Viagra. È una informazione.
1: Basta il tono, perché ho sentito Trump e mi sa che te lo tolgo, ma non lo so ancora. Adesso decidiamo. A seguito di revisione, analizzata la traccia audio, si conferma che l'epiteto da verificare è stato pur semplicemente e involontariamente pronunciato.
0: Involontariamente. Involontariamente.
1: Allora è stato insomma fatto apposta, così impari a parlare. E sanzione confermata, decurtazione di 375.000 euro, da ovviamente da devolvere all'associazione collezionisti nani da giardino.
0: No, spieghiamo un attimino questa cosa qua. Noi abbiamo il VAR radiofonico. Se per sbaglio uno,
2: diciamo dei marchi,
0: diciamo, sì esatto, una marca di un'azienda prende una multa. Ora era 365 euro, non 3.650.
2: No, 375.000.
0: Ma dai, ma dove li
1: guardi? Scusi, signor Massimo Zara, un secondo solo, un attimo solo.
0: Sì.
1: Sì. Sì. Yes.
3: Che è Trump.
1: Yes. Of course, my president, my God, il mio signore del Gesù. Certo, no problem, no problem. Allora, niente di fatto, tutto a posto, amici come prima. Sì, sì, puoi dirlo anche tu un'altra volta, perché noi grazie, siamo presidente, per quel marchio lì. Grazie mille, ciao a tutti.
0: Quindi mi hanno sospeso la sanzione.

0: sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Troppo bello.
2: Ma troppo bello.
1: Cose che abbiamo in comune. Ma cosa abbiamo in comune noi?
2: L'orario. L'orario e i sette neuroni che ormai abbiamo in corpo.
3: La colazione.
2: Sì, tra l'altro bisogna far colazione tra poco.
3: Non vedo l'ora.
1: Dai, ragazzi, aspettiamo un attimo. Almeno le 7:30.
2: Io voglio la pizza e la bistecca oggi.
3: Io un piatto di spaghetti, pomodoro e cipolla, come Cobolli. E gelato, pere e cioccolato.
1: Michel, ma li senti? Questi qua già spaghetti alle 6:20.
2: Senti, torniamo a parlare di quella roba lì che mi interessava.
1: Ti piace l'idea, no? Che pare, pare che i giocatori, alcuni giocatori abbiano usato il Viagra per... sembra che questa sostanza aiuti a far giocare con più e a respirare meglio i giocatori ad alta quota, siccome alcune partite si giocano oltre i 2000 metri, l'uso del Viagra pare funzioni. Infatti noi di Radio 2 stiamo pensando di adottarlo.
3: Certo.
2: Perché siamo a secondo piano, non si sa mai che... è troppo alto
1: per la sveglia delle 5 del mattino del lunedì.
2: No,
1: insomma, un aiutino.
2: Comunque sembra che sia, siccome dopo i mondiali ovviamente il campo si rovina, perché un po' si rovina,
3: certo.
2: I giocatori usano questa sostanza, questa pillolina blu, anche per arare il campo mentre corrono, arano il campo e poi passa quello dietro e butta i semini per fare ricrescere.
3: Perfetto.
1: Una good news, dai.
4: Io cambio argomento con le good news, perché c'è un concerto annullato per colpa dei moscerini. È successo a Castiglione del Lago, dove Bobby Solo ha deciso di non esibirsi perché è infastidito dagli insetti.
2: Bobby Solo pensava di essere da solo sul palco invece porti tutti gli amici.
4: Gli organizzatori del Festival dei Tramonti sostengono che l'artista abbia lasciato la location senza avvisare, pur essendo già stato pagato, e ora valutano possibili azioni legali contro Bobby Solo. Insomma, stavolta, dimmi,
2: quanta gente,
4: saltare lo spettacolo,
2: quanta gente ci poteva essere davanti?
4: E ce n'era.
1: Sono stati
4: i moscerini.
1: Di persone, 10.000 moscerini.
3: Non deve essere facile cantare con i moscerini che ti entrano in bocca. Io sinceramente sono pro Bobby Solo, ha ragione. Certo, magari dirlo, essere educato, però come fai a
2: essere educato anche con i moscerini? Allora, signori, siete venuti qui, oggi è la mia serata, non capisco
3: chi va via, voi o io? Cioè, così si potevano mettere d'accordo.
4: Esatto. Sapete qual era il primo brano in scaletta? Il valzer del moscerino. Questo lo rubano dal
2: termine. Sì, da questo momento salutiamolo perché è la sua ultima volta in radio. Ciao, De Sì!
1: Ti ha rubato il taccuino.
3: Sì,
1: e
3: l'hai
1: imbruttito. Vabbè.

0: La Phoebe con la cintura.
1: Lost Boys su Radio 2. Allora, siamo i ragazzi del mattino, quelli di Radio 2, quelli che vi tengono compagnia oggi fino al 17 di luglio, fino alle 9. Poi daremo il testimone a Michel Dessy e alla sua band.
0: Allora, in tanti al 348-7300-200 dicono: ma che belle voci, ma quanto siete simpatici.
1: Fermatevi qui.
0: No, ma soprattutto...
1: fermatevi qui.
0: Sì.
2: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 2-2.
5: 3-2-1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Meteo Radio.
7: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 7 luglio. In mattinata cielo sereno, con qualche sporadica nube che tende ad attardarsi sul Veneto durante le prime ore del giorno. Dal pomeriggio si assisterà alla formazione di annuvolamenti imponenti, in grado di dar luogo a piogge associate a temporali lungo tutto l'Appennino centrale e meridionale. A ridosso del tramonto e poi verso sera, i temporali si esauriranno, lasciando il posto a decisi spazi di cielo sereno. Le temperature scese nei giorni appena trascorsi tendono a risultare in linea con quello che dovremmo aspettarci nella prima decade del mese di luglio, con punte al centro e al nord anche di 35 gradi. I venti si mantengono per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Puglia. Mari tutti poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio che risulteranno mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: RAI GR2.
9: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Si apre ad Ankara, in Turchia, il vertice NATO al quale partecipa anche Trump. Prima di partire, il presidente americano ha tenuto un punto stampa. Sentiamo il corrispondente da New York.
10: Trump in partenza per il vertice NATO di Ankara in Turchia. Ai giornalisti ha detto che il dossier ucraino sarà sul tavolo del summit. Sia Putin, con cui ho avuto un'ottima telefonata, sia Zelensky vogliono la fine della guerra, afferma. Ha una domanda sull'Iran e il presidente americano poi replica:
11: Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job.
10: Vinceremo in un modo o nell'altro con un accordo oppure finirò il lavoro. E torna ad alludere alla possibile distruzione di infrastrutture come ponti e impianti energetici. Nel pomeriggio di ieri, invece, Trump aveva pubblicato un post sui social con una foto della premier italiana Meloni che lo guarda e sopra la scritta: è necessario un ordine restrittivo. L'inquilino della Casa Bianca, negli scorsi mesi, dopo aver preso di mira polemicamente altri capi di governo europei, aveva già criticato Meloni per lo scarso sostegno in Iran e nello stretto di Hormuz. Il nuovo attacco alla premier italiana arriva alla vigilia del vertice NATO di Ankara sulla difesa, con il presidente che nemmeno una settimana fa aveva sferzato i paesi europei per quello che ritiene un insufficiente contributo finanziario all'Alleanza Atlantica. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
9: E tra i temi al centro del summit NATO anche la guerra in Ucraina, ospite del vertice Zelensky che chiede più impegno per Kiev. Nella notte ancora raid su entrambi i fronti, attacco di Mosca a Sumy e a Zaporizhia, 4 le vittime. Missili ucraini hanno invece colpito la regione di Belgorod causando un incendio all'aeroporto e un morto. Medio Oriente, si terrà a Roma il 15 e 16 luglio il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. A Gaza intanto Hamas rinuncia al governo della striscia che controllava dal 2007 per facilitare la transizione sotto la supervisione del Board of Peace voluto da Trump. Nella cronaca la condanna del Tribunale di Trapani per stupro di gruppo al pesista Azzurro Pizzolato.
6: 29 anni, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, più volte campione europeo, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione perché riconosciuto colpevole dal Tribunale di Trapani della violenza sessuale ai danni di una turista finlandese di 27 anni. Stessa pena per Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. Il collegio ha anche riconosciuto alla giovane costituitasi parte civile il diritto al risarcimento dei danni. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio del 2022, la turista vacanza a Trapani con due amiche dopo una cena nel centro storico e una serata trascorsa con i quattro imputati tra alcuni locali della città, raggiunse il residence dove alloggiavano alcuni di loro. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, la donna subì gli abusi all'interno della struttura e per la procura nel corso del dibattimento non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare il consenso della giovane.
12: Da Palermo per il GR2, Domenico Gangemi.
9: L'imprenditore Walter Lavito l'ha indagato nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Secondo gli inquirenti sarebbe lui il mandante dell'attentato di Lamitardo. Nell'indagine già arrestati tre uomini e una donna. C'è un nuovo pentito nel maxi procedimento doppia curva della Procura di Milano che ha portato ad arresti di capi e sodali nelle due curve dello stadio Meazza. È l'ex leader della Nord, interista Marco Ferdico, che agli investigatori ha raccontato nuovi dettagli. Un omicidio per allontanare potenziali concorrenti mafiosi, la spartizione degli incassi sui biglietti e un patto tra capi ultra neroazzurri e rossoneri in virtù del quale chiunque fosse andato in finale di Champions nel 2023 avrebbe dato il 30% dell'incasso all'altra tifoseria. Svelati anche dettagli su presunti legami con alcuni calciatori. Italia Ferroviaria divisa in due a causa del maxi cantiere nel nodo di Firenze per la demolizione e la ricostruzione del vecchio ponte alpino a Campo di Marte, treni dimezzati, ritardi fino a 3 ore, disagi per i viaggiatori anche nel trasporto aereo. A Catania stop ai voli in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa. Lo scalo resterà chiuso fino alle 10 di questa mattina a causa dell'eruzione dell'Etna.
13: Buongiorno!
9: Cinema Venezia è il mio festival preferito e questo è un onore immenso, lo sentite, ma forse significa anche che invecchio. Questa è la reazione con un pizzico di ironia di George Clooney, per il quale la Biennale Cinema ha annunciato il Leone d'Oro alla carriera durante la prossima mostra di Venezia. Il riconoscimento sarà consegnato durante la prossima edizione in programma dal 2 al 12 settembre, il cui programma verrà svelato il prossimo 23 luglio. E ora lo sport, a partire dalle ultime da mondiali di calcio.
14: Il caso Balogun non distrae il Belgio, anzi lo motiva ancora di più. Perentorio 4-1 agli Stati Uniti, con grande protagonista l'atalantino Charles de Ketelaere, autore di una doppietta. Nel finale assegno anche Romelu Lukaku, eliminati così tutti i paesi organizzatori agli ottavi di finale. I diavoli rossi di Rudy Garcia sfideranno ai quarti la Spagna, 1-0 al Portogallo, decisivo Michel Merino al 91esimo. Per Cristiano Ronaldo l'ultima amara partita al mondiale. Tennis, Wimbledon sempre più azzurro, dopo Sinner volano ai quarti anche Flavio Cobolli, vittoria in 3-7 su De Minor e Jasmine Paolini, superata la filippina Eala 6-3 al terzo. Tour de France, sui Pirenei arriva il primo squillo di Pogacar, il cannibale sloveno è la nuova maglia gialla. Emanuele Granelli, GR2.
9: E la linea torna agli amici di Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto, buona giornata.
15: Siamo in quattro a tenervi compagnia. Alla mia sinistra Sara Jane, Luca a Brescia, da Roma il nostro caporedattore Michel Dessy e Max Zoara che vi tiene compagnia fino alle ore 9. La musica di Radio 2.

0: Uno dei maggiori nomi più importanti della scena urban italiana si chiama Samurai, invece vero nome Gennaro Amatore.
1: Gennaro Amatore. Io ho i poster, ragazzi, non scherziamo. È che cantano così, sono tutti cazzati.
2: Ma no, ritmati, non arrabbiati. No, no, hanno questo sound.
1: La nuova generazione ha un modo di cantare molto
0: lo devi ascoltare bene.
1: Devi ascoltare bene.
2: Flamenco paranoia, comunque.
0: Sì, flamenco paranoia. Lui aveva fatto Halo, primo successo, e poi dopo Sanremo. Insomma,
1: Sanremo è esploso, certo, sì, ancora uno dei pezzi più ascoltati, e che li ascolteremo anche quest'estate. Invece, per quello che riguarda l'almanacco, la rubrichetta di Radio 2, il 7 luglio del 1992 la Corte d'Appello di New York stabilisce che le donne hanno lo stesso diritto degli uomini di andare in topless in pubblico. Il 7 gennaio 1992. In Italia, scusami, il 7 luglio, anche perché fa un freddo porco il 7 di gennaio. Invece in Italia esiste una legge dagli anni 70 che invece viene varata nel 77, dove le donne
0: parli un po' come Samurai tu.
2: Hai l'autotune mentre
1: così.
2: Il 7 luglio del 1969 la Plastic Ono Band, composta da Yoko Ono e John Lennon, pubblica Give Peace a Chance.
1: Hai capito, ragazzi? Ma com'è possibile che ogni giorno c'è una notizia sui Beatles?
0: Sempre.
1: Chi è quel signore che li ha seguiti tutti i giorni?
2: Stringhetti.
1: Oh, è vero.
2: Li segue dagli anni 60.
1: Stringhetti.
3: Il 7 luglio del 1456 Giovanna d'Arco viene assolta 25 anni dopo essere stata giustiziata.
2: Un attimino, hanno fatto il giro del palazzo e forse ci siamo sbagliati proprio.
1: È stato fatto in Italia il processo.
3: Esatto, sicuro, certo.
0: Ci fosse stato Trump, esatto, la telefonata dalla Casa Bianca.
1: Riesumatela.
3: Tutto a posto.
0: Vabbè, il 7 luglio invece del 1881 sì, la prima pubblicazione del libro Le avventure di Pinocchio.
1: Wow!
0: La storia del burattino di Carlo Collodi, precedentemente uscito a puntate, no? Prima era a fumetti, a puntate, solo dopo
1: sapevo.
0: È diventato un libro, quindi attenzione perché le bugie
2: hanno le gambe corte,
0: ecco, fanno allungare il naso.
1: Questo non dovevi dirlo nei confronti di due che non sono molto alti. Mi sembra una cosa scorretta, il body shaming questo, certo.
0: Ma qual è la bugia che vi raccontate ogni giorno? Cioè, tutti i giorni, io alle 5 mattina mi guardo allo specchio e dico: ma che bella giornata, che bello alzarsi alle 5 del mattino.
1: Tutte le mattine
0: io dico questa balla qua davanti allo specchio.
2: Io in
0: lo
2: questi giorni
0: ride.
2: Particolarmente caldi invece dico: ma si sta proprio bene. Ma lo dico continuamente, perché mio marito dice: dico troppo che c'è caldo. Allora da allora dico: ma come si sta bene oggi? Come si sta bene, signora mia? Un continuo.
1: No, io invece la cosa più bella che io quando mi guardo allo specchio: madonna, adesso mi faccio la coda con tutti sti capelli che ho. Mi faccio la coda, tutte in, oppure i boccoli biondi, adesso decido.
0: Che fortuna fare questo programma al mattino.

0: Just Stones con Love. E qui direi una bugia se dicessi che questa versione è più bella dell'originale cantata da Nat King Cole.
1: Sì, Nat King Cole, tra l'altro, non so se vi ricordate, ma a un certo punto la figlia nata di Cole aveva fatto un album pazzesco di duetti con il padre, che ormai non c'era già più.
0: Da postumo.
1: Sì, esatto. Postumo, però avevano preso la loro voce, cioè la sua voce, e aveva fatto questo album bellissimo che consiglio agli amanti del genere di poter riascoltare durante un viaggio in macchina. Fa molta compagnia, è molto bello.
0: Allora buongiorno, oggi è il buongiorno. 7 luglio nel 1881 usciva per la prima volta Pinocchio, abbiamo detto, il burattino che ci insegnava una cosa fondamentale: quando dici una bugia ti cresce il naso.
1: Sì.
0: Oggi invece ti cresce il curriculum, i followers.
1: I follower, tantissimi.
0: Crescono i
1: tantissimi
0: followers.
1: Ragazzi.
0: Stamattina quindi vogliamo sapere le vostre bugie. Che ne dite?
1: Sì, se avete delle bugie da...
0: Quelle innocenti,
1: Sì, da confessarci, 348-7300-200.
0: Soprattutto quelle che magari l'hai detta una balla, no? E era talmente grossa che no, hai pensato che non ci credesse nessuno in quella.
1: E invece
0: ci hanno creduto tutti.
2: Beh,
0: tutti.
2: Ci sta, scusa, se la dici convinto, l'importante è essere convinti.
1: Sì,
2: quando
1: però
2: dici
1: quando
2: bugia.
1: È grossa, magari dici, caspita, sai, ieri ho visto un asino che volava, era talmente grossa, però quando vedi che gli altri
0: così
1: abboccano...
0: un po' come Leclerc, no? Che ha detto, papà, ho firmato per la Ferrari. Lì è stata una bugia... Non ha firmato per la Ferrari, no, aveva una lettera al suo papà che stava per morire, credo.
1: Sì, sì, sì.
0: E ha detto questa bugia bianca.
1: Ha detto questa bugia bianca per farlo, per renderlo felice, non era vero. Poi la sua carriera è andata avanti, ovviamente.
0: L'abbiamo fatta anche noi, questa bugia bianca.
2: Quante volte si condiziona il proprio futuro proprio in base a una promessa, o in questo caso una bugia bianca? Il papà stava per morire, Leclerc gli dice: io, papà, mi hanno appena fatto un contratto alla Ferrari. Alla fine entra nella tua testa, deve essere un obiettivo.
1: Quindi, certo, giusto.
2: Bugia a fin di bene.
1: Bugia a fin di bene, poi dividono in parecchie categorie che vabbè andremo a parlarne dopo.
2: A snocciolare.
0: Però ricordo anch'io di aver detto a mio padre una bugia bianca di quel tipo.
1: Sì,
0: avevo detto stai tranquillo, ho trovato lavoro, invece ancora ero in cerca.
1: È lui che ti ha detto una bugia quando ti ha detto io sono tuo padre. No, tuo padre è Max in lattaio, sappilo.
0: Va bene, invece una cosa che volevo dare, una notizia ai nostri ascoltatori: il 22 luglio andrà in onda per la in prima serata su Radio 2 e anche su in diretta radio,
1: su,
0: insomma, su Radio 2, il concerto Radio 2 Live di Cosenza.
2: Sì, nella splendida cornice di Piazza 25 Marzo, nel centro storico di Cosenza. Immaginate, si è tenuto il primo concerto di Radio 2.
1: Sì, è stato un attesissimo evento musicale completamente gratuito ed è stato dedicato all'indimenticato cantautore Rino Gaetano, sì, a 45 anni dalla sua scomparsa. E ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano, accompagnati ovviamente dalla Radio 2 Social Band.
2: Wow.
3: La serata è stata condotta da Emma Stoccolma con Gino Castaldo, con la partecipazione di numerosi talenti di Radio 2, molti artisti, tra cui Eugenio in Via di Gioia, che ci ascoltiamo, va, baciamoci, ma non noi,
1: Sì, sì, io e te.
4: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: senti la chitarrina sotto, che non è una infinita?
1: È una chitarrina, non è una chitarrina normale, è una chitarrina nenne.
0: No, è una chitarrina infinita inventata da Michael Brook, un musicista, che ti permetteva di lasciare le note all'infinito, cioè la, toccavi sente, la corda sì, e andava avanti finché non la sfumi col cursore, insomma.
1: Per me è una chitarrina nene.
0: Era il 1987. With or Without You su Radio 2, stiamo parlando di bugie. È arrivato il primo messaggino, ma è un emoji con mi ha fatto ridere, sai, il famoso faccino col nasone da Pinocchio.
1: Allora, se
0: questo
1: volete,
0: è il primo messaggio.
1: Se volete anche voi potete raccontarci le vostre bugie, noi se possiamo anche non citare il vostro nome e camuffarvi la voce nel caso in cui voleste chiamarci in live, 348 7300 200.
2: Se invece volete mandare un messaggio, lì non dovete né camuffare la voce né dire il vostro nome, siete liberi di inventarlo.
1: Bravissimo.
2: Non dobbiamo fare nulla.
0: Sapete qual è la bugia più diffusa del pianeta? Ed è una bugia che anche tu Sara, anche tu Luca, anche tu Michel dite e fate sempre.
1: Per me è ti amo.
0: No, è ho letto e accetto i termini delle condizioni.
1: È vero.
0: Cioè, tu non le leggi e non accetti
1: verità.
0: E basta.
1: Sì, è vero. Cioè, a parte che poi scrivi un romanzo di roba da leggere. Scrivimi le cose fondamentali e siamo tutti amici. Invece lì
0: accettiamo.
1: Accettiamo così.
0: Perché poi te lo ripeto, hai letto?
1: Sei sicuro? va che non torni indietro.
2: Esatto, guarda che è finita. Guarda che è finita. E tu lì vai.
0: Rimanendo invece sui documenti cartacei. Anche sono stati scoperti migliaia di curriculum, anche lì le balle sui curriculum.
1: Ragazzi,
0: conosco l'inglese, madrelingua.
1: Yes,
0: yes, pizza.
1: Yes, wow, conosco anche.
2: No, io ho il fluent French. Io proprio francese, fluente.
1: Io la mia seconda lingua è.
2: Ma
1: ci sono anche delle balle per quello che riguarda la storia. Napoleone, per esempio, ci hanno sempre raccontato che Napoleone fosse basso,
2: non è vero.
1: E invece no, era 1,69, perfettamente nella media dell'epoca, e l'appellativo piccolo caporale era un vezzeggiativo affettuoso legato alla giovane età e al grado militare. Pensa che io per tutta la vita pensavo che lui fosse molto basso.
0: Questa cosa ci fa molto incazzare.
1: Sì.
0: Adesso sono incazzato.
1: No, basta.
0: È più alto di noi.
1: Basta. No, ma può essere più alto di noi, Napoleone, che io sempre pensavo che era così.

0: Il sound inconfondibile di Dito nella Piaga, Businessman. A proposito, sì, anche sì, ogni tanto emergono persone che hanno fatto di credere di essere ricchissimi.
1: Oh, no? Voglia.
0: Le bugie auto a noleggio, jet privati, solo per fare delle foto su, sui social, no? E raccontare di essere degli uomini ricchissimi. Certo. Oppure alcuni influencer, no? Anche tanti influencer postano una vita che poi non è la loro.
1: Ma certo, allora c'è anche un prezzario, adesso non ricordo bene, per fare le foto davanti alla scaletta del jet privato. Tu ve li paghi, che ne so, 100-200 euro, adesso non
0: certo,
1: sto dicendo nel nome a caso,
0: il servizio fotografico.
1: E ti fanno fare il servizio con le valigie, tu saluti il pubblico, ciao amici, siamo tutti qua, e poi vai via con la panda.
2: Quattro porte. Io invece, per esempio, ho avuto, sono andata indietro con il mio passato, non mi venivano in mente delle grandissime bugie. Mi sono ricordata quando lavoravo in un'enoteca, sì, in una traversina davanti a Castel Sant'Angelo, via di Panico, e lavoravo, fai conto, dalle 17 alle 2 del mattino.
1: Sì.
2: Ovviamente a un certo punto torni a casa e a fine serata il bicchiere te lo bevi.
1: Certo.
2: Mi hanno fermata i carabinieri e con una convinzione non so da dove mi sia uscito, ho detto: ah, guarda, scusate, sono andata da zia Stefania che mi ha fatto il tiramisù, ha esagerato un po' col marsala, quindi potrebbe risultare se mi fate il test.
1: Ah, sei peggio di me.
0: Un genio. Sì.
2: E loro mi guardano e fa: ma dai, ma zia Stefania, ma ce ne poteva portare una fetta? Io: ma sì, ma avete ragione, ve la porto domani. Perché è pure avanzato, era talmente forte. Alla fine mi hanno fatto andare.
0: Effettivamente, quando le forze dell'ordine ti fermano, soprattutto in automobile, lì le balle, no, escono proprio.
1: Ragazzi,
0: cioè, per non prendere, cosa si dice per non prendere una multa?
1: Io sono campione di incassi su quel fronte, però penso che le bugie peggiori si dicano in amore. Sono tre le frasi solitamente che usiamo: sono io ti faccio impazzire. Zire. E poi il vermicello arriva lì.
0: Detta da Luca.
1: Poi ti rendo una donna felice.
0: E anche lì.
1: Ma la cosa più grossa che diciamo noi tutti, uomini soprattutto, è: ti amerò per tutta la vita. Ma che cazzo di...

0: Vabbè, ti cresceva il naso, no? Diciamo che la bugia. Adesso.
1: Con il porno.
0: Adesso è sempre più complicato, no? Riuscire a dire una bugia e fare in modo che nessuno se ne accorga, perché adesso se dici una balla ti arriva subito lo screenshot,
2: certo,
0: con la geolocalizzazione, ma non eri malato.
2: Esatto, ci sono quelli, ma poi è più difficile adesso con i social. È
3: come
2: molto
3: Rod
2: più difficile.
3: Stewart, che doveva esibirsi e ha detto no, sto male, invece poi è andato a vedersi i mondiali.
2: Sì, l'hanno ripreso appunto sui social mentre stava festeggiando sul suo aereo privato.
0: Quindi no, bisogna stare molto attenti, le vostre bugie le vogliamo sapere, quelle bianche, quelle innocenti. 348 7 300 200.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. 2-2.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.

0: qui si torna indietro di 40 anni esatti. The Pretenders, Don't Get Me Wrong, su Radio 2. Buongiorno, buongiorno a tutti, 7:16 minuti, Good Morning Radio 2, con Sara Jane, Max Zoara, Luca a Brescia e Michel Dessy in collegamento da Roma. Bugie, le bugie bianche, le bugie...
1: rosse,
0: no,
1: le bugie, vabbè, così così, le bugie tutte colorate.
2: Come state messi a bugie? Questa è la domanda.
1: Allora, io non dico molte bugie perché sono talmente cretino che me le dimentico dopo un minuto.
2: Quello che dicevo io.
0: Certo, se non hai memoria evita di dire bugie.
1: E io purtroppo ho questo problema. Però bugie bianche, almeno come milanese, ti dico che una delle migliori bugie che uso io è: dove sei? Sto parcheggiando. E te lo dico mentre sono ancora... dove mi sto pittando le
2: unghie
1: dei piedi.
2: Anche noi romani siamo così. Io sono, ogni volta che sono dal parrucchiere, se ho un appuntamento e mi chiama la persona, la prima frase che dico è: sono là e ho ancora i capelli bagnati, sono arrivata, guarda, sto proprio
3: perché?
2: Lì.
3: Ma perché? Perché lo dite? Io invece l'altro giorno, proprio qualche giorno fa, sono incappato perché praticamente avevo un appuntamento, non mi andava, e dico: guarda, non sto bene, sto a casa. Poi vado a cena e pubblico la foto di un dolce che mi arriva
1: Ti abbiamo perso, aspetta, abbiamo perso il collegamento, vedo muovere le labbra, ma vabbè, non sembravi Nemo dentro
2: non
1: l'acquario.
2: Non so se però all'ascolto invece fuori si sente.
3: Dicevo della bugia.
2: Di dolce,
3: meno
2: esatto.
3: Male, guarda, non la dico più perché mi sto salvando forse.
2: No,
3: non
2: la
3: devo
2: foto,
3: dire.
2: Adesso la dici.
3: Ho fatto questa foto al dolce e poi mi scrivo: ma scusa, non stavi male? Allora un'altra bugia, dico: no, sono stato l'altro giorno a cena, sai, ero a casa, l'ho visto, non l'avevo pubblicata e l'ho pubblicata stasera.
1: Ma questa balla a chi è stata detta? Perdonami, c'è un amico, un amico, una fidanzata, un parente?
3: No, fidanzata non ne ho, diciamo ad un amico.
1: Questo amico sì. Come si chiama?
3: Vabbè. No, se n'è andato il mio audio, forse, quando lo dicevo, quindi non lo dico.
1: Vabbè, ma scusiamoci.
3: Radio 2 mi vuole, l'etere mi vuole bene.
4: Ma in maniera inconsapevole, detta da me, fu durante il periodo militare, quando a un maresciallo ebbe a dire: dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. E lui mi disse: bravissimo, sei un poeta, mai sentito una cosa del genere, ma dovresti scrivere altre poesie. E in quel momento io non dissi che quella era il verso di una canzone del grandissimo De André. E da allora,
1: certo,
4: per tutto il periodo militare ero soprannominato il poeta.
2: Hai capito, Francesco?
0: Vabbè, effettivamente, ecco, anche al militare, insomma, chi ha fatto il servizio militare lì per cavartela, no?
2: Per
0: barcare da qualche bugia, conviene dirla, insomma.
2: Un po' di ambiguità non fa male.

0: Un amico da Daniele da Livorno ci ricorda che il grande bugiardo deve avere sempre una grande memoria. Effettivamente è così.
1: Anche perché le bugie bianche sono dette a fin di bene, per cortesia o con l'intenzione di non ferire i sentimenti di una persona. Invece poi ci sono le bugie nere o strumentali, che sono raccontate per un tornaconto. Cioè, sono quelle cose che tu dici, il classico tornaconto personale, no?
0: Certo.
1: E che io le preferisco, sono quelle che...
2: Ecco, tu preferisci le peggiori, insomma.
1: Ma sì, se le devo dire le dico grosse.
2: Susanna scrive che una volta il controllore ha giurato: ce l'avevo il biglietto, ce l'avevo, ma deve essere volato. Indicava questa finestra che comunque era chiusa. Alla fine il controllore, preso proprio per stanchezza, ha detto: vai a casa. Sì. Perché effettivamente accade, magari ce l'hai quel biglietto, ma poi quando arrivano anche lì le forze dell'ordine, sparisce misteriosamente. Io mi fido di Susanna, perché io le credo.
1: Forza Susanna, forza!
0: E comunque, quando, come in questo caso Susanna dice una balla clamorosa, no? Alla fine l'effetto simpatia, no? Se tu dici una balla, ma sei simpatico, specialmente con le forze dell'ordine, spesso te la cavi.
1: È vero, è verissimo. Io sono uno che ho la faccia con le forze. Io quando le vedo, io posso essere la persona più pulita del mondo, non avere addosso niente, però quando passo in aeroporto c'è sempre quella cosa. E se
2: adesso
1: uno
2: suona.
1: E se uno in tasca mi ha messo delle pasticche,
2: certo. Proprio da te vengono. Esatto.
0: Mentre in casa le bugie
1: hanno le gambe cortissime.
0: Cioè, va bene, no? In macchina, all'aeroporto, al bar, ma in casa le bugie sono rischiose. Andrea di Brescia dice: Max, la bugia più grossa che ho detto a mia moglie: amore, esco solo mezz'oretta con gli amici. Sono tornata alle 4 del mattino e la cosa incredibile è che il giorno dopo ci ha creduto di nuovo quando le ho detto: non succederà più.

0: Watch It Burn, il nuovo singolo di Katy Perry su Radio 2. No, mi hai guardato malissimo.
1: No,
0: vuoi i miei biglietti?
1: Allora,
0: vuoi i miei biglietti?
1: Vorrei
0: 19 luglio a Lucca, vuoi i miei biglietti per andare a vedere Katy Perry?
1: Allora, il primo che ci manda un messaggio, Massimo gli invia i suoi biglietti, visto che fa...
2: E il suo cellulare personale, perché poi li deve anche recuperare in qualche modo.
0: Comunque, a proposito di bugie e dove dirle le bugie, Beppe da Monopoli conferma che al servizio di militare se ne dicevano abbastanza, c'era sempre una nonna che non stava bene,
1: certo,
0: solo per avere il permesso speciale per andare a casa.
1: Allora di questo ne parliamo dopo.
0: Dopo, adesso il GR.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it. 2-2.
8: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: 2-2. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre. 2-2.
10: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid. Tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
11: Se la sirva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
12: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
13: Sono le 7:30.
14: Rai GR2.
15: Violenza sessuale di gruppo su una turista di 27enne condannato a Trapani. Il pesista olimpionico Antonio Pizzolato deve scontare 5 anni e 4 mesi di carcere. L'attentato al conduttore di Rai 3 Ranucci, indagato come mandante l'imprenditore Walter Lavitola. Ucraina, Iran e spese per la difesa. Si apre ad Ankara il vertice NATO. Delusione per il principe Harry, rimasto fuori da Buckingham Palace. Il re lo invita, la corte lo cancella. Musica, tappa bolognese del nuovo tour di Zucchero che annuncia un gran finale a San Siro il 10 giugno 2027. E infine lo sport, mondiali, il Belgio chiude il caso Balagun, 4-1 agli Stati Uniti, Cristiano Ronaldo addio al mondiale, il derby iberico e della Spagna, tennis, Wimbledon, Cobolli e Paolini raggiungono Sinner ai quarti, oggi torna in campo il numero 1. Buongiorno da Simona Giacinti. Stupro di gruppo a Trapani, condannato l'olimpionico Antonio Pizzolato, medaglia di bronzo nel sollevamento pesi.
16: Una condanna pesante per un campione olimpico. 5 anni e 4 mesi di carcere per il poliziotto atleta Antonino Pizzolato, accusato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una turista finlandese conosciuta in un ristorante a Trapani nel luglio del 2022. Quella stessa sera Pizzolato ed altri 3 amici, tutti condannati alla stessa pena, l'avrebbero condotta in un appartamento all'interno di un residence, abusando di lei. Di dolorosa vicenda ha parlato l'avvocato della vittima, Nicola Pellegrini. Pellegrino.
6: Questa sentenza rappresenta per lei non la cancellazione del dolore, ma il riconoscimento della sua voce e della sua verità processuale.
16: Il legale di Pizzolato, Paolo Paladino, presenterà ricorso in appello. La Federpesi non ha mai adottato alcun provvedimento nei confronti dell'atleta. Arianna Di Giorgio, GR2.
15: Svolta nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, indagato come mandante Walter La Vitola.
17: Per la bomba fatta esplodere davanti il cancello della casa di Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre è indagato Walter La Vitola. Lo scoppio danneggiò due auto della famiglia del conduttore di Report e avrebbe anche potuto uccidere. Le indagini hanno portato martedì scorso all'arresto dei quattro presunti esecutori materiali dell'attentato. Sono accusati di porto, detenzione e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso. Gli stessi reati vengono contestati alla Vitola, al quale sono stati sequestrati PC e cellulare. Sarebbe quindi lui il mandante, anche se non appare chiaro al momento il movente. Ex direttore del nuovo quotidiano L'Avanti, La Vitola era stato al centro di diverse vicende giudiziarie. Dopo 4 anni in carcere aveva aperto un ristorante di pesce a Roma. Fausto Bertuccioli, GR2.
15: Era già stato in carcere in Inghilterra il giovane accusato di tentato omicidio nei confronti di uno sconosciuto, avvenuto sabato a Milano. Il giudice formalizzerà nelle prossime la convalida dell'arresto. Disagi nei trasporti a Catania, stop fino alle 10 ai voli in partenza dall'aeroporto Fontana Rossa a causa dell'eruzione dell'Etna. In Toscana un maxi cantiere nel nodo ferroviario di Firenze divide in due il paese.
18: Collegamenti, alta velocità a destra.
19: A Firenze è scattato il blocco della circolazione tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, necessario per sostituire il cavalca ferrovia di Ponte Alpino, una struttura che ha 140 anni e che sovrasta uno dei nodi ferroviari più importanti del paese.
20: Il disagio è enorme, però se poi dopo per un miglioramento va bene.
19: Per limitare l'impatto, Ferrovie ha messo in campo un sistema di deviazioni e trasbordi. Una parte dei treni dell'alta velocità tra Roma e Milano viaggia sulla linea tirrenica, con tempi di percorrenza più lunghi. Altri collegamenti terminano invece a Campo di Marte o a Santa Maria Novella, dove i passeggeri vengono trasferiti con navette dedicate per proseguire il viaggio.
21: Siamo saliti su 4 pullman, i vigili che ci hanno scortati.
19: Si è allungato un po' il viaggio.
22: Sì, di un paio d'ore.
19: Per i pendolari il collegamento viene garantito attraverso autobus sostitutivi e tranvia. Finora il piano predisposto per gestire l'emergenza sembra dunque funzionare. L'interruzione durerà fino al 10 luglio e il nodo ferroviario di Firenze tornerà poi a fermarsi tra il 26 e il 30 luglio per consentire il varo del nuovo ponte.
23: Per il GR2, Tommaso Giuntella.
15: Si apre questa mattina in Turchia ad Ankara il vertice NATO, sul tavolo l'aumento delle spese per la difesa dei paesi dell'Alleanza Atlantica, fortemente richiesto da Trump, ma anche i dossier Ucraina, Iran con gli Stati Uniti che puntano anche alla sicurezza di Hormuz. Partecipa anche la Premier Meloni, dopo l'ultimo attacco di Trump, Palazzo Chigi sceglie la linea del silenzio, sul tavolo l'aumento delle spese per la difesa, Iran e Ucraina, l'inviata.
24: Sulle spese militari l'Italia è impegnata a mantenere una traiettoria di crescita a partire dal 2,8% sul PIL con cui Giorgia Meloni si presenterà al vertice NATO. L'aumento potrebbe valere complessivamente 17 miliardi di euro per i prossimi 2 anni, ma le cifre sono ancora in via di definizione. Bisogna stabilire anche la distribuzione della spesa. L'obiettivo del 5% nel 2035 è allargato anche alle spese per la sicurezza interna, su cui l'Italia insiste. La Premier ad Ankara, insieme al Ministro della Difesa Crosetto e a quello degli esteri Tajani, bene nella visione italiana il punto inserito nelle conclusioni sull'attenzione al fianco sud dell'alleanza, con la relativa questione della gestione dei flussi migratori. Quanto agli aiuti all'Ucraina, quelli dell'Italia si concentreranno sull'energia, generatori per far funzionare scuole e ospedali. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR2.
15: Tra i temi centrali resta anche il Medio Oriente, la corrispondente.
25: Dopo 5 round negoziali che hanno portato alla firma di un accordo quadro a Washington, i colloqui tra Israele e Libano si spostano ora in Italia. Roma li ospiterà il 15 e il 16 di luglio. L'obiettivo? Andare avanti sulla base di quei 14 punti definiti negli Stati Uniti con un cessate il fuoco che ogni giorno mostra la sua fragilità. L'accordo non è stato riconosciuto da Hezbollah, che continua a chiedere il ritiro totale delle truppe israeliane dal sud del paese, che Israele non è disposto a fare. Resta difficile chiudere anche il fronte fronte di Gaza, dove ieri Hamas ha annunciato, dopo quasi 20 anni, le dimissioni di quel comitato di emergenza che continua a controllare il 40% della striscia dopo la guerra devastante che l'ha distrutta, facilitare la transizione amministrativa al Comitato Nazionale di Tecnocrati per l'amministrazione del territorio palestinese. Ma Israele ha bloccato quella che definisce un'operazione di propaganda. Vogliono replicare il modello di Hezbollah, restare una forza militare dominante nella striscia, ma il piano di pace americano prevede che il gruppo deponga le armi e questo Hamas non è disponibile a farlo. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
0: La politica continua a dibattere sul post del presidente statunitense Trump, solidarietà alla premier anche da parte delle opposizioni.
1: Le relazioni tra Italia e Stati Uniti non si discutono, anche se le parole di Trump si commentano da sole. Il ministro degli esteri Antonio Tajani chiude alle polemiche tra sponde dell'Atlantico, linea sposata dal ministro della difesa Guido Crosetto, per il quale le persone passano, i rapporti restano. Stessa posizione anche per noi moderati, Maurizio Lupi.
2: Credo che la strada giusta sia quella di non rispondere a queste provocazioni, ma invece di ribadire con forza che l'alleanza Stati Uniti d'America e Europa e Stati Uniti d'America e Italia è un'alleanza strategica.
1: Solidarietà a Giorgia Meloni anche dalle opposizioni, attacchi inaccettabili per la segretaria Dem Elly Schlein, che ha partecipato insieme a Giuseppe Conte all'incontro Ridare voce alla democrazia con il Cardinal Zuppi e alcune associazioni cattoliche. La politica da sola non basta, costruiamo insieme ponti, concordano i due leader del centro-sinistra, con Conte che in più rilancia il voto ai sedicenni e, pur respingendo gli attacchi di Trump, sottolinea la premier è stata troppo accondiscendente con lui.
3: E adesso ne paghiamo le conseguenze, perché ci sono stati degli impegni folli e insostenibili che ricadranno sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti.
1: Francesco Macaro, GR2.
0: A Londra ora, dove torna il gelo in casa Windsor, salta l'invito a Harry a Buckingham Palace. L'inviata.
4: Altro che riavvicinamento alla famiglia reale, il ritorno a casa del principe Harry sta diventando un gran caos, scrivono i tabloid inglesi. Subito prima della partenza aveva accettato l'invito a soggiornare a palazzo, poi la doccia fredda. Il duca del Sussex non potrà essere ospite del re, la sua risposta è arrivata troppo tardi e quindi l'invito è stato ritirato, si legge in un gelido comunicato di Buckingham Palace. La casa reale richiede un preavviso minimo per garantire un'accoglienza adeguata, è il motivo. Una decisione deludente, ha risposto il portavoce di Harry. Sotto il sole cocente di Londra di luglio, i turisti davanti a Buckingham Palace sono accaldati e perplessi dalle ultime notizie che arrivano dai reali. Non mi sembra carino da parte del re, in fondo è suo figlio, dice Anne, che è americana. Gli inglesi tendono a minimizzare. Sono diversi, ma in fondo sono una bella famiglia.
22: Penso che sia chiaro che anche loro hanno i loro problemi in famiglia, come tutti.
4: Monia Venturini per il GR2.
0: La musica Zucchero in concerto a Bologna celebra i 25 anni di Baila, la nostra inviata.
26: Una serata memorabile per il pubblico dello stadio Dall'Ara di Bologna, un tour molto fortunato quello che celebra i 25 anni di Baila. Zucchero ancora una volta ha dimostrato il suo carisma con la sua voce unica e inconfondibile, accompagnato da una band internazionale di altissimo livello. Emozioni e applausi per oltre due ore di concerto, una scaletta curata nei minimi dettagli con tutte le canzoni immancabili del suo repertorio. Poco prima che salisse sul palco lo abbiamo incontrato.
27: Ma l'emozione è già cominciata, devo fare dei grandi respiri, devo concentrarmi e poi dopo l'adrenalina e la band che è con me, sono fortunato perché tutta gente che trasmette voglia di suonare.
26: E poi una data speciale a San Siro il 10 giugno prossimo.
27: Abbiamo deciso di fare questo gran finale perché San Siro l'ultima volta è stata una serata fantastica, è un pubblico veramente incredibile, sono rimasto sorpreso.
26: Marcella Sullo, GR2.
0: E siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Emanuele Granelli, buongiorno.
28: Buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo dal calcio. Il ciclone Trump si è abbattuto sui mondiali con il caso Balogun.
28: Con la conferma del presidente americano di aver chiamato il numero uno della FIFA Gianni Infantino per discutere della squalifica prima inflitta e poi sospesa all'attaccante degli Stati Uniti. Durissime le reazioni di tutto il mondo del calcio e non solo, su tutte quelle della UEFA, ha definito compromessa la credibilità del mondiale. Alla fine comunque il Belgio ha messo a tacere tutte le polemiche sul campo, vittoria nettissima 4-1, doppietta dell'atalantino De Ketelaere, a segno nel finale anche Lukaku. I diavoli rossi hanno poi ironizzato sui social e ora ribaltate anche questo risultato, il post diffuso al fischio finale. Belgio quindi ai quarti di finale sfiderà la Spagna, 1-0 nel derby iberico contro il Portogallo, decisivo nel recupero Mikel Merino, la soddisfazione del CT spagnolo De La Fuente. Ascoltiamo.
5: La verità che ha sido un partitazo.
7: È stata davvero una grande partita, due super squadre, come detto era una finale anticipata, non poteva essere altrimenti. Abbiamo sofferto alla fine tutte e due, abbiamo dimostrato la voglia di vincere, la voglia di fare le cose per bene. Credo che abbiamo fatto una partita molto completa.
28: Per il Portogallo invece ancora un senso di incompiutezza. Il CT Roberto Martinez ha annunciato l'addio a fine gara, soprattutto è stata l'ultima partita al mondiale per Cristiano Ronaldo. Lacrime d'addio dopo la sconfitta, il passaggio di consegne con Yamal è la fine di un'era, tutta la delusione di Ronaldo. Ascoltiamo.
8: Triste por salir.
9: Sono triste di essere uscito così dal mondiale, ma ho dato tutto, ho fatto del mio meglio ed esco con una coscienza tranquilla.
10: E salgo de conciencia tranquilla. La verdad que fue mi último mundial, sí.
9: La verità è che è stato il mio ultimo mondiale, sì, però c'è tempo per pensare, per stare con la mia famiglia, non decidere a caldo e continuare con la mia vita.
10: E seguire la vita.
28: E oggi si chiude il quadro degli ottavi di finale con Argentina-Egitto alle 18 e Svizzera-Colombia alle 22.
0: Passiamo al tennis. Wimbledon si tinge sempre più di azzurro.
28: Con tre italiane ai quarti di finale, dopo Sinner anche una ritrovata, Jasmine Paolini, superata in 3-7 la filippina Eala, si giocherà un posto in semifinale contro l'ucraina Kostiuk. E anche Flavio Cobolli, grande vittoria ieri contro l'australiano Alex De Minaur, un altro step significativo nel processo di crescita del tennista romano. Ascoltiamo Cobolli.
11: Alex credo che sia un giocatore stratosferico. Batterlo oggi mi fa sentire pronto, soprattutto batterlo 3-7-0. Credo che mi abbia dato tante risposte e abbia dato risposte anche ai miei avversari.
28: Ai quarti Cobolli se la vedrà con la rivelazione del torneo Arthur Ferri e oggi pomeriggio torna in campo Jannik Sinner, avversario del numero uno del mondo, il tedesco Struff.
0: Allora, chiudiamo proprio con il Tour de France.
28: Ieri Pogacar si è preso tutto, terza tappa in maglia gialla, sfilandola al principale avversario, il danese Vingegaard. Oggi quarta frazione da Carcassonne a Foix, sempre sui Pirenei.
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Fernando Conti, Luciano Pecoraro. Linea che torna alla rete, prossimo giornale radio alle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: Toys.
1: Hola.
2: Hola. Eh sì, questa profuma d'estate, eh.
1: Buenos dias.
2: Buenos dias, 7:44, good morning Radio 2. Siete sulla radio più bella, Radio 2. Allora, posizione in tempo reale dei nostri ascoltatori, mi raccomando non imbrogliate, eh. Mandateci la vostra posizione in tempo reale al 3487300. 300 e 200 ovviamente, sì. Perché oggi è il 7 luglio e nel 1881 usciva il libro di Pinocchio.
3: Carissimo,
2: le storie di Pinocchio.
3: Pinocchio amico dei giorni più lieti,
1: che poi c'era l'altra, anche l'altra versione dei cartoni animati, che era
2: Cuore di legno,
1: cuore di stagno, burattino, quando diventerai un bimbo come noi. Che vergogna, ragazzi. Abbiamo appena detto che era la radio più bella del mondo.
2: Ed è la radio più bella del mondo.
3: Sì, perché il Saroke ci sta sempre bene.
1: È vero, ragazzi, è vero. Quando siete sotto la doccia potete cantare, noi vi daremo anche la possibilità di cantare ai nostri microfoni.
2: Allora, siccome qui a Radio 2 la mattina inizia sempre col 2.
3: Sempre.
2: Perché sì. La prima sveglia
1: è alle 2.
2: No, la prima sveglia la salti, la posponi e la seconda
3: quella
2: che funziona. Due canzoni? Le mettiamo? No?
1: No,
2: una sola.
1: No, è una sola, che però tra l'altro ha a che fare con la puntata di oggi, perché non dici una balla, neanche due. Qui è tribale.

0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: I regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
2: 2-2.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, dentifrici Sensodyne Ripara e Proteggi a soli 3,29 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.

0: togliere il microfono.
1: No, perché qui c'è una nota sostenuta dal cantante per 18 secondi, che è stato un record per molto tempo. Poi dopo è arrivato il cantante degli A con Take On Me, alla fine lui fa supera i 20 secondi.
0: Scusate,
1: lo senti sotto, ancora lì.
2: Scusate, ma no, non diciamo,
0: non finisce più,
2: non ritorniamo, non diciamo eresie,
0: abbiamo capito.
2: No, perché,
0: abbiamo
1: Luca,
0: capito,
1: diventi fastidioso.
2: No, ascoltatevi tutte e due, ascoltatemi.
0: Oh,
2: Baglioni,
0: sì,
2: nel 1000, vabbè,
0: okay,
2: aveva fatto 1000 giorni di te e di me,
0: ti presento un vecchio amico.
2: Però era lungo anche lui, cioè era lungo,
0: andava lungo con la nota, andava lungo, certo, con la nota.
1: C'è Michel che si sta ammazzando dal ridere, Luca non c'è, cioè lui
0: non sa più che fare,
1: sta pensando meno male che il 17 i ragazzi no, vanno,
0: se ne vanno,
3: farò,
0: finalmente prenderemo
3: Luca,
0: noi in mano,
2: tra l'altro ha la mano sul viso del pensatore, come il pensatore dice,
0: sì,
2: che cacchio stai pensando.
1: Mappa in tempo reale, è arrivata quella da Capannori Toscana, guardate questo qua è in mezzo al verde,
0: ma è Marco?
1: Sì, Marco,
0: allora è vicino con Lodi,
1: davvero?
0: Sì, sì, nel Pistoiese.
2: E tra l'altro abbiamo scoperto una cosa fondamentale, che Collodi non si chiamava Collodi
0: di cognome, ma è come Peppino Di Capri, era sua madre che è originaria di Collodi, era originaria di Collodi.
2: Scusa Massimo, visto che stavamo parlando con te, cosa abbiamo
0: raccontaci
2: detto?
0: Raccontaci quello che abbiamo detto.
1: State
0: dai,
1: parlando di Collodi, ma stavo invece leggendo.
0: No, lui si rifà così, adesso, ragazzi, all'ascolto. Adesso, voi non lo sapete, lui non ci ascolta.
1: No, io vi ascolto.
0: Siamo in tre, lui non ci ascolta.
2: Allora,
0: è come il marito.
2: Adesso,
0: è come il mio marito.
2: Adesso
0: non mi ascolta più.
2: Adesso fai ridere tutti. Avanti. Il signor Zoara, fai ridere. Stavi ridendo.
0: Dai,
2: avanti,
0: allora ci dici cosa stavi facendo.
2: Avanti.
1: Guardando le mappe. Le mappe in tempo reale.
0: Ma noi stiamo parlando.
2: Bugia. Una cosa fondamentale.
0: Abbiamo dato spessore al programma.
1: Ma io invece devo tracciare.
0: Oh,
1: io devo tracciare.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da Iperceramica.

0: Trent'anni fa, pura come il primo giorno.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: E prontamente il nostro amico Marco ci, che stava facendo riferimento alla sua mappa, dice,
1: sì, noi avevamo detto che era di fianco, vicino a Collodi,
0: esatto, e a controllare le sue api, ecco perché era in un bel,
1: in un bosco
0: verde. Un bel boschetto verde. Invece, a proposito di risate, Andrea da Londra, ragazzi,
2: che è vicino a Wimbledon, dove Cobolli ieri ha vinto, sì, tutto torna lì.
3: Ma non è che siamo a Buccinasco, a Corsico, a Londra, Cici,
2: con Lodi e Londra.
0: A proposito di Barlafus, di Cacciabal, come si dice in milanese, in romano,
2: Si dice erbucia, ercazzaro.
0: Ercazzaro.
1: L'hai detto a bassa voce, pensavo che non ti sentissero.
2: No, perché mi mettono il cartellino giallo.
0: Comunque, Andrea da Londra dice: non riesco a dire bugie, mi viene sempre da ridere. E questo è un problema.
1: Può essere un problema questo, perché quando sbagli anche a interpretarla e ti viene da ridere, lì sei fottuto.
0: Ah, lì devi essere un professionista.
4: Ma poi, buongiorno. Vito da Trieste. Una delle grandi bugie che si dicono sempre, tutti, stiamo giocando a carte, perdi. Vabbè, scusami, guarda, in questo momento non ho soldi, ti pagherò domani.
1: Hai capito, è vero.
2: Altra grande bugia di noi donne, ma è nuovo? No, amore, ce l'ho da una vita.
1: No,
2: sempre,
1: aspetta.
2: Qualsiasi cosa io compri, ma cosa? Ma da una vita che ce l'ho.
1: Ci sono due cose che voi donne sapete fare benissimo: mentire. Su questo, anzi, la frase è questa: ho mal di testa.
5: Ma volete. Però ce ne possiamo accorgere, lo dicono gli scienziati, perché non si allunga il naso, ma si abbassa la temperatura della punta del naso.
1: Hai capito?
5: Può diminuire leggermente per effetto dello
2: adesso
5: stress.
2: Adesso vi tocco il naso a entrambi.
5: Brava.
1: Scusami, io capisco, ma cosa metti cioè, se uno sta mentendo, gli metti il termometro sul naso?
2: No, rispetto alla tua pelle in generale, alle guance, fai conto. Tocchi il naso, è più freddo.
5: È più freddo. Aspetta. Perché dici bugie?
0: No, io
2: sicuro questi ce l'hanno gelato.
1: No, è caldo.
2: Guarda, il mio cocò.
1: Anche il mio è caldo.
0: Comunque esistono un sacco di bugie. Dopo ve le... c'ho proprio un elenco.
2: Addirittura.

0: Begin, non so quando è uscita la data, però so che la canzone originale è stata scritta nel 1967 da Bob Gaudio e Peggy Farina.
1: E Peggy Farina, bella, sembra uno di Roma, di Torbaiani, no? Oh, Peggy Farina viene.
0: La band di Frankie Valli.
1: Comunque.
0: Fratello di Giorgio Valli.
1: Esatto.
0: Amico di
1: Celso Valli. Celso Valli e Valentina Malli, che era la mia amica. Allora, invece, per quello che riguarda invece questa canzone, pensa che sono talmente forti i Maneskin che questi l'avevano già scritta prima.
2: E poi gliel'hanno fatta,
0: questa mi sa. Senti,
2: beh,
0: l'odore.
2: Tocca il naso, è gelato.
3: Tocca il naso, tocca.
2: Assiderato.
1: Sembra
2: proprio.
1: Un ghiacciolo. Allora, vogliamo parlare di balle?
0: Sì, vi stavo dicendo che esistono tante, no? Oltre alle bugie bianche, no? Alle bugie nere, esistono le bugie dell'orologio, ad esempio. Sto arrivando.
2: Sì, quella di mia del parrucchiere.
0: Esatto, la bugia della dieta. Da lunedì mi metto a dieta, questa
2: ah,
0: dai.
2: Da lunedì palestra. Sempre nei mesi di gennaio e aprile.
1: Sì, perché poi c'è la prova costume. Ma parliamo della più grande balla della musica pop. Non so se ve li ricordate, alla fine degli anni Ottanta sembravano destinate a dominare il mondo. Loro erano due, erano un duetto.
0: Io non ricordo.
2: No. Se non ci dici il nome ci diviene male.
1: Milli Vanilli.
0: Mitici, Milli Vanilli.
1: Milli Vanilli che vendevano milioni di dischi, riempivano arene. Conquistavano
2: no.
1: MTV,
2: non mi mancano.
0: Ah, Milli Vanilli, sì,
1: certo. Straordinari, poi hanno scoperto che non erano loro a cantare, perciò è scoppiato veramente il pandemonio. Nella discografia è successo il pandemonio.
0: Adesso Denaro, che ha fatto un sacco di singoli, la voce era quella di Tom Hooker era
2: non è che è una cosa di cui uno lo dici così a passant, Max, è una cosa grave, ti spacci per un altro. Vabbè, c'è uno scambio di persona
1: con quel dito inquisitorio che stai
2: tipo
1: puntando
2: lei.
1: Esatto, tipo
2: la palla Sophie
1: Cunningham,
2: esatto.
0: Adesso Denaro che ha fatto un sacco di singoli, la voce era quella di Tom Hooker era
2: non è che è una cosa di cui uno lo dici così a passant, Max, è una cosa grave, ti spacci per un altro. C'è uno scambio di persona.
1: Vabbè, con quel dito inquisitorio che stai
2: tipo
1: puntando
2: lei.
1: Esatto, tipo
2: la
1: Sophie Cunningham,
0: esatto. Ma non vi preoccupate, ogni tanto lo scambio di personalità.

0: e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima
1: ideale. 22. Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: 2-2.
4: Quando sei uscita?
3: Ieri.
4: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Il ritorno dall'11 luglio, in esclusiva su Rai Play.
3: 2-2.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, affidabile e silenzioso. Sali a bordo e approfitta subito dei nuovi incentivi statali sull'intera gamma. Ad esempio, combo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito opel.it per scoprire combo da 4.100 euro.
3: 2-2.
7: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: La nuova versione di America, Gianna Nannini insieme a Marrakesh. Marrakesh che canta fa ridere, cioè, lui è molto bravo, però quando inizia a fare, a dover prendere le note femminili, no, per star dietro a Gianna Nannini, insomma, lì allora, bisogna aver fiato.
1: Che
2: Marra, Marra, lui abita in via Cesare da Sesto.
0: Oh, è andato con me in barona.
3: Appunto,
0: fratello a me.
3: Appunto, perciò non fare molto lo spiritoso perché ti buca le gomme.
0: Ma scherzi, tra l'altro per me leggenda.
2: Sì, sì,
0: oltretutto
2: vero.
0: Lo ringrazio perché ha fatto del bene al nostro quartiere, il quartiere di Milano, la Barona, con il grande concerto.
3: Ed
0: quindi
3: è uno di quelli che quando ha detto no, tutti i soldi devoluti, cioè, verranno devoluti ai parchetti eccetera eccetera, si è messo subito all'opera per far sì che facessero tutto subito.
4: Ed è anche discretamente figo, quindi noi gli vogliamo bene, ragazzi, anche l'occhio vuole la sua parte. Scusa, beneficenza, bellezza, vanno di pari passo.
3: Scusa, come discretamente figo? Marco lo sai questo?
4: Guarda, mio marito è il primo ad ammettere la bellezza in generale, uomini o donne che siano.
0: A proposito di beneficenza, Sara, sì, mi raccomando, lunedì 13 luglio allo Stadio dell'Aquila la partita del cuore, Nazionale Cantanti, Radio 2, Radio Ufficiale.
3: Ci saranno un sacco di ospiti che verranno a partecipare a questa meravigliosa serata, amici, cantanti, attori, artisti, un sacco di gente.
4: E voi due ci sarete?
0: Ci saremo anche noi a condurre. Purtroppo ormai i piedi sono quelli che sono, la stanchezza e l'età, diciamo che anche no, a giocare.
4: Non la devi dire così, è qui che naso, ecco come diventa, guarda come mi diventa.
0: Allora dai, che balla dovrei dire perché...
4: Guarda, sì, Sara, andremo, sia io che Luca, ci avevano chiesto di giocare, ma alla fine dobbiamo fare il lavoro che poi ci compete, la nostra passione, la nostra
3: bravissima,
4: vita, la radio,
3: bravissima.
4: Quindi noi trasmetteremo in onda e non giocheremo quel giorno.
3: Vedi che le donne sono più brave a mentire.
4: È così semplice.
0: Quindi dalle 20, lunedì 13 ore 21:30, partita del cuore, in diretta radio e su Rai 1. Adesso però ci ascoltiamo la più bella canzone.
4: Setti disco. Disco della settimana.
0: Oggi è il martedisco, sì, è vero. Potrebbe essere il disco della settimana.
2: Non si discute.
0: Michael Jackson, Man in the Mirror.

0: un pochino, ascoltiamola ancora un pochino. Vai alla batteria, fai sentire i piatti. Man in the Mirror, Michael Jackson, su Radio 2. Allora, bugie, le bugie sono un lavoro.
1: Sì.
0: Cioè, innanzitutto bisogna avere memoria. E poi bisogna saperle raccontare.
2: Esatto, perché mentire è più faticoso che dire la verità. Perché quando inventiamo una bugia, il cervello deve creare una storia coerente, certo, ricordare cosa hai detto, certo, evitare di contraddirsi, certo, e controllare le emozioni. E attenzione, certo, perché ci sono i professionisti che quando mentono ti guardano dritto negli occhi e non abbassano lo sguardo. Quelli sono proprio i più bravi e lì bisogna fare attenzione.
1: Come, come mia madre quando diceva vieni qua che non ti faccio niente, mi guardava negli occhi, io sudavo freddo, lei non staccava lo sguardo.
0: E non ti preoccupare,
1: non ti preoccupare, vieni qua.
3: Gli ho detto vieni qua
1: e poi stringeva vieni qua, non ti faccio niente. Appena mi avvicinavo mi fracassava il naso col crick.
0: Vabbè, con la ciabatta
2: gliene date poche,
1: tu aveva la ciabatta, la mia aveva il crick, scendeva dal canyon,
3: prendeva direttamente i palazzi gli spaccava in testa la
1: era
3: madre.
1: Come King Kong mia madre.
0: Maledette bugie, insomma. Vabbè, la nostra quella che Michel dice tutte le mattine è stasera vado a letto presto, per esempio. Vero, Michel?
4: Michel ci prova, esatto, ma è giovane, sì, è ancora giovane.
1: Sì, ci sta.
2: Vedrai, la dico.
0: Piano piano smetterai di dirla quella cosa lì, ti rassegnerai all'orario. E tra l'altro è anche molto bello perché svegliarsi la mattina presto, soprattutto d'estate, vedrai. Quando arriveranno i lupi di dicembre.
1: Vedrai quando inizierai a lavorare veramente.
0: Le bugie sul lavoro, ad esempio, no? Ci metto 5 minuti a farlo il lavoro. 2 ore.
1: Sì. Quello sono veramente sono gli idraulici.
4: E quando difendi l'amica al lavoro, mi è capitato quando facevo l'assistente di volo, saluto Orchidea, andavamo a ballare la sera, arrivavamo la mattina, presentazione alle 6, io bella, linda, pinta, profumata, e lei non c'era. E il responsabile a bordo, dov'è Orchidea? Febbre. Mamma mia, come stava male, signora mia, guarda, non si alzava dal letto.
0: E invece ora
4: non ce l'aveva fatta.
1: Abbiamo chiamato addirittura il prete. Invece per quello che riguarda nel mondo della musica ci sono, sì, parecchie bugie. Per esempio, una bugia che è stata detta per tanti anni sui Van Halen era che loro, dentro il loro camerino, dovevano trovare assolutamente gli M&M's senza quelli marroni.
4: L'hai detto.
1: Ma adesso...
0: Vai là e lo dici da solo.
3: Allora, da solo.
5: Dai, vabbè,
0: hai
5: questa,
0: pochi secondi.
5: Allora, questa volta va così, ti perdoniamo perché non l'hai detto proprio col cuore.
4: Var. No, 165 euro.
5: Ragazzi, non abbiamo tempo, altrimenti l'avrei detto, ma non 300, abbiamo tempo.
4: Se continui 400.
0: 400 euro di multa per aver detto lo sponsor.
4: Sì.
0: La marca.
4: Sì.
0: Ci fermiamo,
4: sì,
0: arriva il GR, sì, noi torniamo.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: 2-2.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: 2-2.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: 2-2.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: 2-2.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Due, due. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: 2-2.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 12 luglio, deodoranti spray Borotalco da 150 ml a soli 2,49 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Sono le 8:30.
13: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
14: Rai GR2.
15: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Sta per cominciare in Turchia l'atteso vertice NATO, difesa, Ucraina, spese militari, i temi al centro del vertice.
16: In un'Ankara super blindata si apre oggi un vertice NATO ad alta tensione, segnato dalle critiche del presidente americano Trump agli alleati europei. L'accusa a spendere troppo poco per la difesa. Gli Stati Uniti non stanno spaccando la NATO, è giusto riequilibrare, avverte il segretario generale dell'alleanza Mark Rutte in conferenza stampa. Un'Europa più forte in una NATO più forte è lo slogan scelto per il summit. Tre i grandi dossier sul tavolo: l'aumento delle spese militari, il rafforzamento dell'industria della difesa, il sostegno all'Ucraina. Ma il tema più delicato resta quello dei contributi. Portare gli alleati al 5% del PIL entro il 2035. Mi aspetto piani chiari e credibili, avverte Rutte. E poi il sostegno a Kiev con l'impegno di sbloccare 70 miliardi l'anno per il 2026 e il 2027, fondi garantiti da Europa e Canada.
17: Marilu Lucrezio, GR2.
15: La svolta nell'attentato dinamitardo al conduttore di Rai 3 Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre a Roma, indagato come presunto mandante l'imprenditore Walter Lavitola, protagonista delle più note vicende giudiziarie degli ultimi due decenni, dalla casa Monte Carlo di Fini alla condanna per estorsione a Berlusconi nella vicenda Tarantini. Il giornalista Ranucci si dice sconvolto: Walter è un amico, ci sentivamo tutti i giorni. Nell'indagine già arrestati tre uomini e una donna ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. La vicenda del 22enne che sabato scorso a Milano ha aggredito con un coltello un passante, attesa in giornata la convalida dell'arresto.
18: Mi ha detto che non avrebbe intenzione di chiedere la sostituzione della misura e quindi di permanere ancora in carcere.
19: Lo precisa Simona Brambilla, legale di Lamin Saidighi. Scontato dunque che il giovane accusato di aver inferto una ventina di coltellate ad un 55enne che non conosceva resterà dietro le sbarre a Milano. Davanti al giudice ha scelto il silenzio, mentre all'avvocata, il 22enne, ha detto di non ricordare neppure la frase detta ai poliziotti appena arrestato: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio.
18: È un ragazzino, sembra molto smarrito. partito, ecco.
19: In Inghilterra, dove si era trasferito anni fa con la famiglia di origine gambiana prima di rientrare in Italia, Lamin nel 2023 era stato in carcere per tentato omicidio, pare a scopo di rapina. Da Conegliano Veneto si era allontanato dopo un litigio col padre che gli chiedeva di contribuire alle spese. Nella sua casa sequestrate ricette in inglese per farmaci psichiatrici, l'avvocata nega sia stato in cura per problemi psichici. In tasca al giovane trovati due biglietti con frasi motivazionali. Elena Baiocco, GR2.
15: Proseguono i disagi nei trasporti all'aeroporto di Catania, lo stop dei voli viene posticipato fino alle 14 a causa dell'eruzione dell'Etna. In Toscana attivate navette lungo l'itinerario Campo di Marte e Montelungo, dove i lavori per la sostituzione di un ponte hanno modificato la circolazione dei treni nel nodo di Firenze con ritardi fino a 3 ore. Vacanze, l'antitrust prova a fare chiarezza sulle recensioni online dettando delle nuove linee guida.
2: Si stima che il 77% degli italiani legge i commenti di altre persone prima di comprare o di fare una prenotazione. Le nuove regole antitrust prevedono che le recensioni siano accompagnate da una prova concreta come il possesso dello scontrino, una fattura o altra documentazione, e dopo il 15 luglio, al termine della consultazione pubblica prevista dalla nuova legge sulle piccole e medie imprese, si applicheranno in linea di principio non solo a ristorazione e turismo. Anche i professionisti e le aziende che sollecitano valutazioni sulla propria attività o gli intermediari che offrono questo servizio dovranno fare la loro parte per individuare messaggi fasulli con sistemi di tracciabilità più sofisticati, basati per le piattaforme più grandi anche sull'intelligenza artificiale. Le reazioni: tra le associazioni dei consumatori c'è chi parla di segnale importante per il mercato, chi invece di pannicelli caldi. Apprezzamento arriva da Fiepet e Confesercenti. La prova scontrino è una garanzia irrinunciabile. Fabio Comini, GR2.
15: E all'Auditorium Parco della Musica di Roma tornano stasera gli Europe. La band svedese 40 anni fa pubblicò The Final Countdown, primo in classifica in 25 paesi. Ancora oggi la band, guidata dalla voce di Joy Tempest e dalla chitarra di John Norum, rimane uno dei gruppi preferiti dai fan dei rock degli anni 80. E siamo allo sport. E mondiali, il Belgio domina la partita delle polemiche per il caso Balogun, travolge 4-1 gli Stati Uniti e accede ai quarti dove affronterà la Spagna. Stasera gli ultimi due ottavi di finale, Argentina-Egitto alle 18, Svizzera-Colombia alle 22. A Wimbledon invece, e siamo al tennis, oggi si apre il programma dei quarti, alle 14 torna in campo Sinner, avversario del numero 1 del mondo, il tedesco Struff. E la linea torna a Good Morning Radio 2, il prossimo giorno di radio alle 10.30, buon ascolto.
4: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
9: Sì, si parla di bugie qua,
20: Si parla di bugie, perciò se volete raccontarci le vostre, 3487-300-200.
9: Sì, la bugia della salute: da domani bevo 2 litri d'acqua.
20: Ciao!

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi e Vito Salamanca? Allora, sono arrivati un sacco di messaggi, soprattutto la bugia legata al luogo. Ad esempio, in palestra la bugia più grossa è: mi iscrivo solo per stare in forma, no? E porterò avanti. Questa volta farò tutto l'abbonamento.
1: Invece, scusami, siccome ne è arrivato un altro,
0: discutiamo di questa cosa qua.
2: Sì, poi giusto. Infatti io ti volevo dire, tu l'abbonamento a tal proposito, lo fai... No, non avete capito, io sono iscritta in ben due palestre da 4 anni, non ci sono mai andata perché gli ho detto posso cederlo a mio marito? No, siccome non me l'hanno fatto cedere a mio marito questo abbonamento, io non ci vado per principio. Le mie amiche: dai, andiamo a fare acqua gym, dai, andiamo in sauna. No, è un fatto di principio, quindi sono capacissima di spendere inutilmente.
0: A proposito, voi donne, ad esempio, quando andate a fare shopping, la famosa frase: entro solo per dare un'occhiata.
2: Per dare un'occhiata, posso guardare? E già loro iniziano a fare tin tin tin tin tin le commesse.
1: No, scusate, ma De Sì stava gesticolando perché
2: stava andando a
3: come
2: fondo.
3: No, come Sara, pago la palestra, ma non sono
2: pure
3: mai andato.
1: Però,
3: vi giuro, sì.
1: Però c'è una differenza: che a Sara non si vede che non va in palestra, tu si vede che non
2: sì,
1: vai in palestra.
2: Non è vero.
0: Ma sei giovane, figo, alto, moro, sembra un bronzo di Riace. Andate a seguirlo sui social, Michel De Sì. Bugie sul lavoro, invece? Ma hai detto che...
2: Certo, allora, quello che accade spesso è come dicevo prima, ovvero la tua amica sta male, sul lavoro tenti di difenderla. In amore invece con l'ex ancora peggio.
0: Ah,
2: se
0: beh,
2: incontri
0: certo.
2: L'ex, ho incontrato l'ex di Sara l'altro ieri, mi fa: dov'è Sara? Io: è partita, è andata a Wimbledon. Ma come è andata a Wimbledon? Sì, ha una passione incredibile per il tennis ultimamente. Non sai che fai quanto un tennista? Invece era a casa a vedere per l'ennesima volta Via col vento.
0: Hai
2: ma io
0: capito.
2: Non te lo dico.
0: Comunque le bugie sentimentali, tipo la famosa frase: non sono geloso. Questa è veramente una balla eclatante. Tutti siamo gelosi.
2: Un pochino.
0: No. Un pochino, sì. Ma
1: no.
0: Dipende come si comporta il partner. Cioè, se non ti dà adito di essere gelosa, in qualche modo.
2: Comunque un po' ci sta.
0: Ma appena posta magari una
2: sì.
0: foto che si è messa un po' in posa, ad esempio, no? Oppure fa vedere il pettorale a seconda se è maschio o femmina, la gelosia parte e
1: no,
0: prende il sopravvento.
1: Guarda, io ormai sono abituato, mia moglie da quando sta con gli altri uomini. No, sto scherzando, ovviamente. Sarà un attimo.
2: Ti denuncia. Prima o poi ti becchi una denuncia.
1: Mi denunzia,
2: e ti sta bene.
1: Mi denunzia.
0: Chiudiamo con l'ultima bugia: quando guardi le serie TV,
2: l'ultima puntata
0: e poi spengo.
2: No,
0: ancora una puntata e poi
2: l'una.
0: Spengo.
1: Diventa lunga.
4: No fighting. We got the refugees.
0: No fighting.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
4: Radio 2 diventa live.
5: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
4: Emma Stucolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20 su Rai 2 e Rai Radio 2.

0: Lorenzo Giovanotti, featuring Alfa, buon vento, su Radio 2. Vedo da collegati da Roma, ci sono già Max Cervelli e Flaminia Bolzan. Anzi,
1: Bolzan.
2: Oh, lo sapevamo che l'avrebbe sbagliato.
1: L'avrei sbagliato io.
2: L'avevo detto solo 800 volte,
0: Max,
2: fuori onda.
0: Max, mi senti?
3: Sì.
0: Da Max a Max. C'è fiducia, no? Mi raccomando, non parlate di bugie, perché noi abbiamo finito il budget che ci ha dato Pinocchio, l'abbiamo fatto tutto noi, l'abbiamo esaurito. E poi le bugie sul lavoro sono un grande problema. Qua c'è stato veramente bagarre in studio. Tra poco partite, iniziate, ci siete.
3: Tra 10 minuti, sì. Cioè, vado al massimo, 9:10:30. Questa è la verità. La bugia è che Flaminia Bolzan ogni giorno è sempre meglio.
1: Sì, è vero, sì, è vero.
0: Ha già detto una bugia, sì. Però.
2: Cosa parlerete oggi?
3: Oggi chi è Gianni Infantino? E il Papa, nel suo bel ritiro di Castel Gandolfo, come riempie le giornate? Cavallo, tennis e piscina.
0: Oh, wow.
3: Questo sembra un villaggio turistico. E tanta preghiera, eh.
1: Beh, ma che figata.
2: Poi, voglio andare pure io lì.
3: Sì, Harry a pezzi, cioè Harry d'Inghilterra, che sapete, con Carlo e Ferri Corti, perché a Buckingham Palace non c'è posto. Bed and breakfast sul Tamigi, popolato di topi.
1: Va bene. Sì,
3: giusto.
0: Ma
3: per
0: Flaminia,
3: insaporire.
0: Dove è andata? Ha detto già la bugia, arrivo tra 5 minuti.
3: Esatto.
1: No, sì, allora, sì, tipo, sì, sì.
3: Eccola,
1: Michel,
3: Flaminia.
4: Oh, eccola qua.
3: Era l'antidoping, adesso l'ha passato.
0: Flaminia, qual era la balla? Come allora, mai non eri
5: come
0: qui?
5: Come mai non eri qui? Ma io vi stavo ascoltando dalla
1: regia,
5: ragazzi,
1: bugiarda.
5: Perché volevo provare questo brivido. È questa la balla.
0: Allora, più tardi ci sarà Radio 2, vado al massimo con Max Crivelli e Flaminia.
1: No, Max Crivelli.
2: Non allora, ce la fa, non ce la fa, ragazzi. È uno show di lingua. Cervelli e Flaminia.
1: Grazie.
2: Bolzan.
1: E vedi che.
0: Non ce la farò mai.
2: Bravissimi. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare.
1: Ci vuole una donna qui.
0: Comunque, ho capito perché lo sbaglio.
1: Perché?
0: Perché il mio vicino di casa, l'etichetta sul citofono è Crivellica.
2: Insomma, sta bene. Ecco con chi conduco un programma, spoglie. Ecco come siamo messi.
1: Però, ragazzi, a voi va molto meglio, voi siete da soli, noi invece abbiamo anche Michel Dessy, che purtroppo abbiamo questa. Beh, però è bravo, bravo. Questa era la bugia. Questa era la bugia.
0: Allora, a dopo, ragazzi.
1: Ciao, ragazzi,
2: ciao, buon lavoro.
0: Ciao,
2: ragazzi.
0: Buon lavoro.
1: Ciao, ciao.
3: E vai.

0: se volete mi metto in ginocchio sui ceci.
1: Sì, cioè, va bene, ci stiamo. No,
0: voglio dire, tra l'altro Max Cervelli è così simpatico.
2: Max Crivelli, Max Crivelli e famiglia Bolzan non si arrabbiano.
0: Va bene.
1: Comunque li ha sbagliati tutti e due, entrambi. Era veramente, aveva il 50% di possibilità di prenderne uno. No, uno, allora, nemmeno uno.
2: Quello di fare le figure brutte, di sono, solito io, sei tu. Sono io.
1: Ed allora, è un altro argomento radiofonico, tra l'altro.
0: Ho voluto rubarti la scena.
2: No, allora, tu stai sul tuo, bello. No,
0: comunque
2: tu stai,
0: dai,
2: tuo,
0: davvero. Tra poco ci sono loro, quindi sono felice. Bellissime persone, tra l'altro. Lui è un po' altino, eh?
2: Porca vacca, ma è altissimo.
1: Un po' troppo alto per i vostri gusti.
2: Ma io se gli do un cazzotto invece di
1: uno sgabello,
2: prendo uno stinco.
1: Uno sgabello e siete pari.
0: Scusami, ma tu già che sei 1,80, quanto sei?
3: Esatto.
0: 1,85.
3: E lui, guardare dal basso, lui, per sola.
0: È vero o no? Cioè, lui è altissimo.
2: Ma hai visto che sta deviando? Cioè, sei 1,85 e lui non risponde. Quanto sei alto?
3: Ma non l'1,82, 1,83.
2: Ma che cazzo, perché cresce come le piante?
0: Non so. E non sta dicendo bugie, è vero.
2: Non sta, sì, gli ho toccato.
0: Tu, Luca,
2: caso,
0: quanto sei alto?
2: Io sono alto tanto.
1: Sì, sono alto. Alto.
0: Dai, tanto, puoi dirla oggi, la giornata delle,
2: allora,
0: bugie.
2: Allora, io sono 1,71. Non è vero, non è vero.
1: No, è come quando eravamo piccoli. 1,80 voglia di crescere.
2: No, sono 1,69, però tutti dicono 1,70 perché me ne vergogno.
0: Adesso lo misuro, cacchio. Mi metto lì. 1,70. Secondo me se arrivi a 1,65 ti,
2: allora, io con
1: io
2: tacco,
1: sempre sulla carta d'identità, 2 centimetri in più. Questa, allora, è la più grande bugia, 1,72.
2: Con tacco 12 sono 1,70 e non potevo non dire.
1: Ecco.
0: Ragazzi, noi torniamo domani. Good morning Radio 2 alle ore 6, precisi, puntuali, qui sulla radio.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao. Bella Radio
4: 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8.58, apriamo al traforo del Monte Bianco dove si segnalano code in ingresso in Italia. In A10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra Renzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia si registrano invece 3 km di coda per un veicolo in avaria. Andiamo in A1 in Lombardia tra l'allacciamento con la A21 e Casal Pusterlengo verso Milano dove il traffico è rallentato per un veicolo fermo. Sulla A21 Torino-Brescia tra Ponte Vico Robecco e Manerbio in direzione Brescia si segnalano 2 km di coda a tratti. Andiamo ora in A4 Brescia-Padova, in Veneto tra Verona Est e Verona Sud in direzione Brescia 3 km di coda per un incidente. Infine chiudiamo a Roma sul tratto urbano della A24 tra via Fiorentini e la tangenziale Est in direzione della tangenziale sono presenti 2 km di coda per un veicolo in avaria all'interno della nuova circonvallazione interna che ha portato alla chiusura temporanea della stessa. Per questo aggiornamento è tutto. Buon viaggio.
4: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
7: Bolzan e Crivelli, ecco qui con voi per un'ora e mezzo, grazie agli amici di Good Morning Radio 2 Milano-Roma, questa combo che viaggia su quest'asse che per le ferrovie in questo momento è un po' complicata, sapete, dell'introduzione a Firenze, ma andiamo già con le notizie, no?
8: No, diamo prima un buongiorno rilassato, 9.00, 29 secondi, questa nuova coppia, l'abbiamo detto, Bolzan-Crivelli, che vi riserverà grandi soddisfazioni in questa estate molto frizzante.
7: Scusa, ma in quante modalità ti hanno declinato il tuo cognome? Perché...
8: ma credo in 300.000, però diciamo che Bolzan va per la maggiore come anche Lavinia, quindi adesso tra un po' mi presenterò non più come Flaminia ma come Lavinia.
7: Iniziamo con Madame Mama o non Mama, se voi prendete i petali dispari vi amerà per forza, fate il conto. Facciamo...

0: Mamma, non mamma. Bello anche il gioco, ricordo, tu sei troppo giovane. Marco Predolin, Cacciatori e Prede, Mamma, non mamma, un gioco che andò per la maggiore negli anni 80, Rete 4,
1: Predolin,
0: il preserale.
1: Famoso anche per il gioco delle coppie, per aver imprecato in diretta durante un reality.
0: Esatto, ecco. Questo è il Marco Predolin che tu conosci, e il gioco delle coppie è un'evoluzione del Mamma, non mamma. C'era questo enorme fiore, la Margherita, appunto, in cui, su cui il concorrente, risolvendo delle domande, dando risposte esatte a delle domande poste da Predolin, faceva il giro e se l'avesse compiuto avrebbe poi vinto una macchina. Questo era il gioco che appassionò i belli e le belle d'Italia, perché doveva essere carino per partecipare a quel gioco.
1: Quindi era, insomma, c'era una sottile discriminazione sotto questo profilo.
0: Gioco che ebbe un discreto successo, ma il gioco che va per la maggiore è quello del calcio.
1: Certo.
0: Amici, ci sono i mondiali, il tennis è diventato laterale, c'è Wimbledon, però si segue con quasi una trascuratezza che non è per Wimbledon, non è da Wimbledon.
1: Mi spezzi il cuore se dici così, dopo la vittoria di Cobolli e della Paolini, veramente sì. No,
0: che
1: dai.
0: Che avanzano.
1: Piccola celebrazione di questo tennis, facciamola, ma poi torniamo al nostro.
0: Esatto, perché è chiaro che il caso del giocatore americano a cui è stata tolta la squalifica per l'intervento di Trump con Infantino, presidente della FIFA. Chi è? Gianni Infantino. Vorrei il rullo di mixer di Minoli che intervistava gli Agnelli, i Craxi, gli Andreotti, ricorderete?
1: Sarebbe stato bello averlo qui, Gianni Infantino.
0: Dai, stupendo. Gianni Infantino, allora, calabrese di padre e bresciano da parte di madre, ma non mi nasce in Italia, perché lui cresce nel cantone Vallese in Svizzera, dove si parla francese e l'inglese. Oltre a queste lingue parla l'arabo, l'inglese, l'italiano ovviamente, e poi lo spagnolo, sono 8, e un'altra a piacere, scegliete voi, l'ottava.
1: Ne parla tante, ho letto anch'io questa cosa, è avvocato.
0: Sì, laureato in giurisprudenza, entra all'UEFA come segretario e poi scala tutta la gerarchia fino a diventare segretario di Michel Platini, che era presidente dell'UEFA, poi Platini e Blatter vengono infilati in un scandalo di legato ai mondiali 2022, e Platini verrà scagionato anni e anni dopo. Blatter, sosia di Otelma, viene direi cucinato lentamente, e vengono scoperte tutta una serie, c'è anche un bellissimo documentario su di lui, I soldi della FIFA, e arriva nel 2016 Giannino Infantino.
1: Gianni Infantino, una sorta di Bruto nei riguardi di Cesare con Platini, perché io quello che leggevo, tu me lo potrai confermare o smentire, Max, in diretta, lui è stato comunque inizialmente una sorta di fedelissimo di,
0: certo,
1: Platini, e dopodiché è stato
0: Mostua,
1: così
0: vita mea,
1: no? Lo ha scalzato per la presidenza della FIFA. Ma il dato importante qual è? È un'amicizia che non è come la mia nei tuoi riguardi, ma quella di Infantino nei riguardi di chi?
0: Di chi? Di tutti, di Trump, degli amici arabi a cui ha segnato il mondiale in Qatar. Ovviamente il mondiale si assegna anche attraverso dei voti, l'ultimo ad esempio, quello del 2034, che sarà in Arabia Saudita, è stato assegnato via Zoom molto velocemente, perché è chiaro che i petrodollari e l'interesse che deve nascere e essere confermato, sedimentare, crescere nell'area medio orientale araba con i petrodollari, deve avere una vetrina importante come mondiali. Qatar prima e poi l'Arabia Saudita nel 2034.
1: Arabia Saudita che sta puntando molto sugli sport, perché Jeddah, insomma, ha ospitato tanti eventi anche legati al tennis. Arabia Saudita che non è famosa solo per l'oasi di Alula, quindi grandi investimenti, e Infantino
0: ha detto Jeddah, il torneo di tennis multimilionario, 6 milioni.
1: Ha detto Jeddah.
0: E chi c'è accanto agli Emilia a vedere il torneo di tennis?
1: E dimmelo tu.
0: Gianni Infantino. E chi è che ha dato il premio UEFA, anzi FIFA per la pace, a Trump?
1: Gianni Infantino.
0: Non è il Nobel, Donald, però
1: si
0: la nostra amicizia. Donald
1: era stato anche molto orgoglioso, vero?
0: Certo,
1: ha
0: Donald
1: detto...
0: poi consegnerà la Coppa del Mondo, di solito lo fa Infantino, dice no Donald, vieni te, ma che ci mancherebbe. Infantino, che abbiamo visto quasi lacrime al momento in cui il capoverde ha pareggiato 2-2 contro l'Argentina, temendo che Messi uscisse. Insomma, una storia che dal cognome sembra quasi un personaggio di Verdone, Manuel Infantino, però queste, a differenza delle fregnacce di Manuel di Infanti, sono tutte cose vere, ragazzi.
1: Manuel Fantoni.
0: Manuel Infantino. Oh, chi abbiamo? Youngblood. Ah, eccolo qua.
1: Tissues.
0: Fazzoletti di carta.

0: Al,
1: Alaa Muhdin, un'avvocatessa di origine libanese, Max, ricordami questa cosa.
0: Medio orientale, credo sia libanese, sì, libanese.
1: Donna bellissima, bella, elegantissima. Esatto. Quindi quando ti chiedono cosa ti piace di più di George Clooney, la moglie risponde.
0: Vabbè, celebrato il matrimonio a Venezia qualche anno fa da Walter Veltroni, se non lo sapevate ve lo diciamo noi, attore, regista, produttore, come lo preferisci? Regista, produttore, produttore, sai.
1: Sorrido perché dentro di me pensavo come lo preferisco, ma Veltroni o George Clooney? Perché,
0: George, esatto. Anche se anche Veltroni è regista di tanti bei film, anche dei bei documentari.
1: Anche autore di bei libri,
0: sì,
1: insomma, ne ha fatte.
0: Bombino.
1: Esatto,
0: a Villa Borghese.
1: George lo preferisco attore, comunque.
0: Sì, forse quello che più ricorda le stelle del cinema degli anni 50-60, che ne so, un Claire Gable, un Cary Grant, un David Niven, eleganti, charmant.
1: Un po' come,
0: no?
1: Cervelli.
0: Di classe, come me, esattamente, sono il George di Radio 2. Sorridente, seducente e a mio avviso anche un gran bell'attore, perché nel finale di Michael Clayton c'ha un primo piano, lui nel taxi, che stando il Mereghetti, che per me è il vate, dice solo Greta Garbo poteva tenere. In effetti è un primo piano strettissimo, Gimme e Leone, avrebbe detto Tarantino quando vuole il primo piano stretto stretto stretto, in cui c'è questa inquadratura sullo sguardo di George, bellissimo, che solo attori di quel calibro possono tenere. Sul versante gusti, il mio preferito di film è Tra le nuvole o Paradiso amaro, due film fantastici con George. Tra le nuvole è un tagliatore di teste che è in fissa con l'accumulo delle miglia aeree e quindi fa di tutto per accumularle, ma poi non svelo altro perché c'è una storia d'amore parallela che è stupenda, che ha un finale inaspettato.
1: I nostri amici in ascolto saranno già tra le nuvole.
0: Esatto, allora anche Paradiso amaro non è male, ricorderete tutti il George in ER, Medici in prima linea, mai visto, il Doc per intenderci californiano, e poi la sua generosità. Tu sai che un anno a Natale ha radunato tutti i suoi amici, sì, ha regalato $1 milione dentro una borsetta di cuoio,
1: sì,
0: dicendo
1: questa
0: loro,
1: notizia l'avevo letta ed è bella soprattutto perché viene fatta alle persone che ti sono state vicine sempre quando non eri nessuno.
0: Brava.
1: E questo è importante ricordarselo.
0: George o Brad?
1: Brad.
0: No, vabbè, dai. George è per l'Oriente
1: Brad
0: Express.
1: Brad inteso come pane, chiaramente.
0: Sì. E invece Brad mi va su Pechino Express, un po' più coattello. C'è un po' di break, c'è un po' di pubblicità. Radio
2: 2. Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da €15.950. Vai su Ford.it. 2-2.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a €2,99. Scopri di più su Conad.it. 2-2.
5: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA
7: e i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da... I

Radio 2, vado al massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan. In onda dal lunedì al venerdì, su Radio 2.

0: Eccolo, Geolie mi stava chiedendo, Flaminia, non mi devi distrarre sulla chiusura dei dischi.
1: No,
0: c'è
1: ma
0: Carlo?
1: Chiamano,
0: no, non c'è Carlo.
1: Mi chiamano
0: Carlo
1: appositamente
0: Harry
1: per disturbarti. Sono qui proprio apposta con l'aria condizionata che non va. Io che ti parlo mentre devi disannunciare, perché te la dobbiamo rendere complicata. Mica può essere tutto così
0: certo,
1: facile per te, cervelli.
0: Al fresco con Papa Leone XIV, perché è andato a Castel Gandolfo, 400 metri di altitudine, quindi non esagerato. È un papa che ama la quiete e il basso profilo, perché poteva andare sulle Dolomiti come aveva fatto Papa Wojtyla, senza nulla togliere a Papa Wojtyla, amava lo sci alpino. E quindi invece il nostro, proveniendo dal Perù, è un cavallerizzo.
1: È certo, equitazione, tennis
0: e piscina.
1: Piscina.
0: Ma chi l'aveva fatta mettere la piscina a Castel Gandolfo, secondo te? È eletto al Soglio Pontificio a 58 anni e quindi deve fare alcune vasche al mattino e al pomeriggio per mantenersi in forma. Papa Wojtyla dice, mi fate tante polemiche, e lui fa, scusate, costerebbe molto di più un conclave, no? Che non una piscina. Molto bene, Carol, anche pungente quando necessario. Allora, Leone XIV è in villeggiatura, verrebbe da dire, perché comunque continua la propria agenda degli impegni, è andato a Lampedusa, no?
1: La residenza estiva, chiamiamola residenza estiva. Ci
0: sì,
1: piace.
0: Perché Papa Bergoglio è unico nel Novecento, anzi anche nel nuovo millennio, a non approfittare della residenza estiva, non c'è mai andato, anzi l'aveva trasformata in un museo, Castel Gandolfo, riaperta con Leone XIV a tutte queste strutture, ha rimesso a posto il campo da tennis, lui è un grande appassionato di tennis, sì. Pare che il suo avversario sia il segretario peruviano con cui gioca quotidianamente, nuotate in piscina, la piscina è stata coperta perché all'epoca della costruzione Wojtyla fu beccato in costume da bagno, il papa in costume da bagno non si fa. Ragazzi,
1: non siamo abituati.
0: Quanto può valere una foto del Papa in costume da bagno?
1: No, senza prezzo, immagino assolutamente senza prezzo. Oddio, di questo Papa nuovo, sai, col fatto che comunque intanto vabbè, la Chiesa si è molto avvicinata alle persone, poi Robert Prevost ha proprio questa attitude molto, molto americana, forse qualcosina meno sicuramente ai tempi di Wojtyla, anche perché insomma era un po' anche l'epoca dei paparazzi.
0: E certo, quindi, insomma, ricorderete anche l'incontro con Pertini, le vacanze sulle Dolomiti, e preghiera e fitness verrebbe da dire, lui 70 dimostra 10 anni di meno, appunto riferito a Lampedusa, il viaggio, ha visto come si è inerpicato per poi arrivare sulla cima degli scogli con una scioltezza, sembravano stambecco.
1: Sta meglio di noi, molto meglio di noi.
0: Sarebbe testimonia l'ideale di quell'olio. No,
1: quello
0: in cui
1: che non possiamo dire, quello in cui si saltava la
0: staccionata.
1: Io ci ho provato mezza volta e al traumatologico ancora se lo ricordano.
0: Mangiar bene per sentirsi in forma, ma un testimonial del genere costerebbe tanto.
1: Non farmi fare figuracce anche questa mattina, perché dopo io così ingenuamente potrei nominarlo.
0: No. E d'altra parte costerebbe molto più un conclave, no? Che non mantenersi in forma, chiudendo con la frase, la battuta di Carol Wojtyla. Torniamo negli anni Ottanta, questa è, mi fa sentire il clac iniziale, cia-cia. Cia-cia. Bella.
1: E io questa devo fare una dedica speciale.
0: A chi?
1: Alla mia mamma.
0: Si chiama?
1: Elisabetta, anzi fagliela te.
0: Elisabetta, questa è per te. Kim Carnes, balliamo insieme.

0: Che voce King Khans, peccato non abbia mai più bissato un successo del genere. Bad Devil's Eyes, canzone preferita dalla mamma di Flaminia, che salutiamo, Elisabetta, inizio anni 80. Sì. E Bad Devil's Eyes,
1: che erano viola gli occhi veri di Bad Devil's.
0: Quella era Liz Taylor, amore.
1: Ah, quella era Liz Taylor, sì. Vedi che confusione. Sarà perché
0: cerulei.
1: Ti amo.
0: Sì.
1: Vabbè, sarà questo.
0: Però Bad Devil's si arrabbiò inizialmente del fatto che Kim Khans non gli avesse chiesto il permesso per fare quella canzone. Quando poi invece venne a sapere dalla nipote: nonna, ma tutte le mie amiche ti conoscono, finalmente sanno di chi sono nipote, perché hanno saputo che tu sei stata una grande attrice, un po' generazionale, no? Come se io ti parlassi di Alberto Camerini, tu che dici, ma chi è? Lo conosci?
1: No.
0: No? Vedi? Allora, non è ti Rock and Roll Robot?
1: E vabbè, adesso se mi dici Rock and Roll Robot, sì,
0: sì,
1: certo,
0: vabbè,
1: la canzone la conosco.
0: È generazionale, nel senso, Bette Davis conobbe una nuova popolarità grazie a questo pezzo di Kim Khans, giusto per...
1: Che tu dici, non ha mai bissato, ma come si fa a bissare un pezzo del genere? Dal mio punto di vista, impossibile. Quindi
0: beh,
1: questo...
0: Insomma, ce ne sono diversi di esempi che no, hanno esordito con un super pezzo, poi hanno bissato, triplicato, quadruplicato, pentacampeao, eccetera, eccetera. Ma... noi dovremmo tornare a cose che riguardano la casa reale dell'Inghilterra, perché il re Carlo è ai ferri corti con Harry. Ragazzi, non fanno pace sti due. Harry torna a Londra, si aspettava l'accoglienza a Buckingham Palace.
1: E invece no, sembrerebbe, ma qui anche non si è capito. È Harry che non ha avvertito, un po' come quando dici no, non torno a cena, non so se vengo e poi non vieni considerato, oppure è Carlo che non l'ha voluto, perché chiaramente con William la situazione è, diciamo, un pochino compromessa. Di certo sappiamo che è tornato senza la moglie e senza i figli, e questi bambini non vedono il nonno da diversi anni.
0: Da due anni. E nonno re nonno, mangia tutto a nonno quando vanno a Buckingham Palace, però... voleva fare una foto Carlo. Ma lo sai che ha detto Carlo? Ma che so scemo. Scusa, ma lo sai che Meghan prenderebbe sta foto e me la mette sulle tazze?
1: De quelle della marmellata, quelle sì, che vende in California.
0: Dice,
1: certo.
0: No marketing con Re Carlo. Quindi è muro contro muro, e lui adesso credo abbia prenotato un bed and breakfast sulle rive del Tamigi, vicino al Ponte dei Fatti Neri, dove fu trovato Calvi. Così dice, fa anche una bella serata appeso. Si scherza,
1: certo.
0: Ragazzi, questa è una declinazione che non si fa alla radio.
1: È uno humor nerissimo, ma
0: nerissimo.
1: Noi glissiamo, andiamo oltre, torniamo alle marmellate di Meghan, torniamo ai poveri
0: bambini
1: che non vedono il nonno.
0: Lo sai perché non ha portato Meghan e i nipotini e i figli? Perché non ha più la scorta reale, in quanto
1: certo,
0: è stato tolto a... E allora dici, io per la mia sicurezza vorrei avere la appunto bodyguard quando vengo in Inghilterra, invece niente. E allora neanche due biglietti per Wimbledon non li
1: trovano. No, neanche quello, nel Royal Box non è ammesso, sta fuori, fa la coda come tutti quanti gli avventori all'ingresso, però con il suo pacchettino di fragole.
0: Vabbè. Fragole con panna, no? A Wimbledon si mangia, giusto?
1: Fragole, panna e champagne, mi viene subito in mente Achille Lauro.
0: Ok, invece non c'è Achille, c'è J-Ax, IPIA. Bella. 1, 2, go! 1, 2, polizia.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
4: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
5: Il frullato Frullin si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo Doipack monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
4: Info su conai.org. 2-2.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: 2-2.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: Agitare Coca-Cola, questa la posso nominare. Tommaso Paradiso qui, Radio 2, Vado al Massimo. Max Cervelli, Flaminia Bolzan. E ci ha raggiunti un amico di Vado al Massimo, anche un amico.
1: Sì, è stato ospite anche di Stai Serena nella scorsa stagione, quindi lo conosciamo. Insomma, lo conoscete anche voi, ascoltatori di Radio 2. Lo presenti tu, che è collega?
0: Eh sì, un collega anche molto, molto bravo, Leonardo Mendolicchio, psichiatra, psicoanalista, autore di Diventerai un uomo, Crescere un figlio oltre il mito della virilità. Benvenuto Leonardo, ti aspettavamo per farti un sacco di domande, anche perché insomma i tuoi temi sono molto interessanti per tutti i nostri amici in ascolto.
1: Buongiorno Leonardo.
2: Buongiorno, buongiorno Flaminia, buongiorno Max, grazie di questo invito. Sono
1: grazie
2: felice di essere qui stamattina, molto felice.
1: Prima di entrare negli argomenti a te cari, un argomento a me caro invece è lo sfondo tuo. Vedo la macchina di Ghostbuster sul canale 202, potete confermare, un Mazinga e la barca dello squalo anche come oggetti?
2: Sì.
1: Abbiamo bisogno
2: di
1: una barca più grande a un certo punto, dicono, perché lo squalo è di diverso, una diversa metratura.
0: Che
1: rispetto.
0: Occhio il cervelli, però guarda come mi va a pizzicare il
1: curioso.
0: Taglio dello sfondo.
1: Scusa Leonardo.
2: Io
1: per questa.
2: Sono appassionato di Lego.
1: Ah ok, bene.
2: Si vede.
1: No, siccome sì. Il nostro regista Provenzano, che salutiamo, dice mi raccomando, siccome sono modellini della famosa casa danese, non dite la marca.
0: Però vedi,
1: bene.
0: Non sono l'unica.
1: È rientrata dalla finestra. Bene, questo era per noi, andiamo avanti.
0: E noi quelli con il prefisso psi davanti, queste gaffe le fanno. Quindi,
1: sì.
0: Eh beh, certo, certo, perché dobbiamo chiaramente appunto andare su queste cose. Ma parliamo del libro di Leonardo, quindi spostiamo il focus attentivo, perché Leo, che cosa significa
1: attentivo.
0: Diventare uomini in un tempo segnato da crisi identitarie? Questo è un po' il tema da cui partire. La maschilità di oggi, che cos'è?
2: Beh, per riprendere la vostra interessante e sottile critica alla FIFA e alla faccenda dei mondiali, essere maschi vuol dire oggi non esercitare il potere in modo così brutale, anche in modo così
1: plateale, arrogante.
2: Arrogante e spudorato, come i fatti di cronaca ci hanno insegnato negli ultimi giorni, anche perché poi quando utilizzi il potere in modo così arrogante e prendi 4 gol, come dire, fai una figura sportiva molto molto bambina. Il maschile di oggi che dobbiamo insegnare ai nostri figli è un maschile fatto di equilibrio, di impegno, di ingegno, del fatto che una partita si vince col merito e perché si è sportivamente più forti e non perché si è più furbi. Il maschile di oggi è un maschile che si crea sulla sincerità, sulla verità e sulla possibilità di stare nella vita a partire da quello che si è e non dal potere che si vuole esercitare.
0: Senti, la difficoltà per il maschile, ma questo lo vediamo anche nelle differenze tra i bambini, di esprimere le emozioni. Quante differenze ci sono e come possiamo aiutare i ragazzi ad esprimere meglio le loro emozioni per poterle pensare, non agirle? Perché tu, Leonardo, stavi anticipando appunto i tanti temi di cronaca in cui appunto il maschile è legato alla sopraffazione, al possesso e a tante brutte storie che quotidianamente raccontiamo. Allora partiamo dall'educazione. Che si può fare?
2: Si può insegnare a questi ragazzi, ai nostri figli, ma anche a noi stessi, anche a Leonardo, anche a Max, che emozionarsi, che vivere il legame con le proprie emozioni, col lato più profondo, col lato più viscerale, non è qualcosa che appartiene solo alle donne, ma appartiene anche agli uomini. Anzi, gli uomini che sono dissociati dalla loro sfera emotiva, dalla loro sfera emozionale, sono uomini notevolmente più fragili, uomini che reagiscono con l'aggressione, che reagiscono con la violenza, proprio perché non sono in sintonia con le proprie emozioni. Invece noi dovremmo imparare dalle donne, ma recuperare anche un po' una storia antica del maschile, dove l'aspetto emotivo, l'aspetto dell'accudimento, l'aspetto dello stare lì anche contemplativo è qualcosa che ha a che fare anche con il maschile. E i figli che crescono anche con questa logica, con la logica del vivere in modo appassionato le loro emozioni, sono ragazzini che crescono più sani, che crescono meglio e che soprattutto non hanno bisogno della violenza per affermare loro stessi.
1: Giustissimo. Leonardo, rimani con noi perché c'è, a proposito di dolcezza e emozioni che possono essere portati a fior di pelle, la musica aiuta in tal senso. John Legend è forse uno dei migliori a far sì che.

0: Che meraviglia, John Legend. Ordinary People, 9.45, Radio 2, vado al massimo. Leonardo Mendolicchio in videochiamata con noi, visibile sul canale 202, la Visual Radio. Diventerai uomo, crescere un figlio, oltre il mito della virilità, edito da Mondadori, uscito lo scorso gennaio. Nel tuo libro racconti un incontro con Matteo, un adolescente, Leonardo, che ti fa la seguente dichiarazione, affermazione: voglio essere morbido. Che voglio dire, se parte spontaneamente da un ragazzo in formazione, già quello è un ottimo inizio, un ottimo spunto. E laddove c'è la propensione, uno ha un cammino più facile. Laddove invece la morbidezza anelata non è manifesta, come si fa?
1: È una bellissima domanda, Max, e ti ringrazio per aver citato la storia di questo ragazzo, perché la parola morbido ci fa pensare subito il suo contrario, che vuol dire duro, e la parola duro ci fa venire in mente uno stereotipo maschile molto chiaro: il maschio deve essere duro. Però in una società, in un tempo, in una cultura dove invece il mondo ci insegna a essere duttili, ci insegna a essere rapidi, ci insegna a essere smart, ci insegna a essere, come dire, avere la capacità di comprendere la complessità, perché viviamo in un mondo complesso, l'essere duri proprio non rientra. E allora questo ragazzo ci insegna che da un lato è figlio di una cultura che gli fa l'equazione maschio duro, dall'altra parte invece c'è un mondo che gli chiede di essere morbido, cioè di essere capace di assorbire gli urti della vita, di essere capace di essere resiliente. E allora il cortocircuito è proprio questo: i ragazzini che vivono in un mondo che insegna la complessità e sono portatori invece di una storia che fa un'equazione maschile uguale durezza, uguale forza. E allora questo enigma noi lo dobbiamo risolvere per far crescere sani i nostri figli, e questa è la questione.
2: Eh sì, e noi le equazioni le dobbiamo proprio smantellare, anche perché questo vale per il maschile, però proviamo ad allargare un pochino anche al genere femminile. La fragilità non viene mai contemplata, Leonardo, viene sempre vista come un qualcosa che bisogna allontanare da noi, però io mi permetto anche di dire il cristallo, i cristalli, che sono degli oggetti fragili, sono però degli oggetti pregiati, quindi possiamo considerare in un certo qual modo, se la vediamo dalla prospettiva giusta, la fragilità come un qualcosa che ci arricchisce, se la conosciamo, se ci lavoriamo, soprattutto se la accogliamo e la accettiamo?
1: Il concetto di fragilità, famiglia, è un concetto interessante, soprattutto dal punto di vista psicologico e dal punto di vista degli aspetti profondi dell'umanità. Se ci fate caso, il termine fragile non ha un suo contrario, come spesso alcuni filosofi hanno in qualche modo appunto studiato e teorizzato, tant'è vero che uno di questi filosofi ha coniato il termine antifragile, che appunto dovrebbe essere il di fragile. Il tema qual è? Che la fragilità è costitutiva della nostra umanità. Noi non nasciamo duri, non nasciamo compatti, non cresciamo duri, non cresciamo compatti. La vita ci mette alla prova ogni minuto, compreso le gaffe che si possono fare in diretta per radio. È la capacità che ogni essere umano ha di assorbire, diciamo, questi micro elementi che ti mettono alla prova, che fanno di una persona la capacità di crescere, la capacità di evolvere. Ecco, un altro tema che secondo me è importante, che in questo libro io cerco di sottolineare, anche un po' di stressare, che l'essere maschi oggi, ma fa bene a dire che questa cosa comprende anche il sesso femminile, ha a che fare con la capacità di ognuno di noi di nascere in un modo e di costruire una traiettoria evolutiva che ci farà morire migliori di come siamo nati. Dobbiamo ricordarcelo questo: una delle nostre missioni nella vita è nascere in un modo e cercare di morire meglio di come siamo nati.
0: Beh, in effetti, migliorarsi è sempre un mantra quotidiano che dovrebbe essere presente per tutti quanti noi. Leonardo, rimani con noi perché ancora un sacco di domande da farti, sì, su il tuo lavoro Diventerà uomo. Intanto Malika.

0: possibilità delle tante, aggiungo. Malika Ayane qui a Vado al Massimo, Max Cervelli, Flaminia Bolzan, con noi Leonardo Mendolicchio, psichiatra, psicoanalista, autore per Mondadori di Diventerai un uomo, crescere un figlio oltre il mito della virilità.
1: Sì. Sì. Vai tu o vado
0: pronti.
1: Io?
0: Parlo di dispari. Esatto, noi ce la facciamo a bimbo male giù perché ci siamo un attimo incartati, rapiti dal libro di Leonardo Mendolicchio. No, ti volevo chiedere, Leonardo, perché questa è la domanda proprio indirizzata ai tanti papà in ascolto: com'è cambiata la figura del papà oggi? Perché parliamo di virilità, ma parliamo anche di paternità, di trasformazioni in questa cultura e quindi della necessità soprattutto di adeguarsi a quelle che sono le esigenze, ma anche di comprendere come si può fare bene il papà oggi. Poi tu sei anche papà.
2: È il compito più difficile, più gravoso di tutta la mia esistenza. Detto questo, famiglia, siamo passati dal famoso padre evaporato, cioè il padre che non c'era, il padre che era solo concentrato a lavorare, a pagare le tasse, a garantire, come dire, la sopravvivenza economica nell'Italia del boom e del post-boom, in un mondo che si stava trasformando nell'ipercapitalismo. Poi siamo passati al papà amico, il papà che cerca di recuperare una sua posizione nella relazione col figlio e prende la posizione del padre confidente, del padre amico, e adesso stiamo vedendo il padre tipo Trump, cioè il padre che mostra i suoi muscoli, mostra la sua forza e che addirittura si bea della bellezza dei figli. Non so se avete letto qualche giorno fa della tremenda battuta che ha fatto, aberrante, veramente aberrante, che sessualizza anche tutto. Il padre onnipotente è un padre che sessualizza tutto. Invece io direi che noi dobbiamo tornare a una figura un po' più mite, un po' più supportiva, un po' più accudente, di un padre che guarda il figlio negli occhi e gli dice: Gabriele, cito il nome di mio figlio, interroghiamoci su quale modello di uomo noi dobbiamo vivere e pensare e agire. Un padre che mostra al figlio il coraggio di chi si mette in discussione e si mette alla ricerca. Non un padre che ha risposte, ma un padre che sa formulare le domande e che in qualche modo pungola il figlio a camminare insieme. Credo che questo sia il modello di un paterno che sia coerente con la società che stiamo vivendo, che ripeto è la società della
1: fantasia. Leonardo, però immagino che tu abbia un po' la sindrome del figlio del calzolaio che va con le scarpe bucate, no? Nel senso, il dottore che deve insegnare a un figlio e passare dalla teoria alla pratica. Delle volte hai trovato scollamento rispetto a quello che ti eri prefissato e quello che poi è la realtà dei comportamenti come quello di un figlio?
2: È una domanda molto difficile. Allora, devo dire, ecco, io cerco di tenere salda dentro di me l'istinto paterno e lo scindo dalla tecnica, dal sapere. Ecco, io non cerco di fare il padre psichiatra o il padre psicanalista, cerco di richiamare, cosa che consiglio anche ai genitori che ho il piacere di seguire quando li accompagno nel percorso terapeutico dei loro figli, di ritrovare quel sano istinto genitoriale, che tra l'altro Max si ritrova anche divertendosi con i propri figli. Io accompagno spesso Gabriele allo stadio, vediamo i gran premi di Formula 1 insieme, giochiamo a calcio, facciamo quelle cose ludiche, divertenti, che ti fanno riscoprire l'istinto della genitorialità che ognuno di noi ha.
1: Io però ho una domanda finale. Allora, dov'è il confine, dove inizia il papà amico che da molti è come visto come l'orrore, dice no, l'amici, se è un genitore in sintesi un dispensatore di sì e di no. Allora, qual è il confine che non andrebbe oltrepassato perché altrimenti si diventa papà o genitori amici e quindi troppa confidenza e alla fine non c'è un ruolo appunto di educatori e indicatore di una strada, se vogliamo poi sintetizzare?
2: All'amico si può dire tutto, al padre non si può e non si deve dire tutto. Un padre deve sapere che il figlio non è il suo confidente. Ci sono delle cose che tra amici si possono dire, gli amori, gli affetti, alcuni aspetti anche della sessualità. Un padre non deve per forza sapere tutto del figlio, il figlio non deve per forza sapere tutto del padre. Certo. Ok, il rapporto padre-figlio è un rapporto che si fonda più su delle regole simboliche che sono molto importanti. Il rapporto d'amicizia può essere paradossalmente più leggero ma anche più intimo. Confondere le due cose è molto pericoloso.
1: Perfetto. Allora, io sono a posto così, vostro giudice. Ve lei altre domande, avvocata?
0: Ma guarda, io fortunatamente, insomma, gliene posso fare tantissime. Sì. Anche
1: Leonardo, se non sei troppo occupato in estate, ti torneremo a disturbarti. Perché
2: sono a vostra disposizione. Soprattutto se fate delle playlist così carine, io vengo tutti i giorni.
1: Ah, allora guarda.
0: Noi ti ringraziamo per questo e allora ti diamo un grande abbraccio e ascoltiamo insieme. Cosa ascoltiamo insieme, Max?
1: New Genea, Tom Misch, questa on and on and on, appunto, andremo avanti, avanti, and avanti, avanti. Grazie, Leonardo, per essere stato con
2: noi.
1: Diventerai uomo, libro appunto del nostro psicanalista e che è stato con noi a Radio 2 Viva Radio 2, stavo per dire.
0: Vado al massimo.
1: Leonardo Mendolicchio. Grazie Leonardo, buona estate.
0: Diventerà uomo. Sì. Oltre il mito della virilità. Questo stampiamocelo in testa. Buona

0: world still spins around and it goes.
1: Loro li conosci, eh? Hanno un suono che ha segnato la musica degli ultimi anni. New Genea, una coppia fantastica qui con Tom Misch in On and On.
2: Duo napoletano.
1: Brava.
2: Che ha fatto anche Shalà, quella non la posso cantare perché altrimenti i nostri amici in ascolto cambiano radio, però quella che ci è piaciuta molto.
1: La radio non si cambia perché tra poco sentirete un tormentone dell'87. Questo è il mio momento preferito.
2: Il tormentone dell'87.
1: Città di Flaminia. Io avevo già espletato il servizio militare, stavo per recarmi al lavoro in un hotel in estate, facevo il receptionist all'hotel Ghetto nel Bosco, non c'è più, quindi non è pubblicità, e saluto anche i proprietari che mi dettero quella possibilità, avendo io il primo impiego in quell'anno, quindi ero da verificare su tutto il fronte, ma mi accompagnava in quella trasferta da Firenze al Casentino, perché là si trovava questo albergo, un duo di synth pop che è ancora in giro, hanno suonato quest'estate in Italia, prima data a Taranto, e Neil fotografa il termometro, la temperatura di Taranto di una farmacia a 41 gradi fa. It's so hot in Italy. Neil, e tu lo sai, e siamo mica in Inghilterra. Neil e Chris, Neil Tennant e Chris Lowe. Il secondo imperturbabile alle tastiere, gli potevano arrivare insulti fino alla terza generazione, non muoveva l'angolo della bocca. L'altro giornalista che passa la musica e diventano i Pet Shop Boys, che hanno segnato la musica elettronica, sono i più bravi a mio avviso, non ce n'è. It's a Sin, la prima Western Girls, Being Boring, una ballata struggente, bellissima, dedicata agli anni di Francis Scott Fitzgerald e Zelda, perché poi hanno riferimenti altissimi in Western Girls,
2: Eastern Boy and Western
1: Girls. Sì, però parlano di Lake Geneva to Finland Station, cioè il viaggio di Lenin in treno per la rivoluzione russa, quindi citazione a destra e a sinistra, perché sono fantastici anche nei testi. E una delle mie canzoni preferite, forse la preferita di tutto il loro repertorio, è in realtà i Pet Shop Boys con una super diva degli anni 60, era la cantante preferita di Chris e anche di Neil, anzi Neil e Chris a ruota, Dusty Springfield, che negli anni 80 era caduta al dimenticatoio.
2: Gli viene proprio,
1: sì, ma visto quando uno va in
2: la parabola
1: dissolvenza, le viene proposto un pezzo, lei dice: ma chi sono sti due? Chi li conosce? Eleganti, delicatissima.
2: Delicatissima.
1: Niente, dice, la rimanda al mittente la proposta, perché ancora non erano esplosi perché era il primo album. Anni dopo sta furbacchiona fa: ragazzi, ma è ancora valido quell'invito per quel duetto?
2: Questo è un grande classico, è come
1: sì,
2: quando quello
1: schifo.
2: Un po' bruttino al liceo, poi dopo diventa un gran figo e tu ritorni lì.
1: Però Dusty è Dusty, e allora c'è una sezione fiati bellissima in questo pezzo, con l'elettronica va, che è una meraviglia. Senti qua, ecco, arriva ora, arrivano i fiati, poi la rimettiamo dall'inizio. Senti,
2: certo.
1: Mamma, che meraviglia, impazzisco. Rimettila dall'inizio e godetevi What Have I Done to Deserve This. Che cosa ho fatto per meritare tutto questo?

0: Ma che meraviglia! Special Boys, Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This? Radio 2, il pezzo da recuperare, tormentoni delle estati che furono. Questa era dal 1987, cara Flaminia, l'anno della tua nascita. E allora, 10-8 minuti da uno scrittore che si occupa di crescita degli adolescenti, il appunto professor Mendolicchio, uno scrittore che scrive, ma poi ci spiegherà nel corso di chiacchierata anche quale altra attività svolge a oltreoceano a New York. Intanto diamo il buongiorno a Enrico Pellegrini. Buongiorno Enrico.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Autore?
2: Forse sì. È il caso di dire good morning Enrico.
0: Esatto.
2: Perché Enrico ci ha raggiunti, ma Enrico vive a New York.
0: Sì, è già uno quando dice sto a New York, sei al piano superiore.
2: Sei alto,
0: già,
2: sei altissimo.
0: Sì. E dove stai? Al Village? Upper East Side, dove?
2: A Brooklyn.
1: So proprio come hai detto, all'Upper East Side, 62esimo.
0: Allora
1: strada.
0: Siamo al secondo piano, forse l'attico,
2: alti,
0: penthouse.
2: Alti, alti,
0: okay.
2: Alti.
0: Bene, allora di ciò che fai a New York ce ne occuperemo nel corso appunto della chiacchierata. Intanto parliamo del tuo romanzo che si intitola L'Imprudenza, giusto?
1: Giusto.
0: Edito dalle Navette. Tu non sei nuovo all'attività di scrittore, per questo è il tuo romanzo numero
1: 4.
0: 4, ok. Scrivi nei momenti in cui, essendo tu broker, no?
1: Sono avvocato.
0: Avvocato, ok. Ma ti occupi di finanza o sbaglio?
1: Anche di quello, ma sono anche in corte federale, quindi a volte quando mi viene un'idea scappo nei bagni della corte federale, mi scrivo un appunto su una storia o su un personaggio.
2: E ragazzi, lo scrivi su un taccuino o lo scrivi su un oggetto elettronico?
0: O sui muri dei bagni.
2: No, beh,
0: questo è il mio numero, chiamatemi, non scherzo.
1: Se lo mettessi sui muri dei bagni mi radierebbero dall'alto.
2: In federal court ci finisce lui, sì. E non per difendere qualcuno.
1: Mi piacerebbe sul taccuino, purtroppo invece mi mando un'email o un messaggino.
0: Ma solo l'int, l'idea, lo spunto oppure tutto il discorso?
1: Lo spunto,
0: poi approfondisci e metti giù definitivamente quando sei a casa
1: la sera, il weekend o quando succede.
0: Quindi L'Imprudenza è frutto di puntate al bagno durante le sedute della Corte Federale, nella gran parte, oppure no?
1: Ma in realtà sono 25 anni che ho lavorato questo libro per 25 anni, pur essendo il quarto, quindi ho fatto anche altre cose.
0: Era lì in gestazione
1: e sicuramente tanti bagni alla Corte Federale.
0: Beh, direi
2: questa cosa, sai che mi ha colpito tantissimo il fatto che questo romanzo abbia avuto una gestazione veramente molto molto lunga, e la mia curiosità è come mai così tanto, visto che tu comunque già sei un autore e avevi scritto altro.
1: Ma il titolo, come dicevamo, il titolo americano, perché è uscito negli Stati Uniti, no? È stato un po' visto come il romanzo della post-verità, no? Del mondo in cui viviamo. E Something Great and Beautiful è il titolo inglese pubblicato negli Stati Uniti, e questa è un po' la ricerca che fa il protagonista di capire che cosa vuol dire. Si vede che io ci ho messo 25 anni a capire cosa voleva dire fare qualcosa di bello e
2: qualcosa di grande e bello.
0: Lo vedi come nel cinema i titoli Something Great and Beautiful viene tradotto L'Imprudenza, perché tu non hai messo bocca sulla traduzione, oppure hai detto te intitoliamolo L'Imprudenza?
1: In realtà è mio figlio che si vede che io ci ho messo 25 anni a capire cosa voleva dire fare qualcosa di bello e
2: qualcosa di grande e bello.
0: Lo vedi come nel cinema i titoli Something Great and Beautiful viene tradotto L'Imprudenza, perché tu non hai messo bocca sulla traduzione, oppure hai detto te intitoliamo

0: Lo vedi? Basta una conversazione, altro che i bagni, è tutto un incrocio.
1: Beh, allora, ragazzi, e poi un bel titolo, poi ci stiamo sull'imprudenza. Sì.
0: Intanto ti offriamo una bibita gassata con Fra Quintale, l'aranciata prodotta da Radio 2 per la, si ascolta e la si versa in diverse radio, però oggi è

0: Aranciata. Fra Quintale Aranciata Radio 2 10 e 15, vado al massimo. Con noi in studio, qua a Via Asiago, c'è Enrico Pellegrini, autore dell'Imprudenza, edito dalle Navi di Teseo, avvocato di successo a New York e scrittore di ben quattro romanzi, l'ultimo dei quali appunto l'Imprudenza, 25 anni di gestazione, nel frattempo appunto ha fatto altri romanzi e anche il proprio lavoro. Che genere, se ti chiedessero, Enrico, mi potresti individuare il genere letterario a cui fai riferimento o cui potresti essere incasellato, se c'è? Altrimenti dici sei un, non lo so, dimmi tu.
1: Allora, questo libro negli Stati Uniti è stato definito come il libro della post-verità. Ecco, in passato si sarebbe parlato forse di realismo magico, no? Con Gabriel García Márquez, però siccome viviamo in un mondo dove tutto è molto più fluido, allora negli Stati Uniti è stato visto come il libro della post-verità, quindi dove ci sono, come dire, degli elementi autobiografici ma degli elementi anche magici.
0: E quindi diciamo che è una scrittura che spazia presente, futuro, passato, senza avere una collocazione, come dire, cronologica e di definibile realtà.
1: Sì, oppure per esempio, non lo so, il protagonista del romanzo, che è un sognatore, finisce per fare la più grande quotazione in borsa del secolo con la sua focaccia,

0: perché si innamora di una donna e va a New York, e allora incomincia per sopravvivere a vendere focaccia sulle strade del Queens, e tutti tutte le banche incominciano a buttargli soldi, e fa la più grande quotazione al borsa della storia. Io, a me è capitata di farla, ma era la carta di credito Visa, non era una società che vende focaccia, ecco, di qui un esempio del realismo magico.
1: Bene.
2: Il protagonista, che si chiama, perché il nome mi ha colpito, Rosso Fiorentino.
1: Beh, come il pittore.
2: Bellissimo.
1: Cioè, non è un pittore Rosso Fiorentino.
0: Allora, il protagonista Rosso Fiorentino è lui parte che ha perso tutto, ha perso anche il nome, e allora si sceglie un nome d'arte e come nome d'arte sceglie proprio quello di questo pittore maledetto del Rinascimento che si chiama Rosso Fiorentino.
2: Rosso come Radio 2, Fiorentino come Max Cervelli, per questo mi colpisce e ci sta. Ma un'altra cosa che mi ha colpito è un altro libro che tu hai scritto, perché stavamo dicendo prima, l'imprudenza è molto bello, ma anche la negligenza ci piace. Questa cosa dei titoli, tu hai detto, questo lo ha scelto tuo figlio, il titolo dell'altro libro. So che siamo qui per parlare di questo, ma è una mia curiosità e magari ce l'hanno tanti amici in ascolto. Da dove è nato? Lo hai scelto te? Ti è stato imposto, suggerito o qualcosa?
0: Allora, La negligenza, che è un libro precedente che parlava solo di feste, mentre questo parla un pochino solo di lavoro, comunque di ricerca, di ambizione, di vocazione. Quel titolo lì credo che sia stato l'editore a trovarlo, un titolo che ha avuto poi molto successo, ma di nuovo non è merito mio, si vede che i titoli non li so trovare.
2: No.
1: I titoli invece li troviamo noi con Tiziano Ferro nel 25esimo anniversario di Perdono, si fa accompagnare da Lasa, eccola qua, Perdono, tour trionfale di Tiziano negli stadi, sold out, e pubblico metta questi che ha apprezzato.
2: E Lazza, dopo Cenere, si è ben accompagnato con Tiziano.

0: featuring anche Cervelli nel finale insieme a Lazza, Perdono Tiziano Ferro. Radio 2 10 e 22 va dal Massimo. Enrico Pellegrini con noi, autore dell'Imprudenza ma anche avvocato a New York. Quando è che sei andato a New York? Dopo la laurea in giurisprudenza ti chiamano e quindi un'offerta irrinunciabile e take off from Fiumicino?
1: No, no, from Caselle.
0: No, vabbè, Caselle volo intercontinentale c'è diretto, no, con New York all'epoca.
2: No, da Caselle non c'era.
0: Appunto,
2: no.
0: Fai Caselle Fiumicino oppure Caselle Malpensa?
2: Sì, diciamo che con New York per me è quasi come una storia d'amore, no? Come un matrimonio. Mm. E Jackie Kennedy diceva che ci si sposa tre volte: la prima volta per amore, la seconda per soldi, e la terza per non restare soli.
0: Beh.
2: E nel mio caso la prima volta.
0: È un ragionamento abbastanza cinico quello di Jackie. Io. Però scusami.
2: La prima volta fu per soldi, perché mi laureai in legge anche negli Stati Uniti e passai l'esame d'avvocato negli Stati Uniti e ricevetti un'offerta di quelle incredibili da uno di questi studi Wall Street. E allora quindi accettai e quella fu la mia prima volta.
0: Sei diventato una sorta di Gordon Gekko Gecko di, ricordate Wall Street di Oliver Stone, no? Michael Douglas cinico, oppure hai mantenuto un lato umano italiano?
2: Questo non lo so, questo lo devono dire gli altri.
1: Io il lato umano lo colgo, mi ricorda un po' più, non so se gli amici l'hanno seguito, se voi l'avete vista, la serie Suits con Harvey Specter. Dai, lo vedo un po' più su quel genere, anche perché cioè, una persona che scrive un libro in 25 anni che racconta appunto la magia del perdere tutto e riguadagnare tutto, l'incontro con l'amore, la scelta di un titolo pazzesco. No, non può essere un cinico freddo e distaccato, non ci credo.
0: Vabbè, Enrico ti ha fatto una dichiarazione in sostanza. E mai pensato di tornare in Italia perché stufato di New York? Perché dice New York dopo un po' ti frulla, è così?
2: Assolutamente, infatti il segreto forse, perché di solito uno ci resiste 3 anni e se io ho resistito molto di più è perché sono molto spesso in Italia, il cuore in Italia, e vengo qui insomma diverse volte
0: a sciacquare panni in Arno come Manzoni, nel senso che a riprendere un po' il fiato rispetto alla corri-corri di New York.
2: Esatto, poi io i panni li ho sporcati nell'East River, mi dice la mia agente letteraria, no? come Manzoni ha pulito ha sciacquato i suoi nell'Arno, io ho sporcato i miei nell'East River, che come sai è un fiume sporchissimo di Manhattan.
0: Non lo sapevo, però
1: il Gange di Manhattan. Bene, possiamo andare così,
0: ci sono le pire anche lì casomai. Enrico, grazie per essere stato con noi. Enrico Pellegrini, questa sera c'è un appuntamento per chi fosse a Roma per la presentazione del libro a
2: Villa Giulia. Okay. A Villa Giulia, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Una sede bellissima dove tipicamente c'è il premio Strega. Siamo lì.
0: Ok. L'Imprudenza è il titolo, La nave di Teseo, la casa editrice. Grazie Lorenzo, e balliamo nel finale con una canzone del Covid, me la ricordo, perché c'era il Covid, c'era Purple Disco Machine.
1: Esatto. Hypnotize.
0: Sì, sì.

0: Gran pezzo questo di Sophie and the Giant insieme a Purple Disco Machine, DJ tedesco, anzi austriaco, che alla veneranda età di 45 conosce un successo europeo, di sicuro planetario, non lo so se hanno sfondato anche oltreoceano. Vabbè, comunque, questa è la canzone con cui siamo arrivati ai nostri saluti, però ricordiamo un appuntamento del 22 di luglio.
1: Certo.
0: Prima serata, Radio 2 e Rai 2, il concerto Radio 2 Live, Il cielo è sempre più blu, da Cosenza, qui in piazza 15 marzo. Siamo in piano centro storico. Emma Stoccolma, Gino Castaldo presentano questa serata dedicata al grande Rino nel 45esimo anniversario dalla sua scomparsa. I più importanti cantanti e artisti del panorama musicale italiano sul palco, accompagnati da chi? Dalla Radio 2 Social Band. Quindi un appuntamento da non perdere. Michele Bravi, Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Aiello, Sara Toscano, Gabri Ponte, Eugenio in Via di Gioia e Santa Maria, Alessandro Gaetano, insomma una lista di artisti imperdibili. 22 luglio, prima serata in contemporanea, Radio 2 e Rai 2. C'è il GR2, notiziario tra poco.
1: E ci sono anche tra poco Giodia Livernini e Simone Calomino con Radio 2 Summer Club.
0: E allora noi torniamo domani alle 9. Grazie per essere stati con noi, buona giornata a tutti. Ciao Flaminia,
1: ciao.
0: Domani. Ciao ciao.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno da Simona Giacinti, subito in Turchia, dove si è aperto il vertice NATO, sul tavolo soprattutto l'aumento delle spese militari e il sostegno all'Ucraina. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: È iniziato poco fa il vertice della NATO nella capitale della Turchia, Ankara, nel faraonico palazzo presidenziale di Erdogan, da oltre 1550 stanze. Tra i rappresentanti dei 32 paesi partecipano il presidente americano Trump, il leader ucraino Zelensky e la premier Meloni, il cui arrivo è previsto verso le 5 del pomeriggio. Proprio ora il segretario della NATO Rutte ha aperto i lavori, che iniziano con il forum sull'economia della difesa, e Rutte, già prima dell'avvio del vertice, aveva parlato di contratti miliardari per il settore militare. Sul tavolo del summit, infatti, le portate principali sono l'aumento delle spese per la difesa fino al 5% del PIL per ogni paese, fortemente voluto da Trump, e il sostegno all'Ucraina con l'impegno di sbloccare 20 miliardi all'anno nel biennio 2026-2027. Il presidente americano dovrebbe tenere un bilaterale con Zelensky a margine dei lavori. L'arrivo di entrambi è previsto per la tarda mattinata, atteso anche Macron, che in questo momento si trova in Siria, dove in visita da ieri un ordigno e un'autobomba sono esplosi vicino all'hotel dove alloggiava il Four Seasons, dal quale però si era già allontanato per incontrare il presidente Ahmad al-Shara, con il quale si recherà al vertice della NATO ad Ankara. L'Eliseo intanto fa sapere, Macron è al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue come previsto.
2: Grazie Marco Barbonaglia. Noi restiamo agli esteri. Svolta nell'attentato a Monaco di Baviera, in cui erano rimasti feriti un oligarca ucraino e la sua famiglia trovata morta ieri sera nei pressi di Kiev, la presunta attentatrice, secondo le prime informazioni, sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Dopo aver piazzato la bomba era riuscita a fuggire attraverso la Germania, passando anche per l'Italia. L'Interpol e le polizie europee erano sulle sue tracce. Resta in carcere il 22enne che sabato mattina ha ferito con una ventina di coltellate a Milano un uomo di 55 anni. Il giovane è accusato di tentato omicidio. L'inchiesta sulla bancarotta del Baricalcio, indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio.
4: Debiti per 30 milioni di euro, il trasferimento di un giocatore dal club biancorosso al Napoli. È questo il centro dell'inchiesta della Procura di Bari, che ha disposto le perquisizioni nelle sedi delle due società calcistiche e della Filmauro SRL. False comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della squadra pugliese. I reati contestati ad Aurelio e Luigi De Laurentiis, padre e figlio, rispettivamente patron del Napoli ed amministratore unico del Bari. Secondo i PM, l'operazione di cessione del portiere Elia Caprile per oltre 2 milioni di euro dal Bari al Napoli nel 2023 avrebbe provocato un ingiusto profitto alle casse della società partenopea, che nel giro di appena 2 anni ha poi realizzato, cedendo il calciatore al Cagliari per 8 milioni di euro, una plusvalenza per gli inquirenti a discapito delle casse della società pugliese. Come a dire che quel percorso di valorizzazione sportiva era di diritto del Bari e non del Napoli. L'inchiesta ha portato a perquisizioni della finanza nelle sedi delle due società e a carico dei direttori sportivi Ciro Polito, Cristiano Giuntoli e Mauro Meluso, non indagati. Arianna Di Giorgio, GR2.
2: Trovata morta in casa a Sanremo una donna di 59 anni, al vaglio degli inquirenti la posizione del figlio della vittima. L'attentato dinamitardo al conduttore di Rai 3 Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre a Roma, indagato come presunto mandante l'imprenditore Walter Lavito, la protagonista delle più note vicende giudiziarie degli ultimi decenni. Sconvolto il giornalista Ranucci: Walter è un amico, ci sentivamo tutti i giorni. Nell'indagine già arrestati 3 uomini e una donna ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Vigilanza Rai, le opposizioni che si sono dimesse in massa dalla commissione vigilanza la scorsa settimana, a quanto si apprende non indicheranno i nuovi componenti, così come invece richiesto dai presidenti di Senato e Camera con una lettera. Una fonte parlamentare aggiunge: se ci dovessero nominare dall'alto ci dimetteremo di nuovo. Ed ora lo sport, con un martedì ricco di avvenimenti, dal mondiale di calcio al Tour de France fino ai quarti di finale di Wimbledon.
5: Ore 14, centrale di Wimbledon. Tocca di nuovo a Jannik Sinner, stavolta contro il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 74 del mondo. In palio un posto in semifinale per sfidare il vincente del match tra il serbo Djokovic e il canadese Ogier Aliassime, in campo a seguire. Poco prima, da Carcassonne in Occitania, sarà scattata la quarta tappa del Tour de France, e parliamo ovviamente di ciclismo, la prima interamente in territorio francese dopo il Grand Départ spagnolo. 182 km fino a Foix, tappa vallonata con 4 GPM ATM, ma nessuno di prima categoria. Dopo i fuochi d'artificio dei big di ieri, chance per una fuga o per qualche velocista che dovesse riuscire a superare indenne le asperità di giornata. E poi, in ordine cronologico, spazio al calcio con gli ultimi due ottavi di finale del mondiale. Alle 18 ad Atlanta, l'Argentina di Messi sfida l'Egitto in una gara dal pronostico chiuso. Chi vince ai quarti trova la vincente di Svizzera-Colombia, in programma alle 22 a Vancouver, con un pronostico, in questo caso, decisamente più aperto. Luca Cesaretti, GR2.
2: Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va a Radio 2 Summer Club. Buon ascolto.
6: Radio 2 diventa live.
7: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
6: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano.

0: 2 Summer Camp.
1: Torno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno,
2: ecco
1: Giovia Livernan. Come
2: va? Buongiorno, buongiorno a te.
1: Mamma mia,
2: mi
1: che
2: sta influenzando.
1: Il musical stamattina su Radio 2. Radio 2 Summer Club, buongiorno da Simone Calomino e Giovia Livernini. Siamo pronti a fare tantissimi club oggi, reali e fittizi. Giovia, oggi veramente ci divertiamo.
2: Oggi ci divertiamo. Il club dei club vi darà tanta, tanta soddisfazione. Alla regia, come sempre, c'è Leonardo Carioti. Alla
1: buongiorno
2: parte tecnica, Daniele Verde. Ma siamo
1: buongiorno
2: anche in visual. Potete dare un volto a queste voci sul canale 202 del digitale terrestre.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni inizia in Radio 2 Summer Club di oggi. Che giorno è? Martedì 7 luglio, Jody.
2: È proprio così, un po' come il canto d'amore che abbiamo intonato noi durante la sigla di questa nuova puntata del Club dei Club, perché anche oggi istituiremo un nuovo club, ma anche oggi andremo a scoprire uno dei club più particolari che sono in giro per il mondo. E però partiamo dal nostro.
1: Infatti Jody Alivernini, che è una accanita lettrice di giornali,
2: sì,
1: ha trovato una notizia stravagante. C'è in Ungheria una rotonda che non porta da nessuna parte.
2: Ecco, appunto, capito? Pensa cosa leggo io.
1: Mi
2: appassiona.
1: Sei colta.
2: Allora,
1: sei colta.
2: No, è una rotonda, in realtà è stata un'immagine che ci ha un po' catturato, che insomma abbiamo condiviso questi giorni. Una rotonda costruita, pensa, per 500 milioni di fiorini, che
1: due
2: sono
1: lire, insomma,
2: circa 1 milione e 32 di euro, in un campo in Ungheria che non collega nulla, non porta da nessuna parte.
1: No.
2: Allora da qua ci è venuto in mente, ma quanti di noi, perché poi Google Maps legge questa rotonda che non porta da nessuna parte, quanti di noi poi con il navigatore magari potrebbero
1: finiscono nella rotonda,
2: in una rotonda che non porta da nessuna parte, e quindi si perdono, e quindi quante volte ci sentiamo disorientati? Questo è
1: il club dei disorientati oggi. 348 7300 200, vi chiediamo: ma voi vi siete mai persi da qualche parte? Sicuramente sì, noi ci perdiamo continuamente, quindi che volete fare? Senti un poco che arriva alle,
2: allora,
1: 10:41.
2: Fateci sapere se vi siete mai persi, dove vi siete persi, quanto siete disorientati nella vita. 3487 300 200. Staring at a maple leaf, leaning on the mother tree, I said to myself we all lost touch.

0: Blue Chariot alle 10.45 Radio 2 Summer Club con Jody Alivernini e Simone Calomino. Abbiamo creato oggi al 348 7300 200 il club dei disorientati. Ora Jody, io ti chiedo, ma sto senso dell'orientamento, no, da dove ci viene? Anche quindi perché ce lo perdiamo ad un certo punto?
1: Beh, c'è stato, come immagini, uno studio.
0: Ah, c'è stato?
1: Sì.
0: Ma dai.
1: Allora, pare che la nostra capacità di orientarci si basa sull'interazione tra due tipi principali di cellule nervose. Ti giuro che la faccio semplice.
0: Beh, sì.
1: I primi sono i neuroni di posizione che rispondono a una domanda: dove mi trovo?
0: Dove sto?
1: I secondi rispondono a una domanda: dove sto andando? E sono i cosiddetti neuroni a griglia. Questi due parlano fra di loro, a volte sì, a volte no, insomma pare che sia un po' anche innato questo senso dell'orientamento. Non vado oltre, sennò diventa una lezione di scienze.
0: No, non andiamo oltre. Caso, diciamo solo una cosa, visto che hai detto che c'è stato uno studio, no? Io ti nomino invece la professoressa Eleanor Maguire, neuroscienziata di un'università di Londra, che ha scoperto che i tassisti londinesi hanno più materia grigia nella regione posteriore dell'ippocampo deputata ai compiti di navigazione. Quindi capisci, ti si sviluppa il cervello a furia di doverti
1: Ma come tutte
0: orientare.
1: Le cose,
0: pensa ai tassisti di Roma, pensa ai tassisti di Napoli.
1: Fatevi sentire al 348 7300 200, anche proprio voi che lo praticate per mestiere,
0: tassisti,
1: no?
0: Cioè, chi meglio di voi,
1: viaggiare, portare persone, come state messi a senso dell'orientamento, anche quali sono i mezzi che utilizzate, perché ormai tutti usiamo più o meno il navigatore, ma non sempre il navigatore ci porta a destinazione.
0: No, il navigatore è colpevole, ma dopo
1: può
0: ne parleremo.
1: Colpevole,
0: io intanto vorrei leggerti al 348 7300 200 un messaggio di Judy, che di Giusy,
1: sono io che te lo scrivo, quasi
0: Jody, Judy, una crasi. Dice: io ho senso dell'orientamento pari a zero, potrei perdermi anche su un rettilineo. Che dobbiamo fare?
1: È così, succede. Così. Allora, quella volta che vi siete persi, raccontatelo a Radio 2 Summer Club. Ora c'è Levante con Malia. Un

0: Buongiorno, io, anzi noi ci siamo persi in Oklahoma.
1: Addirittura.
0: Nel 2002 non avevamo il navigatore, stavamo solamente con la, con la cartina, così con la cartacea, e arrivammo dopo una deviazione lunghissima in una sorta di villaggio lungo una strada.
1: Sì.
0: E per mangiare c'era una sorta di fast food. E ci hanno fatto wow quando hanno visto, hanno detto,
2: wow,
0: hanno visto, abbiamo detto che eravamo italiani. Praticamente lì non c'era mai stato,
2: non c'era arrivato nessuno.
0: Ciao,
2: non c'era
0: Marco
2: mai arrivato nessuno. Grazie.
1: Beh, vedi, alla fine ci porta anche i posti inaspettati il navigatore.
2: Abbiamo Anna, sempre da Roma. Fantastici, adoro guidare, ma se da via Tuscolana, dove abito, devo andare dall'altra parte di Roma, mi sono già persa con il pensiero. Un abbraccio.
1: Vedi, ci stanno scrivendo anche i portalettere dicendoci: non ringraziate solo i tassisti, pure noi ci dobbiamo ricordare un sacco di cose. Ci hanno ragione. Abbiamo creato il club dei disorientati questa mattina al Radio 2 Summer Club.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: 2-2.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
6: 2-2.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavina.
11: Sì,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: Greg and the Frigidaire alle 11 al Radio 2 Summer Club. Jody Alivernini
1: e Simone Calomino con questa Bye Bye, che era proprio un rock and roll anni 50, cioè praticamente la musica che tu ascolti, che tu suoni, che tu interpreti.
0: Dove fare Greg è un mito per me.
1: Greg, Greg, ragazzi, non scherziamo, però voglio dire, tu comunque dai, questa musica la mastichi,
0: la mastico, va.
1: Ecco, poi scopriremo perché, avendo tu un'età molto molto giovane, ma questo è un altro problema che risolveremo prima o poi. Oggi dobbiamo risolvere il problema dei disorientati, che poi insomma spesso ormai comunemente tutti quanti ci affidiamo al GPS, quello facciamo, no? Ecco.
0: Ma e guarda che succede? Affidarsi al GPS non è mica una buona cosa.
1: Non sempre.
0: La signora Sabrine Moreau, 67 anni, doveva semplicemente andare a prendere un suo amico da Bruxelles all'aeroporto di Bruxelles, da casa sua a 80 km di distanza.
1: 80 km di distanza.
0: Allora
1: cosa
0: si
1: sarà
0: mette in
1: mai
0: macchina,
1: successo?
0: Imposta il navigatore, ok, due giorni dopo la ritrovano a Zagabria.
1: Ma cosa,
0: cioè,
1: è successo?
0: La signora ha percorso 1450 chilometri, ha attraversato i confini di Germania, Austria e Slovenia, e dopo due giorni si è trovata a Zagabria. Le hanno chiesto: ma scusi signora, ma non si è accorta di niente? Lei ha risposto: ma ero distratta.
1: Però qui non c'è un problema di orientamento, qui c'è un problema proprio di percezione della realtà. Cioè 80 chilometri, quanto ci vuole per percorrere 80 chilometri?
0: Orientamento spazio-temporale, ma soprattutto l'amico che fine avrà fatto?
1: Allora, l'amico della donna lasciato in sezione, riferiscono i giornali, ha trovato un altro mezzo di trasporto.
0: Mi pare giusto, dopo due giorni stava là sotto la stazione. Non lo so io.
1: Succede anche questo nel mondo, ma raccontateci le vostre storie di disorientati, perché tutti lo siamo, chi più chi meno.
0: Siamo tutti disorientati. Una volta dovevo tornare a casa, mi sono ritrovato a Guidonia, ma so di non essere l'unico. Guidonia proprio è un guaio, Guidonia.

0: Pick Up su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Ma perché ce l'hai con Guidonia, Simone?
1: No, ce l'ho con Guidonia perché c'ha gli stessi, le strade hanno gli stessi nomi di quelle di Roma. Quindi se tu ti trovi a Roma e inserisci via X, lui ti porta via X a Guidonia, perché i tempi di percorrenza per Guidonia sono inferiori a quelli di Roma.
0: Ma guarda che questo è un problema molto comune, eh. Sicuramente sì. Qualcun altro ci scriverà un'esperienza simile. È vero, perché Google Maps lo fa questo. Dovete controllare anche che sia la città giusta, che sia il luogo giusto, dove il quartiere, eccetera. Carissimi, credo di essere l'unica al mondo che si perde solo, infatti ce lo conferma Elena, quando utilizza Google Maps. Ecco. Pur non avendo problemi con la tecnologia, per me è un disastro. Con cartina, senso dell'orientamento, informazioni chieste direttamente a persone in strada, sono sempre arrivata ovunque. Sarà forse perché sono nata in epoca analogica. Ciao, un abbraccio.
1: Ma può anche essere questo, ma il navigatore fa dei guai. Infatti c'è la storia di un signore, veramente fa epoca questa storia.
0: E allora questo signore segue il navigatore un po' come nostra amica dell'Ungheria, no? Di dov'era?
1: Del Belgio,
0: ha seguito il navigatore che gli ha indicato una deviazione per superare un ingorgo lungo la strada causato da delle forti nevicate. Quindi siamo in un periodo di forti nevicate ed è finito in una pista da sci scivolando fino in un fosso. Succede anche questo.
1: Dovuto intervenire il gatto delle nevi. Sta bene, tutto bene, però insomma, il navigatore ti porta in posti inimmaginabili. Ciao, mia figlia si è trasferita a marzo da Milano in Brianza in una casa tutta sua e nonostante il navigatore io riesco a perdermi ogni volta. Ricorda però che da ragazza giravo con tutto città e raramente mi capitava di sbagliare. Alice. Alice, tutto città va ripristinato evidentemente.
0: E chi è cresciuto con tutto città sa che cosa sta dicendo Alice. Qui insomma siamo diversi. Io vedo già una Daria Ragazzini, Valentina Reggiani, Elena Russo, così salutiamo un po' di amici della squadra di Radio 2 Summer
1: Club. Però insomma
0: Però
1: peggio,
0: io devo dire che col tutto città bastava mettere i quadranti uno accanto all'altro.
1: Ma è difficilissimo.
0: In qualche modo la sfangavi.
1: Ma io non riesco a sfogliare le pagine di un libro. Come faccio a incastrare
0: i fogli? Mi stai facendo il giovane?
1: No, ma però adesso così è per caso.
0: Mi stai facendo il giovane all'improvviso.
1: È stato solo un caso, Jody, dai.
0: Quindi usi il navigatore, ammettilo.
1: Io uso il navigatore e mi perdo continuamente. Finisco sempre nelle zone pedonali.

0: Ritornerai è proprio quella canzone che viene dedicata dal coniuge quando l'altro si è perso.
1: Ritornerai. Sì, io stavo pensando all'amico della signora che è stato lasciato all'aeroporto. Prima o poi ritornerà a prendermi qualcuno.
0: Ritornerai. Jody, ci si perde. Il navigatore
1: perde.
0: È un guaio.
1: Abbiamo detto che il navigatore, insomma, anche, spesso è proprio compagno di litigate. Secondo un'ultima indagine dell'osservatorio, diciamo di una nota assicurazione, il 53% degli italiani anche con il navigatore acceso sbaglia strada.
0: E com'è possibile?
1: A Napoli dice: noi non sbagliamo, noi scegliamo di sbagliare.
0: Allora ti posso dire che è vero, cioè certe volte lui ti indica delle strade che tu dici: ma perché devo fare questa strada? Non ti fidi, decidi di farne un'altra e sbagli.
1: Io devo sempre dire così. Che anch'io ho questo rapporto con il navigatore, c'è dell'arroganza, cioè lo sento troppo arrogante.
0: Vediamo adesso dove mi porti, questa cosa passivo-aggressiva.
1: C'è una sfida.
0: Adesso, ma comunque ti vorrei dare un dato in più.
1: Dai, dimmi.
0: Allora, il 62% dei calabresi sbaglia strada anche col navigatore. Non sappiamo
1: il
0: perché, cioè è uno studio, ma non ti so neanche citare la fonte, figurati, ma voglio comunque dirti che il 62% dei calabresi sbaglia anche col navigatore. Io
1: comunque
0: sono calabrese e sono
1: in questa
0: percentuale.
1: Comunque la soluzione migliore per il 49% è chiedere ai passanti, e questo è il vecchio metodo, scusi, mi sa dire per arrivare dove devo arrivare. Il 23% la scelta ideale è fare da sé, e il 22% invece dà una seconda chance.
0: Tra poco ci sarà
1: navigatore.
0: Il club affiliato del giorno, cara la mia Jody, ma prima lanciamo l'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club, la cartolina sonora. Che cos'è?
1: Una nota audio, 20-30 secondi, cosa state facendo nel vostro dialetto al 3487-300-200.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: 2-2.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
8: Oh, sei scemo.
7: Altre invece ci portano dritto al cuore.
9: Io sto bene solo se sto con lei.
7: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
10: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
7: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
9: Bestiale.
7: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.

0: E c'è Taylor Swift alle 11:20 in questo istante a Radio 2 Summer Club. Jody,
1: dimmi,
0: ti piace Taylor Swift?
1: Beh sì,
0: do you like Taylor Swift?
1: Non piace Taylor?
0: Visto, sta facendo un sacco di canzoni, no? Continuamente
1: beh,
0: secondo
1: sì.
0: Te. Ma dico io, questa ragazza, no, bravissima, ma ha pubblicato 450.000 dischi negli ultimi anni, cioè a parte che ha rifatto tutte le sue incisioni di nuovo da capo.
1: Ti piace Taylor Swift, questo volevi dire?
0: Diciamo
1: la domanda la facevi a me, ma volevi dirlo tu, lo volevi...
0: con degli ammiratori di Taylor Swift.
1: Tu sei
0: a stretto contatto
1: addirittura.
0: Ed è veramente complicato, è una cosa complicata
1: gestirli.
0: Da gestire, sì.
1: Vabbè, perché quando uno è fan, è fan, ma poi del resto insomma di questo ne abbiamo parlato a lungo nei vari
0: sì.
1: Club che poi istituiamo ogni giorno. Oggi abbiamo istituito quello dei disorientati, molto spesso ci affidiamo a Google Maps. Abbiamo una nota audio da ascoltare, sentiamo.
0: Abbiamo delle note audio da ascoltare, Jody, ma si tratta invece della nostra iniziativa etnografica.
1: Cartoline sì. Sonore.
0: Cartoline
1: attenzione.
0: Sonore.
1: Sentiamo
0: allora,
1: dove
0: senti
1: siete
0: un po',
1: cosa fate.
0: Senti, questa è carina, breve, eccola.
2: Buongiorno
0: qua.
2: Da Roma, sto a Capai Fagiolini.
0: Stanno a Capai Fagiolini alle 11:21, perché giustamente, capito, devono caparli, poi li lessano, poi ci fanno una bella insalatina che ci metti un po' di cipolletta, così una cosa buona, un po' d'aceto.
1: Ci sta iniziando a venire un po' di fame, alle 11:21, ora di due Summer Club, il club dei club, il club degli chef a quest'ora direi. E abbiamo ancora una cartolina sonora,
0: sì,
1: 20-30 secondi, cosa state facendo nel vostro dialetto?
0: Sentiamo,
1: questo è quello
0: Flora.
1: Che vi chiediamo.
3: So tre anda all'H, trame mater, che le dame fratel, che le preoste, predur. Una giornata a Twitch.
0: È complicato.
3: Ciao ragazzi.
0: Ah, c'è la traduzione.
3: Flora da Bergamo.
1: Meno male.
3: Sto andando al lago.
1: Ecco.
3: Lago di Seo a trovare mia mamma che vive con un fratello che è il parroco di Predore. Buona giornata, un abbraccio.
1: Un abbraccio
0: l'hai capito,
1: a te.
0: La sorella del parroco che porta la madre dal figlio parroco.
1: Ed è questo. E allora continuate a inviare le vostre cartoline sonore al 3487 300 200.

0: E la voce di Bruno Risas, capita così su Radio 2. Chissà se capita così di diventare sosia di qualcuno, oppure proprio, come dire, un destino, oppure qualcuno ti dice che sei proprio quello che somiglia. Insomma, di sosia parliamo ora, il nostro club affiliato, e ne parliamo, anzi lo annunciamo così.
1: Sì.

0: Taylor, Miranda Liz. Miranda, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori, naturalmente di Radio Rai 2. Ah. Vi abbraccio tutti e sono onoratissima di essere questa mattina con voi. Sarà una mattinata indimenticabile.
2: Questo Miranda, lo sarà, grazie, soprattutto per noi che stiamo praticamente parlando con Liz Taylor.
0: Praticamente sì. Ma tu come hai scoperto di essere la sosia di Liz Taylor e soprattutto quanto tempo fa?
1: Allora, vi parlo di settimana scorsa, no, sto scherzando, di più di 30 anni fa purtroppo. Ma non sono stata io che guardandomi allo specchio ho detto, oh, come assomiglio a Liz Taylor, no, assolutamente no. È la gente che ti decreta la tua somiglianza, la gente che trovi per strada, nei negozi, negli ascensori, loro ti guardano, ti sorridono. Poi c'è qualcuno che non si avvicina, mentre altri osano, si avvicinano e ti dicono, ma sa che lei assomiglia tanto a Liz Taylor. E allora lì avviene un momento magico, il momento magico che ti decretano la tua somiglianza a un personaggio.
2: Ed è così.
1: Quindi diciamo che non è facile essere sosia, assolutamente.
2: Certo.
1: Però chi te lo decreta? Siete proprio voi,
0: ecco.
1: Diciamo.
2: E in quel momento cambia tutto. In quel momento cambia tutto, Miranda, perché ormai sono più di 35 anni che lei è diventata Liz Taylor. Insomma, ci sono tante iniziative che poi l'hanno portata in qualche modo a legarsi anche ad altre persone indicate come sosia di qualcuno, fino a realizzare un vero e proprio calendario, giusto?
1: Sì, diciamo che è arrivato, pensa, questo calendario alla 23esima edizione.
0: Complimenti.
1: Pensate, in un periodo di 22-23 anni fa, tutti creavano il proprio calendario, le casalinghe, ma tutti volevano avere un calendario loro. E io ho pensato, ma perché non avere un calendario dei sosia?
2: Certo.
1: E infatti ho creato il primo calendario al mondo dei sosia, che pensate, su questo calendario ci sono più di 400 personaggi sosia.
0: Ma è una cosa incredibile, siete tantissimi ed è un gruppo veramente, immagino, incredibile. Ci sono tante altre iniziative di cui vogliamo parlare. Miranda, resta con noi, intanto sentiamo Chaka Khan e Snoop Dogg.

0: Show em.
1: Ancora insieme, sosia d'Italia per voi.
2: Siamo al telefono con Miranda Liz, la sosia italiana di Liz Taylor. Allora, Miranda.
3: Ma che carini che siete, che carini, Simone e Jody, che carini che
2: Ma
3: siete.
2: Ci sono altri sosia nella tua famiglia, Miranda?
3: Ma diciamo che era, è stata la prima famiglia al mondo dei sosia. Mio marito Sean Connery e mio figlio il commissario Montalbano, sì, è vero, ebbene, è vero.
2: Una bella famiglia molto originale, fate anche tante iniziative, tra l'altro oltre a quella di cui abbiamo parlato del calendario dei sosia, una per esempio l'hai inventata tu, ma come anche altre, il gratta e vinci il tuo Oscar, guarda questa la vorremmo capire.
3: Allora, non è facile da capire, è un'idea nuova, simpatica, che rende un po' magico l'evento. In pratica tutti i partecipanti ricevono un bigliettino dorato con un semplice righettino che tu gratti, e se gratti e leggi sei la fortunata, sei la regina della serata o secondo dell'evento, hai vinto. Quindi nessuna giuria, nessun favoritismo,
2: solo fortuna.
3: È solo la fortuna che ti premia. Ecco, questa è l'ultima novità di Liz.
2: Te ne preparo uno, Jody. Sia la regina di
4: Vorrei essere un po' fortunata. Sì, sì, sì. Ma questa notte degli Oscar, brevemente, Miranda, detta Liz ormai, anzi Liz, quanto c'è in te di Miranda e quanto di Liz?
3: Allora, ascolta. Io non ho mai preteso di essere Liz Taylor, perché lei è un'icona, unica, e io la tengo nel cuore sicuramente, ma io sono Miranda e sono importante per la mia famiglia, per i miei figli, ma non mi sento assolutamente Liz Taylor. Non puoi assomigliare a una diva hollywoodiana unica al mondo, veramente non è
2: ma
3: possibile.
2: Sei altrettanto splendida, Miranda Liz, complimenti per tutte le bellissime iniziative che fai, e noi ti ringraziamo di essere stata con noi al Radio 2 Summer Club e speriamo poi di risentirti presto.
3: Certo, perché avrei tantissime cose da dirvi, ma la cosa più importante è dire ai radioascoltatori che se pensassero di assomigliare a un qualcuno eventualmente di mandarmi un'email, che è molto semplice: www.mirandaliz@virgilio.it.
2: Grazie, perfetto, Miranda, perfetto, grazie, bellissimo. Mille, alla prossima occasione, grazie.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto algi da gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it. 2-2.

0: disse Salmo con la pesce, cattive abitudini su Radio 2. Invece noi abbiamo una sana e buona abitudine. Ogni mattina Radio 2 Summer Club andiamo ad ascoltare le vostre cartoline sonore, note audio di 20-30 secondi su quello che state facendo nel vostro dialetto.
1: Oggi devo dire che gli ascoltatori del Summer Club si sono sbizzarriti, stanno tutti facendo qualcosa. Sentiamo un po' qui, sentiamo.
2: Salve da Via Grande, io sto spazzando la cenere dell'Etna, per fortuna una leggera spolverata, è andata tutta all'aeroporto.
1: Ehi, all'Etna, hai capito?
0: Certo.
1: Guarda che sì. A spolverare tutte le mattine la cenere dell'Etna. Qua ne abbiamo uno, credo anche con traduzione, Lucia, sentiamo un po'.
3: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Lucia.
3: Da Manduria.
1: Da Manduria.
3: Siamo maciuti momò allo mercato che ci cattavamo li taraddi, che l'ha già spedì a Fium. Beh, ciao. Niente, siamo andati adesso al mercato a comprare i taralli, i tarallini per spedirli a mio figlio che vive a Bologna. Ciao, buona giornata da Lucia e Maria Rosaria.
1: Ciao Lucia, ricordati che ci siamo anche noi,
0: Il pacco da giù che veramente tutti i figli aspettano.
1: Non tutti mangiano, non tutti cucinano, a quest'ora c'è anche chi fa dello sport.
0: Sentiamo.
1: E anche in maniera un po' aggressiva. Senti.
4: E che fa? È ormai manpestata.
1: Hai sentito?
0: Sta correndo.
1: Cavalcava.
0: Il nostro amico, ecco,
1: cavalcava.
0: Questo l'abbiamo capito.
1: Nostro amico correva.
0: Probabilmente correva, faceva gli addominali, chissà.
1: Quarta cartolina.
0: Sì.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Adesso devo lavare il gatto perché se è vecchio e non se ne è poco, in tutto ciocioea, tutto il peo, tutto in ciocioea. E speriamo non ci appa il coera.
1: No, per carità, il coera no.
5: Allora, sto lavando il gatto perché
1: questo
5: è molto anziano
1: capito.
5: E si lecca poco. E tutto il pelo sporco.
1: Certo.
5: E speriamo che non prenda un acciacco. Buona giornata, Ivana Vicenza. Ciao, ciao.
1: Bene. Questi gatti, laviamo i gatti. E Jody, tu stamattina hai lavato il gatto?
0: Sto lavando il cane tutti i giorni perché lo porto in villa a correre, vedi?

0: Celeste Love is Back, le 11.45 a Radio 2 Summer Club con Giodia Livernini e Simone Calomino. Il tema, il club creato oggi da noi, è, non quello creato da noi, quello realmente esistente, è il club dei sosia. E di sosia vogliamo continuare a parlare un altro momento, perché sono incredibili quelle occasioni in cui nelle riunioni di sosia a un certo punto si palesa il vero personaggio, quello originale.
1: Vai a distinguere chi è l'originale e chi no. Per esempio, io adesso ho visto passare un Bartolucci.
0: Sì, sì.
1: Sarà stato quello originale o il sosia?
0: Il sosia di Bartolucci.
1: Il sosia. Ci dicono che era il sosia.
0: Per esempio, è iconica quella occasione in cui tra le sosia di Adele si è palesata la vera Adele travestita da sua sosia.
1: Ecco.
0: Cioè c'aveva un travestimento addosso, a un certo punto ha iniziato a cantare e tutti hanno capito che era la vera Adele. Ma è ancora più curioso il caso in cui Timothée Chalamet, a un certo punto, in una riunione di 20 ragazzi a New York, si è palesato fra questi suoi sosia, fra l'incredulità generale. Oh, ma la vita dei sosia mica è facile. Per esempio, uno di questi sosia, Jack Robbins,
1: sì,
0: 27 anni, ha sottolineato di aver riscontrato difficoltà sulle app di dating a causa della somiglianza. Infatti le ragazze lo chiamano la versione discount di Timothée Chalamet.
1: Ecco. La versione discount è un po' bruttino, però insomma succedono queste cose a chi somiglia tantissimo all'originale, cosa che è accaduta anche a Joliet, che ha pensato di fare uno scherzo ai fan durante un meet and greet prima del suo concerto allo stadio Maradona di Napoli, e si è nascosto dietro le quinte mandando al suo posto proprio un sosia per fare le fotografie, e i fan ci sono cascati, cioè hanno continuato a fare foto finché lui poi è apparso e ha detto: no, ma scusate, ma non distinguete l'original dal discount?
0: Dopo ti voglio chiedere una cosa, intanto
1: sì?
0: Sentiamo
1: dopo
0: un po' di musica, dopo te la voglio chiedere.
1: Va bene.

0: guarda, c'è di fuori.
1: Ma tu ti vuoi scatenare con Little Richard?
2: Guarda che Little Richard è un'icona del rock
1: ma
2: and roll.
1: Ma ci mancherebbe altro. Ma mi posso scatenare io.
2: Adesso
1: io
2: dico una cosa, mi uccideranno, lo dico, più di Elvis Presley, Little Richard, più di Elvis Presley.
1: La lanci
2: Presley.
1: Così alle 11:53 che stiamo praticamente per chiudere
2: l'ho
1: il programma.
2: Lì. Dai, ci è arrivato un messaggio. Paolo,
1: sentiamo.
2: Non è troppo tardi, ti sentiamo. Vai. Senti qua.
3: Peccato, ormai penso che sia tardi.
2: No, altrimenti
3: avrei potuto raccontarvi di quella volta che ero insieme a Massimo Troisi e Gigi Sabbani mi aveva scambiato per Bruno Lauzi.
2: Sì.
3: Vabbè, comunque se volete sono Paolo da Torino. Ciao.
2: Paolo, in effetti la foto che c'è qui dove ci scrivi, sì, somigli tanto a Bruno Lauzi.
1: Confermiamo.
2: Ma c'è chi ha battuto il record di Sosia.
1: Notizia ANSA proprio, ultime ore, Marilyn Monroe battuto il record di Sosia della diva in California, erano 1037 con la parrucca platino e l'abito, record precedente stabilito in Australia si fermava a 254 partecipanti.
2: Ma tu, oltre che a Marilyn, a chi somigli invece?
1: Allora, guarda, caro, mi è capitato molti anni fa, quando ero giovane, che mi fermarono per strada un ragazzo americano, iniziò a urlare mentre legavo il motorino, avevo
2: proprio
1: un capello corto,
2: a urlare,
1: oh my god, ma Jamie Lee Curtis!
2: Ehi.
1: Tu sei Jamie Lee Curtis!
2: Hai capito?
1: Sì, è successo. È
2: vero,
1: successo.
2: Però c'è qualcosa.
1: E tu invece a te che cosa hanno detto?
2: Allora,
1: cosa
2: mi dicono che somiglio a tutti e tre quelli del volo, tutti e tre, piccoli, concentrati però, in poco spazio, che ci volete fare? Ognuno somiglia a chi vuole.
1: Simone Calomino, ci sono tre del volo,
2: sì, non ce ne basta uno solo, e chissà chi somiglia invece Sombre, forse somiglia leggermente a Timothée Chalamet pure lui, sai?
1: Tu ci trovi questa somiglianza?
2: Ce l'ha un po' qualche cosa.
1: Va bene, dai.
2: Comunque la canzone si chiama My Body Isn't Ready, forse manco il mio corpo è pronto alle 11:54 a finire questa puntata.

0: Simone Calomino, questo è Radio 2 Summer Club. Abbiamo quasi finito, Jody.
1: È uguale, è veramente uguale.
2: Non c'è più rispetto.
3: Non c'è più rispetto, mi dispiace, ma devo difendere il mio amico Simone Calomino.
2: Ci hanno raggiunto Nicola Angelozzi e Barti Colucci oggi nelle vesti di sosia di Mario Benedetto.
4: Sì,
2: no?
4: Con più capelli. Con i capelli.
3: Sì, mi sono cresciuti i capelli stanotte a Mario. Sì, sì.
4: Come state, ragazzi? Tutto bene?
2: Benissimo.
1: Bene, siamo pronti
2: benissimo.
1: Per prendere il caffè noi.
2: Perfetto,
1: a questo punto. Ce
3: lo
1: siamo guadagnati.
3: È caldo, pronto per.
2: È pronto? Allora lo andiamo a prendere, vi lasciamo il testimone. Siete carichi?
4: Ma anche no.
2: Siete caldi?
4: Bravo, così ti voglio.
2: Siete caldi?
3: Sì, e allora? Abbastanza, dai.
2: Linea
3: a, dopo.
2: Linea Generazione Radio 2, proprio voi. Va bene, grazie ragazzi. Jody, ci vediamo domani.
1: Ci vediamo domani 10:30 sempre qua. Grazie a tutta la squadra di Radio 2 Summer Club. Ciao.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it. 2-2.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: 2-2.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
6: Generazione Radio 2.
7: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Generazione Radio 2. Siamo in diretta e in diretta succedono cose ovviamente, ma soprattutto cosa succede oggi? Qui con me Nicola Angelozzi c'è Barti Colucci.
8: Mi dovrete sopportare al posto di Mario Benedetto, che ho sentito, buongiorno a tutti gli ascoltatori, che ho sentito è in preda a un raffreddore che sta curando,
7: sì,
8: tramite quindi un esperimento nuovo al mare a Forte dei Marmi, incredibile.
7: Non è vero, non è vero, povero il nostro professore, oggi non stava bene, anzi già ieri non stava al top. Come diciamo noi della nostra generazione, ma ci segue, ci sente, quindi stai attento, perché
8: sono molto
7: qualsiasi
8: attento.
7: Errore che tu magari fai, lui ti chiama.
8: Giustamente, come giusto che sia. Poi mancava la nota culturale, hanno pensato chi può sostituire il professore con una nota culturale, non di certo io, ma ero l'unico disponibile.
7: Ma non è vero, sei perfetto per Generazione Radio 2, ma cominciamo con la musica, giusto Basti?
8: Assolutamente sì, che abbiamo? Vabbè, abbiamo Merck & Cremont con Serena Braccale con Partenope.

0: Noi qui a Generazione Radio 2 con Partenope ci divertiamo. Al 348-7300 già arrivano dei messaggi di benvenuto per Barty. Ci scrivono amici. Che bello che è arrivato Barty. Un abbraccio a voi, Nicole e Mario. Gabriella, vedi?
1: Grazie, Gabriella. Grazie. Ma è una toccata velocissima la mia, in sostituzione momentanea del professor Benedetto, che si sta riprendendo piano piano dalla.
0: Piano piano, sì,
1: dal raffreddore. Sì.
0: Anche allora, perché poi la radio è terapia, quindi lui ascoltandoci si sentirà meglio.
1: Mentre ci ascolta, sta nuotando. Ricordiamo la Forte dei Marmi.
0: Ma
1: è una cura innovativa. Comunque, a proposito di nuoto, di sport e discipline, parliamo proprio della generazione Alfa, che la generazione Alfa, quelli nati nel 2010, vero Nicole?
0: Sì, perché l'età media di chi svetta tra Olimpiadi, Mondiali, Campionati continentali si è abbassata. Ad esempio, la dodicenne nuotatrice cinese Kom Yuzidi, che ha stupito ai mondiali di Singapore, che ha collezionato il primo bronzo della sua vita con la staffetta. Pensa tu, a 12 anni.
1: Esatto, per non parlare poi di Sky Brown, medaglia dei giochi a 13 anni come nello skateboard. Insomma, ci sono tante dimostrazioni di tanti giovani talenti che hanno abbassato in maniera notevole la media degli sport, dei medagliati ai giochi olimpici e non. Quindi di questo volevamo parlare, no?
0: Sì, c'è uno sport che magari anche a chi ci ascolta, voi avreste avuto questo sogno di continuare, magari diventare pure qualcuno di forte veramente.
1: Allora, diciamo
0: tipo
1: la verità.
0: Ad esempio a te?
1: Allora, diciamo la verità, ognuno di noi, se viene posta la domanda in che sport secondo voi sareste potuti diventare qualcuno, ognuno di noi come autoproclamazione pensa, se avessi continuato in quello sport sarei diventato. Io personalmente credo nel calcio, una panchina me la sei guadagnata,
0: sì.
1: Credo, sì. Tu invece in quale sport saresti potuto diventare qualcuno?
0: Beh, io ho fatto danza per tantissimi anni, quindi magari non è tuale, però lì si parla di arte, no? Più che sport. Sì.

0: Ravi Lane, Love You Not, 12.09, Generazione Radio 2, io sono Marti Colucci, non Mario Benedetto, che salutiamo, in convalescenza si riprenderà presto, e come sempre Nicola Angelozzi che è la padrona vera di casa.
1: Sì, insieme a Mario, ma oggi pure tu sei un po' padrone di casa, perché Radio 2 è una famiglia, quindi è bello aiutarci.
0: Certo.
1: Tu sai quante volte sono stata da Matti alle gare, mi avete accolto, ed è sempre, una bella emozione stare
0: quando
1: insieme.
0: Tu venivi ti portavo l'acqua, io non ho trovato nessun tipo di acqua.
1: Ma perché me l'hanno detto all'ultimo, all'ultimo, cioè
0: è uno sport anche
1: un po' di preavviso.
0: È uno sport anche quello. Allora,
1: è
0: di
1: uno
0: quello
1: sport
0: parlando.
1: Anche questo. Per parlare di sport abbiamo oggi qui ospite Chiara Tagliafierro, karateka, classe 2004. Benvenuta Chiara.
0: Ciao Chiara.
2: Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori, grazie dell'invito.
0: Ma grazie a te di aver accettato il nostro invito. Stiamo parlando di sport e anche del fatto che si è abbassata notevolmente l'età media, no? Per cui vediamo sempre più campioni a partire dai 12 anni in su. Tu hai 22 anni, hai un Palmer tutto rispetto, quindi voglio dire medaglia d'oro alla WKF Youth League del 2021, medaglia d'argento alla WKF Youth League del 2022, piazzamenti mondiali. Insomma, veramente un curriculum di tutto rispetto, Chiara.
2: Grazie, grazie mille.
1: A che età hai cominciato?
2: Ho iniziato a 4 anni, ma in realtà per divertimento, perché ho un fratello maggiore e quindi per andare in palestra i miei genitori hanno trovato il karate come sport. E ho seguito le orme di mio fratello in palestra.
1: Beh, devo dire che è andata bene, cioè è andata bene anche a tuo fratello. Tuo fratello è come te? Oppure...
2: No, mio fratello studia cardiochirurgia adesso.
0: Ha abbandonato,
1: ha cambiato tutto.
0: Quando ha visto te, la tua prontezza, te lo sai che c'è, io vado a studiare cardiochirurgia che è meglio.
2: Sì, ma era bravissimo anche lui.
1: Ma io ti vorrei chiedere, se dovessi spiegare a chi non ha mai praticato, diciamo, quest'arte marziale, qual è il vero superpotere che ti insegna? Cosa sceglieresti, cosa diresti?
2: Allora, il vero superpotere che il karate ti insegna è la capacità di controllare te stessa ed è qualcosa che va oltre l'aspetto fisico. Significa saper gestire le emozioni nei momenti più difficili, non farsi dominare dalla paura, dalla rabbia o dalla pressione. È una competenza che richiede anni di lavoro, certo, ma che poi diventa parte di te. Questo controllo si traduce anche in equilibrio, riesci a restare centrata anche quando tutto intorno a te è caotico, come nelle gare ad esempio.
1: Beh sì, proprio questo, no? Perché spesso nei momenti di agitazione, di pressione si sbagliano le cose nella vita, certo, di tutti i giorni. Quindi tu hai, sì, un rito scaramantico, un dettaglio che fai prima di entrare, proprio di salire sul prima di fare una gara?
2: E non ho dei veri e propri riti scaramantici, ma ho delle abitudini che per me sono fondamentali e mi accompagnano sempre prima di una gara importante, come mi ritaglio dei momenti per me stessa, uno spazio tutto mio, provo a visualizzare quello che succederà sul tatami, quindi pratico molto la visualizzazione.
0: Che è una pratica dei grandi campioni, no? Che si usa molto in psicologia, quello di, sì, visualizzare anche la vittoria, correggimi,
2: sì,
0: se sbaglio.
2: Sì, esattamente, perché devi avere come obiettivo quello di concentrarti sul presente, non pensare al risultato, perché in quel modo ti agiti solamente.
0: Certo,
2: se ti concentri invece sul momento e pensi anche a divertirti, va tutto meglio, ti godi il presente.
1: Beh, che meraviglia, veramente una storia pazzesca. Chiara, tu rimani con noi qui a Radio 2, ascoltiamo un po' di musica e poi ti facciamo qualche altra domanda, magari anche come si svolge una giornata di una campionessa come te.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, state ascoltando Generazione Radio 2, qui ovviamente su Radio 2 con Barti Colucci, in sostituzione provvisoria di Mario Benedetto, lo diciamo per tutti gli affezionati a Mario Benedetto che stanno scrivendo al 3487.
1: Dove sei Mario? Mario dove sei? Però in realtà c'è chi è anche piacevolmente stupito per Barti.
0: Pensa a te. Saranno i parenti sicuramente. Allora stavo parlando...
1: Sì, era la tua moglie.
0: Ai miei mogli, sì, che saluto, ciao, grazie. Stiamo parlando di sport, abbiamo il piacere di avere ancora in collegamento telefonico con noi Chiara Tagliafierro, medaglia d'oro, campionessa europea junior a squadre, titolo continentale giovanile, ma tantissime altre vittorie nel suo palmarès. Abbiamo il telefono noi. Allora Chiara, quest'ultimo intervento, tra le tante domande che ci arrivano anche degli ascoltatori al 3487 300 200, in particolare io volevo chiederti se il tuo approccio al karate è stato un po' indotto, mi dicevi, da tuo fratello, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Ma tuo fratello ha avuto l'approccio al karate spinto anche dalla filmografia, perché ai tempi miei, per non essere proprio boomerone, diciamo Karate Kid, che è stato uno dei film per eccellenza del karate, ha indotto insomma delle iscrizioni, cioè è stato da volano per molte iscrizioni in questo sport, almeno ai tempi.
2: Sì, è vero, anche se poi Karate Kid con i karate, che noi praticamente in palestra non c'entrava.
0: No, certo.
1: Niente.
0: Che non c'hanno mai, non t'hanno mai chiesto metti la cera e togli la cera, no?
2: No, le tavolette, no, niente di tutto questo.
0: Niente di tutto questo. Quindi è stato un approccio graduale rispetto a quella che è il classico stimolo che possiamo provare, vero?
2: Sì, esatto, e anche per l'autodifesa soprattutto.
0: Che è molto importante. Ecco, possiamo dare un consiglio anche di praticare,
1: sì,
0: il karate per l'autodifesa?
1: A chi ci ascolta, sì, se ci sono dei corsi di autodifesa che vengono fatti.
2: Sì. In generale le arti marziali servono tutte, a mio parere. E, ovviamente io praticando karate posso suggerire il karate.
1: Certo.
2: Ma in generale hai consapevolezza del tuo corpo, ti aiuta moltissimo ad essere anche sicura di te stessa, a superare paure, tensioni. È uno sport completo, sia fisicamente che mentalmente. E c'è anche il cliché di essere uno sport violento, ma
1: sì, infatti.
2: No. Insegna l'autodifesa più che l'attacco, assolutamente.
1: Esatto, quello che ti volevo chiedere proprio questo: quali sono i cliché sul karate? Già me ne hai risposto uno, cioè il fatto che sia uno sport più che di attacco, di difesa, che questo è importante da dire.
2: Sì, esattamente, si pensa che il karate sia uno sport fatto solo di pugni e calci, associato anche a qualcosa di violento, di aggressivo. Ma in realtà non è affatto così, è prima di tutto controllo del proprio corpo, delle reazioni, delle proprie emozioni. Non si tratta di colpire, ma piuttosto di sapere quando fermarsi e quando avere rispetto dell'avversario e anche di se stessi.

0: la tua giornata tipo, da quando ti svegli a quando vai a dormire? Quante ore ti alleni al giorno?
1: Al giorno mi alleno 3 orette. Oh. E una mia giornata tipo è un continuo equilibrio tra sport e studio, perché la mattina mi dedico principalmente all'università, che per me è molto importante.
0: Che brava.
1: Anche se il karate occupa una grande parte della mia vita, credo fortemente nel costruire il mio futuro anche attraverso lo studio.
2: Certo.
1: E nel pomeriggio mi alleno lavorando sulla parte tecnica, fisica, mentale, e cerco ogni giorno di migliorare me stessa dando il massimo in entrambi gli ambiti.
0: Che bell'esempio che hai dato, veramente, Chiara.
2: Quasi quasi vado a spaccare una tavoletta ora. Che finiamo. Per fare l'esempio che ci diceva Chiara. Chiara, ti ringraziamo. Grazie a Chiara Tagliafierro qui a Generazione Radio 2. E ovviamente continuate a dirci qual è lo sport per cui secondo voi sareste potuti diventare un campione.
0: Vediamo.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, Generazione Radio 2, Marti Colucci.
1: Che bella questa canzone.
0: Nicola Angelozzi che si è commossa rispetto a questa canzone e ha ballato, visto che stiamo parlando di sport, ha eseguito una danza. Ma tu sei una, cioè, un'ex danzatrice.
1: Una danza?
0: Beh, un'ex danzatrice, ballerina.
1: Sì, ho fatto danza per
0: danza
1: 10
0: classica.
1: Anni, danza classica.
0: Infatti,
1: sì.
0: Hai fatto delle, un plié in quarta, l'ho riconosciuto.
1: Sì,
0: per
1: esatto, proprio quello, ho fatto un arabesque.
0: Allora, abbiamo chiesto agli ascoltatori qual è lo sport che secondo voi sarebbe stata, come dire, la via per cui diventare dei campioni, perché molti di noi
1: per
0: poi...
1: cambiare la propria vita pure, perché sai, se continui uno sport e diventi un campione, la tua vita prende una piega diversa.
0: Una piega diversa, però è vero anche che molti di noi, quasi tutti, diciamo, se io avessi, sono sicuro che...
1: Tipo i calciatori, che noi...
0: Mi sono rotto il crociato. Se non fossi rotto il crociato sarei diventato qualcuno.
1: C'è questo trend su Instagram di queste ragazze che dicono lui capito, ha detto che si è rotto il crociato, che mi fa la carbonara, se no a quest'ora sarebbe stato in Serie A.
0: Noi maschietti lo diciamo spesso. Abbiamo un messaggio vocale riguardo appunto lo sport in cui sareste potuti diventare dei campioni. Sentiamolo, chi è?
2: Buongiorno carissimi.
1: Buongiorno.
2: Io non avrei sfondato in alcun tipo di sport, anche se ne ho praticati tanti, perché mi manca totalmente l'istinto di competizione. Non me ne importa niente. Io quello che faccio lo faccio solo per me e per divertirmi.
0: Certo.
2: Per cui è così. Ciao a tutti, Bruna.
0: Ciao Bruna.
1: Ciao Bruna. Ti devo dire che... bel punto di vista,
0: anche se devo dire non tutti gli sport hanno per forza in sé uno spirito di competizione, no? Spesso lo si può fare anche semplicemente per partecipare, per stare insieme agli altri.
1: L'importante è partecipare, poi la competizione ormai ovunque, pure nel lavoro, quindi viviamoci tutto con filosofia, con più serenità, ragazzi.
0: Esattamente,
1: no?
0: Anche con un po' di musica, possiamo dirlo? La state ascoltando in sottofondo, sono gli Ha-Ha con Take On Me, Generazione Radio 2. Torniamo fra pochissimo, intanto se volete scriverci 3487 300 200.

0: Take On Me, brano del 1985, questa è Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Barti Colucci, ospite di questa trasmissione, grazie per avermi accolto,
1: però
0: cara amica Nicola.
1: Ci stai bene, ci stai bene.
0: Bene, benissimo, spezziamo bene nei colori, siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, molti ci scrivono anche che state bene insieme per i colori, più che altro.
1: Sì, perché blu e nero è molto chic.
0: Molto chic, molto, molto chic. Chic. Allora, stiamo parlando di che cosa? Dello sport in cui tutti voi, ascoltatori di Radio 2, sareste potuti diventare, secondo una vostra autovalutazione, non perché lo dicono gli altri, dei campioni, che tutti noi ci sentiamo dei campioni, insomma, che non hanno raggiunto l'obiettivo. Allora, Giulio da Milano ci dice: se avessi avuto 20 centimetri in più, una buona vista e sicuramente una mano più aperta, sarei potuto diventare un campione del basket. Vabbè, un'altra persona praticamente.
1: E invece niente, invece ci sono le notizie del GR. A tra poco.
2: Generazione Radio 2. Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: Trent'anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Due, due.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: 2-2.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
6: Sono le 12:30.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Rai GR2.
9: Buongiorno da Roberta Sibona in studio. In primo piano le indagini sull'attentato lo scorso ottobre al conduttore Rai Sigfrido Ranucci, indagato come presunto mandante Walter Lavitola. L'imprenditore affarista, sono stati sequestrati telefoni e PC, pesanti le accuse a suo carico.
10: La Procura di Roma contesta il reato di strage all'imprenditore, giornalista ed ex editore Walter Lavitola. È quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto dai pubblici ministeri della Direzione Distrettuale Antimafia. Per i PM Lavitola è il mandante dell'attentato contro Ranucci. Il reato è contestato in concorso con altri componenti della banda, arrestata la scorsa settimana, e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario tra l'imprenditore e gli esecutori materiali. Sempre Lavitola, il 16 settembre, un mese prima dell'attentato, avrebbe effettuato con il 47enne un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report. Si cerca ora di capire quale possa essere il movente dell'attentato. Walter Lavitola conosce Ranucci. La sera del 21 maggio di 3 anni fa erano insieme nel ristorante Cefalù di Monteverde, di proprietà di Lavitola. All'epoca l'ombra dei servizi segreti venne evocata nelle cronache di quella cena. Lavitola, socialista, vicino alla massoneria, giornalista e imprenditore, ha fondato la cooperativa che ha poi rilevato il quotidiano L'Avanti, per poi diventarne direttore nel 2003. L'anno successivo, dopo essersi avvicinato a Silvio Berlusconi, fu candidato per Forza Italia alle europee. Il suo nome viene collegato ad una serie di inchieste e condanne. Elena Pabba, GR2.
9: Aurelio e Luigi De Laurentiis, rispettivamente presidente del Napoli e amministratore unico del Bari, sono indagati dalla procura pugliese per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali, perquisizioni in corso nelle sedi delle due squadre di calcio e negli uffici della Filmauro. Il provvedimento nasce da approfondimenti sui bilanci e sulla gestione della società barese, in particolare sull'operazione di calciomercato che ha riguardato il giovane portiere Caprile, passato dai biancorossi agli azzurri, secondo i PM, danneggiando il patrimonio del club pugliese. Omicidio ieri sera a Sanremo. Il corpo di una donna di 59 anni è stato ritrovato nel suo appartamento con segni di violenza sul collo e sui polsi. Si ipotizza sia stata strangolata. Ad allertare i soccorsi è stato il figlio ventenne della vittima, che ha chiamato i vigili del fuoco perché non riusciva a rientrare in casa, chiusa dall'interno, dopo aver cenato con gli amici. Gli inquirenti stanno comunque vagliando la posizione del ragazzo, al momento sotto interrogatorio. Resta in carcere la Minsa di Lille, il 22enne accusato del tentato omicidio di un 55enne colpito con una ventina di coltellate sabato scorso a Milano. Lo ha deciso il GIP, che ha convalidato l'arresto del giovane. Gli investigatori stanno indagando sul suo passato. Dalle indagini è emerso che Saidi Lì era stato già in carcere per tentato omicidio a scopo di rapina in Inghilterra. Si cerca anche di capire se dietro il gesto ci possa essere una forma di radicalizzazione, ma per il momento l'ipotesi sembra esclusa. Accordi e annunci per decine di miliardi di euro. Andiamo all'estero. Sembra essere questo l'obiettivo del vertice NATO che si apre oggi ad Ankara, capitale della Turchia. Il tutto monitorando con grande attenzione le mosse del presidente americano Trump. In Turchia è già atterrato il presidente ucraino Zelensky. Gli aggiornamenti nel servizio.
4: L'aumento delle spese collettive per la difesa per decine di miliardi di euro è l'obiettivo dichiarato del vertice odierno di Ankara. A guidare le danze nel corso della mattinata il segretario generale Mark Rutte, che ha già annunciato un investimento da parte degli alleati di oltre 40 miliardi di dollari per i prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni dell'alleanza. Inoltre è previsto un panel con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sulla convergenza tra Unione Europea e NATO proprio in materia di difesa. Il protagonista più atteso è comunque il presidente americano Donald Trump, che arriverà in Turchia poco dopo le 14. Sarà accolto con tutti gli onori dal padrone di casa Recep Tayyip Erdogan e poi in serata è prevista la cena con i leader dei paesi alleati. Stando ai rumors, il presidente americano potrebbe riaffrontare il tema della Groenlandia, tanto caro al mondo MAGA. Domattina incontrerà Rutte e poi avrà 2 bilaterali, il primo con il presidente ucraino Zelensky, il secondo con il presidente siriano al-Sharaa prima del ritorno a Washington. Fabrizio Noli, GR2.
9: In Siria 2 bombe sono esplose nel centro della capitale Damasco, dove da ieri è in visita il presidente francese Macron. La doppia deflagrazione è avvenuta vicino all'hotel dove alloggiava il capo dell'Eliseo, che era uscito qualche minuto prima per incontrare il presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Macron sta bene ed è in salvo, la visita prosegue regolarmente, hanno fatto sapere da Parigi. Al momento si contano almeno 18 feriti, tra cui 4 agenti di polizia. Questa in Siria è la prima visita di un capo di Stato dell'Europa occidentale del dopo Assad. Macron e al-Sharaa si recheranno poi, come abbiamo sentito, al vertice della NATO ad Ankara. In chiusura lo sport, tennis, obiettivo semifinale per Jannik Sinner alle 14 in campo a Wimbledon contro il tedesco Struff. Stasera invece si chiude il quarto degli ottavi dei mondiali che per ora ha confermato i rapporti di forza in favore delle squadre europee.
11: Il vecchio continente fa la parte del leone con 5 delle 6 nazionali finora qualificate ai quarti, unica eccezione il Marocco. Fuori in rapida successione tutti i paesi organizzatori, Canada, Messico e Stati Uniti. Ma per oggi, giornata conclusiva degli ottavi di finale, si attende una pronta reazione dal Sud America dopo le eliminazioni di Brasile e Paraguay. Alle 18 sarà il turno dell'Argentina, al ritorno in campo dopo i 120 minuti di paura e sofferenza contro Capoverde. Messi e compagni all'esame Salah con l'Egitto, che ha già raggiunto il suo miglior risultato di sempre. A chiudere il tabellone alle 22 la Colombia affronta la Svizzera, forse il confronto dall'esito più incerto di questa tornata. Parte invece con i favori del pronostico Jannik Sinner contro il tedesco Struff, numero 74 del mondo, l'occasione è ghiotta. 3-0 nei precedenti per l'azzurro e nel mirino la possibile super sfida in semifinale contro il 7 volte campione a Wimbledon Novak Djokovic. Per fare la storia bisogna batterla. Emanuele Granelli, GR2.
9: La linea torna a Generazione Radio 2, il prossimo GR2 alle 13:30 più tardi.
12: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari, che hanno annunciato un tour negli stadi nel 2027, penso un po' 15 stadi.
1: 15 stadi, ormai gli stadi sono la meta preferita anche delle stadi italiane, un po' come... Sì. Il turismo di massa,
0: vero,
1: no? L'Italia
0: vero,
1: accoglie sempre più turisti e di questo vogliamo parlare.
0: Stai parlando un po' di overtourism,
1: che tradotto per chi parla in maniera spicciola come il sottoscritto sarebbe sovraffollamento, quindi sì, eccessiva presenza rispetto alla capacità di un luogo turistico che ha di ospitare appunto tanti turisti. E si parla tanto di overtourism anche in seguito alle immagini più rappresentative di questo fenomeno, che sono state quelle di un mese fa della scalata del Monte Everest, che ha visto 950 alpinisti in vetta in un solo giorno. Ma per andare a vedere insomma fenomeni di overtourism, cara la mia Nicole, basta andare anche nelle città italiane, no? Un po' più.
0: Sì, l'Europa continua a essere la regione più visitata al mondo. Il turismo internazionale registra numeri sempre più elevati. Infatti, secondo gli ultimi dati Istat, nel primo trimestre del 2026 gli esercizi ricettivi italiani hanno registrato 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze, quindi in aumento rispetto dal 4% al 7,5%.
1: Che è un dato positivo.
0: Se non fosse perché
1: molti di questi turisti poi diciamo affollano solo una parte, parlando dell'Italia, della nostra penisola. Questo perché indotti anche dagli algoritmi, dai video social, sono indotti poi a prenotare le stesse località che spesso vengono proposte appunto dai social network. Ma ne parleremo fra poco.
0: Sì, ne parliamo tra poco, perché adesso continuiamo con la musica di Radio 2.

0: Longley, Choose in Texas, Generazione Radio 2 con Marti Colucci, Nicola Angelozzi. Stiamo parlando, abbiamo parlato di sport, ora stiamo parlando anche di overtourism. Abbiamo il piacere di avere in onda, in collegamento telefonico con noi, un grande esponente, insomma, del turismo italiano, ovvero Andrea Bertucci, esperto in real estate e property management. Dottor Bertucci, buona
1: mattina,
0: ben ritrovato.
1: Ciao Andrea, benvenuto.
2: Eccoci ragazzi, è un piacere stare qui con voi e confrontarci.
1: Ma benissimo. Che bello.
0: Le diamo del lei o le diamo del tu, dottore?
2: No, del tu.
1: Pensavo del voi, ma potevamo andare pure del tu.
0: Ma anche del loro, siamo bravi anche a dare del loro.
2: E in Campania si usa molto. Non siamo a Roma e poi comunque no, del tu va benissimo.
0: Va bene,
2: eccoci
0: grazie.
2: Qui, ragazzi.
0: Grazie.
1: Beh, tu ti occupi proprio con, diciamo, di affitti, no? Affitti brevi.
2: Sì, noi ci occupiamo di affitti brevi, abbiamo fondato questo brand che si chiama HT Flats e gestiamo immobili appunto a usi e affitti brevi per dei nostri clienti che hanno delle proprietà immobiliari, ma anche dei singoli proprietari da un appartamento in su. Diciamo poi l'attenzione che c'è su questo tema negli ultimi anni ci ha portato anche a creare un brand di Academy, di formazione che si chiama Hosity, dove organizziamo eventi periodici una o due volte l'anno, dove invitiamo l'utenza a condividere con noi come si gestisce bene una casa vacanze, perché diciamo che appunto questo tema attenzionato negli ultimi anni ha fatto sorgere un po' di polemiche, un po' su un'attività poco regolare, piuttosto che l'eccesso di offerta che poi ha snaturato un po' i centri storici, eccetera, eccetera.
0: E anche tanti flop dal punto di vista dell'investimento, perché magari molti, no, Andrea, si sono buttati in questo settore non essendo minimamente formati e senza fare le dovute analisi anche di mercato, e hanno, diciamo, ci hanno rimesso anche l'investimento proprio perché, insomma, è un lavoro come tanti altri che non si può improvvisare.
2: Sì, assolutamente, noi siamo stati un po' antesignani, diciamo, nel partire con questa attività nel lontano 2008, poi chiaramente si è evoluta e quindi ha portato poi a un eccesso di aspettative, nel senso che poi c'è stato, soprattutto qui a Roma, che c'è stato il Giubileo, ma anche noi siamo presenti sia su Roma che a Milano, ma anche Milano, diciamo, che è una piazza dove i grandi eventi riempiono la città, ha portato a un aumento dell'offerta. Questo poi c'è sempre la legge del mercato che poi diciamo riallinea tutti, no?
1: Certo. Il mercato immobiliare comunque cambia spesso.
2: Cambia velocemente la domanda. Per esempio, adesso noi siamo con diciamo i risvolti un po' negativi della guerra, cioè si è un po' rallentato il mercato d'oltreoceano, quindi quest'estate stanno venendo magari un po' meno sudamericani, un po' meno americani, un po' meno australiani, perché come sappiamo lo stretto di vicende legate allo stretto di Hormuz ha portato un po' paura tra virgolette, un po' anche diciamo costi un po' esagerati per quanto riguarda i voli.
1: Bene, Andrea, rimani con noi, ascoltiamo un brano insieme e dopo magari parliamo pure. Qual è la differenza? Perché tra generazioni spesso si preferisce affittare più che comprare, però ci sono pure delle possibilità e quindi magari ti chiediamo questo, ascoltando prima Bruno Mars con On My Soul.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, 12:52, Generazione Radio 2, con Marti Colucci eccezionalmente per oggi, assieme a Nicola Angelozzi. Abbiamo ancora il piacere di avere con noi al telefono Andrea Bertucci, esperto in Real Estate e Property Management. Allora Andrea, abbiamo parlato in maniera sintetica ma efficace dal punto di vista un po' degli investimenti per quanto riguarda gli Airbnb. Volevamo chiederti cosa ne pensi riguardo l'approvazione del piano casa che è venuto insomma pochi giorni fa, che sicuramente è un'iniziativa importante a livello governativa per il recupero di edifici storici ma anche per l'ampliamento di edifici residenziali. Come impatterà l'approvazione del piano casa nel futuro prossimo?
1: Allora, questa è una novità recente perché risale a maggio 2026. Mi sembra un'ottima iniziativa. Adesso nei dettagli vediamo come si svilupperà. Però una grande critica falsa che è stata fatta appunto al nostro settore degli affitti brevi era quella che diminuiva l'offerta abitativa nelle città, soprattutto la grande richiesta come Roma e Milano, sì, eccetera. La risposta potrebbe essere questa, perché quando si va a riqualificare, a riaprire, a rendere fruibile un patrimonio pubblico, certo, che rimane chiuso da anni, mi sembra la risposta giusta, perché la proprietà privata, come sappiamo, in Italia è sacra, quindi il proprietario può assolutamente decidere di come allocare e come mettere a reddito il proprio immobile.
0: Certo, quindi sicuramente avrà un effetto positivo per quello che mi passo
1: sì,
0: di capire.
1: Beh sì, perché l'Italia è attenzionata, oltre a livello turistico c'è anche una nuova apertura di nuove università che richiamano giovani anche dall'estero. Sia per la didattica sia per la qualità della vita che abbiamo qui, che è confortabile.
2: Anche perché può essere comunque un'opportunità, no? Parlavamo prima del fatto che spesso le generazioni come la mia, generazione Z, guardano un futuro sempre con una casa in affitto più che acquistare. Non l'acquisto ci sembra una cosa veramente molto lontana, almeno per me. E tu che ne pensi rispetto a questo? Potrà cambiare questo pensiero?
1: È chiaro che dipende dalle mire, no? Degli obiettivi che uno ha, quindi sicuramente questo piano casa verificheremo i dati, sì, aprirà un patrimonio accessibile, e ci sono anche delle iniziative di garanzia dello Stato per prendere dei mutui. Io comunque consiglio sempre di affacciarsi nella compravendita dell'immobile, perché comunque l'immobile in Italia,
0: il caro vecchio mattone, Andrea, il caro vecchio mattone, no?
1: Il caro vecchio mattone, esatto, assolutamente, esatto. Quello ci ha premiato anche nei momenti di crisi e continuo a sostenerlo, anche perché poi con queste formule di nostre, o insomma legate al mondo della redditività short rent, medium term, lungo termine, si possono mettere a reddito e quindi dare una giusta rendita alternativa agli investimenti canonici, insomma.
0: Perfetto, allora noi ti ringraziamo, sei
2: grazie
0: stato
2: mille,
0: gentilissimo.
2: Veramente.
0: Grazie per i ritorni che ci
1: dà. Ma che bello avervi conosciuto, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
1: Spero che ci risentiremo e approfondiremo tematiche a me care. E a questo punto pure a voi care.
0: Grazie mille, grazie Andrea Bertucci. Torniamo fra poco.

0: spalla.
1: Generazione Radio 2. Radio 2. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
3: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. 2-2.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre. Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Caro G con Manu Ciao, viaggiando per il mondo 13.04, generazione Radio 2. Non sono Mario Benedetto, sono Bartico Lucci. Eccezionalmente, molti ci scrivono: Mario, come sei cambiato?
1: Pensavo non solo Mario Benedetto, non solo, ma anche Bartico Lucci.
0: Salutiamo
1: oggi qui
0: Mario,
1: con noi.
0: Salutiamo Mario che è in convalescenza, e assieme a me Nicola Angelossi. Grazie per avermi ospitato, Nicola. È un piacere stare con voi, anche perché stiamo parlando di tanti temi.
1: A parte che non è che ho potuto scegliere.
0: Ah, non hai potuto scegliere? Ah, ecco. Ah, non c'è stata una scelta, ti hanno obbligato. Allora, grazie.
1: Meno male che io sono accogliente, no? Vedi allora, come ti faccio sentire a casa.
0: Grazie, allora grazie a chi mi ha indicato al tuo fianco, va bene? Così.
1: Però andiamo bene insieme, vedi? Vedi. Il riccio e il liscio.
0: Il riccio e il liscio. Allora, abbiamo parlato sia di sport in apertura di Generazione Radio 2 e anche di nuove opportunità del mercato immobiliare, e abbiamo fatto una ricerca riguardo quelli che sono le nuove professioni che magari possono essere allettanti per chi ha voglia o di investire nello sport o di investire nel settore immobiliare, tipo
1: Digital Sport Producer, che si occupa della produzione, gestione e distribuzione dei contenuti per l'editoria sportiva digitale.
0: Queste sono nuove professioni proprio che si stanno affacciando ultimamente nel mercato. Sì. Poi c'è Sport Data Analyst, che è lo specialista che identifica e raccoglie tutti i dati relativi alle diverse discipline sportive. Poi c'è anche lo Sport Trader, vero?
1: Sì, che professionista sarebbe? Che opera sulla compravendita di quota nei mercati sportivi.
0: Guarda, io mi affaccerei più personalmente gli sport manager, che sarebbe colui che gestisce l'organizzazione complessiva, la strategia e le operazioni di un team di videogiochi competitivi. Sarebbe fighissimo,
1: però difficile.
0: Beh sì, come tutti i lavori poi ci vuole applicazione.
1: Sì, molto difficile. Vabbè, poi c'è il club media manager, si occupa della comunicazione social della società sportiva e delle federazioni agonistiche. Tu sai che ormai comunque ad esempio i calciatori hanno i social media e sono tutti curati perfettamente.
0: Tu non ce l'hai un social media manager? Fai tutto da sola?
1: No, io faccio tutto by my own. Si vede.
0: Si vede pure.
1: Si vede.

0: Giorgia con La cura per me, che brano meraviglioso che abbiamo sentito a Sanremo l'anno scorso, è veramente
1: una voce emozionato
0: pazzesca.
1: Un po'? Ti sei emozionato?
0: Sì, sì.
1: Cosa ti ricorda, Nicole? I tuoi vecchi lavori? No, beh, visto che stiamo parlando di lavori, oppure qualche qualche ricordo legato alla tua sfera sentimentale? No, vogliamo saperlo qui a Generazione Radio 2, vogliamo sapere anche un po' del tuo privato, no?
0: Mario non mi fa domande private.
1: Esatto, perché...
0: ma questo qua viene qui oggi così e mi chiede.
1: Ma ce lo chiedono
0: private.
1: gli ascoltatori. Tra l'altro, anche
0: no,
1: il professor Benedetto.
0: Sai che io sono una molto romantica.
1: Molto romantica. Va bene, abbiamo capito. Hai risposto in maniera elegante come sempre. Allora, tornando ai lavori invece, ai nuovi lavori che si stanno affacciando sul mercato del lavoro, abbiamo citato tanti
0: tu
1: lavori.
0: Tu sai cos'è un Event Sport Experience Manager?
1: No, e non lo voglio sapere. Guarda, ti posso dire, è troppo difficile. No, cos'è? Cosa tratta?
0: Organizza eventi sportivi, live, digitali, ibridi, puntando sull'esperienza del pubblico.
1: Che poi diciamoci la verità, una volta si chiamava semplicemente organizzatori di eventi. Ora,
0: adesso
1: ora,
0: è wedding planner,
1: hanno un'accezione,
0: event planner, tutto.
1: Ora un'accezione sempre inglese da ai lavori un
0: e perché invece il fan engagement manager?
1: Panettiere? No. No, per capire. Sì, cos'è? Cos'è?
0: Crea contenuti e strategie per coinvolgere i tifosi di club e squadre.
1: Che è sempre organizzatore di eventi, vedi? Alla fine là restiamo. Tra i lavori più strani, sai che va tantissimo anche sui social il creatore di alibi? Allora, è vero, praticamente se tu hai bisogno di un alibi per giustificarti, non so, di una scappatella se vogliamo pensare qualcosa di negativo, oppure sul lavoro magari non ti
0: ma
1: sei
0: perché
1: presentato.
0: Perché dobbiamo dare queste brutte idee
1: no,
0: ai nostri ascoltatori?
1: No, però è un lavoro, se tu sei bravo a creare alibi, tu vieni pagato, chiami il tuo datore di lavoro tramite questo creatore di alibi e la puoi scampare. L'ha usato Mario in questo caso, sì.
0: non l'ho detto io, l'ha detto il nostro curatore Roberto De Ida, ragazzi.
1: Torniamo fra poco, state qui Radio 2.
2: Generazione Radio 2. Rai Radio 2.
3: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: 2-2.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
4: 2-2.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: 2-2.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
11: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
12: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
7: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.
12: Original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound. Yeah!
7: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Rihanna feat. Jenny Dracula, ma qui a Generazione Radio 2 sappiamo che le porte sono sempre aperte come sì. Le porte di Radio 2, e quindi è venuta con noi qui oggi Manila.
1: Allora, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Manila.
1: Ragazzi, io sono passata
0: per salutare Mario.
1: No, in realtà perché volevo sapere Mario come stesse, e poi ho visto Barti, ho detto Barti, allora, troppo stroppia una
2: siccome
1: certa.
2: Siccome il professore mi ha detto guarda che passerà Manila, puoi andare tu al posto mio così ti facciamo una sorpresa.
1: Non penso proprio. Come state ragazzi?
0: Meno male che me lo dice a me, come state?
2: Guardando Nicole, bene.
0: Molto bene, devo dirti che ci stiamo divertendo tanto.
1: No, la cosa bella è che sono arrivata e vi siete alzati tutti in piedi.
2: Tranne io, perché sì, perché potete vederci sul canale 202 il digitale terrestre, siccome loro sono alte 1,90 senza tacchi, io con i tacchi raggiungo il 1,70 m. Allora, sai che c'è? Rimango seduto uguale.
1: È uguale. Ma Barti, ma era seduto, capito?
2: Era seduto.
0: Capito, non voleva sembrare più alto di noi e quindi rimane lui seduto perché
1: allora, così. Tornare un attimo qui Riccioletti
0: no vabbè. Più di così basta va
2: allora
0: bene così.
2: Scusa Manila, stavamo parlando di nuovi lavori e ci stavamo chiedendo nel fuori onda con Nicole anche agli ascoltatori al 3487 300 200, qual è il lavoro più strano oppure più insolito che hai fatto prima di diventare Manila Lazzaro?
1: Allora, in realtà nulla, nel senso che io ero una secchiona, quindi volevo laurearmi in medicina e volevo studiare.
2: E ce l'hai fatta?
1: No, chiaramente no. Però sono andata vicino, sì. Cioè, mi mancano più o meno una decina di esami per la laurea.
2: 10 esami su 10 totali, incredibile.
1: No, veramente un cretino tu.
0: Come sei sempre simpatico. Parti, no. Sempre la battuta pronta.
1: Però ti assicuro che come Miss Guascone. Italia, una volta incoronata, ho veramente inaugurato tutte le sagre possibili immaginabili.
2: Vabbè, quelle tutti,
0: la più strana, la più strana.
1: Vabbè, dai.
2: Il carciofo.
1: Il carciofo. Poi tra l'altro quella è una sagra importante. Vabbè, la sagra della salsiccia, la sagra del fungo, la sagra del fagiolo doc. Insomma.
2: Tutte

0: sagre.
1: No, agroalimentari tutte, devo dire, un po' bellissime.
0: Però non è un lavoro strano alla
1: ma
0: fine.
1: Ma come non è un lavoro strano? Beh, no, tu dai, non sei la gente che incontro per strada.
0: Che ti dice cosa?
1: Qualsiasi cosa.
0: Tipo, se... no, ora,
1: dai, facciamoci, dai, facciamoci il self. Dai, facciamoci il self. Dai, Mani, facciamoci il self. Facciamoci il self.
2: Vabbè, dai, il self ci sta, dai.
0: Tu, Nicole, scusami, tra i lavori strani che hai fatto in passato,
2: lavorare con te mi sembra già abbastanza
0: strano. Questo non è strano, questo è quello più
2: strano.
0: Questo è quello più duro.
2: Anzi,
0: questo è quello più duro, non quello più strano.
2: Ma qualcuno dovrà pur farlo, perché non io.
0: L'hai fatto tu. Allora, esatto, io invece tra i lavori più strani ho fatto anche l'uomo sandwich, di cui vado fierissimo.
2: L'uomo panino.
0: Solo che il cartellone che mi avevano dato per pubblicizzare questa paninoteca era più grande del sottoscritto. Mm-mm. Quindi, diciamo, a fatica vedevo anche la faccia.
1: Ho una cosa da dirti: l'uomo sandwich più famoso al mondo si chiama Brad Pitt.
0: Brad Pitt, esatto. E non ha avuto la stessa carriera io. No, c'è qualcosa infatti, che è andato strano. Ecco,
1: a chi? A Brad o
0: a me? A Brad è andata benissimo. Rimani con noi un altro talk?
1: No, ragazzi,
0: scappare.
1: Vado a preparare la puntata perché, insomma, Radio 2 Music Room 13:45 comincia. Ciao,
2: ciao, grazie. Ciao. Manila.

0: scattare una foto.
1: Elisa, amore è. Grazie. Ma con questo sottofondo, Heaven Must Be an Angel, io adesso mi trasformo in una Charlie's Angels, perché ti devo spiegare una cosa.
2: Cosa?
1: Noi abbiamo una rubrica, traduci questo mondo, e la parola di oggi è goat.
2: Goat, quindi fa parte dell'agenzia?
1: Sì, esatto, che vuol dire capra.
2: Capra.
1: Ma in realtà...
2: Chissà perché l'hai scelto guardandomi, no? Così
1: no,
2: a sensazione.
1: No, ma no, quella è stata una casualità.
2: Ah, ecco, sì.
1: In realtà è l'acronimo di Greatest of All Time.
2: Che sarebbe?
1: Vuol dire il migliore di tutti i tempi.
2: Ah, grazie, allora complimento, Nicole.
1: Tipo ad esempio Barti, tu potresti
2: grazie.
1: Essere un goat della radio.
2: Grazie,
1: dai.
2: Che non è capra, ricordiamolo.
1: Ascoltiamo.

0: I love you, love you, love you. E qui si parla di Angela, e come non si può non ringraziare tutta la squadra che ci segue, ci supporta, sopporta. Soprattutto cominciamo dal nostro curatore Roberto De Ida, Claudia Bonadonna, la nostra redattrice, il nostro regista Leonardo Sinibaldi, i tecnici Daniele Verdi, Fabrizio Paccioni, Mauro Sebastianelli alla visual.
1: Certo.
0: Un bacio, Mauro. Ma poi oggi grazie a
1: sì.
0: te, Bartico Lucci, perché tu
1: grazie
0: sei stato con me ed è stato meraviglioso. Ringraziamo anche Mario Benedetto di una pronta guarigione, noi lo sentiamo e lo salutiamo, è stato con noi così in una presenza
1: così onirica. Ma anzi, se lo vedete Forte dei Marmi, mandateci una foto al 348 7300, perché è lì che
0: mandateci un selfie.
1: Sì, è lì che sarà sicuramente. Vi lasciamo in compagnia, insomma, dei nostri amici di Music Room. Grazie Nicola, grazie per avermi ospitato.
0: Quando vuoi tornare?
1: Domani torno.
0: No, vabbè, non proprio domani,
1: dopo domani.
0: GR
1: torno.
0: E dopo Radio 2 Music Room, ragazze.
2: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2. Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: 2-2.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio 2. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
6: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
2: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
7: Rai GR2.
8: Colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato lo scorso ottobre a Sigfrido Ranucci, indagato come presunto mandante Walter La Vitola. All'imprenditore affarista contestato anche il reato di strage. Bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali, Aurelio e Luigi De Laurentiis, rispettivamente presidente del Napoli e amministratore unico del Bari, sono indagati dalla procura pugliese. Sotto la lente degli inquirenti gli scambi di calciomercato tra i due club. Al via il vertice della NATO ad Ankara, i leader dei 32 paesi alleati si riuniscono per ridefinire le strategie della difesa collettiva e i nuovi stanziamenti. Lo sport con il tennis, fra mezz'ora Sinner di nuovo in campo a Wimbledon, e mondiali di calcio, oggi le ultime partite degli ottavi, ma tiene ancora a banco Stati Uniti-Belgio. Buongiorno da Roberta Sibone in studio. Apriamo dunque con le importanti novità sulle indagini che riguardano l'attentato al giornalista e conduttore Rai Sigfrido Ranucci.
9: Il reato di strage è contestato in concorso con i componenti della banda arrestata la scorsa settimana e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario tra l'imprenditore e gli esecutori materiali. La Vitola, il 16 settembre, un mese prima dell'attentato, avrebbe effettuato con il 47enne un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, che afferma: ho il sospetto che sia un gesto trasversale.
10: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia, una fonte importante
4: durante alcune inchieste proprio di Reporta. Sono convinto della sua innocenza, mi affido completamente alle indagini della Procura di Roma, che è un'inchiesta molto rigorosa.
9: Si cerca poi di capire quale possa essere il movente dell'attentato. Walter Lavitola conosce Ranucci. Il 21 maggio di 3 anni fa erano nel ristorante Cefalù di Monteverde, di proprietà di Lavitola. All'epoca all'ombra dei servizi segreti venne evocata nelle cronache di quella cena. Lavitola, socialista, vicino alla massoneria, giornalista e imprenditore, ha fondato la cooperativa che ha rilevato il quotidiano L'Avanti, per poi diventarne direttore nel 2003. L'anno successivo fu candidato per Forza Italia alle europee. Il suo nome è legato ad inchieste e condanne. Elena Paba, GR2.
8: E ora l'altro colpo di scena, quello che riguarda Aurelio e Luigi De Laurentiis, rispettivamente presidente del Napoli e amministratore unico del Bari. Sono indagati per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali.
10: Una serie di perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari e del Napoli, negli uffici di Aurelio e Luigi De Laurentiis, nei confronti di direttori sportivi e procuratori. È un'inchiesta per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali che vede indagati i patron della squadra partenopea pugliese, quella che scuote nuovamente il calcio italiano e che vede al centro ancora le famigerate plusvalenze. Tra le contestazioni mosse dalla Procura di Bari ai De Laurentiis c'è infatti l'operazione di calciomercato che ha coinvolto il portiere Elia Caprile. Il giocatore nel 2023 passa dalla squadra biancorossa al Napoli per poco più di 2 milioni di euro. Nel giro di appena 2 anni però il Napoli, cedendo Caprile al Cagliari per 8 milioni, realizzò una plusvalenza di circa 7 milioni di euro. Proprio quella plusvalenza poteva essere promessa nel bilancio del Bari, le cui casse avevano un buco di oltre 30 milioni. Nei libri contabili del club infatti non c'è traccia di criteri adottati per la determinazione del corrispettivo e la valutazione del potenziale valore futuro del calciatore. Secondo i pubblici ministeri, con quell'operazione sarebbe stato danneggiato il Bari a vantaggio del Napoli. Giuseppe Lisi, GR2.
8: L'omicidio scoperto ieri sera a Sanremo di una donna di 59 anni. A trovare il corpo il figlio, che però sarebbe il principale sospettato.
11: Segni di violenza su polsi e collo, forse uno strangolamento, sono in corso dalla notte scorsa. Le indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura di Imperia su una donna di 59 anni trovata senza vita in un appartamento in via Hope, in zona Foce a Sanremo. A dare l'allarme il figlio ventenne, che intorno alle 22 ha chiamato i vigili del fuoco non potendo entrare in casa perché la porta era chiusa dall'interno. La squadra intervenuta, entrando nell'appartamento dal balcone, ha scoperto che la donna era morta, ma sarebbe proprio il figlio il principale sospettato del presunto omicidio, ora interrogatorio in caserma dai carabinieri. Il ragazzo ha raccontato agli inquirenti di essere uscito a cena alle 19, poi il rientro a casa e la chiamata ai vigili del fuoco. Il decesso della donna, secondo le prime informazioni, risalirebbe a qualche ora prima del ritrovamento. Il marito della vittima era fuori casa. Massimo riserbo sulle indagini, nessuna voglia di parlare da parte degli altri condomini. Via Opa, Sanremo e in un quartiere residenziale di piccole palazzine e villette, l'appartamento è stato posto sotto sequestro.
12: Lucia Pescio, GR2.
8: Due ex appartenenti ai servizi segreti, da oltre 10 anni in servizio al Ministero della Difesa, sono stati arrestati con l'accusa di aver ceduto informazioni sensibili a Mosca. Secondo l'inchiesta della Procura di Roma, condotta dai carabinieri del ROS, i due avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell'ambasciata russa nella capitale, al quale avrebbero passato notizie riservate riguardanti la sicurezza nazionale, ricevendo in cambio somme di denaro. Tolleranza zero per chi mette a rischio l'Italia, il commento del ministro della difesa Crosetto. Il vertice NATO di Ankara in Turchia, l'aumento delle spese collettive per la difesa è il dossier cruciale del summit. Il segretario generale Rutte ha già annunciato un investimento da parte dell'alleanza di oltre 40 miliardi di dollari per i prossimi 5 anni. Abbiamo bisogno di enormi risorse nella difesa e l'Unione Europea sta aumentando i suoi investimenti, così la presidente della Commissione von der Leyen. Trump è già atterrato nella capitale turca. In serata prevista la cena con i leader dei paesi del patto. Domattina incontrerà Rutte, poi il presidente ucraino Zelensky e il siriano al-Sharaa. E arriverà nel pomeriggio ad Ankara la premier Meloni, nessuna replica a Trump, ma concentrazione sui dossier sul tavolo del vertice, la linea confermata da Palazzo Chigi. E ad Ankara arriverà nelle prossime ore anche il presidente francese Macron, ora in visita in Siria, dove ha sfiorato un attentato dinamitardo che ha provocato almeno 18 feriti.
13: ordigni, uno in un bidone della spazzatura, l'altro dentro un'auto. Sono esplosi insieme vicino al centralissimo hotel Four Seasons di Damasco, dove aveva alloggiato fino a pochi minuti prima il capo dell'Eliseo Macron, arrivato ieri in Siria nella prima visita di un leader europeo nel dopo Assad. In agenda c'era proprio questa mattina l'incontro con il presidente siriano al-Sharaa e Macron aveva lasciato da poco l'albergo appena in tempo per evitare la deflagrazione. In frantumi le finestre del Ministero del Turismo che si affaccia sull'hotel Four Seasons. Dalle esplosioni si è elevata un'alta colonna di fumo, ambulanze con le sirene spiegate si sono precipitate sul posto e così anche decine di forze di sicurezza. Le due bombe, ordigni improvvisati, secondo chi indaga, hanno ferito diverse persone, tra cui 4 agenti di polizia. Le strade della zona sono state chiuse e imposto il coprifuoco. Dall'Eliseo hanno fatto subito sapere che il presidente francese era già al sicuro e che il programma della visita continua regolarmente, e dallo stesso Macron a confermarlo sui social. Valentina Isa, GR2.
14: I presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, hanno sollecitato i capogruppi dei partiti di maggioranza e di opposizione a indicare entro domani i nuovi componenti della commissione di vigilanza RAI dopo le dimissioni la scorsa settimana di tutti i suoi membri, ma per motivazioni opposte. Il centrodestra li indicherà, le opposizioni no. Fatto istituzionalmente grave, commenta Malan, Fratelli d'Italia. Non indicheremo nessun nome, stop al golpe parlamentare, replicano i 5 Stelle Pirondini e Riccardi, e se i nomi saranno indicati dall'alto seguiranno nuove dimissioni e la linea delle opposizioni. Altra giornata di disagi oggi per chi viaggia in treno. Proseguono i lavori sul nodo ferroviario di Firenze per la sostituzione di un cavalcavia, intervento che durerà fino alle 4 di venerdì 10. Seguirà un nuovo blocco sempre sullo stesso nodo tra il 23 e il 26 luglio. Intanto sono riprese le attività di decollo e atterraggio all'aeroporto di Catania dopo che ieri le conseguenze dell'intensa attività vulcanica avevano determinato lo stop dei voli. Tra poco la nostra pagina sportiva, ne anticipiamo una parte per parlare di Sinner che alle 14 sarà di nuovo in campo per i quarti di finale di Wimbledon.
15: Il campione in carica punta alla terza semifinale a Church Road. Dall'altra parte della rete la sorpresa, il numero 74 del mondo, il tedesco Struff, che è diventato all'età di 36 anni il più anziano a raggiungere i quarti di finale in singolare maschile in un torneo dello Slam. Sinner si aspetta una partita diversa rispetto a quelle che ha affrontato finora.
16: Finora non ho giocato contro giocatori che servono, sai che sono dei servitori, no? E la prossima partita sarà molto difficile. Ci sarà molto meno ritmo, però ecco, vediamo come va. Sto cercando di essere un pochettino più aggressivo, sto cercando di andare un pochettino più a rete, a volte ci riesco, a volte un po' meno.
15: Si gioca tra pochissimo sul campo numero 1 alle 14 italiane, con la Sinnermania che continua ad aumentare nel tempio del tennis. Wimbledon, Emilio Mancuso, GR2.
14: È arrivata in Italia con la sua musica, una delle voci più belle degli anni 2000. Anastasia è partita da Roma con il tour che celebra l'anniversario del suo debutto oltre 25 anni fa.
17: Ciao Roma, Anastasia è energia pura sul palco dell'Auditorium Parco della Musica per un concerto che ripercorre una carriera costellata di successi pop rock. 26 anni da Not That Kind, ricorda l'album di esordio che si celebra in questo tour e che la rese subito star. E la voce c'è ancora, quella voce soul prestata al pop, ma la robusta band che l'accompagna si regala anche momenti di rock. Ci sono le hit naturalmente, compresa I Belong to You, con la quale nel 2005 duettava con Ramazzotti. Hit che ad un certo punto fanno abbandonare le poltroncine al pubblico che finisce sotto il palco a cantare e ballare. Sera si replica ad Asti, poi ad ottobre a Padova, Firenze, Brescia. Miriam Mauti, GR2.
14: Ed eccoci alla nostra pagina sportiva, accanto a me Manuela Collazzo.
18: Ciao Roberta, bentrovati.
14: Allora Manuela, abbiamo già detto di Sinner, parliamo degli altri eventi della giornata, da che cominci?
18: E allora parliamo dei mondiali di calcio perché si completano gli ottavi, alle 18 tocca ai campioni in carica, l'Argentina ad Atlanta sfida l'Egitto e anche Messi contro Salah, i due giocatori simbolo, Argentina favorita, ma il suo CT Scaloni è cauto, lo ascoltiamo.
19: Creo que este mundial está siendo para todos complicado, no hay una selección.
20: Credo che questo mondiale sia complicato per tutti, non c'è una nazionale favorita. Credo che il livello dell'Argentina sia accettabile. Abbiamo vinto tutte e quattro le partite.
19: Abbiamo ganato los cuatro partidos.
18: La vincente di questa sfida poi affronterà ai quarti una tra Svizzera e Colombia che saranno di fronte a Vancouver alle 22.
14: Mentre dopo tutte le polemiche gli Stati Uniti sono fuori, fa ancora discutere la gara contro il Belgio.
18: Gli Stati Uniti asfaltati dal Belgio nella notte italiana 4-1, era la partita del caso Balogun, graziato dalla FIFA regolarmente in campo dopo la sospensione della sua squalifica, non ha però inciso mentre si è visto un grande Belgio. La rabbia della federazione belga per la vicenda Balogun lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ma anche l'ironia social, ha postato infatti una foto con l'esultanza di Lukaku dopo l'ultimo gol e poi un messaggio chiaramente rivolto alla Federcalcio Mondiale, e ora ribaltate questo. La questione è diventata politica, un gruppo di eurodeputati attraverso una lettera ha chiesto alle federazioni europee di accertare eventuali responsabilità di Infantino se le pressioni americane abbiano effettivamente influito sulla decisione di sospendere la squalifica di Balogun. Veniamo alle notizie italiane, Massara, ex DS della Roma, entra a far parte della Juventus, è il nuovo capo della sportiva, mentre notizia di qualche minuto fa che riguarda gli arbitri, Orsato è il nuovo designatore di Serie A e B, prende il posto di Rocchi.
14: Grazie a Manuela Collazzo. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Roberta Sibona che ha condotto in studio, in regia Fernando Conti ed Emanuele Rinnaudo. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora torna a Music Room il prossimo GR2 alle 15.30. Da tutti noi ancora buon ascolto.
21: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumayer, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
22: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Eccoci qui, mamma mia, che bellezza. 13:44 minuti, buon pomeriggio a tutti. Giulian Borgesan, Manila Nazzaro, questa è Radio 2 Music Room fino alle 16.
1: Proprio così, abbiamo la sigla più bella del mondo.
0: Sì, esatto.
1: Più la sento, più l'ascolto, più mi piace, più.
0: Io l'ho imparata a memoria, cioè tutte le parole conosco.
1: No, ma
0: conosco,
1: poi questo testo che parla di sociale, problematiche giovanili. Allora, 348-7300-200 per i vostri messaggi, il nostro contatto diretto, ragazzi.
0: Sì,
1: ce la possiamo fare.
0: Dai, scatenatevi oggi, scatenatevi, mondiali, Trump se l'è prese in saccoccia, come si dice. L'ho toccata piano?
1: Sì.
0: Se l'è prese in saccoccia.
1: Leggera. Tra poco sì, parliamo di mondiali per capire anche i vostri gusti, poi tanta musica, tra le tante Gloria Gaynor.
0: Bah, fantastico.
1: E non aggiungo altro salutando il nostro ufficio musica, Lorenzo Lucidi e tutta la squadra.
0: Grande.
1: C'era prima uno fuori dalla porta dell'ufficio musica, mi ha detto: ma lei è quello che con la Nazzaro conduce quel programma che si
0: chiama? Quel programma è Radio 2 Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: while still spins around and it goes.
1: Genea, Tom Misch, On and On, canzone che, come dico sempre, abbiamo imparato ad amare qui su Radio 2. Si avvicina sempre di più l'appuntamento live del 19 luglio a Bologna al Sequoia Music Park, poi il 23 invece saranno a Sassari in Piazza Università e così via in giro per l'Italia.
2: Allora, 348-7300-200, i vostri messaggi. Iniziamo con i mondiali, va. Allora, ieri abbiamo raccontato di tutto questo casotto, questa squalifica ritirata a questo attaccante degli Stati Uniti, Trump. Io ieri tra l'altro ho visto la dichiarazione di Trump, ha detto: io ne capisco tantissimo di calcio, di sport in genere.
1: Sono un ex sportivo.
2: Sì, sono un ex, ma è proprio ex. Un'altra vita. Ex sportivo, quindi io ne capisco. Subito ho capito che c'era qualcosa di strano in quella squalifica, o semplicemente l'ho semplicemente fatto notare, cioè Trump, che chiama presidente degli Stati Uniti, che chiama
1: infatti,
2: presidente della FIFA, l'ha fatto notare quello, ha detto: ah, ok, forse sì, è stata una cosa mai accaduta e che non so se potrà mai riaccadere.
1: Comunque gli aggiornamenti da questo punto di vista ce li dà puntuali il nostro GR2. Sta di fatto che la UEFA ha fatto una lettera al Fulmicotone perché si sono incavolati,
2: certo,
1: perché hanno creato un precedente.
2: Certo.
1: Quindi cosa significa? Che stasera uno può fare un fallaccio, essere espulso, la squadra andare comunque alle semifinali e togli l'espulsione, revoca.
2: Fate come volete allora. Ecco.
1: Allora, vediamo un po' cosa è successo ieri. La Spagna ha battuto il Portogallo 1-0.
2: Sì.
1: Proprio al termine quasi della partita è uscito tra le lacrime, salutando il pubblico, Cristiano Ronaldo, l'ultimo suo mondiale.
2: Sì, a cui hanno dedicato un disegno di luci nella sua città, appunto in Portogallo, bellissimo, una dichiarazione d'amore, perché appunto ormai fuori dal mondiale, l'ultimo mondiale di Cristiano.
1: Sì, vorrebbe fare gli europei, ma in Portogallo non sono tanto per la quale. Poi, guarda, Stati Uniti 1, Belgio 4.
2: No!
1: Sì, successo.
2: Ma che mi dici mai?
1: Successo. E tra l'altro è caduto l'ultimo baluardo della nazione organizzatrice. Le altre erano già fuori. Sui social, l'account belga, sulla revoca appunto della squalifica di Balogun, ha scritto: overturn this, cioè ribaltate questo.
2: Già, certo. Adesso vediamo cosa succede. Ma in tutto questo, cioè, state tifando, perché in realtà gli ascolti sul Rai 1 sono altissimi, tutti seguono i mondiali,
1: certo,
2: anche senza l'Italia. Che ci tocca di fare adesso? Quasi quasi il Belgio è diventato il nostro amico.
1: Fatecelo sapere.
2: Dai.

0: Wow, era 1997 e Corn Shop con Brimful of Ash ci regala questo remix, questo poi è proprio un remix indie rock britannico fichissimo, si chiamano un ritmo, un sound
1: bello. Poi c'è la mano di Fatboy Slim, pezzo che ha fatto il giro del mondo, bello, ce lo siamo ballato anche noi qui in studio. Nasce dalla nostra regia una bella battuta.
0: Sì.
1: Stamattina l'allenatore del Belgio ha chiamato Infantino della FIFA. Pronto? Hello? Gli ha detto: sai chi ti saluta?
0: Do you know who say you bye bye?
1: Ok.
0: E via la roba lì. Dobbiamo fare.
1: Va bene. Allora, vediamo per continuare.
0: Si dice a chi tocca non si ingrugna.
1: Non si ingrugna, ma infatti guarda, c'è Anna di Roma che ha scritto: ciao carissimi, stamattina quando ho sentito che il Belgio aveva vinto, ho pensato che la giustizia esiste, ho pensato che il mio auspicio aveva funzionato.
0: Sì, sì, in realtà Trump ha un grande effetto, riesce a far diventare simpatici tutti quelli che comunque in qualche maniera attacca.
1: Viviana, caro Belgio, vi amo tanto, grazie di aver fatto prevalere l'Europa, capito?
0: Sì, sì, bravi, bravi.
1: Poi qualcuno ti fa Argentina, visto che il Brasile è fuori. No, volevo dirti questo, allora oggi alle 18 Argentina-Egitto, vediamo un po' se Messi
0: messo.
1: Poi alle 22 Svizzera-Colombia. Nel frattempo ai quarti sono già la Francia che si sfiderà col Marocco, la Spagna che incontrerà per l'appunto il Belgio, la Norvegia contro l'Inghilterra, bella partita questa, molto fisica, e poi gli ultimi sono da definire tra la vincente tra Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia.
0: Chissà, secondo voi qual è la finale? Allora io ipotizzo finale, voglio ipotizzare tutta europea, Francia-Spagna. Voglio ipotizzare una cosa simile. O
1: Inghilterra.
0: O Belgio. Però la Francia la vedo in finale.
1: Sì. La Francia sì, io ho un dubbio. Allora, Francia sono d'accordo con te, un grande dubbio, perché anche la Norvegia, guarda che...
0: Anche la Norvegia.
1: È vero che nelle fasi finali ci insegna la regola del calcio che le squadre escono veramente per quello che sono. Cioè all'inizio un po' diesel, poi alla fine insomma secondo voi 3487 300 200, vediamo un po' qual è il termometro degli ascoltatori di Radio 2 Music Room.
0: Proprio così. Arriva Rosaline qui su Radio 2.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: 2-2.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Radio 2 Music Room.

0: Cabana.
1: Cabana, bella, bella.
0: Cara Cabana, benvenuti.
1: Anche Rama in tour, sì. A chi ci sarà sempre, Palasport 2026, parte da dicembre, 6 dicembre da Mantova, poi a seguire fino a...
0: Salutiamo Filippo Maria Fanti.
1: Sì, in arte, Irama.
0: Sembra il nome di un personaggio, sì, dei film alla Verdone, certo, eccetera. Certo. Filippo Maria Fanti, che poi Irama è il nome d'arte, sì, è una parola malese che significa ritmo.
1: Sì, e che è anche quello che comunque cerca di portare in tutti, quasi tutti i suoi brani, insomma.
0: Esatto.
1: E gli viene riconosciuto. Allora, 3487-300-200, un po' di mondiali, un po' di tifo. C'è
0: sì,
1: anche...
0: dai, chiudiamo la parentesi calcistica. Abbiamo fatto un po' un recap durante la canzone di Irama, con un orecchio eravamo attenti alla canzone, con l'altro invece abbiamo fatto, con l'altro, con gli occhi, abbiamo fatto il recap. Allora, tanti tifano per la Norvegia,
1: sì,
0: onor del vero.
1: Sì, sì. Quindi, quanto è alto quel ragazzo?
0: Haaland, forse
1: sì.
0: 2-0-3, una roba del genere.
1: Mamma mia,
0: gigante buono.
1: È strano che non abbia fatto il portiere così alto.
0: Lo so.
1: Si pensa, insomma.
0: So.
1: Ecco.
0: Però meglio così, anche
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: è il
1: sì,
0: più
1: sì,
0: forte di tutti.
1: Sì,
0: comunque,
1: sì,
0: tanti in Norvegia e poi le altre due squadre sono Francia e Spagna. Non c'è traccia dell'Inghilterra tra i nostri ascoltatori, al momento.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Vabbè, dai.
0: Però c'è traccia del Focaccia Gate. Qui entriamo nella tua terra.
1: Andiamo in Puglia, me, guaglio, dai, su.
0: Ci colleghiamo con la signora Nazzaro, sì, direttamente, sì, dalla Puglia. A te, Manila.
1: C'è polemica. Grazie, Giulia, per questo collegamento. C'è polemica in questa meravigliosa terra baciata dal sole e dal mare. Allora, si potrebbe chiamare Focaccia Date. È letteralmente scoppiata una polemica, giustamente, da parte dei balneari,
0: certo,
1: per il danno di immagine. Allora, cosa succede? Che sembra che alcuni stabilimenti abbiano vietato, senza poterlo fare tra l'altro perché non esiste un divieto del genere, di portarsi del cibo da casa da consumare sotto l'ombrellone. Cioè, è come se gli stabilimenti ti obbligassero a consumare in loco, quindi al bar e al ristorante dello stabilimento stesso.
0: Non si può fare.
1: Non potete vietare una roba del genere.
0: No.
1: Uno è libero di fare quello che vuole, chiaramente preservando quello che è il buon costume e soprattutto l'ambiente, no? La
0: Comunque,
1: spiaggia.
0: Alcuni imprenditori si sono lamentati col governatore della Puglia Antonio De Caro. Tra poco vi raccontiamo qualcosa di più, perché il fatto è strano, ma è anche importante raccontarlo, perché in tanti probabilmente avete deciso di andare in Puglia e quindi bisogna anche capire come accedere alla spiaggia, se già mangiati
1: è
0: o
1: già
0: meno.
1: Mangiati o meno.
0: Andiamo,
1: sì,
0: con una canzone.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Bella, Avicii, Aloe Black. Stavamo guardando io e Manila il video. Di profilo, Aloe Black sembra il cugino di Mbappé. Solo di profilo.
1: Di profilo.
0: Solo di profilo.
1: Che voce, vabbè, noi la conosciamo anche nella versione estremamente ritmata, più insomma più remixata anche di Avicii, però la musica è quella ed è
0: bella,
1: bellissima,
0: bella,
1: bellissima.
0: Allora, stiamo parlando del Focaccia Gate.
1: Sì.
0: Eravamo arrivati al punto che il presidente della regione De Caro cosa ha detto? Ha ricordato che la regione Puglia disciplina già il decoro delle spiagge attraverso le ordinanze balneari, cosa che accade naturalmente in tutta Italia, e le spiagge pugliesi è vietato utilizzare plastica monouso e chi porta cibo da casa deve utilizzare sì. posate, stoviglie biodegradabili.
1: Assolutamente. È importante, il presidente della regione Puglia si è schierato ovviamente dalla parte dei consumatori, dove nello caso specifico della Puglia, ma questo potrebbe essere assolutamente un discorso generale per tutte le spiagge italiane, ci sono stati dei rincari esagerati del 25 al 50% in alcune zone del Salento, quindi una famiglia che si trova già a spendere insomma
0: un
1: mutuo per ombrellone, due, tre lettini, essere obbligato anche a consumare, effettivamente questo poi non è possibile.
0: No.
1: Questo potrebbe essere assolutamente un discorso generale per tutte le spiagge italiane, ci sono stati dei rincari esagerati del 25 al 50% in alcune zone del Salento, quindi una famiglia che si trova già a spendere insomma
0: un
1: mutuo per ombrellone, due, tre lettini, essere obbligato anche a consumare, effettivamente questo poi non è possibile.
0: No.
1: Non è possibile.
0: Sentiamo questo messaggio perché

0: dovrebbero fornire a titolo gratuito delle aree dove potrebbero consumare, dove la gente può consumare quello che si porta da casa. Così dovrebbero fare, non vietarlo. Anzi, così si deve fare. Ciao ciao!
1: Allora, Cri, aspetta, il fatto delle aree mi piace,
2: sì,
1: è bello, senza rischiare, no, quello che si mangia il panozzo nell'ombrellone accanto, eccetera. Beh, che magari può anche dar fastidio.
2: Sì, comunque,
1: non è
2: la
1: che
2: storia
1: tutti...
2: delle teglie di lasagne, cioè, è superata, quello è. No, insomma, dai,
1: Mario, il pollo!
2: Non è proprio tutto così.
1: Però in Italia, Cri, gli stabilimenti balneari non possono vietare ai clienti di consumare cibo e bevande. Perché? Perché le spiagge sono demanio pubblico e lì di offrono servizi accessori e il divieto di consumare cibo proprio è considerato illegittimo.
2: Sì, esatto. E questo cosa ha portato, raccontato al Corriere della Sera, che alcuni consumatori hanno raccontato di portare il cibo nascosto nello zaino, di mangiare anche di nascosto, perché insomma
1: tu mangiare
2: non si può. Va bene, comunque in Puglia sono tutti impazziti adesso. Io la mia regione, la mia terra, la amo. Tra un po' parliamo anche di gelati, cioè eccessivi.
1: Tra poco, sì, nel frattempo arriva Cosmo per mio fratello, il titolo della canzone.
3: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai.

Come va? Bella. Bravo molto. Cosmo, ci piaci tantissimo, ci piaci tantissimo. Questa è Radio 2, 14:19, buon pomeriggio a tutti se avete acceso la radio in questo momento. Questa è Radio 2 Music Room con Manila Nazzaro, Giulian Borghesan e tutta la nostra squadra, capitanata poi da Leonardo Carioti in regia. Ride, se la ride, il Leo se la ride. Allora, abbiamo parlato nella prima parte, sempre se avete acceso la radio in questo momento, dei mondiali. Insomma, abbiamo fatto un veloce recap, vi abbiamo chiesto quali sono le squadre che prediligete e quali in vista poi della finale del 19 luglio che andrà in onda in prima serata su Rai 1. Quindi finale dei mondiali su Rai 1, le squadre bene o male sono quelle tre lì, insomma sì. Norvegia, Francia e Spagna, qualcuno tifava il Brasile.

0: Il Brasile ha già deluso un po' tutti. Sì. Poi abbiamo parlato della Focaccia Gate. Insomma, la questione poi è partito. Insomma, l'episodio è stato raccontato al Corriere della Sera, è partito dalla Puglia, ma in realtà questo in qualche maniera abbraccia tutto il litorale italiano. Tra po', dicevamo, c'è anche un altro gate in Puglia col gelato. Ragazzi, ma siete impazziti! Cioè, a me, io ricordo i miei gelati buonissimi.
1: No, ma dillo tu che
0: 50 lire.
1: Che sei della Puglia, diglielo.
0: No, vabbè, ma non si può pagare, non ragazzi, si può pagare 100 euro un gelato.
1: Ma no.
0: Cioè, pure Briatore ha detto: ragazzi, ma chi lo mangia è un cretino. L'ha proprio detto Briatore in televisione.
1: Esatto.
0: E se lo dice Briatore, l'ha detto Briatore.
1: L'ha detto Briatore. Chissà quanto costavano i gelati nel 1974. Adesso andiamo a vedere. Ma c'era una certezza: Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor.

0: 1978.
1: 1971 erano i Jackson 5 a cantare, a suonare per primi questa canzone, poi recuperata da da questa voce meravigliosa, immensa, Gloria Gaynor. 1974 è diventata l'hit che insomma conosciamo tutti.
0: Allora, 1974, pronti i nostri ascoltatori, Riccardo il più veloce ha scritto Riccardo di Taranto. Mi ricordo che in quell'anno i ghiaccioli costavano 30 lire.
1: Io ricordo quando ero piccola 50 lire il gelato che mi comprava mio nonno.
0: Però aspetta, perché Carmelinda dalla Sicilia, che bello Carmelinda.
1: Sì,
0: ciao Carmelinda.
1: Ciao Carmelinda.
0: Io che ormai ho una bella età, negli anni 70 il ghiacciolo costava circa 20 lire, il cono invece 50 lire.
1: 50 lire anche quando ero piccola io, poi vabbè, poi mano a mano insomma è aumentato, però insomma fino a 100 lire. Ricordo che quando mio nonno lo pagò 100 lire gli disse al barista, dice esagerato, mamma mia caro nonno.
0: Senti,
1: se
0: Mani,
1: sapessi.
0: Volevo dirti questo, c'è Cristiana che ci ha scritto, ma sa la gente che esistono persone intollerante a certi cibi, vedi celiaci o intolleranti al lattosio, per cui se non ti porti a mangiare da casa sei a digiuno,
1: non è detto che trovi cibo anche giusto per te, vero, soprattutto per chi soffre di intolleranze, non è così semplice e facile trovare cibi ovunque di quel genere, quindi è giusto anche insomma il punto di vista di Cristiana come di tante persone. Rimane il fatto che insomma bisogna darsi una regolata in tutto, dal costo degli ombrelloni al costo dei parcheggi al costo delle scarpe firmate, anche quello, signori, facciamo subito un referendum per
0: referendiamo.
1: Non c'entra niente, sto scherzando.
0: Giuli?
1: Ragazzi,
0: Biagio?
1: Sì, arriva il nuovo album a settembre, Biagio, lo attendevamo come attendiamo il sole d'estate,
0: ci dorme più una mezz'ora.
1: Il viaggio alle Maldive, alla stessa maniera, caro Biagio Antonacci.
0: Bene, questa è l'ultima canzone, nel senso è il titolo.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: poesia.
1: La poesia, la poesia di Biagio Antonacci, scusate, non sono di parte ma è obiettivo, la canzone è bellissima. E Biagio Antonacci qui con Giuli, l'ultima canzone.
2: La bravura di Giuli, no, per compensare, se no sembra il pirla.
1: No, certo, cioè la bravura la scrittura
2: Giuli, Giuli, grande, ce l'aveva detta questa cosa?
1: Sì, ce l'aveva raccontata.
2: Avrebbe lavorato. Devo dire che Giuli, abbiamo già detto una volta, tu lo incontri, è un ragazzino, sembra un ragazzino.
1: No, è un ragazzino giovanissimo.
2: Ma in realtà è geniale, cioè lo vogliono tutti. Tutti sì. Lo vogliono, tutti lo cercano. Vabbè,
1: come la sora Camilla.
2: Come la sora Camilla, allora... alle 14.30 torniamo in Puglia dalla signora Nazzaro, sì, perché signori, ci deve parlare di gelati.
1: Siamo in collegamento dal Ruvo di Puglia, signori, località meravigliosa.
2: Bene.
1: Dove c'è questa gelateria che fa pagare il cono gelato 95 euro. Allora, questo cono è praticamente è un cono allo zafferano con foglia d'oro edibile. Il titolare di questa gelateria, Vincenzo, non è rimasto ovviamente zitto, ha risposto a tutta una serie di polemiche, soprattutto contro il Briatore, che dice, parla proprio lui, che la sua pizza costa tantissimo e non è neanche buona. E Briatore risponde, ma la mia pizza costa meno. Comunque chi compra un gelato questa cifra è un cretino. In realtà vorrei comunicare a Briatore che c'è una lista d'attesa di cretini tra virgolette fino a settembre. Cioè, se tu vai adesso in questa gelateria, io voglio un cono, devi mettere in fila fino a settembre.
2: Sono 148 persone.
1: Sì.
2: Cioè, non è che siano.
1: Sì, ho capito, però ci vuole del tempo, ci vuole questa materia prima. Certo. Zafferano è sicuramente una spezia preziosissima, le foglie d'oro edibili, sappiamo bene che l'oro ormai costa tantissimo, un valore di mercato, i lingotti ragazzi. D'oro. Va bene, comunque. Prenotazione fino a settembre, tutto esaurito, dal 22 settembre in poi, se volete potete assaggiare questo gelato cono 95.
2: Ci scrivono dalla Puglia, ovviamente non è dappertutto così, un cono certo. Due gusti, 250, 2,50, tre gusti, 3 euro, però dove c'è il servizio aumenta. Gli aumenti su tutto, cioè da quando è aumentato il turismo, per noi che viviamo in Puglia ormai è un casino, è vero, però in questo caso specifico è solamente una gelateria.
1: È una gelateria, è come il ristorante stellato, le stelle Michelin, cioè mangi quei piattini piccoli e paghi tantissimo, stessa cosa il gelato, per chi vuole avere questo tipo di esperienza.
2: Bene,
1: liberi tutti.
2: Lose control, cioè se vuoi perderlo proprio del tutto il controllo,
1: no, dai,
2: ti ascolti sta canzone.

0: c'è stata la manifestazione contro i tifosi della Lazio contro il presidente Lotito
1: a Roma. Erano in tantissimi.
0: C'era anche Tommaso Paradiso, il quale ha detto alla domanda "ti stai esponendo?" lui ha detto "io sono sempre esposto".
1: Sì.
0: Oltre a lui c'era anche il presidente della regione Lazio con la sciarpa al collo, ha detto "io sono laziale, quindi politica è una cosa, lo sport è un altro e sto sostenendo la mia squadra". Tu c'eri?
1: Io non c'ero. Allora, io sono a favore, l'ho sempre detto, l'ho dichiarato anche nelle interviste, sempre dalla parte del tifoso, sempre, che ha super ragione.
0: Come Trump, insomma.
1: Sì,
0: anche
1: sono
0: lui.
1: Ex super sportiva anch'io. No, non c'ero perché chiaramente era una giornata piena ed era caldissimo. Onestamente, bravi i tifosi, bravissimi tutti. C'era anche Pino Insegno sul palco.
0: Eh beh, certo.
1: Quindi comunque c'era un sacco di gente. Chiaro. Allora, nel caso di Tommaso Paradiso, lui si è sempre esposto anche musicalmente contro la società a favore della Lazio. Quindi l'ha proprio scritto delle battute, delle parole nelle sue canzoni.
0: Ah,
1: quindi,
0: sì, questo ce l'avevi raccontato.
1: Sì, sempre, non si è mai nascosto. Esatto. Quindi a me piace perché è vero, è sincero, diretto. Insomma, le cose non cambieranno mai. Ecco.
0: Ma no, vabbè, adesso non è che. Tanto avete l'allenatore nuovo. Quindi, insomma,
1: Rino.
0: Il buon Gattuso.
1: No,
0: bravo ragazzo, un bel allenatore.
1: Speriamo resista.
0: Però bisogna vedere anche il bicchiere mezzo pieno. Cioè,
1: sì.
0: Non è che uno.
1: E infatti è mezzo pieno perché non abbiamo mercato.
0: Esatto.
1: E quindi è proprio mezzo pieno.
0: Mezzo pieno.
1: Abbiamo mercato.
0: Questo
1: è il problema.
0: Vabbè.
1: Dai, cambiamo discorso. Oggi ho visto casualmente questo video, che poi è stato riportato, questa notizia ce l'ha riportata anche Matteo, il nostro autore, Matteo Strada, di questi due geni, due fenomeni, due delinquenti comunque,
0: sì.
1: Che essere delinquenti bisogna avere anche un po' di testa per esserlo, permettete, questi sono pure scemi, posso dirlo, perché proprio così l'ho detto. Perché hanno deciso di rapinare due turisti che erano tranquillamente appoggiati al muro davanti ai carabinieri
0: stazione Duomo di Milano.
1: Sì, erano lì a parlare.
0: Cioè, non è che uno di proprio sulla porta della caserma con tanto di telecamere.
1: Sì, dei geni.
0: Nel frattempo i carabinieri stavano facendo il loro lavoro.
1: Avevano le telecamere.
0: In sala controllo che controllava le telecamere.
1: Sì.
0: Arrivano questi due, si avvicinano a questa coppia di turisti, tornano indietro.
1: Poi ci ripenso, abbiamo visto un orologio,
0: esatto.
1: Carino.
0: E gli portano via un orologio.
1: Sì, e tra l'altro strattonando i due signori, quindi, che fortunatamente non si sono fatti nulla. Comunque la storia è che uno dei due in realtà è stato preso immediatamente, l'altro invece è riuscito a sfuggire. Sta di fatto che, insomma, la scena è diventata quasi comica, se non fosse drammatica, per l'episodio accaduto, che ormai è un episodio quotidiano, ma in tutte le città e non è soltanto Milano. Quindi
0: c'è una canzone del 2000 che è questa qua,
1: che
0: inizia
1: bello.
0: Proprio così. Senti come continua anche Anastasia.
1: Sì, è quella. E lei indossa gli stessi tuoi occhiali da sole sempre.
0: Aspetta, faccio anche Anastasio.
1: Guarda, è anche in tour Anastasia.
0: Guarda.

0: Ed era proprio ieri, ricordavo bene, 6 luglio all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il concerto di Anastasia a Roma. Era ieri, era ieri.
1: Ma sei a Valtisia, sai cosa ti dico adesso? Reclam.
0: Vai.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
1: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: 2-2. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Radio 2 diventa live.
9: Bellissima piazza 15 marzo di Cosenza!
8: Emma Stucolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
0: Radio 2 Music Room.

0: Quanta marea la loro tornado qui su Radio 2 alle 14.50, loro tra i protagonisti di Radio 2 Live, la super festa, meraviglioso concertone di Radio 2 che andrà in onda mercoledì 22 luglio su Rai 2 e su Radio 2 con tantissimi ospiti.
1: È vero, splendida cornice di piazza 15 marzo, centro storico di Cosenza, è il primo concertone, tra l'altro dedicato a Rino Gaetano, 45 anni dalla sua scomparsa, serata condotta da Emma Stoccolma con Gino Castaldo, con la partecipazione di numerosi talent di Rai 2, c'è una nostra di Radio 2, c'è una nostra gag, non dico nient'altro.
0: Sì.
1: Tra gli artisti, Santa Marea, Francamente, Noemi, Michele Bravi, Fabrizio Moro, Vibrazioni, Eugenio in Via di Gioia, Senite, tanti tanti altri.
0: Sì. E quindi
1: Gabri Ponte.
0: È Gabri Ponte, certo.
1: Sopra tutta Cosenza, tutta Cosenza. Hey.
0: 22 luglio Rai 2, Radio 2. Allora, parliamo di Generazione Z perché c'è un ritorno a tutto quello che non abbiamo a un certo punto deciso, no, questo non si usa più, non si usa più. In realtà non si può buttare più niente, abbiamo capito questo succede con gli abiti, succede con le scarpe, succede con qualsiasi cosa, succede anche con gli accessori, anche quelli telefonici.
1: È vero, la generazione nativi digitali dal 97 al 2012, lettori di musica fisici, quindi prediligono e cercano i vinili, i mangianastri, persino appunto gli lettori MP3 eccetera, le fotocamere digitali compatte, sì, quelle sì, che noi abbiamo abbondantemente messo nel cassettino, le cuffie con filo.
0: Le cuffie con filo che...
1: Dillo.
0: Cioè, allora, le cuffie col filo che ci fanno diventare... Ma allora, scusate, ma ditemi se non accade anche a voi che voi riponete questo filo piegato perfettamente nella borsa, in una tasca, quando lo riprendete il filo... Guarda, cioè il filo ha una vita a sé, il filo delle cuffie.
1: Monitor, io vengo mezz'ora prima per districarlo.
0: Capito, ma perché accade questa roba fantastica? So. Per questo motivo poi il filo l'abbiamo un po' abbandonato, sono arrivate gli AirPod, ok, adesso ritorna il filo.
1: Ritorna il filo.
0: Vogliono proprio soffrire con quella roba lì.
1: Ritorna la tecnologia retro, anche i vecchi telefonini cellulari. Voi come la vedete sta cosa? Cosa combinate? Cosa avete fatto tornare dalle vostre mani?
0: Soprattutto non avete buttato, ecco, esatto, perché non si butta niente. Weezer, Island in the Sun, questa è Radio 2, Radio 2 Music Room, il volume, come si dice?
1: Alto!

0: L'isola in mezzo al sole, oh, che bello, che dove i gelati costano 180 euro.
1: Sì, ma sei in vacanza. Oh, vabbè, che non sia mai.
0: Allora, a proposito di cose che stiamo riutilizzando, Francesco dice: io non ho mai abbandonato i vinili.
1: Bravo, hai fatto bene.
0: Vedi?
1: Perché ora, tra l'altro, hanno anche un valore importante.
0: Come no? Come no? Max ci manda la foto invece di un... Di un lettore. Ho rimesso in sesto questo MSX2 della Philips, è bella. Vedi, Francesco ad esempio dice: io non ho mai mollato la mia come si chiama, macchina fotografica con il rullino.
1: Ah sì, sì, certo.
0: Che tra l'altro puoi ancora stampare.
1: Sì,
0: poi,
1: c'è ancora possibilità. Però per esempio io che ho collezionato i CD dei miei cantanti preferiti, è tutto lì nella mia biblioteca, ma io non ho più un lettore CD e ho visto che in realtà non è così semplice trovare un lettore CD.
0: Non ce l'hai? Ma neanche il Walkman, niente?
1: Walkman no, cioè non ho più niente. Perché
0: ma tu
1: poi,
0: eri da Walkman?
1: Sì, ero da Walkman e poi il fatto è che poi fai traslochi, che ti sposti di città e alcune cose le perdi per strada, poi non le recuperi perché vedi che in realtà sono state sostituite da altri macchinari, quindi da altri accessori, e succede questo, poi alla fine scopri che in realtà tutto quello che hai usato ritorna, cioè tutto proprio la moda è tutto tondo, è un cerchio, tutto
0: non
1: torna.
0: Non inventiamo più niente, ma guarda che è come il pantalone largo a zappa di elefante, cioè tutto ritorna, mentre Francesca ha detto: io a marzo appena uscito ho ricomprato il Tamagotchi. No.
1: Ah, vabbè.
0: Gente che non dormiva più
1: no,
0: di notte.
1: No, allora raccontaci, magari oggi, magari anche nei prossimi giorni, com'è la vita di questo Tamagotchi, come funziona il Tamagotchi negli anni che viviamo? Magari diverso, ha delle attività differenti.
0: Sì, magari è... boh, non lo

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo, che fa tante di quelle cose in questo video, non si stanca mai.
1: Incredibile.
0: È incredibile, salta dall'inizio alla fine. Qui su Radio 2, appena ascoltato, un minuto dopo le 15. Allora, stavamo vedendo immagini del nuovo Tamagotchi.
1: Sì. Allora, intanto, prima parlavamo di lettore, eccetera, dicono è un computer. Bene, no, per chiarire. Poi il nuovo Tamagotchi.
0: Aspetta, un computer però deve avere un lettore esterno per poter mettere un CD.
1: Questo adesso non
0: capito, entriamo tipo un lettore, chiaramente.
1: Allora, se volete scrivete direttamente in privato alla signora Nazzaro, se no ci incartiamo. Ci incartiamo. Allora, Francesca dice: il nuovo i Tamagotchi si sono evoluti.
0: Immaginavo.
1: E, mettendoli online, puoi collegarti e incontrare gli animaletti di utenti di tutto il mondo.
0: Cioè,
1: quindi già
0: fa...
1: non dormivi con uno, pensa adesso, se poi di notte questi si conoscono
0: e si parlano, se magari ti dicono certo, il mio amico ha bisogno di qualcosa, certo, puoi chiamare la padrona se ha bisogno di qualcosa. Un po' come fanno i nostri figli online quando giocano adesso,
1: esatto,
0: possono connettersi con tutto il mondo giocando.
1: Allora, Claudia di Scandici, provincia di Firenze, ha scritto: io vedo molto bene questo ritorno allo style che tanto ricercano i ragazzi della generazione, sì, Z. Sono mamma di un ragazzo classe 2013, quindi per poco non è un Gen Z. Loro sentono veramente l'importanza di custodire le cose, dal creato agli oggetti. C'è un ritorno alla lentezze a dare valore a qualità alle cose, fanno benissimo. Tutto questo nostro correre dove ci ha portato? Inquinamento, fast fashion, cambiamento climatico, socialità, eccetera.
0: Guarda, condivido pienamente questo messaggio in tutto, i nostri figli forse sono anche migliori di noi per tante cose, per tante attenzioni. Arriva Coez, che bello questo brano, insomma, appartiene un po' a qualche ricordi di qualche anno fa, è sempre bello, giusto, è proprio così.
1: Dopo ce li racconti.
0: Sempre bello.
1: Sì, sì.

0: Mango Mengoni. Che detta così sembra un'esclamazione.
1: Sì, sì, sembra anche la coppiata di un gelato.
0: Che deve finire, ha finito.
1: Era un gelato, Mango Mengoni.
0: Cosa ha detto alla fine lei?
1: Parlavi tu Giulia.
0: Mango Mengoni, la copiata è questa, il video che ha il 202 che ci sta guardando lì. Senti, io te avevo detto prima, Manila, non addentriamoci nel gilepraio della tecnologia.
1: Ma dobbiamo capire, dobbiamo
0: Cicci
1: capire.
0: Cari.
1: A te e famiglia.
0: Esatto. Una volta i lettori CD non esistevano, sì. È vero? Questo va a floppy disk da 70k.
1: Io non ci ho capito niente, cioè con questo messaggio ci ho capito ancora meno di prima.
0: Lascia stare che va bene, mentre
1: questo,
0: sì. È vero, vedi, nei PC desktop, quindi non, cioè hai un computer a casa?
1: Certo.
0: Non portatile, eccetera.
1: No, è portatile.
0: Ah, ecco, perché sennò lì nel lettore potevi mettere CD, DVD, okay. Blu-ray, ce lo dice Daniele, okay. Di Brescia. Hai un attimo?
1: Sì.
0: Ok, non butto via niente, ci scrivono, anzi raccatto. Oggi si ascolta con i vinili e grazie a un amplificatore Marantz recuperato da una cantina e casse tarocche fatte saltare perché ho collegato una chitarra elettrica, ma funziona. Sì, no?
1: Una pozione magica.
0: Esatto, mi sento fiero perché le nostre gemelle mettono i loro vinili e mi piacciono.
1: Bello, perché poi i nostri figli sono il nostro specchio in qualche modo, quindi se vedono queste passioni in qualche modo le respirano e in qualche modo a loro arrivano.
0: Infatti,
1: arrivano.
0: Figlio interista.
1: A te interista.
0: I tuoi che ti
1: a me sono tutti laziali.
0: Tutti?
1: Tutti.
0: Ce n'era uno juventino.
1: Era juventino.
0: Ha cambiato.
1: Ha cambiato.
0: Salutiamo tutti i juventini all'ascolto.
1: Vabbè. Certo, l'unico i colori che entravano a casa erano quelli, a un certo punto cioè, vabbè, mi tocca di fare quelli. Allora, quali sono? Continuate a raccontarci gli oggetti obsoleti che avete recuperato, che soprattutto non avete mai buttato e che adesso insomma si scopre essere assolutamente di moda.
0: Sai qual è un altro?
1: Sì.
0: Secondo me oggetto?
1: Sì.
0: L'occhiale da sole vintage.
1: Sì, anche. Un altro oggetto, te lo dico.
0: Sì.
1: Il cerchietto.
0: Ah, pensavo il paralume.
1: No, il cerchietto che da noi si chiama frontino, pensa.
0: Il frontino.
1: Frontino da noi in Puglia. Il cerchietto per i capelli, quello zig zag che si usa
0: Cariotti,
1: tantissimo.
0: Quando mixano.
1: Quando eravamo vi ricordate? Ah, un'altra cosa bellissima per le ragazze in ascolto. Le pinze per i capelli con il fiore. Dai.
0: Sì.
1: L'abbiamo buttate disprezzando quelle delle nostre madri.
0: Invece.
1: Vanno di moda, ragazze. Ci tocca riacquistarle.
0: Tutti con le pinze.
1: Esatto.
0: Via.

0: Mumford & Son, Little Lion Man, qui su Radio 2 alle 15:15 e il tuo orario preferito, Borghesan.
1: Sì, il numero angelico. Aspetta, allora intanto siamo andati di banjo durante questa canzone di Mumford & Sons. Allora qui dice 15, il numero angelico cosa dice? L'ora specchio della passione. Sì.
0: Addirittura.
1: Certo. No, scoprite il significato, dimmelo, sei tu l'artefice del tuo destino.
0: Sei tu l'artefice del tuo destino.
1: Beh, me ne vado, arrivederci.
0: Ma cos'è? Quella è quella roba dei biscotti della fortuna dopo che mangi dal giapponese.
1: È quella roba detta, Allora intanto siamo andati di banjo durante questa canzone di Mumford & Sons. Allora qui dice 15, il numero angelico cosa dice? L'ora specchio della passione. Sì.
0: Addirittura.
1: Certo. No, scoprite il significato, dimmelo, sei tu l'artefice del tuo destino.
0: Sei tu l'artefice del tuo destino.
1: Beh, me ne vado, arrivederci.
0: Ma cos'è? Quella è quella roba dei biscotti della fortuna dopo che mangi dal giapponese.
1: È quella roba lì. Nel frattempo arrivano anche delle foto al 3.

0: Paola invece ci sta ascoltando da una radio con tanto di foto acquistata nel 1981. C'è anche il lettore per le musicassette.
1: Sì. Allora, parliamo...
0: Che era quella roba che dovevi poi
1: rotolare con la penna.
0: Ogni tanto il nastro partiva.
1: Che bello, cioè. Bellissimo. Come torniamo indietro con la penna?
0: Con la penna.
1: Che ricordi? Che ne sanno i 2000? No, invece i 2000 sono proprio loro che ne sanno.
0: Sì.
1: Tant'è che con tutta una serie di video, chiaramente sui social, si è fatto un po' il tam tam, come si dice, no? E piano piano è nata e cresciuta questa passione per gli oggetti vintage.
0: Beh, è bello, almeno hanno qualcosa poi da raccontare ai loro figli, se no qua è tutto digitale.
1: Sì, e che apprezzano forse più, loro apprezzano forse più di quanto noi apprezzassimo a quel tempo.
0: Esatto.
1: Perché in realtà non conoscevamo altro e loro invece hanno conosciuto altro e forse si rendono conto delle differenze.
0: Mi sei piaciuta molto.
1: Grazie.
0: Anzi,
1: grazie.
0: Direi di tornare indietro anche noi e ripartiamo dal Focaccia Gate. Allora andiamo in Puglia.
1: No, ma come? Non si può.
0: Non si può.
1: No. Arrivano i Jungle qui su Radio 2. Arriva anche il caffè, mi dicono dalla regia.
0: Bene.
1: Torniamo.

0: la storia fa sì che vengano a galla poi anche in mente delle cose, sì, delle cose che ci siamo persi, tipo computer Atari. Guarda che questa è bella, questa è fine. Con questo nel film Terminator 2 John Connor fa un bancomat.
1: Ah sì?
0: Vatti a rivedere Terminator 2. Sì, no, vabbè, ma
1: bellissimo. E allora i ricordi, mangiadischi, parliamo del mangiadischi.
0: Bello.
1: E questi dischi delle sigle cantate da Cristina D'Avena che credo di aver consumato,
0: No, io no, però
1: io avevo quello portatile, non andavo in giro.
0: No, io ho grande rispetto per Cristina che tra l'altro è una rockstar. Lei fa dei concerti sold out da sempre, non conosce generazione, piace ancora oggi ai piccoli e poi ai piccoli che sono cresciuti adesso sono
1: piace grandi. Tanto però vabbè dai, ma noi siamo generazione cartoni animati,
0: noi

0: Dai, è quello, cioè, ed era Cristina D'Avena.
1: Ma noi siamo Olly e Benji.
0: Dai, dobbiamo fare un po' di strada, forza.
1: Dove?
0: Qui, piano piano.
1: No!
0: Ragazzi, che
1: Claudio!
0: Arriva lui.
1: Wow!
0: Sì, sì, Claudio Baglioni.
1: Dedicata,
0: signori,
1: a tutti gli innamorati?
0: Sì, diciamo.
1: Ma ci sta.
0: 1981, album omonimo, una delle canzoni manifesto di Claudio Baglioni. Strada facile.

0: benvenuti allo sportello dell'amore di Radio 2. Grazie Claudio per la tua canzone.
1: Vabbè, che meraviglia.
0: Bella, bella, allora, bella.
1: Sì, bella. Allora, 15 e 25 minuti. Allora, noi... volevamo dirvi che il nostro condividere ricordi, non perché per sentirci un po' più vecchi e così, ma perché credo che non dovremmo mai dimenticare da dove arriviamo e quindi quelli che sono i ricordi che ci hanno fatto diventare quello che siamo. Tutto questo te lo puoi tatuare dalla dalla costa alla destra, quella sinistra, passando per il raccordo anulare.
0: Però in qualche modo hai riassunto un concetto che è quello che ci dice il nostro ascoltatore.
1: Sì.
0: Le cassette vinili per me sono tuttora il quotidiano, i primi computer, i primi floppy, ma prima ancora le schede perforate. Per la serie si stava meglio quando si stava peggio. Ed è la verità.
1: Sì, ma non era
0: perché oggi col digitale si inceppa una cosa.
1: No,
0: ma è la fine.
1: No, è perché quando c'è una
0: prima l'aggiustavi.
1: Scusate, ma quando c'è una spia luminosa, specialmente noi donne che ci capiamo, onestamente ci capiamo meno. Quando si accende una spia, una qualsiasi,
0: sì,
1: nel display dell'auto che facciamo le gnorri, sì, vabbè, passerà. Fu così che
0: magari
1: la macchina
0: cambia colore.
1: Magari da verde diventa rossa, poi rosso, certo, fuoco, poi lampeggia. Insomma, ecco, cosa succede? Una spia che fa bloccare la macchina.
0: È vero.
1: E noi facciamo le ignori.
0: Ma quelli sono i beautiful fix, quelli che ci raccontano.

0: i freaks, capisci? In questo caso trasformati in elemento positivo, quindi non esclusione ma identità.
1: Identità, brava Mick, ci piace tanto, bello, una bella, insomma, una bella scoperta degli ultimi mesi, diciamo, insomma, si è fatto conoscere al grande pubblico anche italiano e i suoi brani spesso, insomma, sono in rotazione radiofonica.
0: È vero, è proprio così. Allora, grazie, tantissimi messaggi, insomma, lì oggi abbiamo aperto così il cassetto dei ricordi con quegli oggetti che oggi la generazione Z, quindi i nati dal 97 al 2012, stanno scoprendo, e quelli che a nostra volta invece li avevamo messi lì nel cassetto e lì erano rimasti.
1: Dai, ci fermiamo giusto qualche minuto, la linea va al GR2 e poi ci ritroviamo qui.

0: Sono le 15:30.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Spionaggio a Roma. Arrestate due persone, ex agenti dei servizi, che passavano segreti di Stato alla Russia.
3: Acquisivano informazioni sensibili, poi le passavano a un presunto agente russo. Per questo due uomini sono stati arrestati a Roma dai carabinieri del ROS. Le accuse: spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. I due indagati sono Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale. Entrambi in pensione, hanno lavorato in passato all'AISI. I due avrebbero intrattenuto rapporti con un funzionario dell'ambasciata russa nella capitale, al quale avrebbero passato notizie riservate ricevendo in cambio denaro. In particolare avrebbero fornito i nomi di agenti del controspionaggio italiano. Per raccogliere le informazioni gli indagati si sarebbero serviti di varie fonti. Attualmente sono indagate per questo altre 5 persone. È la punta di un iceberg gigantesco fatto di nemici esterni e traditori interni che sono pronti a vendere la loro nazione, ha commentato il ministro della difesa Guido Crosetto. Simona Decina, GR2.
2: Ancora cronaca: a Milano una ciclista di 67 anni è morta dopo essere stata travolta da un tir. Inutili soccorsi e la corsa in ospedale. Secondo i primi accertamenti della polizia locale, il camion guidato da un uomo di 33 anni era dotato di sensore per angolo cieco. E ora all'estero, con il vertice NATO di Ankara in Turchia, l'aumento delle spese collettive per la difesa è il dossier cruciale del summit, dove è arrivato anche il presidente degli Stati Uniti, Trump.
4: L'incremento delle spese per la difesa da parte dei paesi NATO sul tavolo dei leader dell'alleanza al vertice di Ankara. Nella prima giornata il forum dell'industria della difesa collega la NATO alle aziende che producono equipaggiamenti militari. Il segretario generale Rutte ha già annunciato un investimento da parte della NATO di oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per il piano antidroni, ma Rutte ha sottolineato anche che dalle istituzioni finanziarie sono stati smobilizzati 217 miliardi di dollari a sostegno della difesa del patto atlantico. Abbiamo bisogno di enormi risorse e l'Unione Europea sta aumentando i suoi investimenti, così la presidente della Commissione von der Leyen. Il leader della Casa Bianca è già atterrato nella capitale turca, accolto dal presidente Erdogan. In serata prevista la cena con i leader dei paesi NATO, domani mattina incontrerà Rutte, poi l'ucraino Zelensky, che ha già comunicato di voler chiedere a Trump nuovi missili Patriots. Ne abbiamo bisogno con urgenza, ha fatto sapere il leader ucraino. Domani Trump vedrà anche il siriano Al-Shara. Claudia Stamerra, GR2.
2: E in apertura del vertice il presidente Trump è tornato ad attaccare l'Italia, che a suo dire, assieme alla Germania, avrebbe voltato le spalle agli Stati Uniti. Giorgia Meloni ha anche detto: mi piace, è una brava persona, ma le nostre relazioni sono peggiorate perché ha commesso l'errore di non aiutarci con l'Iran. Andiamo in Francia, parliamo di Marine Le Pen, leader dell'estrema destra del Rassemblement National, condannata dalla Corte di Appello di Parigi a 3 anni di reclusione, di cui 2 sospesi con la condizionale e 1 da scontare con un braccialetto elettronico per appropriazione indebita di fondi pubblici. Stabilito un periodo di ineleggibilità di 45 mesi, di cui 30 con la condizionale. La condanna effettiva di ineleggibilità ammonta quindi a 15 mesi che la Corte ritiene già scontati. Marine Le Pen potrebbe candidarsi nel 2027, in corso una riunione alla sede del suo partito. E ora il meteo, caratterizzato da temperature in aumento e temporali in quota. Per domani previsti picchi di calore fino a 38 gradi. Le previsioni con il primo maresciallo dell'aeronautica militare Alfonso Sequino.
5: Giornata molto calda anche quella di oggi, con temperature massime che arriveranno intorno ai 35 gradi al centro-nord. Temperature destinate però ad aumentare nella giornata di domani, in particolar modo in pianura padana, nelle aree interne della Toscana, dell'Umbria, ma anche di quelle delle due isole maggiori, dove i valori potranno localmente raggiungere anche i 38 gradi. In una situazione generale di bel tempo, con temporali di calore che nasceranno nel pomeriggio sia oggi che domani sull'Appennino centro-meridionale.
2: In chiusura allo sport, con gli aggiornamenti sugli eventi in corso, a cominciare dal tennis, Emanuela Collazzo in studio con me.
6: Sinner in campo contro il tedesco Struff per conquistare un posto in semifinale a Wimbledon. L'azzurro ha vinto il primo set 7-5, 4 pari nel secondo. Altro evento in corso, la quarta tappa del Tour de France, da Carcassonne a Foix, adatta agli attaccanti, è cominciata da un paio d'ore circa, e poi per i mondiali di calcio si giocano le ultime gare degli ottavi di finale. Alle 18 Argentina-Egitto, alle 22 Svizzera-Colombia, le vincenti si incroceranno ai quarti.
2: E grazie a Manuela Collazzo, la linea torna a Music Room il prossimo GD2 alle 19.30. A più tardi.
7: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio 2 Music Room.

0: Mano Mamma qui su Radio 2, siamo tornati in diretta grazie ai nostri amici del GR2. Music Room continua fino alle 16 con una bella notizia che lo stesso frontman di Oasis ha voluto così spoilerare all'improvviso sui social ieri.
1: Esatto, Noel Gallagher ha detto: l'Italia ok, Roma ok, Stadio Olimpico ok, doppia data. Lì ha risposto sì. A una fan, ha detto: guarda, due sono più che sufficienti.
0: Sì, lui non ok. Però ecco, tutto questo è stato fatto all'improvviso sui social, neanche comunicati stampa, grandi cose, certo. Nulla, su un post sui social e via, che tutto il mondo sa di questa grande notizia.
1: Tra l'altro, tornando anche ai mondiali, c'è Wonderwall, sì, che è la canzone cantata dai tifosi ma dagli stessi giocatori quando l'Inghilterra vince la partita.
0: Sì, è un po' il loro inno.
1: Perché questa cosa? Perché questa cosa in realtà appartiene un po' a tutte le squadre che partecipano al mondiale. Cioè, è stata chiesta dalla FIFA quali fossero le canzoni che in qualche modo esaltassero e motivassero tifoserie e calciatori. E tra le canzoni scelte dagli inglesi c'è Wonderwall e anche Angel di Robbie Williams.
0: Bah, bellissima. Sì, e quello, insomma, è quello che sta accadendo per l'Inghilterra. Comunque, a proposito degli Oasis, arriva un documentario dedicato appunto alla loro leggenda, ispirata a una delle loro canzoni più iconiche. Tutto questo il 10 settembre, un film che debutterà al cinema e sarà tra l'altro presentato dalla Disney, e questo arriva a un anno dallo storico tour della reunion appunto dei fratelli Gallagher, che poi l'ha portato a migliaia di fan in tutto il mondo. Insomma, è stata una cosa pazzesca. Insomma, questo docu in qualche maniera racconta tutto questo.
1: Tra poco abbiamo delle notizie che riguardano Lorenzo Giovanotti. Nel frattempo andiamo nel 1975 con la canzone Low Rider War. Questo è uno dei brani funk più riconoscibili degli anni.

0: Rider War qui su Radio 2. Allora, a microfoni spenti, signore, ci è arrivato sotto mano un articolo e abbiamo riso tantissimo io e Julian. Riguarda il matrimonio di Taylor Swift che è avvenuto il 4 luglio.
1: Esatto.
0: No, il 3 luglio, oltre il 4, siamo un po' confusi. Insomma, tutti i matrimoni hanno le bomboniere. Vuoi che Taylor Swift non abbia fatto delle bomboniere?
1: Belle grandi anche.
0: Allora, ha regalato orologi Cartier a tutti i 1000 più ospiti che hanno partecipato al matrimonio.
1: Beh, tarocchi o no?
0: No, vedi. Sì, ciao. Vedi. Poi gli ospiti hanno anche avuto la possibilità di vincere borse di designer veramente di lusso, molto molto importanti, e anche auto classiche. C'erano in palio tre Chevrolet del 1970. C'erano semplicemente dei giochi durante la serata, come fanno tutti i giochi gli sposi.
1: Il gioco della bottiglia.
0: Sì, esatto, quella roba lì.
1: Nascondino, tra l'altro Adam Sandler lo stanno cercando da tre giorni, non più trovato.
0: E però c'erano queste, se avete possibilità di vedere le immagini di questo tavolo pieno di gift, di regali, e vabbè, ognuno
1: fa il suo. Nel frattempo arriva Harry Styles, questa è Dance No More qui su Radio 2.

0: Un'ora Geolier qui su Radio 2, 15:49 minuti. Geolier, l'abbiamo raccontato, concerto sold out allo Stadio Maradona di Napoli, tra l'altro sulla piattaforma il più visto, diciamo, sì,
1: mondiale
0: degli ultimi anni.
1: L'anno prossimo, se date, già sold out.
0: Sì, c'è il Residence di Napoli, perché ha detto: venite voi nella mia città, si mangia la pizza buona e poi si ascolta della buona musica.
1: È un po' come hanno fatto i Subsonic a Torino, cioè sarà tutta la città coinvolta, esatto, con tutta una serie di eventi in quell'occasione.
0: Con Ultimo abbiamo imparato che c'è il fan che mi arriva giorni prima, si mette lì con la tenda fuori dalla location del concerto e aspetta, in modo da avere, come dire, la prelazione o cercare la prelazione nell'ingresso quando si aprono i cancelli. La stessa cosa sta succedendo in queste ore a Milano, perché il 9 luglio c'è il concerto di Sfera Ebbasta a San Siro.
1: E sono già lì.
0: Addirittura ci sono dei video sui social dove qualcuno ha pensato di farsi tagliare anche i capelli, nel frattempo farsi bello.
1: Certo.
0: Dormono lì fuori con la tendina, con il sacco a pelo, eccetera, e sono in attesa.
1: Ah, c'è anche trucco e parrucco.
0: Perfetto, basetta. E tutto.
1: Parliamo anche di Jovanotti. Signori, arriva al cinema a novembre, in sala arriva Lorenzo, l'incredibile avventura di Lorenzo, di Jovanotti. Questo succederà nei cinema italiani, un evento speciale di 7 giorni, dal 26 novembre al 2 dicembre, ed è il racconto della vita dell'artista, delle canzoni, è successo, ovviamente siamo già abituati a tutta una serie di documentari girati con la sua stesso telefono in bici, ecco che tutto questo arriva al cinema in un vero e proprio film.
0: Ancorato Dario Zonta e Carlo Zorati, che sono due autori e registi che abitualmente, insomma, fanno questo tipo di prodotti, hanno seguito Lorenzo dal primo Jova Beach Party del 2019, inoltre hanno fatto una ricerca negli archivi personali di Lorenzo con tanto materiale amatoriale girato dal papà di Lorenzo, quindi sono dei momenti davvero esclusivi,
1: intimi. Rihanna. Shine bright like a diamond.

0: Cardigans, Loveful.
1: Loveful.
0: Bella, bello anche il film.
1: Sì, bellissimo, bello anche il video, bello tutto, bello tutto. Essere stato con voi. Essere stati con voi. Che dobbiamo fare? Torniamo domani alle 13.45. Grazie a Mirko Bonomo e Domenico Ganci per la parte tecnica. Domenico, sei indispensabile per questa azienda, sai?
0: Pensa a Stefano Imola all'avviso. Grazie, Ste!
1: Grazie ovviamente anche alla nostra squadra, il nostro regista Leonardo Cariotti, il nostro autore Matteo Strada, la nostra curatrice Cecilia De Robertis, ma anche Marta Pizzino, che è il nostro, cioè lei è
0: tutto
1: è redattrice, tu è nostro, perché la nostra squadra,
0: quello che vedete nostro. Adesso arrivano i maghetti,
1: no, quelli sono vostri. Pomeriggio di Radio 2 con Camillo e Pippo. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stuculma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
2: Sono le 16.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorenzo.

0: Del pomeriggio di Radio 2. Scoppietta. Buongiorno a tutti voi ovunque vi troviate. Buongiorno agli amici che stanno seguendo Wimbledon, perché sta giocando Sinner in questo momento e noi vi aggiorneremo durante la puntata. È inutile che diciate no, me la registro.
1: No.
0: Buon pomeriggio, Camilla Ferranti.
1: Buon pomeriggio, Pippolo Russo. Io ero già puntata sul monitor a vedere il pugno di Sinner, il sinneriano.
0: Grande Sinner, davanti 2-0 in questo momento. Allora, attenzione, vogliamo presentare la squadra oggi?
1: Ma siamo
0: sì,
1: pronti,
0: dai. Purtroppo ci capita sempre Alessandro Provenzano in regia, mai che gli venga una bronchite, una febbre, qualcosa.
1: Guarda,
0: capito?
1: Oggi com'è rilassato. Ciao Ale.
0: Ciao, buongiorno.
1: Oggi super rilassato. Al mixer troviamo Mirko Buonomo.
0: Bravo, ciao Mirko. Mirko. Ciao Mirko. Anche lui è bello rilassato, con gli occhiali da mare, lo vedi? Ci sta, ci sta.
1: Siamo in piena estate, un ritmo soft.
0: Poi chi abbiamo? Alla Visual, canale 202 in TV. Chi abbiamo?
1: Che mi farà bella, perché ovviamente è tutto riferito a me, la nostra Filomena Vitaliano.
0: Ciao Filo. Ciao.
1: Mentre la cura è di Valentina Totta e Caterina D'Aleo,
0: sì.
1: E in redazione Eleonora Catapano. Ciao ragazze.
0: Ciao ragazzi. Salutiamo anche due amici che sono venuti a trovarci, Dania e Jeremy da Novara. Sono passati a salutarci qui, a stare con noi due ore. Ha detto: guarda, non sappiamo dove andare, almeno c'è l'aria condizionata.
1: Ci hanno salutato, visto che carini, ci salutano dall'altra parte del vetro.
0: L'ho visto,
1: salutavano
0: certo.
1: Me, ovviamente.
0: E c'è solo te, solo
1: certo,
0: te.
1: Certo, perché a te ti conoscono.
0: Salutiamo anche tutti quelli che hanno i bacarozzi, gli scarafaggi, gli insetti in giro per la casa e che magari capitano nel letto durante la notte. E quindi a voi tutti un abbraccio da parte mia, non da parte della Queen,
1: no,
0: Camilla, che poi ci racconterà.
1: Condividerò con voi questa esperienza notturna tragicomica.
0: Va bene, quello che noi condividiamo fino alle 18 con voi, come sempre, dalla mattina alla sera, è la grande musica targata Radio 2.

0: maledetto me.
1: E apriamo con Fulminacci, maledetto me, questo pomeriggio insieme fino alle 18. Pippolo Russo, Camilla Ferranti. L'hai imparato te il balletto di Fulminacci?
2: Allora, ormai, figurati.
1: Con la gambetta che tatta.
2: È uno dei miei tormentoni preferiti di quest'estate. Sì, ci sta, ci sta. Salutiamo Giorgio. Salutiamo Giorgio.
1: Ciao Giorgio.
2: Ciao Giorgio, uno dei primi a scrivere al 348-7300-200, dove tutti voi potete interagire, entrare in confidenza con noi, ma proprio aprirvi, raccontarci ad esempio dove siete,
1: cosa fate,
2: con chi siete,
1: dove andate.
2: Insomma, tutto questo noi ve lo lanciamo in un modo solo. Nel frattempo, a chi dice no, mi sto registrando Sinner, non mi dire nulla. Purtroppo ho già detto 2-0, 7-5, 7-6.
1: Non l'avevo sentito ancora.
2: Meno male.
1: Non mi distrarre, io guardo.
2: Non mi ascolti. Mai, non mi ascolti mai, figurati.
1: Io guardo la partita, che è diverso. Io guardo chi palleggia, chi gioca.
2: Tu guarda chi palleggia, io ascolto invece il gingolino nostro.
3: Chi siete?
2: Noi due.
3: Cosa portate?
2: Allegria.
3: Sì, ma quanti siete?
2: Due.
3: Un fiorino.
2: Un fiorino. Si paga qui al pomeriggio di Rete 2?
1: Certo.
2: Non si paga.
1: Paga
2: non
1: la
2: si
1: tassa.
2: Paga.
1: No, te devi pagare.
2: No, basta.
1: Me.
2: Innanzitutto.
1: Per la mia compagnia, tu devi pagare.
2: Per la cronaca, ragazzi, io lo condivido con tutti, lo sapete, sono lo spirito bianco di questo programma. A lei hanno portato il caffè, a me no. Quindi
1: infatti,
2: questo fa già capire tutte
1: cose. Nero,
2: è l'umore.
1: Per questo, sai.
2: Black humor, capito?
1: Davvero?
2: Oggi è così. No, scherzo.
1: Perché?
2: Quindi. Faccio un esempio: dove siete, con chi siete, dove andate, cosa fate? Ad esempio.
1: Mi piacciono gli esempi, per esempio, siete a casa in questo momento che state stendendo o state preparando la pasta per una bella pizzata questa sera. In compagnia degli amici, così vi divertite a fare pizze in diversi modi.
2: Originali,
1: quindi... con le fiori da zucca, con le alici e la mozzarella, con il salame piccante.
2: Ti piace preparare, molto, che ne so, la pizza, ospitare gli amici quando fa caldo terrificante e devi accendere il forno per ospitare gli amici
1: mi
2: a casa tua?
1: Mi piace ricevere gli amici che mi portano la pizza.
2: Ah, allora è già diverso, perché guarda, al 7 luglio organizzare la pizzata a casa col forno così è roba da, a meno che non sei in campagna o al mare all'aperto.
1: Prepari adesso e poi dopo metti su e poi dopo ti prendi un bel bicchiere di vino la sera e aspetti che si cuocia.
2: No, non date
1: ciao.
2: Le retta, non
1: no,
2: date le retta.
1: No?
2: Andate a mangiare
1: romantica.
2: Dagli amici fuori, oppure se avete la casa all'aperto, così va bene qualsiasi cosa. Ma in casa col forno, no. In salatone e via tutta l'estate. Io faccio l'esempio mio. Faccio l'esempio mio.
1: Dimmi.
2: Ciao ragazzi, sono Pippo da Roma. Sto aspettando questa sera per andarmi a scofanare 4,5 kg di gelato.
1: Vedi, comunque sempre di mangiare si tratta.
2: Però roba fredda, capito? Ho bisogno di roba fresca.
1: Ma perché questo sei te che fai la spesa anche quella? C'hai gelato dentro il surgelatore fino a settembre ormai.
2: Ma certo, questo è bello. Diteci voi, amici del pomeriggio di Radio 2, dove siete, con chi siete, dove andate, cosa fate, ce lo dite ovviamente con un messaggio, un bel vocale al
1: 348 7300 200.
2: J'adore.

0: The Offspring, why don't you get a job? Per esempio, guarda, è una domanda che rivolgo a te. No, ma dai, insieme, why don't you get a job?
1: Non lo so, non lo so.
0: Why don't?
1: Non voglio rispondere a queste cose. Nel fuorionda succedono cose peccaminose.
0: Non
1: in
0: si può
1: studio.
0: Parlare con Pippo oggi. Non si può parlare oggi.
1: Che ti dicono al 348-7300-200?
0: Io lavo il pavimento e Amal, come Amal di George, sistema documentazione per il 730. Giusy e Amal dalla Sardegna. Ciao ragazzi.
1: Amal. Cioè, la moglie di George Clooney.
0: Vabbè, anche lei lava il pavimento. Anche lei paga il 730. Certo. Anche lì, anche loro c'hanno da fare con 730, 740. Io volevo fare un appello al mio commercialista. Non ho ancora aperto la mail della rottamazione. Ma l'aprirò, giuro, con settembre ce la faccio.
1: Tranquilla, non ti corre dietro nessuno, non ti preoccupare. No. Invece io voglio omaggiare un'amica, perché diciamo sempre, sai, dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, in maniera dettagliata, specifica, no?
0: Sì.
1: E lanciamo anche un gingolino, ma senti il messaggio che ci arriva accorato dalla nostra amica. Pronto?
2: Ciao, sono Paola da Conversano. Scusate,
1: sì.
2: Ma mi è venuto spontaneo. Dove siete, con chi siete, cosa fate? Un fiorino. Ciao,
0: brava.
2: Ciao.
0: Brava.
1: Ti è venuto spontaneo. Paola, sono due mesi che mandiamo in onda questo jingle.
3: Senti.
4: Hey, chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino.
1: È proprio quello, capito?
0: Ma l'attenzione quando arriva, arriva, ragazzi. Cioè, non è, voglio dire, cioè, c'è un momento in cui la perdi, un momento in cui la ritrovi.
1: Ma
0: questo
1: Paola,
0: è il momento in cui l'ha trovata.
1: Paola è un aficionados di Conversano, capito? Con lei bisogna parlare in maniera molto diretta. Allora, Paola, o stai attenta a quel che diciamo, altrimenti è una fregatura, capito?
0: E boh. Come Barese.
1: L'ho detto Barese, va bene. 16:12:45, questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: la carica di Gianna Nannini, brava, insieme a Marrakesh. Questo America, tra le altre cose, ha allietato la presentazione di palinsesti televisivi Rai ad Ancona.
1: Bello,
0: super
1: bello.
0: Concert.
1: Ho visto sui social, ho seguito tutto. Bello. 16 minuti e 50 secondi. Camilla Ferranti, Pippolo Russo, state ascoltando il pomeriggio di Radio 2. Chiudiamo la confidenza con i nostri amici. Dove siete, con chi siete, andate, cosa fate, insomma, ovunque vi troviate. C'è Lucia da Trapani che dice: ciao ragazzi, io sto pulendo da un'ora e mezza le cozze, le vongole, perché stasera faccio una bella festa con gli amici.
0: Quindi, un'impepata di cozze.
1: Te l'hanno pagata gli amici oppure li inviti tutti a casa tua e poi dopo si divide, dai.
0: Comunque mi piace che i pomeriggi si trattengono sempre a casa a cucinare, a organizzare qualcosa per gli amici. Senti il sapore estivo che ti invoglia comunque a creare più socialità, più cordialità, ad invitare gli amici che non vedi mai tutto l'inverno.
1: Oppure li vedi sempre, quindi c'è bisogno anche d'estate, si autoinvitano a casa, capito? Compriamo noi le cozze e le pulisci tu.
0: Io sono una di quelle perché non faccio spese, quindi vado, che c'hai stasera da mangiare?
1: Non fai spesa, ma io ho visto sui tuoi social una patata americana marcita da 3 mesi, ragazzi, aveva fatto la fioritura, vi dico solo questo, aveva fatto l'albero delle patate.
0: No, cioè, la devo raccontare, ma la racconterò poi. Dopo ve la racconterò.
1: Dopo c'è da ridere. Allora, noi qualche giorno fa abbiamo ospitato l'ideatore e direttore del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, Antonio Frascadore, che ci ha raccontato di questo meraviglioso festival che si svolge dal 9 al 14 luglio a Benevento, ok? E oggi ci viene a trovare una persona con noi in collegamento veramente clamorosa, perché lei è cantante, attrice, showgirl, bella, brava, simpatica. Ha vinto Sanremo, giusto?
0: Ma dai!
1: Sì, nel 2008. Ha fatto decine di programmi in Rai e anche qui
0: dove c'era sempre come regia Alessandro Provenzano.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: E ci ritroviamo oggi, presentiamola.
1: Buon pomeriggio, Lola Pons, benvenuta.
2: Ciao,
1: a Radio
2: Lola.
1: 2.
2: Ciao meraviglie, come state?
1: Benissimo adesso.
0: Senti,
1: sì,
0: che meraviglie tutte e due, noi bene, come
2: anche
0: stai?
2: Io.
1: Wow,
2: ascoltarvi mi fa sentire felice, proprio il summertime, you know?
0: Ah, sì.
2: I'm so happy, sto troppo felice di ascoltarvi, come va?
0: Lola, a me piace, senti quando la sento parlare con questo accento argentino, un po' inglese, ma bellissima, questo caliente, cioè essere proprio caliente.
1: Perché lei come noi dà energia positiva, capito?
0: Certo.
1: È meraviglioso, mamma mia. Ma ti rendi conto che stiamo parlando con la regina di Notre Dame de Paris? Con
0: Esmeralda, in persona!
1: Cioè, e stiamo parlando veramente con un'artista clamorosa, bello. Senti, Lola, che succede il 9 luglio a Benevento? Cosa succede?
2: Il 9 succederà una magia nuova, come sapete. L'arte, la cultura, lo spettacolo deve sempre evolversi, quindi Antonio Frascadore ha scritto questo show meraviglioso che sono molto grata di poter comunque iniziare con una data zero a emozionare i cuori delle persone.
1: Sì.
2: C'è anche qua Antonio che vi saluta.
0: Ciao, buongiorno
3: a tutti.
1: Ciao.
0: Siete pronti, insomma, per questo debutto dal titolo Anni Luce, che è un concert show allo stato puro, una sorta di viaggio attraverso le canzoni più belle dei film sigle televisive degli anni 80-90. E Lola, io ho letto che di cui tu sei poi direttrice artistica, tra le altre cose, e anche chiaramente protagonista, ma ho letto che è una cosa che ti è partita un po' di pancia, perché è un viaggio in dei momenti che ti hanno segnato nella tua vita.
2: Assolutamente sì, in realtà tutte le cose che sempre scelgo da fare devono avere, you know, queste sfumature che sono l'emozione e, infatti questo legame con queste canzoni viene con me fin da piccola, perché ho due fratelli un po' più grandi di me, quindi grazie a Dio ho ascoltato tutte queste canzoni, poterle dare una nuova luce, reinventarla insieme a un'orchestra meravigliosa come la di Benevento, un corpo di ballo splendido in una cornice così iconica. Sono veramente molto, molto emozionata e non vedo l'ora. In realtà io già sarei lì a cantare con tutti, capito? però stiamo preparandoci. È uno show anche che penso che nascerà anche insieme alle persone. Non vedo l'ora di poterlo presentare anche a voi, quindi venite
0: prima,
2: o non venite?
0: È una prima,
2: perché la perdete
0: quindi.
2: Se non venite
1: noi veniamo.
0: Guarda anche... che c'è Pippolo Russo che è il re dello scroccaggio, appena lo inviti da qualche parte arriva di corsa al volo.
1: Io lo scrocco.

0: Hoy a Benevento c'è un vento meraviglioso, voglio dire, un clima splendido, o sea, summertime, se sta da Dio, quindi vi aspetto qua per vivere una notte veramente incredibile. O sea, Antonio è nonché, bueno, il direttore di questo festival incredibile, però è anche una persona splendida, un amico, e ha organizzato veramente qualcosa di magico per tutti voi, quindi non perdetelo, per favore.
1: No,
0: a ver, Antonio,
1: perdete.
0: Che dice?
2: Non posso ovviamente contraddirla, chiaramente, dopo tutti questi complimenti, certo. Però al di là di tutto, come diceva Lola, è uno spettacolo davvero per quella generazione che non ha smesso di sognare, quelle persone degli anni 80, degli anni 90, che portano con sé quei ricordi che restano indelebili e che probabilmente porteremo con noi fino all'ultimo giorno della nostra vita. Sono quelle cose, quei film, quei telefilm che non ritornano più, che noi proviamo a far ritornare con questo spettacolo, e per chi li ha vissuti, sì, e per chi non li ha vissuti, e può finalmente capire perché persone della nostra generazione sono così legate a quegli anni, a quelle persone, a quei personaggi, a quelle scene, a quei telefilm. Qualcosa che non dimenticheremo mai, e quindi vogliamo mantenerlo vivo con questo spettacolo. E
0: poi
2: quindi
0: è molto importante che le nuove generazioni, sì, rimangano wow. E appuntiamo anche a loro, capito?
3: Certo,
1: assolutamente,
3: certo.
1: Poi quando vedono queste cose
0: vi stupiremmo.
3: Ah, ne siamo sicuri, ne siamo veramente sicuri. Dove c'è Lola Pons sicuro c'è stupore, c'è entusiasmo, c'è tutto.
0: Grazie,
1: esattamente,
0: grazie.
1: Appuntamento, grazie. Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, Teatro Romano di Benevento, 21 e 30 il 9 luglio, ci sarà veramente qualcosa di eclatante che farà meravigliare tantissimi. Grazie Lola, grazie Antonio, un
3: grazie,
1: abbraccio.
3: Ragazzi, grazie ragazzi, buon lavoro.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Thank you.

gonna be way more than

0: Kiss in diretta qui al pomeriggio di Radio 2 quando sono le 16:26. Pippo, ma dici sempre l'orario? Sì, perché molti dicono che ore sono? Sai, sono al mare, sto sentendo con l'amplifono, capito, con tutte quelle cose.
1: Ma non è che stai lì con l'orologio, adesso finisco finalmente, mi libero della Ferrari.
0: No, no, anche quello, sì, quello lo penso, ma non lo posso dire, quindi figurati.
1: E ci sono anche domani, pensa.
0: Sì, veramente? Annaggia la miseria, guarda che brutta estate che devo passare. Allora, stamattina mi arriva un messaggio, una chiamata di prima mattina, quando io stavo dormendo, perché una ragazza mi chiama e si lamenta: oh, non puoi capire cosa ho trovato a casa!
2: Help, I need somebody, help, not just anybody.
0: Sono arrivati in pista a casa tua.
1: Così è anche carina, no, ma messa così è anche una cosa, allora, piacevole.
0: Sentiamo cosa è successo alla nostra regina. Allora,
1: mi è successo un dramma.
0: Sì, il dramma, il dramma.
1: Sono andata a dormire ieri sera e la casa era particolarmente calda.
0: Sì.
1: Anche io ho acceso il condizionatore, comunque mi sono addormentata perché ero stanca. All'una e mezza mi sono svegliata e ho buttato l'occhio, mi è caduto così laterale sulla sponda del letto e ho visto una cosa nera con tutte zampine che correva vicino al mio cagnolino. No, no, non era una formica, erano quelle cose nere, brutte, bagarozzo. Chiamalo come ti pare, bagarozzo.
0: Ma tu pulisci casa ogni tanto?
1: Certo che pulisco
0: perché
1: casa.
0: Loro vanno dove c'è la casa pulita, quindi sappilo, capito, cercano.
1: Ah, sì?
0: Certo, il bagarozzo.
1: No, non è vera questa
0: sì,
1: cosa.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Nei film non risulta così, il bagarozzo sta sempre nelle cose dove ci sono putride, brutte, cioè adesso
0: ma non
1: lo
0: volevo
1: so
0: dirtelo,
1: ragazzi,
0: cioè, se c'è casa che è una fogna, mica è colpa mia, cioè.
1: Ma cosa? Sono maniaca del pulito.
0: Parlando di posti meravigliosi come casa tua, oggi vogliamo chiedere ai nostri amici del pomeriggio di Radio 2: avete un posto magico dove volete tornare in vacanza? Perché, che ne so, per quale motivo avete incontrato una persona, siete stati benissimo. Cioè, esiste quel posto magico dove volete tornare in vacanza?
1: C'era il bagarozzo?
0: Fatecelo sapere, 06-3131 oppure
1: 348-7300-200 con bagarozzo.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Meteoradio.
5: In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo ancora sereno e terso sul paese. Atmosfera stabile quindi, con nubi più compatte e piogge isolate solo sulle aree alpine orientali più confinali. Domani, mercoledì 8 luglio, avremo ancora un cielo in prevalenza limpido, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi. Massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: 2-2.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
10: 3, 2, 1.
11: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
12: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
13: Rai Radio 2.
14: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: combinazioni, ambiguità, meraviglioso, li amo da impazzire, sa Francesco, quante ne abbiamo combinate?
1: Passarcene.
0: Me lo dicevano sempre, quando stavo a Milano ci scambiavano spesso la sera nel locale, insomma, ci siamo molto divertiti.
1: Stanno ridendo tutti nel frattempo.
0: Per
1: davanti,
0: quello che lo dico, perché... capito?
1: Non l'avevo capita.
0: Tra l'altro, le vibrazioni, protagonisti di Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, mega concerto di Radio 2 che si è svolto qualche giorno fa, qualche settimana fa, in quel di Cosenza, a giugno, e sarà
1: tutti gli amici di
0: visibile per tutti su Rai 2 e in simulcasting su Radio 2 il 22 luglio. Quindi in prima serata, ragazzi, una serata clamorosa, bella, bella, bella. Allora, cosa stiamo chiedendo agli amici del pomeriggio di Radio 2?
1: Qual è il posto magico dove siete stati in vacanza, dove vorreste ritornare?
0: Tornare in vacanza, per qualsiasi motivo, perché avete incontrato qualcuno, perché siete stati bene bene. Tu mi dicevi fuori onda, certo, io tornerei anche in un posto, ma ho paura che se rimango deluso.
1: Che sì, che magari la memoria mi ricorda quel posto fantastico.
0: Ce l'hai un posto tuo? Qual è?
1: Cioè, in realtà era vacanza-lavoro, nel senso era un lavoro, ma io l'ho preso anche come una vacanza, che era sempre Puerto Rico.
0: Puerto Rico?
1: Ho un ricordo spaziale di questo posto, perché sono stata 6 mesi, quindi 6 mesi sono entrata nella cultura. Proprio del locale, del posto, e ti dico che ci tornerei domani, cioè sono andata via con il cuore a pezzi, però non sono neanche convinta, perché io l'ho vissuto nel migliore modo possibile, quindi magari ritornare invece in una condizione da turista.
0: Tornesti domani?
1: No.
0: Hai detto che? Tornerei domani, hai detto.
1: Subito.
0: Giusto. Pronto? No. Un biglietto solo andata per Puerto Rico, la sera, così la mandiamo.
1: Ci vorresti andare, eh?
0: Sembra, non ci sono mai stato, guarda.
1: Con Bad Bunny, di la verità.
0: Mi piace.
1: Oh.
0: Allora, sentiamo un po' cosa sta arrivando qui al 348-7300-200. Pronto? Vediamo, chi è? Signora? Chi è?
2: Ciao ragazzi, sicuramente io vorrei tornare a Koh Lipe in Thailandia.
1: Oh. Bello.
2: Posto stupendo, con gente meravigliosa, ragni grossi come pantegane, pipistrelli davanti al bungalow sull'albero.
0: Stupendo.
2: E serpenti al bagno.
0: Bene.
2: Tutto ciò è perfetto per una vacanza.
0: Una vacanza di quelle
1: tranquilla,
0: così
1: tranquilla proprio. Oggi la terapia d'urto per me, cioè proprio dal bacarozzo qua, ai ragni, i pipistrelli, da tutto proprio.
0: Se vai in Madagascar, non vuoi trovarti un lemure che ti zompa in testa, oppure che ne so, un serpentone, una bella di quelle, come ho detto prima nel fuori onda, cosa ho detto, una tartaruga gigante davanti al bungalow.
1: Ma scusa,
0: è bellissimo.
1: Ma uno non può andare semplicemente in un albergo tranquillo senza tutte queste cose che ti girano intorno, cioè, ma dovrei andare per forza in una capanna,
0: ma
1: a farti
0: un po'
1: pizzicare
0: uno spirito d'avventura?
1: No.
0: Ce l'hai? Allora stai a casa,
1: no,
0: fai la pizza.
1: E non lo voglio avere.
0: Senti questo messaggio. Pronto, dottore?
3: Daniele dal Lago di Varese.
0: Uè.
3: Ciao ragazzi. Il posto magico per me e mia moglie è l'isola del Giglio, da cui tra l'altro siamo appena tornati.
0: Giglio, bello.
3: Da 20 giorni di vacanza.
0: Ammazza.
3: È un posto tranquillo, silenzioso, si mangia bene, sono tutti simpatici. Spiaggia bellissima, mare stupendo,
0: è vero.
3: Paradiso naturale, biomarino, eccetera eccetera.
0: È vero.
3: Quindi noi andiamo lì e
0: ci torna.
3: Il tempo si ferma. Ecco, questa è la definizione giusta.
1: Bello.
3: È meraviglioso.
0: Bravo.
3: Che devo dire di più?
0: Niente, hai detto tutto. Bravo Daniele.
1: Tutti al Giglio.
0: Vedi, questo ad esempio è una frase che è interessante. Quando uno dice il tempo si ferma, capito? Ho capito, infatti a noi
1: si
0: ci ferma
1: fermato.
0: Lui, io sono più bello.
1: Ci ho stoppato, via.
0: Fateci sapere.
1: Rosso.
0: Avete un posto magico dove volete tornare in vacanza? 348 7 300 200. 100.

0: Blondi con i miei capelli. Non vedi che io ho i capelli come blondi?
1: Sì, sì, sì.
0: Questa riga da una parte anni 70, un po' cotonata, un
1: si
0: po'.
1: Vede,
0: eh?
1: Si vede, si vede. Se dovresti un attimino flasharti cosa? Davanti come fanno le signore.
0: Adesso tutto. Lunedì faccio le mesh.
1: Ah, brava, mesharti.
0: Sono proprio blondi.
1: Ho detto flasharti.
0: Chiamami blondi.
1: No, no, no,
0: ma
1: no.
0: Chiamami blondi.
1: Come chiamiamo il nostro amico invece Livia? Ci ha scritto al 348-7300-200 perché è curiosa.
0: Ci dice: potreste per cortesia ripetermi il nome del posto dove è stato il signore con sua moglie che ha appena parlato, dove dice che si ferma il tempo? Grazie mille, Livia. È l'isola del Giglio, Livia.
1: Meraviglioso.
0: Bellissima da andare, assolutamente.
1: Io consiglio sempre in Italia due tante isole che tutti vedono, però un po' meno, che ne so, Ischia e l'isola del Giglio. Molti pensano, siccome ce l'abbiamo qua, no? Non ci andiamo
0: ormai,
1: più di tanto. E invece sono pazzesche, sono di una bellezza. Forse è per quello che sono belle.
0: Infatti ci hanno scritto: ma dove andate? Rimanete in Italia che abbiamo i posti più belli del mondo.
1: Brava. E allora, signori e signori, noi non ci vantiamo, non vogliamo fare i super cafoni con le grandi classifiche, noi abbiamo la mini classifica.
0: Mini classifica.
1: Pronti?
2: 5, 4, 3, 2, 1, fire.
1: Ci siamo.
0: Come
1: con...
0: uno tsunami.
1: Addirittura.
0: Ma sì, dai, arriva così.
1: La classifica, la mini classifica delle tre cose per le quali molti italiani decidono di tornare in vacanza nello stesso posto, capito? Quindi
0: sì.
1: Ci sono tre posti, tre posizioni, vediamo se anche voi vi ritrovate in queste tre posizioni. Ad esempio,
0: al terzo posto abbiamo le origini familiari, perché magari sei cresciuto in quel posto e ci ricordi la nonna da bambino e quindi torni.
1: Ci andavo sempre in vacanza da piccolo, andavo in vacanza con la nonna, tanti ricordi, era il posto preferito da mia mamma, da mio padre.
0: Quello dove il tempo non passa realmente, cioè per te quantomeno.
1: Spesso sono anche dei posti che magari da piccolino davi per scontato, non ci volevi andare perché erano proprio familiari, capito così? Poi quando cresci
0: diventano i tuoi posti preferiti.
1: Dici porca miseria.
0: Che ricordi più belli da bambino ce li hai.
1: Torni lì e respiri, capito? Ah, che bello.
0: Dove c'era l'infanzia felice, vero?
1: Brava.
0: Come siamo diventati nostalgici in questa estate. Vabbè.
1: Tu ce l'hai un posto dell'infanzia felice?
0: Certo.
1: Qual è?
0: Albarella. Sì.
1: Ah, brava.
0: Sono stata là e un posto meraviglioso, mi ricordo giorni felici.
1: Cioè tutte le estate andavi là, stavi un mese, due mesi?
0: Tre mesi di mare.
1: Brava.
0: Questa fortuna veramente, però c'ho dei ricordi belli. Perché...
1: Fai la stessa domanda a me, anche? Fai la stessa domanda a me. Milevino Murge, provincia di Bari, sulle Murge, è perché era il posto dei nonni e dei genitori e quindi andavamo lì a stare almeno un mesetto e facevamo tutto quello che non si può fare in città, capito?
0: Le friselle, mangiare,
1: di tutto di più.
0: In giro con i pantaloncini a righe e i
1: panzerotti, di tutto,
0: andavi,
1: ma nudi, si andava in giro nudi.
0: Pantaloncini e cosi, come si chiamano?
1: Mamma mia, il bidello come rompe. Secondo posto.
0: Vabbè, le amicizie del posto, vero? Ci sta.
1: Frequenti un posto di villeggiatura, vai lì, fai amicizia e poi con le persone che fai, le abbandoni,
0: no.
1: Ci torni, si fanno le compagnie.
0: Scriviamoci, non ci perdiamo,
1: esatto.
0: Ci perdiamo.
1: Nascono i figli, poi si ritrovi con i figli cresciuti, capito? È bello, ma al primo posto, signore e signori, attenzione. Molti italiani scelgono di tornare in vacanza nello stesso posto perché?
0: Per la sicurezza e la serenità di sapere come siete stati, un po' la comfort zone praticamente,
1: esatto.
0: Giusto?
1: Anche se tu mi hai detto prima, io ho paura di tornare in Porto Rico perché se no rimango delusa.
0: Sì, infatti è un'arma a doppio taglio, se vuoi, perché tu c'hai dei ricordi bellissimi, dici ritorno perché è così, sei rimasto affascinato ed entusiasta di questa vacanza e poi magari torni l'anno dopo e non è così come te lo aspettavi o come te lo ricordavi, mai farsi delle aspettative.
1: Però... molti italiani invece, pensando anche all'aspetto economico, dicono: guarda, perché devo andare a spendere 2000 euro lì?
0: Vero,
1: io
0: vero,
1: vado lì che so già come si sta, come si mangia soprattutto.
0: Abitudinari sereni, serviti e riveriti, la spiaggia è quella, il posto è quello. Stessa spiaggia e stesso mare, lo cantavano,
1: brava,
0: ragazzi.
1: Brava Camilla. Chi è?

0: My Body's Already erano i Samber.
1: Mi piace.
0: Sei pronto per dare i risultati? Sto lì e stai scalpitando.
1: Ma tu non sai quanta gente sta scrivendo. Ricordatevi, Pippo, Camilla, ricordatelo.
0: Dillo,
1: Yannick Sinner sta firmando gli autografi perché ha vinto il suo quarto di finale 3-0 e giocherà la semifinale a Wimbledon.
0: Super Sinner, il Sinneriano.
1: Randy, avete un posto magico, amici del pomeriggio di Radio 2, dove volete tornare in vacanza e per quale motivo soprattutto? Che ti stanno dicendo?
0: Mi scrivono, grazie, siamo stati, grazie, anche noi siamo stati ad Ischia e anche lì il tempo si ferma, infatti questa è Livia che ce lo scrive.
1: Brava.
0: Era quella, dall'isola del Giglio a Ischia è andata, capito?
1: A Ischia, cioè, dove
0: a
1: si mangia, si beve?
0: Non lo so, e si fischia. Uccidigli questo fischietto, lo uccideremo.
1: È la trombetta.
0: Come il bagarozzo.
1: L'altro che ti dice, tu hai detto Albarella. Chi la conosce Albarella?
0: Anche io sono stato ad Albarella, Giuseppe da Torino. Ciao Giuseppe. Bravo, sei stato ad Albarella, un posto bellissimo.
1: Per lui è un posto
0: anche
1: magico.
0: Anche Belen stava ad Albarella, capito?
1: Ah, per quello allora Albarella.
0: Io ci sono andata 20 anni prima. Hai capito Belen? Io ci andavo prima. Capito come?
1: Che ti metti in competizione con Belen? Ma per piacere.
0: Ma chi sono io?
1: La Queen.
0: Ma chi sono io?
1: E chi sono io? Il re, vabbè. Ride le cavolate. Sì, già mi vedo, ragazzi. Quello che stanno dicendo in cuffia, che si dicono è fuori onda. Vabbè, avete un posto magico dove volete tornare in vacanza? Fatecelo sapere. Avete il coraggio di venire in diretta con noi? 06 31 31. 1, 2.

0: On Hold su Radio 2 alle 16.57, a pochissimi minuti dalle 5. Bam, esatto. Il 17.
1: Avete un posto magico dove volete tornare in vacanza? Che ti dicono, Cami?
0: Mi dicono, per esempio, che mi piacerebbe tornare alle Isole Vergini Americane e perché no, ritirarmi lì con mia moglie. Giusto, bello le Isole Vergini Americane. Bello.
1: Chissà per quale motivo. Chissà,
0: non lo so, non saprei.
1: Magari sono fidanzati lì, capito? Magari che ne so.
0: C'è Provenzano qua che è già partito, capito? Le Isole Vergini, è già partito per Lidi.
1: Senti questo, senti, pronto? Chi è? Dottoressa? Dottore?
2: A Chiang Mai tutta la vita, non solo in vacanza. Persone meravigliose, cibo di più, luoghi di culto pazzeschi, la foresta.
0: La foresta.
2: Le cascate, cosa devo aggiungere?
1: Niente.
2: Viva la Thailandia, Antonio da Palermo.
1: Antonio da Palermo, guarda, te l'appoggio proprio perché è meraviglioso, è proprio bello. Avete un posto.
0: La foresta mi ha convinto.
1: Con le cascate, Antonio. Antonio è un amico, mi sa, di Provenzano, capito? Il vinello buono, quelle cose. Noi scherziamo sempre.
0: Bene.
1: Tra poco
0: bene.
1: Ci divertiamo qui a Radio 2, al pomeriggio di Radio 2, perché torna a trovarci il Giramondo Ivan Cardia.

0: stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2. Il pomeriggio di Rai
1: Radio 2. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo e romantica, reduce da questo successo incredibile del concertone a Roma, 300.000 persone. Ha segnato la storia, come no?
1: 2,50, no, facciamo 2,50.
0: Ma sempre per eccesso, ragazzi.
1: No, no, 2,50. Su sta cosa io ci tengo molto, sai perché? Perché facendo comunicazione, informazione, se lì avete visto cosa c'era per ultimo, no? Tutti sì. Super fan 250.000. Ora, ogni volta che direte in una qualsiasi piazzetta 1 milione di persone, 600.000 persone, sono barzellette, capito? Non ci stanno tutte quelle persone. Invece 250.000 fan sono strepitosi.
0: Senti,
1: bravo,
0: il verbo,
1: bravo.
0: il verbo Pippolo Russo.
1: Quando ci vuole, ragazzi, dall'alto della mia saggezza.
0: Vabbè,
1: passando di saggezza in saggezza, abbiamo un amico giramondo che tutti i giorni è con noi esattamente a quest'ora, minuto più, minuto meno, e oggi chissà dove ci porta il nostro Ivan Cardia. Ciao Ivan!
0: Ciao Ivan!
2: Ciao Pippo e Camilla, oggi vi porto ad Acqua Sparta, un borgo bellissimo dell'Umbria. Ci sono 300.000 persone in questa piazza, proprio, anzi 300.000 e uno per battere.
0: Dai, ma sono... guarda che io conosco bene Acqua Sparta, ecco. difficile.
2: No, vabbè, ma è un borgo, ragazzi, abbiamo i borghi più belli d'Italia. Mi trovo in Piazza Cesi, davanti c'è proprio Palazzo Cesi, bambini che giocano a pallone. Anzi, bambino, ragazzo, ti buco quel pallone se giochi mentre siamo in diretta. No, scherzo. Siamo circondati da ragazzi, ma soprattutto i ragazzi della Proloco, che qui voi non sapete, ma si dividono in ambasciatori di campagna e ambasciatori di città. Vado subito a presentarvi Francesco Giovanissimo. Ciao Francesco.
3: Ciao, sì, saluto Pippo e Camilla in studio.
1: Ciao.
3: Sentivo prima che parlavate del luogo magico, ma
1: sì,
3: il vero luogo magico è Acqua Sparta, ragazzi.
2: Oh, vedi le radici qui che si portano avanti. Ma come funziona? In che cosa consiste questo ruolo? Ambasciatori di città e ambasciatori di campagna.
3: Allora, io sono un ambasciatore di città, quindi sostanzialmente il mio ruolo è quello di portare a spasso turisti, ma anche, diciamo, i locals, illustrandogli quella che è la storia con la S maiuscola, ma anche le nostre tradizioni, ecco.
2: Quelli di campagna invece, diciamo, le parti circostanti, perché questo è il borgo delle acque, il borgo amico delle api. Qui tra l'altro di fronte veniva Galileo Galilei con Federico Cesi.
1: È vero.
3: Esattamente, qui ci troviamo, ecco, in una splendida cornice rinascimentale, e dove è stato appunto Galileo Galilei, Federico Cesi, ma anche Lucrezia Borgia.
2: Chi ha ucciso Lucrezia Borgia qui?
3: Lucrezia Borgia ha ucciso Altobello Chiaravalle.
2: Cioè, capito? Ogni volta qui sì, quando fanno il nome di Borgia uno deve sempre tremare. Ma poi c'è anche Vittoria, giovanissima, 18 anni, che hai fatto una brochure in tante lingue nel mondo per raccontare Acqua Sparta.
4: Certo, assolutamente sì. La brochure serve a coinvolgere tutte le persone del mondo possibili.
2: Faccelo un invito, dai, magari in francese, per Pippo e Camilla, per venire qui questa sera, vai.
4: Nous attendons ici à Acqua Sparta, une des plus belles villes.
2: Cioè, ragazzi, ma Pippo, Camilla, ma qui abbiamo dei ragazzi super studiosi, fortissimi. Allora, prima di salutarvi, però, dobbiamo ricordarvi due eventi. Francesco, ci aspettano due eventi importantissimi.
3: Sì, innanzitutto Nodi e Desideri, prenderà luogo appunto qui a Acqua Sparta l'8 agosto. Nodi e Desideri perché coinvolgeremo gruppi musicali giovanili che ci allieteranno con la loro musica, però appunto nelle notti di San Lorenzo, dove sarà già possibile vedere le stelle.
2: L'altro era?
3: L'altro era, diciamo, un evento cinematografico, quindi Acqua Sparta ospiterà appunto la proiezione di film.
2: Cioè, c'è tutto qui, film, musica, insomma, che dirvi, la nostra Italia infinita, anzi, lo diciamo ai nostri ascoltatori, mandate messaggi a Pippo e Camilla, suggeriteci luoghi, suggestioni, perché noi dove chiamate arriviamo. Allora, vi faccio salutare dai ragazzi.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao ragazzi.
2: E un saluto dalla bellissima Acqua Sparta. Grazie Pippo.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: Ivan. Grazie a tutti gli amici di Acqua Sparta, posto meraviglioso. Voi lo sapete.
0: Splendido.
1: Andate oppure invitateci e noi arriviamo subito.

0: posto dove in assoluto io non tornerei, sai. Non so questo amore per lei.
1: Ma è lei, L.A. cosa vuol dire? Che la gente chiede, ma cosa vuol dire L.A.?
0: Los Angeles.
1: Faccio quello che si, capito, che lo scopre in età avanzata. Ci sta.
0: No, non tornerei.
1: Quando sono le 17, 10 minuti e 50 secondi, buon martedì 7 luglio 2026, così diamo tutto, capito, il calendario perfetto. Camilla Ferranti, Pippolo Russo, vi stiamo domandando qual è
0: il posto magico dove vorresti ritornare in vacanza perché vi ricorda qualcosa di bello.
1: Esatto, perché magari avete un legame speciale, particolare, qualcosa che magari fate fatica anche a spiegarvi, capito? Cioè un posto che è magico, no? Spesso andiamo in tanti posti, in villeggiatura, in vacanza, così, ma c'è un posto che ti richiama e che senti proprio un legame speciale.
0: Ti fa entrare in quel mood, capito, di comfort zone, cioè di benessere.
1: Francesca da Roma al 348 7300 200 dice: io giro il mondo, ma come mi attira l'argentario, solo lì sto bene, capito? Certo, ci sta.
0: Hai ragione. Oppure io vorrei tornare in Brasile, perché quando ci sono stata l'anno scorso mi sono stradivertita ed ho conosciuto una bambina brasiliana. Ciao, sono Elena da Palermo. Ciao Elena, bel Brasile,
1: bello,
0: viaggio
1: bello,
0: bellissimo,
1: bello.
0: La saudade do Brasil.
1: Mi ricordo una volta sono tornato anch'io in Africa, Nord Africa, però
0: non stai parlando
1: per rimanere brasiliani, così
0: molto.
1: Avevo conosciuto un gruppo di bambini africani, mi ero proprio emozionato, affezionato, perché veramente non avevano nulla, e quindi sono tornato la seconda volta in Tunisia, capito, per rincontrarli, rivederli. È stato veramente bello.
0: Stavi imitando qualcuno, stavi parlando?
1: No, c'era la signora da Brasile, allora ho voluto fare anch'io un brasiliano, capito, per creare un po' di collegamento.
0: Ok,
1: sembrava un
0: batantuono.
1: Va bene, aspetta signora, pronto?
0: Sì,
2: ciao, Filippo da Bologna.
1: Poi
2: io tornerei a Berlino.
0: Bella.
2: Vista guidando un pullman è una cosa.
1: Sì.
2: Vista girata in bicicletta è tutta un'altra cosa.
1: Sono d'accordo.
2: Poi vuoi far legare coi cinghiali sulla ciclabile.
0: Perché?
2: Che da Potsdam porta a Berlino.
1: Come
2: in
1: no?
2: Mezzo al bosco è unico. Ciao a tutti, buone vacanze.
1: Oddio.
0: Ma comunque i cinghiali ce li abbiamo anche qua a Roma.
1: Sì, dappertutto, anche in Liguria. Una volta stavo al mare, sono arrivato una famiglia di cinghiali.
0: Ci sarà, arriverà il momento dell'invasione dei cinghiali, tipo, capito, una cosa apocalittica. E sì, i cinghiali che conquistano le città.
1: Lo diceva già anni fa il nostro Battiato, capito? L'era del cinghiale bianco. Ci siamo, capito? C'è sto bidello provenzale.
0: Mamma
1: che rompi
0: mia,
1: balle.
0: Questo che tassativo.
1: È il pomeriggio di Radio 2.
3: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: sognare baciamoci insieme.
1: Il titolo?
2: Scusate, in diretta qui al pomeriggio Radio 2, Camilla Ferranti dice baciamoci e già mi stavo girando, cioè figurati.
1: Ragazzi, è un suggerimento. Oggi in questa giornata, capito, splende l'amore, cioè durante l'estate sai che cosa succede?
2: Che succede?
1: Si svegliano tutti i sensi, ti risvegli proprio in pieno l'amore.
2: Io ho una botta di sonno, figurati, che si sveglia qua.
1: Io invece sì, cioè capito, sarei tutto il tempo appiccicata così a dormire.
2: Amici,
1: a dare i bacini.
2: Sì, sì, sì, i bacini ai bacarozzi come stanotte, va bene. Amici,
1: senti come mi sta rimbalzando.
2: Avete sonno? Siete abbacchiati? Mangiato,
1: guarda,
2: pesante?
1: Non farò mai più, veramente, guarda, non vedi, per una volta che faccio, non lo devo fare, niente da fare, cioè
2: vabbè,
1: proprio è nel mio DNA.
2: Allora chiamo
1: bene,
2: il nemico.
1: Ritorno la Queen. Ritorno la Queen.
2: Un attimo, ti devo presentare come si deve.
1: Ritorno in sella del mio puledro, guerriero.
2: Ancora, ma amici.
1: Senti come mi sta rimbalzando.
2: Avete sonno? Siete abbacchiati?
1: Come mi rimbalzo?
2: Mangiato pesante?
1: Non farò mai più, veramente, guarda, non vedi, per una volta che faccio, non lo devo fare, niente da fare, cioè
2: vabbè,
1: proprio è nel mio DNA.
2: Allora chiamo
1: bene,
2: il nemico.
1: Bene, ritorno la Queen. Ritorno la Queen.
2: Un attimo, ti devo presentare come si deve.
1: Ritorno in sella del mio puledro, guerriero.
2: Ancora, ma se non te lo dico, non puoi essere già in sella del puledro.

0: consigli non richiesti, chiariamolo, della nostra Queen.
1: Camilla! Continua a dire alla fine, guarda che quando ci saluteremo tu mi dirai che erano richiesti perché me li facevi dire. Comunque si può dire sguainavo il cavallo? Si dice?
0: Sguainavo la spada, non lo so,
1: va
0: qualcosa.
1: Va bene, adesso non siate così rigidi, mamma mia. Allora, a chi consigli? Voi sapete che io sono una sportiva, a me piace molto fare sport. Ma ragazzi, ma non si può però.
0: No.
1: Cioè, ma io veramente, ma come devo fare per andare avanti? Vi è mai capitato di vedere quelle persone che corrono sotto il sole scrocchiante a mezzogiorno,
0: sì,
1: con 45 gradi centigradi e te li guardi come se fossero degli extraterrestri, dei marziani?
0: Dici,
1: ma cosa faranno mai?
0: No, succede. Ti dico la verità?
1: Sei serio?
0: A Roma ne vedo tanti che passano nelle ore più calde e la cosa divertente, almeno qua a Roma, non so anche da altre parti, è che senti sempre qualcuno dal balcone: a deficiente!
1: Davvero?
0: Perché sotto il sole si...
1: No, io invece li guardo e dico tanta stima. Sai come si dice? Ti stimo.
0: No, mi riguardo e mi mangio un gelato così alla faccia loro.
1: Ci vai, corri. No, comunque qualche consiglio, perché è importante fare attività sportiva anche durante l'estate, anche perché il corpo è più caldo, quindi ci metti, sì, sei anche più facilitato in un certo senso. Però ricordiamo delle cose importanti. Aspetta, come?
0: Prendiamo nota.
1: Innanzitutto, il punto numero uno, ragazzi, l'idratazione. Bisogna idratarsi, cioè bere non solo nel momento in cui fai sport, ma soprattutto non arrivare al momento in cui dici devo bere, perché già quando tu arrivi a dire devo bere che sei già disidratato.
0: Quindi bere
1: qualche sorsino qua e là.
0: Bere prima.
1: Seconda cosa, bisogna anche trovare il momento giusto per fare lo sport. Generalmente durante l'estate è sempre meglio un po' la mattina, perché di mattina comunque attivi tutto il metabolismo e soprattutto attivi il cortisolo che ti permette di essere attivo nella giornata. Se lo fai la sera fai fatica poi a riposare.
0: A dormire. Esatto. Cioè, quindi la mattina alle 6, alle 5, alle 4? A che ora?
1: Non lo so, fai come gli americani, alle 4:30 sveglia, alle 5, fai come gli influencer che
0: pazza,
1: alle 5 si svegliano, fanno vedere come preparano tutte le loro cose, 6:30 alle 7 colazione con una bellissima ciotolina di cereali e cose varie.
0: 6 del mattino, va bene.
1: Poi ragazzi, abbigliamento funzionale, perché va bene insomma vestirsi un po' così, però se magari utilizziamo anche dei tessuti traspiranti meglio, perché aiutiamo anche il corpo a umidificare, a stare diciamo più contenuto nel calore.
0: A petto
1: senza
0: nudo
1: disperdere.
0: No. A petto nudo no.
1: No, a meno che non sei Brad Pitt, meglio di no. Non so come
0: dire. Grazie.
1: Poi, alimentarsi sicuramente nel modo giusto, quindi sicuramente la mattina magari farsi un bel frullato, anziché, che ne so, il caffè latte, quello dopo, quello successivo.
0: Vuoi mettere il bombolone e poi scendi a correre?
1: Un bel cornetto con la crema. Ti rimane qui con tutto lo strutto bello. Poi degli integratori che servono chiaramente per reintegrare i sali minerali che andrete a perdere, ma io consiglio sempre, anziché integratori, è sempre meglio comunque alimentarsi nel modo giusto. Quindi una bella banana quando hai finito è perfetto. Guardate i tennisti come Sinner, per esempio. Protezione solare, perché voi non lo sapete, ma mentre correte o qualunque cosa sia di sport all'aperto vi abbronzate pure, e soprattutto quando ritornate poi la sera, un gel defaticante per le gambe, per il microcircolo. Questo per tutte le mie amiche in ascolto, per gli amici in ascolto, e una bella doccia rinfrescante con del ghiaccio come sa fare solo Pippo.
0: Sì, anch'io sono Yannick Sinner, mangio sempre banane tutti i giorni.
1: Dillo,
0: come dice la mia amica.
1: Dillo come ti ghiacci per bene, dillo.
0: Allora io durante l'estate, parte il 22 giugno fino al 22 settembre, metto il ghiaccio nelle mutande, va bene?
1: L'ha detto.
0: L'acqua non cola sotto, evapora, e quindi però sto bello fresco.
1: Lo
0: ha
1: detto, è fresco ora. Ora è contento. Sì, sì. Questi erano i miei consigli per la giornata il 7 luglio di martedì. Vi consiglio tutto questo, allora, prima di fare sport, ragazzi.
0: Tutti i consigli che ci hai dato oggi, sì, io ne ho spuntati due.
1: Ovvero,
0: cioè su 10 che ne hai dati.
1: Protezione solare.
0: Protezione solare e mangiare gelati. Non hai detto?
1: Non c'era.
0: Vabbè,
1: no,
0: mi rimangio
1: c'era
0: lo stesso.
1: C'era solo protezione.

0: The Time of My Life, Benson Boone. Ma che voce ha questo artista?
1: Voce meravigliosa, ovviamente non come la mia, però ci sta.
0: Sai,
1: dai,
0: cosa non mi piace? La tutina un po' alla Elvis, quando indosso la tutina alla Elvis.
1: Mi piace.
0: Se proprio gli voglio trovare un difetto.
1: Io invece non trovo difetti, perché tra poco andremo tutti in gita con Radio 2, e anzi, proprio perché andiamo tutti in gita con Radio 2, occhio all'infotraffico con gli amici di Onda Verde.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente. 22.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da... Iper!

0: Stare informati.
1: Bentrovati, 17:28, gli aggiornamenti su traffico, viabilità, ancora disagi in A8, diramazione Gallarate Gatti con una perdita di carico a seguito di un incidente, tratto chiuso tra allacciamento A8 e Besnate, siamo in direzione della A26, andiamo poi in A4, lunghe code per un incidente tra allacciamento A22 e Verona Est verso Venezia, sempre in A4 code altro incidente tra Monza e Cavenago, qui siamo verso Brescia. Andiamo in A1 dove si segnala un incidente tra allacciamento Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna e poi rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Incisa verso la capitale. Code a tratti per 5 km in A10, traffico tra Albenga e lo svincolo di Borghetto verso Genova. In A14 in questo momento code a tratti tra Borgo Panigale e allacciamento 1 verso questa autostrada e code a tratti tra allacciamento 1 e allacciamento A13 verso Ancona. È tutto da Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: Il pomeriggio di Radio 2 in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Mi piace, Carol G, Manu, ciao. Senti, brava.
1: Viajando.
0: Camilla Ferranti, Pippolo Russo, ho un po' il fiatone, si sente? Dai, diciamo
1: perché
0: cosa è successo.
1: Che cosa sei andato a fare, dillo.
0: Allora,
1: cioè, c'è chi
0: ti porta il caffè.
1: Esatto.
0: E io ho detto, è per me? No, se vuoi vattela a prendere. E sono andato a prendermelo. Ho fatto una corsa, mi sono schiantato contro un muro, quindi sono rientrato al volo.
1: Però,
0: perché,
1: bravo,
0: no,
1: capito,
0: ti spiego questo.
1: Credo,
0: ho messo i 50 centesimi, ma 10
1: mangiare.
0: Centesimi non li aveva presi. E quindi io continuavo a schiacciare, ma non scendevano e ho fatto tardi, capito?
1: Poverino, ma poverino! Sei triste per questo?
0: No, mi sento un poveraccio.
1: Forse te lo dovevo offrire io.
0: Grazie. Aspetta e spera, sono 2 mesi ormai. 17:33, signore e signori, quasi quasi lo faccio io, potrei mandarla io a quel paese.
1: No.
0: E invece lei, brava, perché tutti in gita con Radio 2.
2: Te ci hanno mai mandato a quel paese.
0: Attacca subito.
1: Tutti a quel paese, tutti a quel paese, tutti a quel paese là. Senti come sono migliorata anche nella modulazione.
0: Brava. Hai cantato?
1: Me l'ho preso. Perché se io faccio così con il braccio mi fa Provenzano.
0: Sì.
1: Allora parto, capito?
0: Brava.
1: Ecco, un po' come il maestro d'orchestra, capito? Vai!
0: Sì, sì, abbiamo capito.
1: Eccoci,
0: ha cantato una schifezza qui in diretta a Radio 2. Camilla Ferranti.
1: Mi presenti, per favore.
0: Ti ho presentato.
1: No, ma va meglio però.
0: Tutti in gita a Radio 2 con Radio 2, perché vi facciamo scoprire ogni giorno, un po' come Ivan Cardia che ci ha copiato, però lui lo mandiamo in giro davvero in tutta Italia. E noi invece vogliamo a scoprire paesini, luoghi, posti meravigliosi che magari molti non conoscono, capito? E quindi cogliamo,
1: esatto,
0: l'occasione perché lei ci manda a quel paese come solo lei sa fare, in maniera garbata.
1: Sempre ragazzi con eleganza, e soprattutto oggi andiamo finalmente al fresco, ci andiamo a rinfrescare.
0: Dove ci mandi?
1: Estivo, andiamo a De Trubles, che si trova in Valle d'Aosta, nella valle del Gran San Bernardo, in provincia di Aosta.
0: È Trouble, lo voglio dire così, è Trouble.
1: È Trouble.
0: Oui.
1: Volevo dire anche l'S finale, Troubles.
0: Facciamo spagnoli, come se fossimo spagnoli. Vamos, vamos.
1: Allora ragazzi, Trouble è un borgo alpino dalla storia millenaria, perché è arroccato a 1270 metri di altezza e conta appena 500 abitanti, situato lungo la storica via Francigena.
0: Sì.
1: Il cammino intrapreso,
0: cioè,
1: no,
0: di...
1: devo sempre stare, no, perché dico Francigena, l'avrò detto bene, perché
0: certo,
1: tante volte dico una cosa sbagliata, capito? Poi
0: no,
1: non
0: no,
1: me ne voglio e chiedo scusa, va bene. Il cammino è intrapreso, è famoso perché il cammino è intrapreso da migliaia di pellegrini che sono, erano provenienti da tutta Europa per raggiungere Roma.
0: Sì.
1: E anticamente era un luogo, tra l'altro, di ristoro cruciale, da cui sono passati, sai, eserciti, papi, anche Napoleone Bonaparte è passato per la via Francigena, capito? Ed è Trouble è famosa per aver trasformato il suo centro medievale in un museo d'arte a cielo aperto, infatti tipo nei balconi, cioè ogni casa è un vero e proprio viaggio nell'arte contemporanea.
0: Sì.
1: Tutte le stradine, le piazzette, i musi, i muri delle case sono allestite come se fosse una mostra permanente, con delle sculture, rilievi e dipinti di artisti di fama internazionale che raccontano la storia della via Francigena e della vita proprio d'alta quota.
0: Yes.
1: È una freschezza estiva per eccellenza, quindi è un viaggio bellissimo che ti puoi fare proprio in questo periodo, un viaggio 2 giorni, quello che sia. È un gioiello dove l'aria è frizzante, pura, mossa dal vento, anche perché scende l'aria dai ghiacciai, ed è un luogo ideale dove puoi fare chiaramente delle escursioni a piedi oppure mountain bike lungo i sentieri che circondano il borgo. Le sere estive poi si animano di tante rassegne di musica folk alpina.
0: Sì.
1: E mercatini di artigianato tipico in legno e ferro battuto. Vuoi sapere che cosa vuoi mangiare? Una cosa tipica di là, perché dopo che ti sei
0: Ma
1: fatto
0: certo,
1: questa giornata dove hai fatto la mountain bike, dove sei corso in mezzo ai ciottoli nei fiumi con l'aria fresca che scende dai ghiacciai, sei che cosa ti puoi mangiare?
0: No, dimmi.
1: Sai che cosa ti puoi mangiare?
0: Il panzerotto.
1: La zuppa valpellinese.
0: Cioè?
1: Una famosa zuppa che è fatta a base di pane bianco raffermo della fontina Dopo della Valle d'Aosta, il brodo di carne, una zuppa tradizionale.
0: Mi è venuta fame questo.
1: Capito? Cioè io vorrei andare a sciare adesso, c'è questo momento, cioè
0: guarda,
1: un momento di ristoro.
0: Mi hai fatto venire una botta di fame, sai, perché quando poi giri i posti, scopri dei posti, vai, noi italiani andiamo soprattutto per l'enogastronomia, no? Quindi un po' siamo siamo così. Ma soprattutto io stavo vedendo in questo momento 19 gradi, cioè in questi
1: che
0: giorni
1: meraviglia,
0: c'è una massima di 20, la minima di 12-11. È presente come si dorme col piumino?
1: È una cosa meravigliosa, guarda. Cioè, ma io oggi c'è qualche amico che mi vuole invitare? Amico, amica,
0: ben
1: arrivo di corsa. No, tu no. Allora, però, da non perdere, adesso qui ritorno sugli accenti. Da non perdere il celebre cambon, è il prosciutto, il cambon.
0: Sì.
1: Non dico altro che è un prosciutto crudo speziato con erbe di montagna prodotto a pochissimi chilometri di distanza.
0: Bene.
1: Quindi è un prosciutto crudo con questo bellissimo, con questa buona buonissima zuppa, insomma, ce n'è, ce ne sono un sacco di cose da fare.
0: Ci hai fatto venire voglia di andare tutti in gita con Radio 2, va bene.
1: Hai trouble, ragazzi.
0: E troubles, insomma, decidete trouble. Voi, l'importante è andare sempre in gita con Camilla Ferranti.
3: Ho visto un uomo

0: 10 ragazzi, l'indimenticabile voce di Lucio Battisti. 17:41 Radio 2, il pomeriggio di Radio 2, Pippolo Russo,
1: Camilla Ferranti. Studiate ragazzi, siete in viaggio in questo momento, siete in vacanza, rilassate, avete finito le scuole, avete sentito e percepito un attimo Lucio Battisti. Studiate Lucio Battisti. Poi sentite anche i vostri rapper, trapper e compagnia, ma Lucio Battisti va studiato, capito? Pronza, qua applauso ci vuole. Ci vuole
0: veramente un'armonia musicale incredibile, ragazzi. Sono dei pezzoni, come, cioè, Lucio Battisti è come, che posso dire, cioè, sono di quei cantanti come Michael Jackson, cioè, capito, quelle cose che rimarranno evergreen, infiniti.
1: Vabbè, hai detto una banalità, diciamo pure, no? Mica adesso. Ma perché l'applauso a lei?
0: Il ragazzo che è nato adesso, no? Che è nato in questi anni, cioè, dico Michael Jackson, Lucio Battisti, non sa che chi sia.
1: Ma lo dico io ogni. Ma perché fai l'applauso a lei? Se lo dico io ogni volta non,
0: perché
1: mi fidi per niente.
0: Se io lo dico con la voce suadente sono convincente, tu no.
1: Scusa, ma facciamo una prova. L'altro giorno ho detto ascoltate Lucio Dalla perché è importante. Niente, prova a dirlo tu.
0: Ascoltate ragazzi Lucio Dalla perché è una cosa importante.
1: Vabbè, allora così
0: si
1: riesce,
0: si capisce chi è l'attrice e chi no.
1: Chiudiamo l'argomento in bellezza. Oggi vi stiamo chiedendo e ci stiamo raccontando qual è quel posto magico per qualsiasi motivo dove volete sempre tornare in vacanza o vi piacerebbe tornare in vacanza. Ci stanno scrivendo un sacco di persone al 348 7300 200. Chiudiamo in bellezza col tuo e poi dico il mio.
0: Ciao Pippo, Camilla and Friends. Per rimanere in zona Castiglione della Pescaia, da vivere 360 giorni l'anno, buon vento ragazzi. Cap Genso si chiama. Genso. Beh, bello Castiglione della Pescaia. Grosseto, bello.
1: Facciamo Ganzo, che va bene lo stesso, tanto in Toscana e si sta bene. Okay. Attenzione, Stefano da Salemi, provincia di Trapani, dice: per anni con i miei figli sono stato a Cefalù. Bellissimo, bella, meraviglioso, l'ho detto che c'è anche questa cosa del stupendo che si corre sul palo, capito? Bellissimo. Sono stato alla Baia degli Uccelli, un posto stupendo sul mare gestito da persone speciali. Perché ridi?
0: Sto pensando a Baia degli Uccelli, è saltato sulla sedia.
1: Con persone speciali, ore fa. Non si può, cioè, ragazzi, ma mi fate leggere un messaggio?
0: E basta.
1: Il gabbiano ancora? Cioè, ma io voglio fare un programma serio, ragazzi, voi mi state disturbando. Comunque, un posto stupendo sul mare gestito da persone speciali, adesso i miei figli sono diventati grandi, purtroppo. Tanti baci, Stefano da Salemi. Quindi Cefalù, sei mai stata a Cefalù?
0: No.
1: Con l'accento sulla U?
0: No.
1: Vai, perché è meraviglioso, è bellissimo,
0: ragazzi,
1: un posto
0: se
1: incredibile.
0: Mi invitate io vengo.
1: Qui faccio la frase che dicono molti italiani a tutti gli altri: ma se non hai ancora visto dei posti italiani, cosa ci vai a fare all'estero, capito?
0: È bella, ci piace.
1: Non la condivido questa frase.
0: Il momento patriottistico ci piace, campanilismo allo stato puro.
1: Va
0: bravo.
1: Bene, vai. 17:43 in questo momento, noi siamo quelli del pomeriggio di Radio 2.

0: Magnetic, io mi stavo facendo trasportare dal video. Stavo così, stavo proprio ballando su questo mood.
1: Quello che chiamiamo.
0: Quello che ci fa viaggiare
1: sound.
0: Proprio. Visto che stiamo viaggiando nei posti della memoria, i posti dove siete stati, che vi ricordate, i posti più belli. Cioè, ti va, no?
1: I posti
0: tipo,
1: magici.
0: Sei in macchina, macchina cab, cioè sulla litoranea per andare a Cefalù.
1: A me piace questa fico sound quando c'è questa musica, perché mi ricorda che quando sento questi brani, tutto quello che faccio diventa più brillante.
0: È
1: che
0: vero.
1: Ne so, raccogli asciugamani in piscina, metti via il soccoletto, ti metti la crema. Sì, lo fai come se stessi ballando, capito? Fatelo durante il giorno, fatevi accompagnare dalla musica. Diventa come un esercizio giapponese. Tu stai apparecchiando tavola, ma lo fai ballando, però, capito?
0: Cioè, se lo fai, per favore, mandami un video, ti scongiuro.
1: Ma lo faccio sempre.
0: Se lo fai, mandami il video, ti prego.
1: Io mi meraviglio che una come te, la Queen, non lo faccia.
0: Io musica classica faccio.
1: Ma
0: io, ragazzi, sono Giselle, sono il Lago dei Cigni.
1: Stamattina
0: sono Le Corsair.
1: Io mi stavo mangiando i croissant, la brioche, la mortazza. E lei stava andando a fare danza con 40 gradi. Ma tu sei pazza.
0: Guarda come sono energica, ginnica.
1: Viva la panzetta sempre. 17:48. Volete, amici, fare gli auguri a parenti, amici, colleghi, vicini di casa, sconosciuti, gente incontrata in vacanza? Oppure?
0: Oh, una bella dedica d'amore.
1: E allora approfittatene, dai, lo sai, ci mandate un bel vocale, un bel messaggio al 348 7300 200 e poi tranquilli, vi accontentiamo noi.

0: cioè Bravo. Di voi, sono vostra, I'm yours.
1: Bene, mi fa piacere che ogni volta mi guardi e traduci la situation.
0: Era un gesto d'amore il mio, la mia era una dichiarazione d'amore. Mamma Abbiamo mio. Lanciato la dichiarazione d'amore e io l'ho lanciata.
1: Allora, va bene, 17.
0: Pippo intelligente,
1: 52...
0: ripeti Camilla con me, Pippo intelligente.
1: Ma io posso fare un programma dove questi parlano in continuazione in cuffia tra di loro, io non capisco una mazza. 17.52, 20 secondi, Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, il pomeriggio di Radio 2. Ogni giorno a che ora? Interrogazione.
0: Alle 16. Fino dalle 16 alle 18.
1: Da quando?
0: Da lunedì al venerdì.
1: Brava.
0: Dove?
1: Promossa.
0: Dove?
1: Radio 2.
0: E
1: basta. E in Viscia sul canale 202 in televisione.
0: Hanno promossi. Ma, promossi
1: finito il bidello a posto.
0: Bene,
1: gli auguri che stanno arrivando al 348-7300-200. Inizio io. Tanti auguri per i suoi 53 anni a Paolo da parte di Monica Merluzzi. Auguri.
0: Ciao Paolo, auguri.
1: Auguri, auguri. Chissà che festa gli fa. Lui sta lavorando in questo momento, quindi magari si riascolterà poi sera per i sound, oppure glielo diranno gli amici, oppure glielo dice stasera lei che gli fa la festa a sorpresa. Hai capito?
0: Hai detto nome e cognome, poi. Peraltro, cioè, quindi se voleva rimanere una cosa segreta,
1: no,
0: non
1: che
0: lo
1: se,
0: è.
1: Scusa,
0: no.
1: Quando mandi gli auguri in una radio, per dire, giusto. Monica potrebbe essere chiunque in giro per il mondo, invece e Monica invece Merluzzi, poi d'estate, il pesce sta bene su tutto, quindi figurati.
0: Sai di chi era ieri il compleanno?
1: Chi?
0: Sai di chi è stato ieri che ha fatto 80 anni in una forma strepitosa? Chi? Chi? Provenzano, tieniti pronto.
1: Con chi?
0: Sylvester Stallone,
1: ah,
0: Rocky
1: certo,
0: 4,
1: certo, visto,
0: Rocky,
1: visto.
0: Rambo, eccetera, c'è, eccolo, è lui.
1: Siccome,
0: è lui. Come gli rifaresti gli auguri tipo a Sylvester Stallone? Forza, non fa male,
1: L'ho incontrato
0: non
1: 40
0: fa
1: anni fa a Vercelli e mi sono meravigliato.
0: Dai.
1: Perché era mezzo metro più basso di me. Non sto scherzando.
0: Ma
1: cioè,
0: tu sei alto
1: era...
0: 2 metri, però
1: no,
0: già non fai testo.
1: Io sono 1,85 e Rocky è alto 1,60 e qualcosa, no? Quindi sì. Mi piace. Però tanti auguri, maestro. A te che dicono? Auguri.
0: Vorrei fare gli auguri al mio babbo Giannino, che ha 89 anni e da qualche tempo soggiorna in ospedale. Sei un camionista tostissimo, pa! Da Muriel. Facciamogli gli auguri, anche noi li abbracciamo forte.
1: Sempre, ogni giorno gli abbiamo anche gli auguri. Un abbraccio a tutte le persone, sì, che sono in difficoltà, che non stanno bene e che hanno bisogno veramente di compagnia, specialmente quando sono queste giornate.
0: E noi siamo contenti di farvi compagnia.
1: Bravo, avete un vicino che magari è un po' anziano, sta da solo, portategli un pranzetto fresco, state insieme, dai.
0: Giusto.

0: anche un po' di ritmo elettronico, francamente cattedrale. Lo ritroviamo, torinese lei.
1: Ci sta, ci sta. Il tempo per una dedica d'amore che è arrivata proprio in questo momento. E allora non possiamo non leggerla. Piero da Treviso si rivolge a Fabiola di Lecce e dice: cara Fabiola, ti ho sempre nel cuore. Ci siamo visti due volte in vacanza nella tua Puglia e te lo dico oggi: molla tutto e vieni da me. Ragazzi, molla tutto e vieni da me. Fabiola, non so cosa è successo, non so come è messa la vostra vita. Mollate tutto e rimanete con noi. Grazie Camilla Ferranti.
0: Grazie Pippo Lorusso.
1: Grazie a Domenico Ganci per essere stato con noi. Ci
0: grazie a tutta la squadra.
1: Domani, qui puntuali alle 16. Ciao!
0: Ciao!
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: Radio 2 diventa live.
8: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
7: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
9: Sono le 18.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: buon pomeriggio a tutti da Carlo Ancelotti.
1: Buon pomeriggio, mister.
0: Dopo la mancata vittoria del Brasile di domenica, sì, potete tranquillamente chiamarmi semplicemente Carlo.
1: Va bene.
0: Dopo aver vinto 5 Champions League,
1: sì,
0: 5 Supercoppe,
1: sì,
0: 3
1: sì,
0: Coppe del Mondo per il club,
1: sì,
0: una Coppa Intertoto,
1: sì,
0: sei campionati nazionali, 8
1: sì,
0: Coppe nazionali,
1: sì,
0: ora la FIFA mi ha presentato il conto, obbligandomi a presentare una nuova puntata di Estate Namate qui su Radio 2.
1: Vabbè, sì, diciamo, non è il
0: una trasmissione che se fosse una squadra sarebbe la Longobarda di Oronzo Canale.
1: Vabbè, sì, certo.
2: Oh, però.
0: Centrocampo,
1: sì,
0: Matti Crucci nel ruolo di Crisantemi.
1: Sì,
0: in difesa Francesco Arienzo nel ruolo,
1: sì,
0: di Segato.
1: Sì,
0: sì. E in attacco l'unico giocatore valido, Lavinia Mauro Frontera nel ruolo di Aristotele.
3: Ma grazie mille.
0: Ma è col fischio d'inizio per questa nuova puntata che io vi ascolto dal Brasile in attesa di una pigna colata.
1: Beato lei, va bene, iniziamo. Grazie per i complimenti anche dal mister Carlo Ancelotti. Intanto Maze, Salma con la pesce, cattive abitudini, Radio 2.

0: Un po' come tutti quelli che ascoltano Estate da Matti a partire dalle 18 fino alle 20, insomma, qui su Radio 2. Buon pomeriggio alla linea Mauro voi. Frontera! Da Milano, purtroppo, Francesco Arienzo, eccoci qua!
1: Vanni Colucci qui con noi da Roma!
0: Salutiamo l'immancabile Peppe Verdello della regia, che non ci sopporta più, neanche ci guarda più, non ce la
2: fa
0: più.
2: Ma non è vero, ma parla per te!
0: No, ci sopporta più, c'ha ragione!
1: Non ci ha guardato!
0: Allora, iniziamo parlando tante le notizie di cui parlare, ma io voglio parlare subito di questo signore, si chiama Marvin Leiter, non so se lo conoscete, lo conoscete?
2: Un amico di Francesco, forse abita pure lui a Pessano con Bornago, se non sbaglio.
0: Se lo conosci capisco perché, perché è un altro che non c'ha nulla da fare, vi spiego. Esatto, come Francesco Arienzo, perché ha passato circa due settimane a rivestire la sua macchina con le figurine dei mondiali.
1: Dei mondiali.
0: Ora è diventato virale, sì.
2: L'aveva finito l'album e quindi ha utilizzato la macchina, perché?
0: No, perché voleva creare una sorta di macchina da collezione con 4.000 figurine dei mondiali per un costo totale di album e figurine che lui ha dovuto comprare di $1,200.
1: Ah, ma caspita!
0: Ho capito. Ragazzi,
2: neppure più di tanto, dai, se voleva personalizzare una macchina, cioè se la devi verniciare costa di più.
0: A vedere la macchina, una cafonata pazzesca, ma io non gli darei neanche €200.
1: Come lo direbbe De Sica?
0: Una cafonata pazzesca. E poi è diventato virale, perché ormai sui social tutto diventa virale,
1: esatto,
0: anche se no.
1: Se fai qualcosa di alternativo.
0: Guarda, una cosa bellissima, una cosa.
1: C'entresti mai in giro con lui in macchina?
0: Ma no, sì, figurati, io sono andato in giro anche con macchine di tutt'altra fattezza.
1: Io con le figurine mondiali, dai.
0: No, ma mi è suscitata la curiosità riguardo al collezionismo. Non abbiamo mai parlato di Estate da Matti. Allora, apriamo un po' l'argomento di puntata anche con gli ascoltatori, chiedendovi qual è la collezione di cui siete più fieri e orgogliosi, anche quella più strana e particolare. Devo dire che facendo una ricerca con la Vigna e Francesco, ormai sono sparite le collezioni di farfalle che tanto andavano agli anni 80-90.
1: Esatto.
0: Non ci sono più.
1: No, adesso.
2: Vabbè, ma pure voi, io pure quella non l'ho mai capita. Quante tipologie di farfalle avete mai visto nella vostra vita?
1: No, posso dire che un amico di mio padre aveva la collezione di farfalle e ce n'erano di bellissimi.
0: Che era la classica scusa per invitare magari donna, un uomo a casa, ti faccio vedere la collezione di farfalle, era una scusa.
1: Era la classica.
0: Scusa, sì. Tu, Francesco.
2: Ho sempre detto ti faccio vedere la mia collezione di brutte figure.
0: Quelle.
1: E le hai conquistate tutte.
2: Tutte.
0: Oppure di italiano latente, potrei dire.
2: Ma io ho tante collezioni, Bart.
0: Ma tu collezioni qualcosa in particolare, Francesco?
2: Ho collezionato, ogni tanto comincio una collezione e poi la interrompo, come al solito.
0: Ma sai che anch'io, allora, vai, in passato c'era l'epoca in cui si collezionavano gli scontrini. Ve lo ricordate?
2: No. Ma come gli scontrini?
0: Allora, si collezionavano gli scontrini perché sembrava che se tu raggiungessi. Poi era solo un.
1: Scontrini di ogni tipo di spesa che facevi?
0: Ogni tipo di spesa. Se tu raggiungevi 3 kg di scontrini, quindi al peso, regalavano una sedia per un bambino disabile. Questa era la diceria.
2: Ah, veramente?
1: Un bel progetto.
0: Però non è che c'era scritto da qualche parte, erano voci di corridoio.
2: Ma c'era qualcuno che doveva controllare le tue spese, Barti, secondo me.
1: Esatto.
0: Tu la Vigna cosa collezioni? Trucchi, trucchi e caviale. La Vigna Mauro, trucchi e caviale.
1: Vi posso dire che io ultimamente sto collezionando truffe.
0: Truffe?
1: Ma ragazzi, non avete idea, è un periodo, sono ultimi mesi.
0: Ah, stai parlando di noi, dici, la truffa. No, per capire.
1: Chissà se dovrò mettere anche voi nella lista, però nella collezione. Ragazzi, ultimamente solo truffe, che devo fare?
0: Ma sì, truffa è cosa? Carta di credito?
1: Sì, conti correnti.
0: Addirittura, quanti conti correnti c'è? Tutti i conti correnti.
1: Beh, ora non do informazioni, ormai sono in bersaglio. Però ragazzi, in queste ultime settimane, ultimi mesi, me ne sono successe di ogni.
2: Posso dire, fino a quando non escono fuori i nostri nomi, siamo salvi.
0: Siamo a posto.
1: Tremate gente.
0: E allora aspettiamo i messaggi vocali anche scritti di voi ascoltatori di Estate da Matti. Qual è la vostra collezione di cui andate fieri, oppure che non avete finito, oppure che vorreste fare? 348 7300 200.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Che bella questa canzone. Siamo qui, state da matti, Radio 2. Tanti messaggi al 3487 300 200. Stiamo parlando di cosa collezionate, eh?
1: Sì, allora guarda, ci scrive un messaggio Mauro da Napoli: io colleziono i piatti delle pizzerie dove vado a mangiare.
0: Credo se linguazza.
1: Credo, Mauro, facci
2: immagini,
1: sapere.
2: Immagini, sono tutti bianchi i piatti.
0: No, io non ho letto uno più carino. Esatto, tutti bianchi. Io non ho letto uno molto più carino, Claudia da Livorno.
1: Cosa colleziona?
0: Lei colleziona statuette di buffetti.
1: Buffetti,
0: ah, carini, vedi? Sono anche portafortuna.
1: No, per cortesia, le
0: statuette.
1: Cosa c'è di bello nel collezionare buffetti e avere casa piena di buffetti?
2: Adesso, ma perché devi mettere giudizio sulla passione di qualcuno?
0: Esatto,
2: non ho capito.
0: A me i buffetti piacciono.
2: Allora, le collezioni, Barti.
1: Allora, guarda, mi ha sbloccato un ricordo Giusy d'Augusta. Dice: ciao ragazzi, la collezione degli anni 90 era ovviamente le schede telefoniche, quelle delle cabine. Che io ancora conservo, tra l'altro.
0: No, io non l'ho mai usata.
1: Tu non sai neanche cosa sono le schede telefoniche. È una nativa digitale la nostra Lavinia.
0: Sì.
2: Telefono pubblico, sì. Quante ore passate lì, oh?
1: Esatto.
0: Davvero.
1: Chiamate inutili poi, tra l'altro.
2: Certo.
0: Però posso dire che un po' mi è mancata quest'era prima.
1: Puoi riviverla se vuoi, eh?
0: Come?
1: Vabbè, affacciandoti al vintage, ai vinili e a tutto quello.
0: No,
1: che...
0: quello ok, però le cabine telefoniche esistono ancora?
1: No, non esistono ancora,
0: non
1: però,
0: più.
1: Però ci sono in vendita quelle vintage, se vuoi magari.
0: No, ma non c'è lo stesso brio.
1: Ma siccome il salone di Lavinia, di Casa di Lavinia è di 500 metri quadri, ci starebbe
2: piazza,
1: bene.
2: Piazza Lavinia,
0: certo, come
2: pezzo
0: esatto, d'arredamento.
1: A Piazza Frontera.
0: A Piazza Frontera.
1: Va bene, raccogliamo un altro po' di vocali, torniamo fra poco, Radio 2. Voi state da matti.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: 2-2.
6: Quando sei uscita?
7: Ieri.
6: Che pensi di fare?
7: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
6: Le cose sono cambiate, Teresa.
7: Tu non ci devi venire qua.
8: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
1: 2-2.
10: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
11: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
12: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Milano, stiamo parlando di collezioni, le vostre collezioni personali, al 348 7 300 200. Tanti vocali, ne ascoltiamo uno. Verdelle, sì, abbiamo tempo, vai, sentiamo chi è.
1: Ciao carissimi, Daniele dal Lago di Varese. Ciao. Io e mia moglie collezioniamo bicchieri,
0: sì,
1: siglati con i nomi dei ristoranti dove siamo stati. Normalmente te li regalano. Non mi è mai capitato una volta, sì, che me li abbiano fatti pagare.
0: Perché?
1: Anche perché, sì, non è che mangiamo poco.
0: Ah, tu dici.
1: Ecco, tutto qua, e sono anche belli, di diverse forme, è una cosa simpatica.
0: Beh, Daniele, se a te piace, mandaci un'immagine, così giudichiamo noi. Noi siamo molto cinici nel giudicare.
2: Siamo anche curiosi, comunque.
0: Anche curiosi.
2: Super curiosi.
0: Scusate, Francesco Arienzo è vestito dicendo con la camicia, lo potete vedere sul canale 202.
3: Che fa?
0: Per quale motivo? Sembri quasi che avessi un consiglio comunale oggi.
3: Esatto, ricopro un ruolo istituzionale. Giusto. E comunque devo fare la mia figura, no?
0: Ricordiamolo che è assessore di questa cittadina
2: Palude.
0: Allora, lui la sta promuovendo, sentiamo quali altre idee ha avuto.
3: L'idea che ho avuto è stata di invitare a Palude due influencer per farci un po' di pubblicità.
0: Sì.
3: Sono sul loro profilo, anche perché devono pubblicare a breve. Allora, siamo stati a Palude, scrivono, un posto dove il viaggio di ritorno è la parte migliore. Intanto che segnalo questo profilo, sigla!
0: Sì, segnala, bloccalo, assessore!
3: Ma come se per me?
4: Un luogo a meno che non delude.
0: Poi c'è una ricerca anche nel testo, devo dire.
2: Hai sentito che è cambiata questa sigla, guarda, di Visit Palude?
3: Esatto, comunque non abbiamo bisogno di influencer per parlarvi delle bellezze della nostra terra.
0: Bravo!
3: Visit Palude, perché abbiamo anche un ristorante.
0: C'è il ristorante.
3: C'è. Apre solo su prenotazione, ve lo dico.
0: Vi
3: consiglio di chiamare almeno 2 mesi prima.
0: 2 mesi prima? Sarà pieno così.
3: Sì, ho chiamato io stesso, mi ha risposto la signora, alla proprietaria, che in realtà si è trasferita in Argentina dalla figlia. Però se prenoti 2 mesi prima, lei si organizza e viene apposta, poi se ne va. Menù fisso 2700 euro,
0: e devi pagare il viaggio alla signora.
3: Bravissimo, bravo. Visit Palude, perché abbiamo l'ufficio turistico che fornisce le mappe gratuite della città.
0: Questo è un bel servizio,
2: bello.
3: Le mappe sono del 1984, strade diverse, nomi delle vie non corrispondono. Vabbè, non serve a niente, ma però è gratis, ragazzi, perché non prenderla?
0: È un souvenir, diciamo,
3: Come collezione, no?
2: Da collezionare.
3: Visit Palude, perché abbiamo il museo delle cose ritrovate.
0: Questa è una bella, questo è bello.
3: Contiene tutto quello che i cittadini hanno trovato per strada e non sapevano a chi riconsegnare, quindi abbiamo unito il disservizio della nettezza urbana con la volontà di alcuni cittadini ed è nata la magia.
0: La discarica, praticamente.
3: Dentro trovate una scarpa destra numero 46.
0: Verdelli serviva la destra 46.
3: Una ciotola con insalata di riso ancora intatta.
0: Per l'estate è buona quella, sì.
3: Un apparecchio odontoiatrico, delle maniglie divelte dalle porte, un paio di guanti di lattice bucati, 6 marmitte e tante altre meraviglie. Visit Palude, abbiamo tutto, anche se non funziona niente.
0: Bravo, assessore!
2: Visit Palude!

0: Whitney Houston, My Love Is Your Love. Qui estate da matti, Radio 2 con Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera e Francesco Arienzo.
1: Sì, purtroppo, assessore, Visit Palude, grande assessore, grande assessore. Ma perché non ci fai fare una serata quest'estate Visit Palude?
0: È vero.
2: Ragazzi, ma qual è il problema? Certo, ma portiamo la radio direttamente là.
0: Che bello, sarebbe bellissimo. Ragazzi, ma un'altra cosa bellissima è che stiamo per giocare al quiz della frontera.
1: Beh, insomma, tanto bello non mi sembra, comunque
0: sì.
1: Va bene.
0: Io sono felicissima, quindi diciamo ai nostri ascoltatori che se vogliono partecipare e volete giocare con me al quiz della frontera,
1: sì,
0: prenotatevi e scrivete al 3487 300 200 per venire con noi in diretta e giocare con me.
1: Esatto,
0: con,
1: sì, perché noi ci dissociamo da questo gioco.
0: È mio, a me piace.
1: Sì.
2: Facciamo.
0: Certo, io sono super gasata, vi aspettiamo, scriveteci.
1: 3487 300 200.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano. 2-2.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89€. Scopri di più su Conad.it. 2-2.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Radio 2 diventa live.
12: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
11: Emma Stuculma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.

0: Giselle Dimash Midipile. Non so se lo detto
1: come
0: parlo,
1: parli bene. Beh, il francese.
0: Allora, ho chiesto a Emma Stoccolma come si pronunciasse, mi ha detto amore, sei stato bravissimo. Quindi,
1: ma
0: allora,
1: quando non hai avuto il tempo? Quando sarebbe successo?
0: Nel fuori onda, nel fuori onda, nel fuori onda.
1: Ma magari nel fuori onda l'hai detto bene, ma adesso non penso proprio.
0: Beh, ragazzi, sono poliglotta.
2: Beh, si sente.
0: Ricordatevi il mio motto: faccio tutto fatto male.
1: Assolutamente. Beh, l'importante è farlo, dai.
2: L'importante è farlo, è vero.
0: E state matti, Radio 2. Allora, stiamo per giocare a il quiz della frontera. Siamo in attesa tra i tanti messaggi arrivati al 348-7300-200, veramente tantissimi, di selezionare il più veloce, ovviamente.
2: Il più veloce, stiamo capendo chi è stato il primissimo, no?
0: Esattamente, ma in attesa del nostro amico che verrà a giocare con noi, se volete, Verdelle, in attesa, sì. Io posso citare quello che è una mia rubrica riguardo le cose che ci insegnano cose, non so se
1: è
0: lo
1: francese?
0: Francese, italiano. Va bene. Devo solo trovarlo. Allora, attenzione. Perché
2: allora,
0: se
2: sì.
0: È vero che i grandi classici della letteratura e della filosofia ci insegnano tante cose, io mi sono sempre chiesto, ma perché gli oggetti non possono insegnarci qualcosa?
2: È vero.
0: Allora, partiamo, gli oggetti, di uso comune, anche gli insetti, qualsiasi cosa. Ad esempio, la mosca, che ci ronza intorno anche d'inverno, ci insegna che cosa? Che dovremmo lavarci più spesso. I formaggi francesi ci insegnano che l'odore delle palestre nell'ora di ginnastica non è poi così male alla fine, no? La pillola del giorno dopo ci insegna che la prossima volta bisogna stare attenti il giorno prima.
2: Beh, mi sembra giusto.
0: Vedi,
2: una piega.
0: La bolletta della luce di luglio 2026 insegna ai bambini a non avere più paura del buio prossimamente. Le corone dei fiori dei funerali lanciate all'indietro stile bouquet.
1: Ma chi?
0: Ci aiutano a capire chi sarà il prossimo, capito?
2: No,
1: nessuno le lancia.
2: Non credo le lanci.
0: A casa mia sì. Allora, i quadri imbrattati dagli attivisti con zuppa di broccoli, zuppa di ceci, zuppa di zucca, zuppa di carote ci insegnano che neanche a loro piace il minestrone. Dovete coglierle queste cose.
2: A me piace il minestrone, però
1: folcloristico per dimostrarlo.
2: A me mi piace non sulle opere d'arte, però ecco.
0: Va bene. Comunque l'aspirapolvere, sapete cosa ci insegna?
2: Che
0: l'aspirapolvere è passata di domenica mattina nella stanza da letto mentre tu stai ancora dormendo.
2: Sì.
0: Ci insegna che tua moglie non ha grande stima di te.
2: Si può essere,
0: vero Francesco?
1: O si deve solo vendicare di qualcosa.
0: Cosa anche? Gli uomini che portano la barba lunga ci insegnano che hanno il mento piccolo. Questa,
1: sì,
0: questa
1: è verissimo. Ecco, è verissimo.
0: Ecco perché c'è la barba lunga.
2: Non ho pensato.
0: Il viso di tuo suocero ci insegna cosa passerai nei prossimi 30 anni invece.
2: È vero.
0: E vado a chiudere con il latte, perché il latte è un alimento meraviglioso. Il latte cosa ci insegna? Ci insegna che nella vita le persone migliori sono quelle parzialmente scremate, ragazzi. Allora torniamo fra poco con il gioco e il quiz della frontera.
2: Vi aspettiamo.
1: Mi è piaciuta molto questa rubrica.
0: La ringrazio.

0: 2, Statele Amati, Barti Colucci, Lavinia Maro Frontera da Roma, da Milano Francesco Arezzo. Allora, siamo riusciti a contattare la più veloce che si è prenotata per il quiz della frontera, che è...
1: Manuela
0: da Roma. Ma abbiamo la sigla pure, mi pare.
1: Sigla.
0: Vogliamo mettere la sigla? Ci tiene tanto Lavinia.
1: Beh, le mie sigle sono bellissime.
0: Sentiamo.

0: meraviglia.
1: Sembra un villaggio vacanze, più o meno.
2: Bellissime,
1: la stessa cosa.
2: Ma è quello che siamo, dai, alla fine siamo quello noi.
1: Quello low cost però, eh.
0: Certo. Abbiamo però, ragazzi, Manuela con noi.
1: Ciao Manuela.
0: Ciao Manuela.
3: Ciao, che emozione parlare con voi.
0: Ciao, no, grazie.
3: Che bello. Come state?
0: Tutto bene, tu Manuela come stai?
3: Benissimo, parlo con voi, meglio di così.
0: Grazie, cosa fai di bello nella vita, Manuela?
3: Io sono in cerca di lavoro. Anzi, voi avete un posto anche per me?
1: Guarda Manuela, possiamo proporti.
2: Si libera qui da Milano, sicuro.
1: Sì, sì, da Milano, guarda, a breve senza fare nome, si libera. Ma poi, visto che Francesco è assessore a Visit Palude, magari il consiglio comunale c'è un posticino.
0: Può cercare, sì, esatto.
3: Dai,
0: qual
3: Francesco, dai, aiutami.
2: Ma non ci sono problemi. No, tu mandami una mail e noi vediamo.
0: Capiamo
2: un attimo che possiamo
1: oppure
2: fare.
1: Una mozzarella, grazie, di bufala, grazie. Lui viene corrotto,
2: ecco,
1: subito.
2: Se hai qualcosa da offrirmi, facilitiamo un attimo.
0: Allora ragazzi, non ci...
3: se vuoi mozzarella.
0: Brava Manuela. Allora Manuela, sei carica per giocare al gioco della al quiz della frontera?
3: Sì, ci provo.
0: Allora io adesso ti farò tre domande, per ogni domanda hai tre opzioni per la risposta.
3: Ok,
0: partiamo con la prima. Allora, come si chiama l'attore protagonista del film Matrix?
1: È facile.
2: Beh, voglio dire,
0: cioè, Manuela, non ti far confondere.
2: C'è bisogno pure di avere le tre, vabbè. Ah.
0: Massimo Boldi.
2: Certo.
0: Massimo Ghini.
1: Massimo Ghini. Sì.
0: No Reeves.
3: Beh, Keanu Reeves, dai.
0: Matrix con
2: Massimo Boldi, vi prego, fatemelo
0: vedere. Andiamo alla zitti voi due. Andiamo alla seconda.
1: Vai.
0: Come si chiama la fatina di Peter Pan?
1: Beh, dai.
0: Parrucchino? Anna.
1: Parrucchino.
2: Come?
0: Campanellino?
3: No.
0: Patatino?
3: No, vabbè, scusate.
0: Manuela, può confondere?
2: Brava, è difficile.
0: Ma sei bravissima.
2: È difficilissimo.
1: Io avrei detto patatino.
0: Ma hai visto? Vero. Avresti sbagliato. Manuela,
2: pensavo,
0: è bravissima.
2: Si chiamasse Anna Maria, pensa tu.
0: Manuela, passiamo alla terza e ultima domanda. Quale animale è conosciuto come il re della giungla?
1: Va bene.
0: Attenzione, Il pappagallo sporcaccione?
1: Ma qual è il pappagallo?
2: Ma non esiste!
0: Il corvo ubriacone?
1: Corvo ubriacone.
0: O il leone?
2: Cioè, solo per fare la rima.
0: Mi raccomando, Manuela.
3: Questa è difficile, ragazzi.
0: Questa è un po', ecco.
3: Tra il pappagallo sporcaccione e il corvo ubriacone.
0: Possono ingannare, ecco.
1: Il leone!
0: Il leone! Manuela, complimenti, ma eri preparatissima.
1: Grazie. Credo che la nostra Manuela non ci chiamerà più, cos'è, sensazione, eh?
0: Ma sei bravissima, Manuela.
3: No,
0: complimenti.
3: Siamo, ragazzi. È un piacere.
0: Grazie Manuela.
3: Siete troppo divertenti. Grazie.
1: Hai vinto la red bag. O meglio, sarai omaggiata con la nostra red bag.
0: Sarai omaggiata con la nostra red bag.
2: Ti aspettiamo a Palude.
1: Ciao Manuela.

0: Lavinia, Mauro Frontera, Francesco Arienzo, che cosa dirvi ragazzi? Dovete solo aspettare che torniamo tra un attimino.
1: Bravo.
0: Perché poi per il fatto sì. è che torniamo, quello è il problema. Perché poi torniamo.
1: E restiamo fino alle 8, quindi mi
0: fino
1: raccomando.
0: Fino alle 8.
2: Teniamo compagnia, certo.
1: È una condanna,
2: qui.
1: È una condanna.
2: Ma siamo super felici.

0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via via!
0: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: 2-2. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte.

0: 56 anni, non sentivi Curtis Mayfield con la sua Move On Up, artista che poi è scomparso prematuramente nel 1999, ma che devo dire è sempre attuale con la sua musica meravigliosa. Estate Ramati, Radio 2, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Arienzo da Milano. Perché mi guardi così, Lavinia? Cosa
1: perché?
0: C'è?
1: Perché sto aspettando assolutamente che tu finissi, ma in realtà, ragazzi, noi stiamo parlando oggi di collezioni,
0: collezioni,
1: no? Di cosa collezionate, di cosa collezionano i nostri ascoltatori, e quindi io ho scritto la classifica sulle cose, le collezioni più assurde che girano nel mondo.
0: Io non la voglio sentire, tu Francesco?
2: Io sì,
1: io vorrei partire la mia sigla invece, dai, sai che c'è? Sigla!

0: guarda.
1: Partiamo con il terzo posto. Al terzo posto abbiamo più di 20.000 boccali da birra senza bere birra.
0: Cioè?
1: Il tedesco Henry Katt ha accumulato circa 20.000 boccali da birra, pur dichiarando di non essere un bevitore di birra.
0: Che un tempo c'era chi collezionava i boccali da birra.
1: Sono belli. Non bevo e colleziono però i boccali. Lui non beve e colleziona i boccali.
0: Ma tu le paghi i boccali?
1: No, io non...
0: No, di la verità.
1: Io non li colleziono, però essendo astemia come lui potrei.
0: Ah, potrei, sì. Fidanzati con Henry Katt.
1: Henry
0: allora,
1: Katt, esatto. Allora, la sua passione nasce dalla bellezza per l'oggetto, quindi boccali decorati, pezzi tradizionali tedeschi, esemplari con stemmi, incisioni e dettagli artigianali.
0: Guarda.
1: È una, proprio una passione. Ha più boccali lui di birra di, un, di una birreria, ma almeno non rischia il mal di testa.
0: Beh, sì, si astemia, se non,
1: non bevendo.
0: Anche se la birra buona non dà mal di testa, no? Giusto per...
2: Dipende sempre quanto ne bevi.
0: Beh, dipende quanto ne bevi, sì.
1: Andiamo al secondo posto. Allora, abbiamo le palline di gomma da masticare usate.
0: Cioè?
2: No, aspetta, non è che quelle che appiccicavamo sotto al banco di scuola.
1: Esattamente,
2: quelle...
1: loro. Dai, l'inglese Barry Chappell non colleziona gomme da masticare nuove.
0: Beh, sì.
1: Bensì quelle già masticate da se stesso.
0: Ah, da lui.
1: Da lui.
2: Ma perché?
1: Adesso ti spiego. Da decenni le appallottola una sopra l'altra fino a creare una gigantesca sfera che pesa diversi chili.
0: Bellissima, guarda.
1: Tutto è iniziato. Bella, vi piaceva? Tutto è iniziato perché durante un volo non sapeva dove mettere la gomma, insomma.
0: Vabbè, un cestino, signor Barry Chappell, un cestino.
1: Sì. Esatto, c'è chi conserva i ricordi dei viaggi e lui invece colleziona ciò che di solito, come Francesco Rienzo, le gomme che di solito si impiccicano sotto i sedili.
0: Sotto i sedili, sì. Oppure sì, sotto...
1: Non si fa!
2: No, vabbè, ma ho detto è un ricordo della scuola, ecco.
1: Andiamo al primo posto.
0: Chi ci abbiamo?
1: Migliaia di sacchetti antipanico degli aerei.
0: Ah, questa l'avevo letta, è vero? Sì,
1: sì, sì, sì. Allora, al primo posto troviamo Nick Vermeulen, collezionista olandese che ha raccolto oltre 6.000 sacchetti per il mal d'aria,
0: sì,
1: provenienti da più di 1.000 compagnie aeree precisamente 6.290 sacchetti per il mal d'aria provenienti da più di 200 paesi del mondo.
2: Ma ha viaggiato tanto però, eh?
1: Esatto, ha iniziato negli anni 70 dopo una scommessa con un amico su chi avrebbe trovato l'oggetto più insolito da collezionare.
0: Vabbè, questa è carina però, eh?
1: Beh sì, molto molto. C'è chi colleziona francobolli, lui invece ha raccolto tutto quello che le persone sperano di non dover mai usare durante un volo.
0: Beh sì, effettivamente è vero, tipo la vigna Mauro.
1: Sì sì sì, io.
0: Beh, bella classifica, mi ha stupito quello delle gomme da masticare usate.
2: Un po' impressione, sì.
0: Ma

0: strada riconoscendo una certa somiglianza con Bruno Mars.
1: È vero,
0: confermata
1: è vero.
0: Anche dalla linea Mauro. Sì, sì. Ridi, scusami.
1: Ma cosa? Hanno lo stesso profilo.
0: È vero, vero, vero.
2: Ma sì. Che cosa? Ma che sto dicendo pure tu? La vita.
0: Ma scusa, sono riccio come lui, ballo come lui, sono
2: ma
0: un po' più
2: come lui. Sono solo gli occhiali, allora, hai ragione.
0: Bravo,
2: sono
0: l'occhiale, bravo.
1: Se levo l'occhiale Bruno Mars.
0: Quanto invidioso,
2: guarda.
0: Infatti
2: c'è qualcuno, che ha Bruno Mars, comunque gli dice guarda che se avessi gli occhiali se ne avessi i
1: Barticolucci. Barticolucci, è vero.
0: Allora ragazzi, saluto Bruno. Hi Bruno, ciao Bruno. Dall'altro. Estate Amati Radio 2, Barticolucci appunto, la Vigna Mauro Frontera, Francesco Arienzo. Ragazzi, vi porto in Romania. Vi porto in Romania questa. Sapete perché vi porto in Romania? Perché c'è un'iniziativa bellissima che devo dire potrebbe essere presa e magari adottata in altri paesi, compreso l'Italia.
1: Sì.
0: Perché questa iniziativa cosa si prefigge di fare? Di farti andare gratis sugli autobus in maniera diversa.
1: Cioè?
0: Hanno messo un sistema con una telecamera per cui se tu vuoi il biglietto gratis sugli autobus, cosa devi fare secondo te?
2: Devi cedere il posto.
0: No. Quello ricade nella buona educazione.
2: Che ne so.
0: No.
1: Oddio, non mi viene in mente nulla. Che cosa bisogna fare?
2: Devi fare il ritorno a piedi.
0: Ma scusa, Francesco, ma tu che sei assessore di palude, dovresti avere già
1: queste nozioni.
0: Un'inventiva.
2: No, ma tu dimmela perché io poi la copio. Vai.
0: Allora, hanno messo questa telecamera all'ingresso,
1: sì.
0: Dell'autobus. Per cui se tu fai 20 squat. In automatico ti dà il biglietto gratis per salire. Ma è
1: meraviglioso,
0: no?
2: Scusa, ma perché questa? Perché?
0: Ma perché? Per incentivare.
2: Perché devo fare gli squat
1: per lo sport.
0: Per incentivare il movimento fisico, visto che molte persone non lo fanno. Quindi tu fai 20 squat, pa, con la.
1: Dai, la tua, dovresti farlo tu.
2: Ma io 20 squat li faccio in 20 giorni.
1: mamma mia!
0: Francesco resterebbe lì alla fermata.
1: Lui ma sì, certo. Ad aspettare il prossimo.
2: Ma io voglio pagare, non voglio fare esercizio fisico,
1: non ce la facciamo.
0: Comunque se andate in Romania e avete voglia di farvi un giro e andare sugli autobus gratis, sappiate che molti degli autobus
1: bello.
0: Che incontrerete hanno questa particolarità.
1: Ma per terra o sull'autobus li fai?
0: No, prima di salire.
2: Quindi io se vado di fretta pago il biglietto, devo aspettare pure il Barticoluccio che fanno i squat e poi devo...
0: Scusami, ma 20 squat devi fare?
1: Guardalo.
0: 1, 2, cioè che ci vuole fare 20 squat?
1: Sintonizzatevi ragazzi, canale 202, vedete Barti farli squat, guarda qui.
2: Smettila, ma smettila.
1: Sei un po' troppo dritto con la schiena.
0: Basta, non ce la faccio più neanch'io.
1: Niente.
0: Pago anch'io il biglietto.
1: Paghiamo.

0: White Town, Your Woman, 19.07, Radio 2, State Amati, Barticolucci, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Arienzo da Milano, e abbiamo il piacere di avere con noi un gradito ospite, ovvero il direttore di Radio 2, Giovanni Alibrandi.
1: Sì.
0: Grazie direttore,
1: essere
0: passato.
2: Buonasera a tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Mi hai dato una buffa che non
0: No, vai, prego, la provi direttore, dovrebbe
3: andare.
0: L'ha
3: fatta apposta. Sabotando, direttore.
2: Ecco, sì, stava sabotando. Sì.
0: Esatto. Allora, direttore, ci ha portato un foglio con su scritto Arienzo dimissioni volontarie. Beh, conferma?
3: Ma io, con le unghie e con i denti.
2: Assolutamente no.
0: Assolutamente no, non conferma, va bene.
2: No, perché sono mesi che io pago da Arienzo.
0: Lui si chiama Arienzo, per quello risparmiamo, benissimo.
1: Tutte strategie di marketing alla fine.
0: Direttore, si sta divertendo? No, beh, perfetto.
2: No, perfetto.
1: Ecco, ottimo.
0: La trasmissione va benissimo, devo dire.
2: Va bene.
0: Allora, continuiamo, torniamo fra poco, anche perché parleremo di una notizia molto particolare, anzi molto, come dire, dolce, visto che oggi è la giornata mondiale del cioccolato.
1: È vero. Mi piace.
0: Chiudo solo dicendo, ma si può fare il 7 luglio la giornata mondiale del cioccolato? Cioè, un po' sciocco.
1: Vabbè,
3: ne parliamo
1: un po',
3: in frigo.
0: Ne parliamo fra poco, state qui, Radio 2.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: 2-2.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: 2-2.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.

0: Boogies My Soul, 19:14, Radio 2, state amati in vostra compagnia da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20 ci trovate qui, Barti Colucci, Lavinia Moro Frontera e Francesco Arienzo da Milano, che ho saputo, dalla settimana prossima ha trovato l'escamotage per venire a Roma.
1: È vero!
2: L'escamotage si chiama treno.
0: Ma chi te l'ha pagato sto treno, scusaci, perché qui non ci risultano biglietti a costo della radio.
1: Hai fatto gli squat?
2: Ma io già non vengo pagato in radio.
0: Te lo sei fatto da solo?
2: In realtà allora hai visto che prima hai esordito con una truffa legata alle sue carte di credito. Ma no, devo confessare tutto, posso tenere
1: qualcosa per me?
0: Che bella gag, ragazzi, meravigliosa.
1: Bellissima,
2: non l'ho preparata.
0: Bellissima, guarda.
2: Vogliamo
1: ecco qui.
0: Vabbè, c'è la notizia matta, sigla, andiamo.
3: La notizia.
0: Vi porto in America, conoscete per caso, magari. O meglio, più conosce, avete letto un po' di giornali stamattina?
1: Sì, qualcosina sì, ero alle prese con le varie truffe, però...
0: Però, Francesco, non manco a chiederglielo, figurati.
2: Stamattina poi, cioè, manco hai letto un giornale in vita tua, proprio stamattina, no?
1: Stamattina proprio.
0: Allora, i giornali internazionali ogni tanto li spulcio, c'è questa signora Mary Smith,
1: sì.
0: Ok? Cosa ha fatto la signora Mary Smith?
2: Che ha fatto?
0: Ha voluto intraprendere una nuova... un nuovo investimento, ok?
1: Sì.
0: E ha voluto rispolverare l'investimento nei palloni aerostatici. Vi ricordate che una volta negli anni 80-90 si usavano, no? Vi ricordate?
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì.
0: Ebbene, lei ha comprato.
1: Non vedo ferrato, Fra.
0: Hai capito, Francesco, quali sono i palloni?
2: Il pallone aerostatico, il pallone gigantesco.
0: Ah, che bella spiegazione. Guarda, è bravissimo nel dare la spiegazione in italiano. Il pallone gigantesco. Quello che c'ha sotto la.
2: Ma la mongolfiera, praticamente.
0: Non è una mongolfiera. Non è una mongolfiera.
2: Che cos'è?
0: Non è una mongolfiera. No, non è una mongolfiera. Il pallone aerostatico è un pallone riempito di gas con sotto una navicella. Così si chiama in termine tecnico, dove le persone possono sedersi e godersi il viaggio.
1: Esatto. Quindi
2: non è una mongolfiera.
0: Una mongolfiera è un'altra cosa. Vabbè, la signora ha investito circa 4 milioni di dollari per questi tre palloni aerostatici. Benissimo.
1: Sì.
0: Inaugurazione, perché secondo lei sarebbe stato, come dire, il futuro dei viaggi, facendo sempre, strizzando l'occhiolino al passato, anni 80 e 90, ha detto, perché siccome c'è questa, come dire, questa volontà di ripescare tutte le cose del passato,
1: certo.
0: Ha inaugurato il primo volo nel pallone aerostatico, signori.
1: Cosa è successo?
0: È scoppiato, niente.
1: Mamma mia, è partito.
2: T'ho detto, è meglio mongolfiera.
0: Allora, signora, la prossima volta prenda come consulente Francesca Arienzo.
1: Sì.
0: Che gli dirà, è meglio mongolfiera, capito?

0: Lenny Kravitz, Honey, qui Estate d'Amati su Radio 2, Barti Colucci, Francesco Arienzo, Lavinia, Mauro Frontera. Ma quanto è bello Lenny Kravitz.
1: Grazie. Allora, posso dirvi, i video di Lenny Kravitz con questo film.
0: Sempre così, esatto.
1: Secondo me ha fatto un video 50 anni fa, che è sempre lo stesso. Ha fatto più video e lui ripropone.
0: Come si
1: sicuro,
0: mantiene.
1: Lui avrà la panza come Francesco Arienzo, il sottoscritto.
0: Tutta invidia, Barti.
2: Intelligenza artificiale.
1: Sì.
0: Lenny Kravitz si mantiene, ragazzi, che non, nessuno
2: però
0: riesce a capire.
2: Posso dire, sì. che secondo me è pure troppo. È tipo 50
0: anni. Ma non è vero.
2: Lasciati andare un po'.
0: Noi ci piace. C'è.
1: Allora, come si dice, l'addominale dopo i 50 anni è cafone, dai, è cafone.
0: Grande
1: cafone, la cafonata. Allora, Estate Amati Radio 2, è arrivato il momento delle notizie rinfrescanti, che cosa sono? Le riassume Francesco Arienzi, un italiano perfetto. Prego, Fra, cosa sono?
2: Allora, ragazzi, le notizie rinfrescanti sono una di quelle rubriche del nostro programma che sono classiche notizie, non so niente di che. Abbiamo usato questo aggettivo rinfrescante un po' in modo improprio.
0: Dicelo in napoletano,
2: dire,
0: Fra, sono delle tre.
2: Che sono delle
0: fresh?
2: Fresh? Ah, sono fresche, sì, perché ti danno l'illusione di sentirti un po' più fresco quando le senti, ma secondo me non è così.
1: Vabbè, notizie leggere da ascoltare,
0: esatto,
1: anche sotto le due parole, due parole.
2: Bravo.
1: Allora, parto con la prima, che è bellissima, essendo noi amanti degli animali. Allora, dopo aver ricevuto del cibo da un negoziante, un cane randagio è tornato il giorno dopo con i suoi amici. Beh, ragazzi, queste cose mi sciolgono completamente.
0: Sì, bello.
1: Ricordiamo, Radio 2 ha attivato appunto la promozione, cioè la promozione non è proprio così, con una campagna contro l'abbandono dei cani, che si chiama appunto quei cani di Radio 2. Quindi mi raccomando, dobbiamo arrivare allo 0% sbarrato, perché non è più contemplabile il fatto che nel 2026 ci siano ancora cani abbandonati.
0: Vero,
1: soprattutto
0: assolutamente.
1: E viva gli animali sempre. Altra notizia rinfrescante, ragazzi, dal 7 luglio, quindi da oggi, se compri una nuova auto avrai gli stop lampeggianti obbligatori.
0: Cioè
1: quando tu schiaccerai il freno, lo stop farà capito?
0: Tipo le quattro frecce.
1: Effetto discoteca, esatto. Sappiatelo.
0: Che meraviglia, davvero?
1: No, sappiatelo, perché magari comprate la macchina, c'è qualcosa che non va, andate a negoziate, guarda, gli stop mi lampeggiano. No, è normale, perché queste sono le.

0: normative.
1: Ah, vedi. Ah,
2: vabbè, quindi non c'è più la luce fissa, c'è cioè, tipo continua.
1: Fra, cioè, stavi per comprare la nuova macchina?
2: Effetto strobo.
0: Esatto.
2: No, non c'è pericolo.
0: No, c'è, figurati. Allora, invece, una bella notizia rinfrescante che strizza l'occhio anche agli anni 90. Ve lo ricordate Scatman? Scatman
1: sì,
0: John,
1: certo.
0: Che faceva
1: certo.
0: Più o meno, Francesco, vai. Le cose coate lui le conosce benissimo, è una cosa pazzesca. Le cose proprio coate, lui è anche il sottoscritto, devo dire. Perché dietro Scatman c'era una sfida personale trasformata in musica. Scatman John conviveva con una forte balbuzie da bambino e per anni aveva paura di esibirsi. Poi incontrò il suo produttore musicale che sfruttò questa sua balbuzie per creare quella hit famosissima negli anni 90.
1: Infatti, l'inizio della canzone è proprio la
0: esatto. No, questo anche per dare sempre un messaggio bello e positivo rispetto anche a quelli che sono magari dei punti limitanti che tutti noi pensiamo di avere, che possono essere tranquillamente trasformati in normalità e magari in una leva delle vantaggiosa
1: hit,
0: in questo caso
1: con la hit.
0: Quindi queste sono notizie rinfrescanti di Estate Ramazzi.
1: Bello.
0: State qui perché fra poco invece giocheremo a Cantando sotto la doccia.
3: Wow. Yeah.

0: questo acuto, questo acuto, come ci
1: livello.
0: Piace.
1: Bartigolucci.
2: Allora, no, cantando sotto la doccia, hai detto bene il nostro gioco che, in cui dovete indovinare cos'è che sta cantando Francesco Arienzo sotto la doccia.
1: Io. Okay, okay.
2: Abbiamo messo dei microchip nella doccia di Francesco Arienzo, senza video per fortuna, ma solo l'audio. Estrapoliamo l'audio, voi ascoltatori di Radio 2 state amati, dovete indovinare qual è la canzone che ha cantato quest'oggi. Ma quando risale questa doccia, l'ultima doccia che ha fatto quest'oggi?
1: 1981,
2: quando è ancora di nascere. Sentiamo la clip, vai Peppe. L'acqua calda, l'acqua calda.
0: Cioè.
2: Sì. Avete capito voi che ci state ascoltando? È molto semplice.
0: Eh beh,
2: dai.
0: Sì, dai, oggi.
2: Cosa devono fare? La soluzione devono inviarcela dopo.
0: Ragazzi, dovete scrivere al 3487-300-200.
2: Mi raccomando, il più veloce e che risponderà in maniera corretta, ovviamente, fra poco verrà in diretta con noi. Quindi 3487-300-200. Ora ci fermiamo un attimo, diamo la linea ai nostri amici del GR2. Ma tranquilli, estate da matti qui su Radio 2. Torna fra pochissimo.
0: Vi aspettiamo.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente. 22.
4: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 22.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da...
7: I

0: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: In studio Livio Fettella, buonasera. Sentenza Casina Spiotta, 6 anni a Laura Zolini e prescrizione per Renato Cuccio e Mario Moretti nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato Giovanni D'Alfonso, ucciso nel 1975 durante il blitz nell'Alessandrino. Passavano notizie top secret a 007 russi a Roma, due ex agenti dell'intelligence italiana agli arresti domiciliari. E a proposito di spy story, ritrovata morta l'Ucraina responsabile dell'attentato all'oligarca a Monaco, confessa il delitto un agente dell'intelligence del suo paese. L'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso anno, indagato Walter Lavitola come presunto mandante. Il conduttore dice: siamo amici, credo sia innocente. L'aumento delle spese per la difesa al vertice NATO ad Ankara. Trump si lamenta ancora degli alleati, ma sulla premier Meloni ammorbidisce i toni. Sport: Sinner inarrestabile, batte Struff, va in semifinale a Wimbledon. Mondiale di calcio: Argentina in campo contro l'Egitto. Nel pomeriggio è arrivata la sentenza del Tribunale di Alessandria nel processo ai brigatisti sul conflitto a fuoco di 51 anni fa a Cascina Spiotta nel Monferrato. Sentiamo.
3: 4 ore di Camera di Consiglio e poi la decisione del Tribunale. 6 anni a Lauro Azzolini, che da imputato aveva ammesso di essere stato presente quel 5 giugno del 1975, il giorno dopo il sequestro da parte delle BR dell'industriale Vittorio Vallarino Gancia, nel drammatico scontro a fuoco con i carabinieri nella Cascina Spiotta nel Monferrato, muoiono l'appuntato Giovanni D'Alfonso e Mara Cagol, compagna di Renato Curcio. Il tenente Umberto Rocca, colpito da una bomba a mano, perse un occhio e un braccio. I giudici non hanno però riconosciuto il concorso morale nell'omicidio dell'appuntato e nel ferimento dell'ufficiale da parte dei capi delle BR, lo stesso Curcio e Mario Moretti, come nella valutazione invece dell'accusa che per loro aveva chiesto l'ergastolo. Il concorso, ha deciso il tribunale, ci fu in sostanza solo nel sequestro. E per questo è scattata la prescrizione. Una decisione comunque importante per Bruno D'Alfonso, il figlio di Giovanni.
4: Siamo soddisfatti che almeno sia posto un sigillo.
3: Fausto Bertuccioli, GR2.
2: A Roma, arrestati dai carabinieri del ROS, 2 ex agenti dei servizi segreti sono accusati di aver passato informazioni riservate alla Russia. Indagate altre 5 persone.
5: Pizzini nascosti nei muri, incontri al parco e al tavolino di un bar, buste con tranche anche da 4.000 euro in contanti, stando all'inchiesta della procura ordinaria e di quella militare della capitale. Non un film di spie, ma la realtà. I protagonisti: Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale, entrambi 59 anni, ex appartenenti all'arma ed ex agenti dell'intelligence, finiti ai domiciliari per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Avrebbero passato notizie riservate sulla sicurezza nazionale ad un funzionario dell'ambasciata russa a Roma in cambio di denaro. Altri 5 indagati, tra cui 4 militari, sono ritenuti dall'accusa la fonte principale delle informazioni. Tra gli episodi più gravi contestati, l'aver rivelato l'identità di alcuni agenti impegnati nelle attività di controspionaggio italiano. La mente corre a Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava documenti riservati a un ufficiale dell'ambasciata russa in cambio di soldi. Nessuna tolleranza verso chi compromette la sicurezza nazionale. Il commento del ministro della difesa Crosetto. Elena Baiocco, GR2.
2: E in tema di spy story parliamo dell'attentato avvenuto il 29 giugno nel Principato di Monaco, durante il quale è stato ferito gravemente un oligarca ucraino con la compagna e il figlio adolescente. La donna sospettata di essere l'attentatrice, Anastasia Berezovska, ricercata in tutta Europa, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. A ucciderla un agente dell'intelligence ucraina che ha confessato l'omicidio.
6: Il caso continua a rimbalzare su tutte le testate ucraine. L'ufficiale dell'intelligence militare arrestato ammette di aver ucciso Anastasia Berezovska, la 39enne sospettata dell'attentato contro il magnate Yermolayev, trovata morta stamane. Dice di aver agito insieme all'altro uomo arrestato e di aver effettuato versamenti di denaro e criptovalute alla donna, ma sostiene di non aver informato i superiori. Scoperta anche una camera delle torture. Tutto fa pensare a un forte coinvolgimento dei due uomini sia nell'organizzazione del tentato omicidio di Ermolajev sia nell'eliminazione di Berezovska, forse per metterla a tacere prima che potesse essere catturata e interrogata dalle autorità internazionali. Un altro inquietante capitolo della vicenda del cosiddetto battaglione Monaco, la cricca di oligarchi e ricchi imprenditori ucraini che da anni fanno la bella vita in Costa Azzurra e nel Principato di Monaco in barba alla legge marziale. Il possibile coinvolgimento dei servizi ucraini in un attentato sul territorio europeo mette Kiev in una posizione molto scomoda, per di più nei giorni in cui Zelensky al vertice NATO torna a chiedere il sostegno dell'Occidente. Da Odessa con Sergio Ciani, Cecilia Rinaldini, GR2.
2: E siamo ora all'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso anno. Indagato come presunto mandante Walter Lavitola, questa è l'ipotesi della Procura di Roma con la direzione distrettuale antimafia. All'imprenditore ed ex giornalista è contestato il reato di strage in concorso con i componenti della banda arrestata la scorsa settimana e con Gomez Clesio Tavares, camerunense di 47 anni e dipendente del ristorante romano di Lavitola, ritenuto l'intermediario fra l'imprenditore e gli esecutori materiali. Ma il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, non ci crede. Sentiamolo.
1: È una notizia che mi ha lasciato un senso di stordimento. Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia, una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, e sono convinto della sua innocenza. Mi affido completamente ovviamente alle indagini della Procura di Roma, che ha svolto un'inchiesta molto rigorosa.
2: Passiamo al vertice NATO ad Ankara, in Turchia. Sul tavolo l'aumento delle spese per la difesa. Il presidente Trump si lamenta ancora degli alleati, Italia compresa. Sulla premier Meloni però ammorbidisce i toni. L'inviata.
7: All'aeroporto di Ankara ad attendere Donald Trump c'è il presidente turco Erdogan. Un'accoglienza calorosa. Erdogan lo tiene sotto braccio durante la camminata. Trump lo elogia. Sono rimasto molto deluso dalla NATO, e se il summit non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, dice, probabilmente non avrei partecipato. Poi conferma di aver concesso all'alleato la vendita chiesta per molti anni di 5 aerei F-35. La Turchia è stata molto più leale di tanti altri paesi. Abbiamo investito nella NATO, commenta Trump, enfatizzando come Italia, Germania e Francia, ma anche la Gran Bretagna, abbiano rifiutato di aiutare gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. Stavo mettendo alla prova gli alleati, afferma. Poi Trump fa ancora un riferimento alla Premier Giorgia Meloni dopo l'ennesimo post offensivo su Truth. La Premier italiana mi piace, è una brava persona, mi sta simpatica, ma non c'è stata per noi, dice, sottolineando la mancata assistenza alla guerra in Iran. Poi il presidente americano boccia ancora l'Europa. È un posto molto diverso da come era 20 anni fa. Farebbero bene a stare attenti all'immigrazione e all'energia. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR2.
2: Nessuna replica alle parole di Trump da parte della Presidente del Consiglio, atterrata poco fa ad Ankara. Andiamo in diretta dalla nostra inviata Federica Ionta. A te, Federica.
8: Sì, il primo appuntamento è la cena dei leader offerta dal presidente Erdogan, che precede l'avvio dei lavori domani. Ucraina e spese militari, lo abbiamo sentito, i temi sul tavolo. Rispetto al primo, l'Italia rinnova l'impegno con i generatori e per tutelare le infrastrutture energetiche di Kiev. Per quanto riguarda le spese militari, ricordiamo i numeri: 2,8% di investimenti sul PIL, la cifra con cui Giorgia Meloni si presenta qui ad Ankara in un'ottica di impegno progressivo. Questo dato include circa 15 miliardi destinati a fondi di sicurezza interna, 3,35% l'obiettivo al 2028 per arrivare al 5% nel 2035, con una spesa che si compone di una quota per spese militari, per così dire, tradizionali, e un'altra minore per la sicurezza allargata anche ad altri temi, dunque cybersicurezza, sicurezza energetica e, importante per l'Italia, difesa dei confini. Questo tema caro al Presidente del Consiglio, dunque attenzione al fianco sud dell'alleanza, ai rapporti con il Mediterraneo, e su questo tema l'Italia sta portando avanti un forte coordinamento bilaterale proprio con la Turchia di Erdogan. Allora da Ankara con Jacopo Teodoro la linea può tornare allo studio.
2: Grazie a Federica Ionta. Torna il gran caldo in Europa, incendi in Portogallo, Spagna, Francia e Grecia, temperature dei mari di 2,6 gradi superiori rispetto alla norma. La nuova ondata di calore è in arrivo anche in Italia.
9: Dopo la breve tregua dei giorni scorsi è previsto un nuovo aumento delle temperature che colpirà soprattutto il centro e la pianura padana. Firenze oggi è l'unica città con il bollino arancione, domani saranno 10 e giovedì sarà la prima con il bollino rosso. Quella in arrivo è la terza ondata di calore dell'estate, ma non sarà l'ultima, avverte l'OMS, invitando i paesi ad attrezzarsi perché i programmi di monitoraggio e prevenzione salvano vite. Sempre più regioni emanano provvedimenti per proteggere i lavoratori più esposti alle temperature elevate, misure che, rileva per la prima volta uno studio del CNR, possono ridurre gli infortuni fino al 40%. Così a Milano, dove nei prossimi giorni le temperature possono toccare punte di 39 gradi, arriva l'ordinanza per allentare le consegne dei riders nelle ore più calde. Il caldo estremo si accompagna a temporali e possibili grandinate, lo scenario al quale il cambiamento climatico ci ha abituati. Le previsioni del primo luogotenente dell'aeronautica militare Fausto De Santa.
10: Da rimarcare le temperature, punte previste fino ai 38 gradi su pianura padana, regioni centro-meridionali, sulla parte interna della Toscana temporali, così come anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale.
9: Francesca Fornario, GR2.
2: Fenomeno Sinner, per parlare di lui anticipiamo la pagina sportiva. L'azzurro in semifinale al torneo londinese di Wimbledon. Emilio Mancuso in diretta, a te Emilio.
11: Buonasera dalla centrale di Wimbledon. Lo sta giocando Djokovic, però naturalmente la nostra attenzione è su Jannik Sinner. 7-5, 7-6, 6-3 a struffa, è stato chirurgico il numero uno del mondo. Break nel primo set all'undicesimo game, alla prima occasione utile con il tedesco che ha servito l'82% dei punti con la prima, ha vinto l'82% dei punti con la prima. Nel secondo, con il servizio Jannik, ha annullato un set point sul 5-4, 30-40 sempre con il servizio. Poi terzo set senza patemi, 2 ore e 34 minuti in totale, chiusa l'operazione struffa, raggiungendo così la decima semifinale slam in carriera, la terza sui sacri prati inglesi. 16 ace per Jannik, 97 in totale contro i 62 dell'anno scorso quando vinse il torneo. Deve alzare di molto il livello in semifinale, e in semifinale affronterà o Djokovic o Ojeda Aliassim. Sono 6 pari nel primo set. Poco fa il serbo ha chiesto l'aiuto del fisioterapista per un problema al polpaccio. Speriamo non si tratti nulla di grave. In linea allo studio.
2: E grazie Emilio Mancuso. Eccoci al resto della pagina sportiva. Mi ha raggiunto in studio Francesco Repice. Ciao Francesco.
12: Buonasera.
2: Con il quale parliamo di calcio.
12: Parliamo di calcio perché si sta giocando un ottavo di finale importante. Quello tra l'Egitto e l'Argentina è clamoroso. L'Egitto a pochi minuti dalla fine in vantaggio per 2-0. Due contropiede perfettamente assestati dai giocatori egiziani. Un rigore sbagliato da Lionel Messi. I miracoli dell'estremo difensore della squadra capitanata da Mohamed Salah. Insomma, siamo a pochi passi da un'altra eliminazione eccellente, quella della Argentina campione del mondo. Più tardi si giocherà la partita tra la Svizzera e la Colombia, altra partita molto interessante e molto importante per chiudere il quadro degli ottavi di finale. Questo per quello che riguarda il calcio. Chiudo dicendoti Livio che c'è stata però anche la quarta tappa del Tour de France, e anche qui la Norvegia sembra essere veramente in grande spolvero. Perché? Perché c'è appunto una norvegese che è riuscito a vincere davanti a tutti dopo una lunghissima fuga, si tratta di Pedersen. In giallo è andato un altro norvegese, vale a dire Traen.
2: Ebbene, grazie Francesco Repice.
12: A voi.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Emanuele Rinaudo e Daniele Di Noia. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Radio 2, Estate da Marti, da Livio Frittella. Buon ascolto a tutti.
13: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Radio 2 diventa live.
16: Bellissima piazza 15 marzo di Cosenza!
15: Emma Stucolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano.

0: Eccoci qua, ben ritrovati in questo martedì 7 luglio, sempre estate da matti, qui su Radio 2, Marti Colucci, la mia Mauro Frontera, Francesco Arienzo, stiamo giocando, state cercando voi ascoltatori di indovinare la canzone che si cela all'interno del nostro gioco cantando sotto la doccia.
1: Esatto.
0: Facciamo riascoltare la clip, sì. Per i più distratti, vai Peppe.

0: ecco, l'acqua è sempre l'acqua, il cambio d'acqua.
1: Esatto.
0: Una preoccupazione.
1: Sento troppo freddo, troppo caldo.
0: Molti ci stanno chiedendo, ma chi è che canta sotto la doccia? Lavinia? No, quella voce di Francesco Arienzo.
1: Ovvio.
0: Quella di Lavinia sarebbe un usignolo. Allora, avete indovinato? 348 7300 200.

0: Senti come spinge Lady Gaga con Deci, Runway, Radio 2, Stasera Matti, Barti Colucci, la Vigna Mano Frontera, Francesco Arienzo e tra i tanti che hanno risposto correttamente al 348-7300-200, la più veloce chi è stata, Lavinia?
1: È stata Sara da Sesto Fiorentino.
2: Dai Sara!
3: Ciao!
1: Ciao Sara!
0: Ma come hai fatto a indovinare? Era difficilissimo, bravissima!
3: In realtà l'ha indovinato mio figlio Giovanni.
0: Ah, pure!
2: Ecco. Ciao, Giovanni.
0: Cioè, pure l'aiuto hai voluto!
3: Che siccome anche tra 10 anni ti facciamo ascoltare buona musica, l'ha riconosciuta subito.
0: Ma che brava! Ma sai che faccio la stessa cosa con le mie figlie? Gli faccio ascoltare musica del passato, li tedi un po'. Bravo, bravo Giovanni, bravo. Dai un abbraccio a Giovanni, insomma. Cosa fai di bello nella vita, Sara?
3: Lavoro, sono dipendente in un'azienda di energia.
0: Di energia, ho capito.
1: Bene.
0: Sei una di quelle che propone bollette vantaggiose, dici la verità.
3: No, di energia, di produzione di energia.
0: Ah, produzione,
3: di produzione di energia.
0: Ah, ho capito. Sì. Ti fa pannelli fotovoltaici? Ci possiamo dirlo, sì.
3: No, facciamo turbomacchine, quindi turbine a gas.
1: Bellissimo.
0: Turbomacchine.
2: Turbomacchine.
0: Che cos'è? Sara.
3: Eh?
0: Cos'è la turbomacchina?
3: Sono turbine a gas, compressori centrifughi, quindi tutte macchine rotanti, non la parte rotante.
0: Pensate, Francesco Arienzo sta pensando
2: al turbo. No, io proprio, cioè, turbomacchina per me è una macchina turbo, invece no, vedi, sono queste cose rotanti che dove si usano? Nelle fabbriche, nelle roba industriale?
3: Sì, negli impianti.
1: Voi subito a pensare alle Batmobili.
0: Esatto, sì. Guarda Sara, mi scuso per l'ignoranza di questa trasmissione, però questi siamo. Senti, vuoi darci la soluzione di questa cantando sotto la doccia? Qual è la canzone?
3: La canzone era Sweet Dreams di Eurythmics.
2: Che è anche il mio soprannome, tra l'altro. Sweet Dream è il mio soprannome, tra l'altro, diciamolo.
1: Sì, ecco.
0: No, certo, che ti sei autodato, perché non ne avrei un altro, ma non lo posso menzionare.
1: No, meglio di no.
0: Ecco, esatto. Sara, complimenti, sarai omaggiato anche tu. Grazie. Con la Red Bag di Radio 2. Magari se hai intenzione di andare a fare le vacanze in spiaggia, ti porti la nostra Red Bag, fai un figurone.
1: Certo.
0: Oppure dalla tua.
3: Certo.
0: Anzi, scusami, c'hai anche tuo figlio Giovanni. Diamo due Red Bag.
1: Che
0: via.
1: Bello!
3: Sì. Grazie.
0: C'è il direttore, ha detto, ma anche tre, facciamo tre.
1: Ma
0: via.
1: Sì. Andare.
0: Perché c'è il direttore.
1: Non solo per quello, certo.
0: Perfetto. Sara, vuoi salutare qualcuno?
3: Ma no, tanto c'ho tutti
0: qui
3: accanto a me, quindi.
0: Ma
3: sì, ma
0: ragazzi, posso dirti, Sara, che è cambiato il modo di far radio anche da parte degli ascoltatori? Una volta uno chiamava per salutare, c'è papà.
1: Ciao,
0: c'è
1: mamma,
0: niente, nessuno saluta più nessuno.
2: Ma adesso, giustamente, ragazzi, un po' Sara si vergogna che sta parlando con
0: questo
2: noi. Perché dovrebbe. No, lo tiene un po' nascosto, no?
0: Infatti, mi sa che Sara non è anche il suo vero nome.
1: Esatto, mi lei.
0: Sara, ti abbracciamo.
3: È vero.
0: Salutaci tutta Sesto Fiorentino e tutta la Toscana.
3: Grazie.
0: Che adoriamo.
1: Ciao tantissimo. Sara.
0: Ciao Giovanni.
1: Ciao Giovanni.
0: E apre, ce l'ascoltiamo allora, Eurythmics, Sweet Dream, brano del 1983, questa è la versione originale, qui su Radio 2, state matti.

0: Bresh, da Dio, estate da matti, Rai 2, sì, ciao, Radio 2, mi sono un attimo, eh?
1: Vabbè, Rai Radio 2,
0: e poi lo scioglilingue, Rai Radio 2.
1: Esatto.
0: Allora, noi siamo in chiusura di questa puntata, ci sono arrivati tantissimi messaggi, quindi grazie a tutti per i messaggi che ci inviate sempre. Fra, ma abbiamo per caso qualche messaggio non letto?
2: Sì, giustamente eliminati, ma adesso li recuperiamo. Buonasera Matti, sono Vito da Mantova, sono sull'autobus. Per mandarvi questo messaggio ho dimenticato di obliterare il biglietto.
1: Sì.
2: Mi hanno fatto la multa, vi mando l'IBAN così la pagate voi.
0: Sì, certo.
1: Grazie, grazie Vito, grazie. Ne abbiamo un altro per caso.
2: Sì, ciao Matti, sono Laura, chiamo da Benevento e vi volevo dire che ascolto sempre un'altra radio.
1: Sì.
2: Vabbè, grazie Laura.
1: Grazie Laura, grazie per la stima.
0: Esatto.
2: E poi, ciao, sono Luisa da Trapani, oggi mi è arrivata la Red Bag e con questa siamo a 213, è sempre lei.
0: Meraviglia.
2: Ero dai carabinieri per denunciarvi, ho provato a lasciarne alcune anche a loro, mi hanno detto provi alla polizia.
1: Allora, grazie veramente a tutti gli ascoltatori di Estate Matti, in particolare di tutta Radio 2, grazie per l'affetto che ci state dando, con la speranza sempre di estrapparvi un sorriso dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì fino al 31 di luglio ci trovate qui.
0: Noi ci siamo.
1: Ringraziamo tutta la squadra, partiamo dal regista, Peppe Verdè.
0: Peppe,
1: alla cura di questo programma Laura Zullo.
0: Lauretta.
1: Angelo Dello Jacopo invece in redazione, grazie. Angelo. E ringraziamo anche i tecnici di Milano che supportano, supportano Francesco Arienzo, grazie Fra,
2: grazie.
1: Ricordiamolo, assessore di palude,
0: assessore Visi Palude.
1: E grazie alla Vigna Mauro Frontera, grazie Lavi.
0: Grazie a Barti Colucci.
1: Grazie ragazzi. Allora torniamo puntuali domani se volete.
0: E grazie a Francesco Arienzo.
1: L'ho detto già.
2: E volevo ringraziare un'altra volta.
0: No, volevo ringraziare la regia.
1: Abbiamo fatto tutto, la Vigna. Dov'è tutto?
0: Vabbè, ragazzi, oggi volevo ringraziare, ringraziamenti.
1: E ringraziamo il direttore Giovanni Alibrandi.
0: Direttore!
1: Torniamo domani. Ciao, passate una buona serata. Ciao.
3: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre. 2-2.
1: 3-2-1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio 2. Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore, a distanza di tempo ci chiediamo: ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
3: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Questa sera alle 21:20, Rai 2.
4: Meteo Radio.
5: In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo ancora sereno e terso sul paese. Atmosfera stabile quindi, con nubi più compatte e piogge isolate solo sulle aree alpine orientali più confinali. Domani, mercoledì 8 luglio, avremo ancora un cielo in prevalenza limpido, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Encima para Venancio Ramos, está esperando Vittorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
7: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21 e 20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Le 20:57 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A27 Venezia Belluno. Tra Belluno Svincolo e Belluno verso Venezia c'è un incidente, chilometro 76. Sulla diramazione Roma Nord, segnalata la presenza di pedoni intorno al chilometro 9500 tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano in direzione della Milano-Napoli. Sulla viabilità ordinaria ora, sulla statale 162 della Valle Caudine, il traffico è rallentato per un incidente 4 km prima di incrocio Giulia in Campania, siamo in direzione dell'incrocio Arienzo strada statale Appia. Ora la via Appia, proprio il traffico rallentato per la presenza di alberi sulla carreggiata prima dell'incrocio Prato la Serra in direzione dell'incrocio Brindisi statale 16 Adriatica. Sulla statale 613 Brindisi Lecce il traffico rallentato per un incidente 500 metri prima di Squinziano e Torchiarolo in direzione di Lecce. E con questo abbiamo concluso, è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Rai Radio 2, sempre in diretta, sempre con te, per te che ridi alle nostre battute e per te che ti appassioni alle nostre storie, per te che fai colazione con noi o ci ascolti prima di andare a dormire, per te che hai amato il Festival di Sanremo e per te che non vedi l'ora di vivere insieme a noi l'Eurovision Song Contest. Questa è Rai Radio 2, la radio fatta apposta per te.
4: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
5: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
6: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
4: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
7: Sono le 21.

0: Mangiare informati.
1: 21.58, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo questo aggiornamento dalla A1 Milano-Napoli. Tra Basso Lodigiano e Bivio A1, inizio con Planare Piacenza in direzione di Bologna, c'è un incidente al chilometro 51. A4 Torino-Trieste, tra Seriate e Grumello verso Brescia c'è un incidente, siamo al chilometro 182. Viabilità ordinaria. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa il traffico è rallentato a causa di un veicolo in avaria. Dopo Terminal 2, aeroporto Malpensa, direzione incrocio Casello Busto Arsizio A8 Milano Varese. A11 diramazione Lucca Viareggio il traffico è rallentato con code tra Lucca San Donato e 8 km prima di Massa Rosa, siamo in direzione di Viareggio. Sulla statale 162 della Valle Caudina il traffico è rallentato, c'è un incidente 4 km prima di incrocio Giuliano in Campania in direzione incrocio Arienzo statale 7 Appia. È tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Radio 2 diventa live.
4: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
3: Emma Stuculma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, la musica si sente, si vive. Mercoledì 22 luglio, 21:20, su Rai 2 e Rai Radio 2.
5: Radio 2, era ora!

italiani e siamo ancora così. Madonna mia, ma come mi odio. Madonna mia, siamo i soliti italiani e siamo ancora così.

vuoi sapere chi è stato e chi lo sa. Certe volte andiamo ancora a scuola, ma si chiama vita, è un'altra parola. Certe volte poi sbagliamo risposta, ma diciamo che si è fatto apposta e ci sa che

sempre qui. Siamo i soliti italiani e siamo ancora così. Certo non è lo stesso, certo il tempo bussa, però vieni, siamo tutti qua. Oggi entusiasmiamo, ci facciamo pietà. E qualcuno somiglia al padre o al figlio.

un gelato, un arancino, una partita di pallone ed un paio di gambe viste lì da sotto un balcone. E siamo ancora così, ma facciamo i papà. Ma una volta ogni 30 anni ci dovete scusare. Una volta ogni 30 anni lo dovete capire, che anche quando siamo stanchi vi diciamo di sì. E cantiamo in mezzo al traffico sotto al sole, e ridiamo nelle macchine quando piove.